0: Con voi mi hanno colta di sorpresa, no, volevo semplicemente dire che già da domani, massimo dopodomani, troverete le nostre inchieste sulla pagina Facebook e sulla pagina YouTube di Ufficio Reclami, perché in parecchi ci hanno scritto in posta privata di Facebook perché volevano rivedere quello che abbiamo, il servizio che abbiamo realizzato a proposito delle spese pazze del comune, queste nomine di super manager pronti e buoni per ogni occasione, ma soprattutto questa cosa veramente paradossale di questa premialità data agli avvocati interni del comune a ridosso proprio delle elezioni comunali, del turno di ballottaggio.
1: Sai che io ho voglia, adesso poi diamo i numeri, sì? Ho voglia di chiamare qualcuno del comune, insomma, che ci dia delle spiegazioni, perché insomma abbiamo provato a chiamare il sindaco, perché chi più di lui poteva darci le spiegazioni casualmente non ci ha dato disponibilità.
2: È rientrato da poco, magari lo farà la prossima settimana.
1: Adesso noi continuiamo, ovviamente questo lo diciamo adesso pubblicamente, in diretta, noi continueremo a chiedere al sindaco di intervenire nella trasmissione di lunedì prossimo per darci delle spiegazioni. Assolutamente, cioè, perché
0: sì,
1: è giusto così.
0: Cosa potremmo fare, Fabi? Potremmo lanciare, noi continuiamo questa settimana a chiedere la disponibilità del sindaco a darci delle risposte in merito a questo servizio, però se il sindaco dovesse fare come l'assessore Viafora, che non vuol venire proprio nella nostra trasmissione...
1: Ma non ci ha dato, non abbiamo avuto notizie più di
0: no,
1: lui.
0: No, niente. Potremmo lanciare queste domande pubbliche. E noi le domande, se il sindaco lunedì prossimo non sarà in trasmissione, le domande le proporremo attraverso la trasmissione, attraverso tutti i nostri canali social, attraverso tutte le nostre pagine internet. E saremo lì in attesa di queste risposte.
2: Mi viene in mente una battuta, magari potrebbe mandare un rappresentante legale, no?
1: Esatto.
2: Un'altra cosa, Monica, prima di dire come fare per contattarci, anzi dillo prima perché mi sono dimenticato quello che dovevo.
0: Sì, certo, continuate a scriverci all'indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@studio100.it, vedete in sovraimpressione.
2: No, mi sono ricordato, no, volevo dire che va bene anche che tu magari rilasci un'intervista a te durante la settimana, non è necessario che venga qui.
0: Sì, ma guarda Mauro, noi ci abbiamo provato, come
2: no, dico, magari, visto mai.
0: Seguiamo le vie istituzionali.
2: Ti chiama la Viafora e ti prende un appuntamento col sindaco, che ne sai?
0: Sì, sì. Certo.
1: Ma la Viafora, non avevo notizie.
0: La Viafora, ragazzi, sta bene, secondo me rientrerà in questo grande rimpasto che il sindaco ha pensato di fare ora al rientro dalla sua operazione.
1: C'è rimpasto?
0: Ah. Potrebbe essere.
2: Ma quando tu ricevi l'imposta privata, lì hai detto, no, l'imposta privata si paga?
1: Sì.
2: Ah, non lo sapevo, bene. Allora, dicevi?
1: Però non lo deve sapere nessuno.
0: No, non lo deve sapere nessuno. Dicevo, scrivete, continuate a raccontarci i vostri problemi, i vostri disagi.
2: Sì.
0: Noi siamo pronti a seguirvi in tutta la città di Taranto, verremo anche
1: siamo noi quelli che vi seguono.
0: La settimana prossima vi proporremo un servizio che abbiamo realizzato a Lido Silvana, in località Pulsano. E continuate a scriverci a ufficioreclami@studio100.it, continuate a chiamarci al 32 46 222 555, ma potete chiamare anche in redazione allo 099 47 16 555. Basterà chiedere della redazione di Ufficio Reclami, vi risponderà la nostra efficientissima Michela Cosa.
2: Monica,
0: continuate
2: chiudi
0: a scriverci
2: tu?
0: Anche su Facebook, anche ragazzi, ho detto tutto.
2: Chiudi tu qua.
1: Stiamo andando a cercare la Viafora. Stiamo andando a cercare la Viafora, magari
0: sta col sindaco.
2: Ma che ne sai? Sta col sindaco.
1: No, non in quel senso, nel senso che magari stanno lavorando insieme, sono molto impegnati.
2: La Viafora può essere questa, quell'angolo della via Donuprevet, che era un avo mio e del...
1: Avo che non lo vediamo.
2: Di tu Monica, eh?
0: Io ragazzi.
2: Ci vediamo lunedì.
1: Ci vediamo lunedì prossimo.
2: Collega, la giacca te l'ho messa
0: lì. Ancora nelle nostre repliche, vi aspettiamo sabato sera, sempre su Studio 100, domenica mattina, e ogni giorno ci sono le pillole di Ufficio Reclami. Continuate a seguirci, buona settimana.

0: Di quello che vuoi, io l'ora legale la trovo una gran comodità.
1: Credi?
0: Sono le 8 ed è ancora così chiaro.
1: Per quello che ci serve avere un po' più di luce. Abbiamo ancora almeno 3 ore di viaggio e quindi non saremo a casa prima di mezzanotte.
0: Oh, su, andiamo. Questo non è un gran sacrificio.
1: È un delitto sprecare una domenica per una gita come questa. Senti, o veniamo ad abitare più vicini al cimitero oppure trasferiamo la tomba a Pittsburgh.
0: Ma che cosa ti viene in mente adesso?
1: Sì, glielo dirò io alla mamma. C'è un altro cioccolatino?
0: No.
1: Guarda qui, leggi, ti ricordiamo sempre. Io no. Io per me non ricordo nemmeno com'era fatto.
0: Avanti, si tratta di 5 minuti.
1: Certo, 5 minuti per mettere questa sulla tomba e 6 ore per andare su e giù. Oh. Mamma ricorda sempre e così noi galoppiamo per più di 200 miglia mentre lei se ne sta a casa.
0: Beh, metà strada è fatta ormai, no?
1: Già.
2: I 450 metri in aria chilocicli.
1: Ehi, senti.
2: Riprendiamo le trasmissioni domani.

0: Non c'è anima viva.
1: Perché è tardi? Se ti fossi alzato prima.
0: Ho dormito un po' di più per via del cambio dell'ora, tutto qui.
1: Tu le scuse ce l'hai sempre pronte, lo so. Eccola là.

0: Chissà dove è finita la croce dell'anno scorso. Ne compriamo una ogni anno e poi quando torniamo non esiste più traccia di quella dell'anno precedente.
1: Eh certo, i fiori muoiono e allora il custode è obbligato a buttare via tutto.
0: Sì, una giustatina per rimetterla in sesto ed è pronta per qualcun altro. Scommetto che sono sempre le stesse che girano qui.

0: Le preghiere le hai già dette in chiesa, no? E quindi?
1: Non ci sei venuto spesso tu in chiesa ultimamente.
0: Tu lo sai come la penso in proposito, no? Ricordi quando eravamo piccoli e abitavamo qui attorno? Fu proprio da laggiù in fondo che saltai fuori all'improvviso da dietro a un albero facendoti paura e il nonno arrabbiato mi disse: tu finirai all'inferno, ragazzo. Sì, proprio da là in fondo. Ti faceva paura questo posto?
1: Johnny?
0: Hai ancora paura?
1: Basta adesso, piantala!
0: I morti ti prenderanno, Barbara.
1: Smettila, sei un ignorante.
0: Ti prenderanno, Barbara.
1: Su, andiamo, non fare il bambino.
0: Attenta, ti prenderanno. Guarda, eccone uno che arriva.
1: Bada che ti sente.
0: Eccolo, eccolo, io me la batto.
1: Johnny! Oh!

Coraggio. Ci penserò io a quelli. Il guaio è che prima o dopo ne arriveranno degli altri. Il camioncino è senza benzina. Fuori c'è una pompa, ma è chiusa. Per andarcene ci serve la benzina, ma la chiave... Il telefono è isolato. Lei abita qui?

Dobbiamo andarcene via. In un posto dove ci sia altra gente. È meglio prendere con noi delle provviste, però. Adesso guardo se c'è qualcosa.

0: Non sono aumentati. Senta, mi dica una cosa. Ne ha visti degli altri, lei? A questi due
1: non lo so.
0: Sargia.
1: Non lo so.
0: Sì, sì, certo, lei
1: non lo so.
0: Ma dobbiamo...
1: Non lo so. Che succede? Che succede?

Veda di trovare dei pezzi di legno, delle tavole con cui sbarrare porte e finestre. Insomma, accidenti. Senta, senta. Lo so benissimo che ha paura. Ho paura anch'io. Ma dobbiamo cercare di resistere a tutti i costi. Dobbiamo fare in modo di bloccare porte e finestre, ha capito? Qui dentro è al sicuro. Resisteremo finché non verranno a soccorrerci. Lei deve darmi una mano, deve aiutarmi. Vada a cercare delle tavole per fare quello che ho detto, ha capito?

Così va bene, questo è a posto. Avanti, mi prepari dei chiodi. Scelga i più grandi che trova. Questa almeno è una stanza sicura. Eventualmente potremo rinchiuderci qui dentro. Vedrà che fra non molto ricominceranno a cercare di entrare. Per ora hanno paura. Ho scoperto che hanno paura del fuoco.

0: Conosce quel bar che si chiama Beekman? Con la stazione di servizio? Ero arrivato lì col camioncino che è qui fuori. E stavo per fermarmi perché avevo bisogno di fare rifornimento. Quando dalla curva sbucò una grossa autobotte di benzina con almeno 10 o 15 di quei cosi aggrappati. Forse qualcuno di essi era entrato nella cabina. Perché vedevo che l'autobotte procedeva a zigzag come se il guidatore non fosse libero nei movimenti. Poi d'un tratto uscì di strada. Tanto che io feci fatica ad evitarlo. Non capivo che stava succedendo. L'autobotte uscì di strada in velocità, piegando a sinistra, verso la stazione di servizio che si trova proprio accanto al bar. Dopo aver sondato il guardrail, si abbatté sulle pompe di benzina, trasformandosi immediatamente in un grande rogo. Avevo paura che esplodesse e non osavo avvicinarmi. Ma sopra c'era un uomo che urlava. Quegli esseri intanto si erano tutti allontanati. Io guardai verso il bar per vedere se c'era qualcuno che potesse aiutarmi. E allora notai che anche il bar era circondato dai mostri. Nessuno osava affacciarsi dal di dentro. Intanto le urla erano cessate. Mi resi conto che ero solo con 50 o 60 di quei cosi che stavano lì fermi a guardarmi. Allora mi decisi. Misi in moto il camioncino e puntai diritto su di loro. Ma non si mossero, non scapparono. Restarono lì immobili a fissarmi. Alcuni sotto le ruote, altri volarono per aria come birilli.
1: Oh. Noi eravamo andati al cimitero. Johnny e io. Johnny. Dovevamo portare una croce con dei fiori sulla tomba di nostro padre. Johnny e io. A un tratto disse: c'è un altro cioccolatino, Barbara. Ma io però non ne avevo più. E poi io... Oh, che caldo fa qui, che caldo. Allora Johnny disse: oh, com'è tardi, perché non siamo partiti prima? E io gli dissi: Johnny, se tu ti alzavi più presto, non sarebbe accaduto. Johnny mi chiese se avevo paura. E io gli risposi: vuoi piantarla, Johnny? E poi vidi quell'uomo che attraversava il cimitero. Camminava lentamente e Johnny, per farmi paura, diceva: eccolo che viene a prenderti, Barbara. Io ero seccata e gli dissi: Johnny, ora basta. Allora lui scappò via. Io però dovevo passare davanti a quell'uomo e avevo veramente paura.
0: Non ne parli, le farà male.
1: Oramai era vicino e io stavo per salutarlo. Ed ecco che lui mi afferra. Aveva le mani gelate e mi stringeva sempre di più. Sentivo che voleva uccidermi, distruggermi.
0: Su, avanti, non si agita.
1: Oh, terrorizzata gridavo: Johnny, Johnny, aiutami, Johnny, aiutami. E intanto mi sentivo soffocare, morire. Allora Johnny tornò indietro e si lanciò contro quella cosa orribile. Io però non capivo più niente. Scappai. Scappai. Scappai. E Johnny non l'ho più rivisto. Dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare che arrivi Johnny. Anzi, penso che sia meglio che andiamo a prenderlo. Dobbiamo andare fuori a prendere Johnny. È qui vicino. Ma insomma, non mi sente. Dobbiamo andare fuori a prendere mio fratello. Mi aiuti. Dobbiamo andare a prendere Johnny. Non possiamo lasciarlo solo. Non possiamo.
2: Ma andiamo, lo sa qual è la situazione. Non faccia scene inutili.
1: Dobbiamo salvare Johnny. Come devo dirglielo?
2: Suo fratello è morto.
1: No, non è vero che Johnny è morto.

causa della situazione di emergenza e del pericolo cui si trova esposta la vita di un incalcolabile numero di cittadini, questa stazione radio terrà aperti i suoi microfoni 24 ore su 24. Assieme a centinaia di altre stazioni di tutte le parti del paese e alle principali reti televisive, faremo del nostro meglio per tenere informati gli ascoltatori di minuto in minuto circa gli sviluppi della situazione. Per il momento, a quanto risulta dai fatti, il paese è sommerso da un'ondata di omicidi commessi da un esercito di non meglio identificati assassini. Gli omicidi hanno luogo nelle città, nei villaggi e in aperta campagna senza che essi appaiano minimamente giustificati. Sembra l'esplosione di una vera e propria follia delinquenziale. Abbiamo raccolto qualche descrizione dei responsabili, che, a detta dei testimoni, hanno l'aspetto di persone normali per quanto diano l'impressione di agire in stato di trance. Non siamo pertanto in grado di dire quali siano le misure da prendere per difendersi da questi cosiddetti mostri. Le stesse autorità competenti di fronte all'eccezionalità del caso dimostrano di essere del tutto disorientate e non ci risulta che finora sia stata presa una qualche iniziativa per controllare il diffondersi del fenomeno. Polizia, pompieri e organizzazioni sanitarie sono letteralmente paralizzate dal volume delle chiamate di soccorso. Corre voce che in vari stati si stia considerando l'opportunità di mobilitare la Guardia Nazionale, ma tale supposizione non ha avuto fino a questo momento alcuna conferma ufficiale. L'unica dichiarazione che la stampa è riuscita ad ottenere dalle autorità è il consiglio di non muoversi dalle proprie abitazioni, di non azzardarsi assolutamente ad uscire all'aperto fino a che non sarà spiegata la natura di questi eccezionali avvenimenti e non sarà stabilita una precisa linea di condotta. A questo riguardo vi preghiamo di voler rimanere in ascolto sulle vostre abituali stazioni per poter tempestivamente conoscere le eventuali comunicazioni delle autorità. Gli impiegati e gli operai sono stati invitati a rimanere ai loro posti di lavoro, evitando di tentare in alcun modo di raggiungere le loro abitazioni. Malgrado ciò però le strade purtroppo risultano ancora molto affollate e noi quindi ci associamo nell'esortare i cittadini a non muoversi dai luoghi ove essi attualmente si trovano. Per il momento è l'unico sistema di difesa che appaia veramente.

notizia che il presidente ha convocato i membri del governo per una riunione presso il suo ufficio allo scopo di esaminare i problemi posti dall'improvvisa epidemia di omicidi che ha travolto la parte orientale degli Stati Uniti, lasciando invece per ora indenni le zone occidentali. La riunione avrà luogo tra un'ora. La Casa Bianca, nell'annunciare tale riunione, ha precisato che non appena essa si sarà conclusa, il pubblico verrà informato delle decisioni prese circa le misure da attuarsi per combattere la calamità. Si apprende inoltre che alla riunione parteciperanno diversi esponenti del mondo scientifico, nonché tecnici e scienziati della NASA, che, presumibilmente, dovranno contribuire a dare una spiegazione scientifica agli attuali spaventosi avvenimenti.

abbiamo detto, per il momento le autorità possono soltanto consigliare a tutti i cittadini di restare al riparo nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro o di recarsi immediatamente in qualche scuola, chiesa, ospedale o edificio pubblico che si trovi nelle vicinanze. Le ultime notizie segnalano che nessuno di questi efferati delitti ha avuto luogo a ovest del fiume Mississippi, tranne per la parte sud-orientale del Texas.

0: nulla si è potuto appurare circa la natura di questi esseri che, pur avendo l'apparenza fisica di uomini e donne normali, nascondono un segreto.
1: Ho trovato un fucile dei proiettili.
0: Raccapriccianti i rapporti di coloro che hanno raccolto.
1: E questo qui.
0: Essi hanno infatti riferito che i cadaveri appaiono il più delle volte squartati e mancanti di alcune parti. Non si riesce assolutamente.
1: Per il momento non c'è più pericolo. Ho inchiodato delle assi dappertutto. E abbiamo un fucile, proiettili, provviste e una radio. Prima o dopo qualcuno verrà pure a soccorrerci, no?
0: A denunciare immediatamente qualsiasi persona che appaia loro sospetta e soprattutto ad asserragliarsi nelle case bloccando porte e finestre.
1: Proprio come abbiamo fatto noi.
0: Ricordiamo inoltre di non chiudere i vostri apparecchi. Di momento in momento può darsi che ci troviamo in grado di trasmettere qualche informazione che possa essere di conforto.
1: Non so se lei mi sente, ma l'avverto che ora vado al piano di sopra. Se qualcuno di quelli tenterà di entrare, lo sentirò e scenderò immediatamente.
0: Eccovi una notizia urgentissima.
1: Per il momento va bene così, ma più tardi rinforzerò tutte le finestre e tutte le porte. Non deve aver paura, ok? Ok?
0: Attenzione, attenzione. Ripetiamo una notizia urgentissima pervenutaci in questo momento. Ci comunicano da Cumberland che secondo segni evidenti riscontrati sui corpi delle vittime, esse sono state parzialmente sbranate dai loro assassini.

0: oculari dichiarano che i mostri, chiamiamoli così, agiscono come se fossero in stato di ipnosi, come in preda a una specie di automatismo ossessivo. Comunque è assolutamente confermato dai periti medici che hanno esaminato i resti delle vittime che gli assassini, dopo averle uccise, si sono cibati delle loro carni. A quanto pare non sembra esservi limite all'orrore di una storia che potrebbe apparire inventata di sana pianta se non fosse appunto per le inoppugnabili prove sulle quali non è possibile ormai avere alcun dubbio. Le prime informazioni in questo senso, come abbiamo detto pochi minuti fa, e ripetiamo per chi si fosse messo ora in ascolto, ci sono pervenute da Camberla, dove le autorità erano giunte alla conclusione, da segni evidenti riscontrati sui cadaveri, che gli assassini avevano parzialmente sbranato le loro vittime. Anche adesso, da vari altri stati, ci pervengono analoghi conferme che maggiormente infittiscono il mistero di una vicenda che sempre più va allontanando.
1: Aiuto!
2: Fermo, non spari, eravamo in casa.
0: E che nessuno può dirsi
2: a una radio.
0: Al sempre crescente numero di feroci assassini che infestano la zona. È stato istituito un comitato speciale di pronto soccorso che ha il compito di intervenire con squadre armate.
3: Potevate anche farvi vivi però e venire a darmi una mano.
2: Eravamo in cantina, che ne sapevamo?
3: Non sentivate il chiasso che stavamo facendo?
2: Sì, il chiasso l'abbiamo sentito e con questo poteva anche trattarsi di uno di quelli.
3: La ragazza ha urlato. E quei cosi là fuori emettono tutt'al più qualche mugolio soffocato. Chiunque avrebbe capito che qui c'era bisogno di aiuto.
2: Non è certo facile capire che cosa succede da lassù. La ragazza l'abbiamo sentita, ma abbiamo creduto che urlasse perché i mostri le davano la caccia.
3: E non vi siete mossi.
2: Se fossimo stati in di più, sentivamo un fracasso indiavolato e pensavamo che la casa fosse piena di quei cosi.
3: No, un momento. Lei ha detto di aver capito che qui c'era una ragazza. E ciò nonostante se n'è rimasto laggiù tranquillo. Non mi dirà che è un comportamento degno di un uomo.
2: Va bene. Vuol sapere la verità. Non mi andava di correre dei rischi, visto che qui me ne stavo al sicuro. Con quello che sta succedendo, non mi dirà che dovevamo giocarci la vita perché forse qualcuno era in pericolo.
3: Già, qualcosa del genere.
2: Sentite, già che siamo venuti su.
4: Niente affatto.
2: Già che siamo venuti su un corno. Propongo che ci rifugiamo tutti in cantina prima che quelli assaltino la casa.
3: Non entreranno.
2: Ha sbarrato porte e finestre?
3: Sì, quasi tutte. Manca qualche finestrino di sopra, ma si fa presto a provvedere.
2: Lei è matto! La cantina è il posto...

0: sicuro.
1: Le dico che non riusciranno ad entrare.
0: E io invece le dico che quelli hanno rovesciato la nostra macchina. Ce la siamo cavata per un vero miracolo. E non saranno queste quattro assi marce che gli impediranno di entrare.
2: Sua moglie e sua figlia sono di sotto. La figlia è ferita.
1: Secondo me è meglio restare quassù.
2: Signor Cooper, senta, cerchiamo di metterci d'accordo.
1: Qui di sopra siamo sufficientemente sicuri e abbiamo tutto quello che ci occorre.
0: Ma perché non portare tutto quanto in cantina? Lei deve essere proprio matto. Qui c'è un milione di finestre e lei è convinto che riuscirà a difenderle da quei dannati cosi?
1: Sì, perché non sono dotati di forza normale. Io ne ho uccisi tre senza difficoltà.
0: Non ha sentito quando le ho detto che hanno rovesciato la nostra macchina?
1: Beh, se erano in quattro o cinque è naturale.
0: Ecco, appunto. Qui non si tratta di cinque o magari dieci. Qui ne avremo 20 o 30 o forse anche un centinaio. E quando ci assaliranno voglio vedere cosa farà lei.
1: Beh, se saranno in 100 non saremo sicuri da nessuna parte.
0: Senta, la cantina. La cantina non ha che una porta, giusto? Una sola porta a cui dobbiamo badare. Sarà uno scherzo bloccarla dal di dentro con delle assi. Ma qui, con tutte quelle aperture, come sapremo quale dobbiamo sorvegliare?
2: Su questo ha ragione lei, però giù in cantina non c'è modo di scappare. Insomma, se quelli là entrano, non c'è un'altra uscita. Saremo in trappola.
0: Ah.
2: Qui invece potremo uscire se sarà necessario e vedere dalle finestre che cosa succede fuori. Ma giù in cantina, senza finestre, se vengono a salvarci non lo sapremo nemmeno.
0: No, la cantina è il posto più sicuro.
1: È una trappola e basta.
2: Forse però, signor Cooper, forse ha ragione lui. In quanti sono adesso?
1: Non vedo bene, 6 o 7.
0: Sentite, voi fate pure quello che volete. Io me ne torno giù in cantina. Ma pensateci bene, perché quando avrò inchiodato la porta non l'aprirò più qualunque cosa accada.
2: Aspetti un attimo, signor Cooper.
0: Non aspetto un bel niente, ormai ho deciso. Tocca a voi scegliere.
2: Andiamo, ascolti. Ragioniamo un momento. Possiamo anche andare in cantina, se è necessario. Ma per restarci abbiamo bisogno di alcune cose che sono qui. E quindi mi pare che sia il caso di rifletterci, no?
1: Va bene, si chiuda pure in cantina. Ma se quelli entrano, se la sarà voluta. Almeno qui avremo modo di lottare.
2: Sembra siano almeno in 8 o 10 adesso.
1: Più di prima, allora. E ce ne sono altri da questa parte.

0: Sistemiamo queste tavole.
1: È una pazzia. Entreranno da tutte le porte e le finestre della casa. Dobbiamo scendere in cantina.
2: La pianti con la cantina, se ne vada via.
1: Porto giù anche la ragazza.
2: Cosa ha detto? Lei non porta giù proprio niente, da qui neanche uno spillo. Perché se io rimango lotterò per tutti e per tutto quello che c'è in casa, radio e provviste comprese. E ora avanti, scenda in cantina.
1: Quest'uomo è pazzo, è pazzo. Dovremmo mangiare anche noi, no? Non è giusto.
2: È sua la casa?
1: Neanche sua però.
2: Ha deciso di andare con lui?
3: Beh, ecco io...
2: Sì o no? Si decida perché non c'è tempo da perdere.
1: Un attimo, io ho una bambina giù di sotto. E non posso portarla qui e tenerla in mezzo alla confusione. Magari mentre noi lottiamo contro quelli.
2: Questi sono affari suoi. Se lei è così stupido da voler morire, in quella trappola vada, ma io non sono così stupido da seguirla.

0: dispiace per la bambina che non ne ha nessuna colpa. E ora scenda pure, che cosa aspetta? Vada, che la comanderà lei, ma qui comando io.
1: Molto bene, come volete. Ma non sperate che poi vi riapra, capito?
2: Signor Cooper, col suo aiuto potremmo forse...
1: Ma quale aiuto?
0: Lasci che se ne vada, contento lui, contenti tutti.
2: Un momento.

0: Cooper, se restiamo assieme è più facile che ce la caviamo. Qui sopra almeno avremo la possibilità di uscire. Signor Cooper, guardi che sarà molto meglio se uniremo le nostre forze.
1: Mi sente? Quell'uomo ha torto. Non serve a niente rinchiudersi in quella tomba.
2: Così siamo al sicuro. La porta è sprangata.
3: Dove sono Tom e Judy?
2: Sono voluti restare di sopra. Ci sono anche altre due persone su. Un uomo e una ragazza.
3: Quella che sentivamo urlare.
2: Sì, ma io non sapevo chi erano e non potevo correre dei rischi inutili.
3: Ma certo, hai ragione.

0: Come si sente?
1: No, non si capisce. Ha molto sonno. Forse è lo shock.
0: Dove hai trovato quella benda?
1: È un pezzo di lenzuolo che ho strappato.
0: Lascia pure che stiano di sopra. Pazzi. Con tutte quelle porte e finestre da sorvegliare. Vedremo chi ha ragione. Vedremo quando verranno a pregarmi di aprire la porta.
1: È molto importante, vero?
0: Cosa?
1: Aver ragione contro tutto e contro tutti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Su, qualcuno sa perché ci vogliono ammazzare?
0: Qualunque sia il motivo, qui siamo al riparo. È una specie di massacro che non ha spiegazioni. La radio ha detto di non uscire.
1: La radio?
0: La radio di sopra, ho sentito il notiziario.
1: C'è una radio di sopra e tu ci hai costretti a restare qua giù.
0: So quello che faccio.
1: Che cosa diceva?
0: Niente, niente. Non si sa niente di preciso. Dappertutto ci sono questi omicidi e raccomandano di nascondersi in qualche posto sicuro.
1: Apri immediatamente quella porta.
0: No, noi restiamo qui, Helen.
1: Harry, con la radio almeno potremo tenerci in contatto con la gente. Se le autorità riescono a capirci qualcosa, daranno dei consigli sul modo di comportarsi. Come possiamo sapere quello che sta accadendo se restiamo qua sotto? Vivere assieme per noi non è una gran gioia. Ma morire assieme non risolverà niente. Apri la porta, credi a me.
2: Signor Cooper! Signor Cooper, abbiamo trovato un televisore quassù.
1: Andiamo di sopra. Tom!
2: Che c'è?
1: Se Judy è disposta a scendere per qualche minuto, Harry e io potremmo venire su.
2: D'accordo, va bene.
3: Hai sentito?
4: È proprio necessario.
3: Sì, cara. Non combineremo niente se loro stanno giù e noi qui. Fallo per me.
4: Ok.
3: Judy, scende, apra!

0: Ci penserò io, non si preoccupi.
1: Grazie. Mi raccomando a te.
0: Stia tranquilla, signora.

0: Non abbia paura di me. Sono Ellen Cooper, la moglie di Cooper.
1: È tutta una stupidaggine. Guardate lì. Come volete che resista questa roba? Dammi una sigaretta.
0: Le hanno ucciso il fratello.
1: Tante storie per questa finestra e poi non si vede un accidente. Potrebbero essercene 100.000 là fuori, ma noi non ne sappiamo un corno.
0: Perché non fai qualcosa di utile invece di protestare?
2: Metta assieme due di quelle sedie. Qui c'è una presa.
1: Stia bene attenta a quello che succede e non si faccia infinocchiare. Qui ognuno deve pensare per sé.
0: Smettila, Harry.
2: Sì, le conviene piantarla, ha capito? Se vuol restare qui, gli ordini li prenderà da me. E lasci stare in pace questa ragazza.
1: Ecco, attenzione. Non c'è il video. Bisogna girare le antenne.
3: Per quanto i fatti possano sembrare incredibili, non si tratta certo di un caso di isterismo di massa.
1: Bella scoperta, come se non li avessimo visti anche noi, i morti.
2: Zitto.
3: Continuano a pervenirci dalla maggior parte del paese. L'ondata di delitti che ha investito soprattutto le zone orientali è opera di creature che poi si cibano dei corpi delle loro vittime. I racconti dei testimoni oculari, per quanto incoerenti, provenendo da persone ancora sotto shock, lo confermano ampiamente. Autorità e giornalisti avevano sulle prime smentito queste notizie, essendo al di là del credibile, ma invece ora risultano esatte. Gli esami clinici condotti su alcuni cadaveri provano senz'altro che essi sono stati parzialmente divorati. A quanto sembra c'è qualche nuovo comunicato urgente che ora vi trasmetteremo. Si tratta di un comunicato del Comando Nazionale della Difesa Civile di Washington. È stato appurato che le persone morte nelle ultime ore sono tornate in vita e sono le responsabili degli omicidi. Ospedali, cliniche, obitori e imprese di pompe funebri sono giunti alla sicura conclusione che attualmente i mostri insepolti tornano in vita animati da un'incrollabile ansia di vittime umane. Anche a noi riesce difficile credere a tutto questo, ma purtroppo sembra che sia la realtà. All'inizio degli avvenimenti in corso, la radio e la TV consigliavano di rifugiarsi in luoghi chiusi, con porte e finestre ben sprangate. Ma essendo cambiata la situazione, siamo adesso in grado di fornirvi nuove istruzioni. La Difesa Civile ha organizzato un'ampia rete di posti di soccorso forniti di cibo, assistenza medica e protezione da parte della Guardia Nazionale. Le stazioni di tutte le reti televisive trasmetteranno l'elenco di questi posti di soccorso, elenco che verrà ripetuto più volte sui teleschermi. Prendete nota del posto di soccorso più vicino a voi e cercate in ogni modo di recarvici il più presto possibile.
2: Il camion ce l'abbiamo, ma non c'è più benzina.
1: C'è una pompa vicino alla tettoia.
2: Lo so, l'ho vista anch'io, ma purtroppo è chiusa.
3: La riunione indetta oggi dal presidente. Nessun comunicato ufficiale però è stato diramato dall'FBI, dalle autorità militari o dalla CIA dopo l'odierna riunione di gabinetto. Perché i nostri esperti spaziali sono stati consultati su una questione che riguarda strettamente la Terra? A quanto pare l'unica risposta plausibile è collegata al recente invio di una sonda sul pianeta Venere. La sonda, come ricorderete, ripartì da Venere ma non tornò sulla Terra. Questo veicolo spaziale fu infatti intenzionalmente distrutto dalla NASA allorché gli scienziati si resero conto che esso emanava delle misteriose radiazioni. Possono essere in qualche modo tali radiazioni la causa dell'attuale catastrofe? È su questo punto che ha insistito il giornalista Don Quinn quando poche decine di...
2: La miglior cosa è tentare di andarcene di qui.
1: Sì, e dove la prendiamo, la benzina?
2: Guardate.
4: Professore, alla riunione è stata discussa la questione della sonda spaziale.
5: Sì, certo, è un problema che è stato trattato.
4: E lei ritiene che ci sia un legame fra quanto sta accadendo e...
5: Non ho difficoltà ad ammetterlo, un legame c'è.
6: Un momento.
4: Lei pensa che le radiazioni della sonda siano la base degli attuali fenomeni? In qualche modo
5: quello
4: ci può spiegare
5: che cosa...
4: Quello
5: che è certo è che il tipo di radiazione...
6: Un momento, non possiamo assolutamente rilasciare delle dichiarazioni in questo senso.
7: Non disponiamo di tutti gli elementi per poter giudicare.
6: Esatto.
4: Allora, secondo le autorità militari, le radiazioni non c'entrano.
6: Non posso certo parlare a nome di tutto lo Stato Maggiore,
7: e
6: ma...
7: E questo è chiaro.
6: Io non mi sento di attribuire il fenomeno alle radiazioni se non sarò in possesso di prove irrefutabili.
7: Sì, ogni dichiarazione è prematura.
6: Beh, dobbiamo sbrigarci o arriveremo in ritardo.
4: Lei invece, professor Solton, è convinto che una relazione ci sia, vero?
5: Secondo me non c'è alcun dubbio, basta esaminare i risultati
8: del... Professore, la prego, avevamo stabilito di non parlarne.
4: Non può dirci comunque qualcosa sulla natura delle radiazioni?
5: Sarebbe un discorso troppo complesso da farsi in questo momento.
8: Sì, sarebbe impossibile.
9: Ci sono ancora dei dati da elaborare.
5: E qualche punto da chiarire.
4: Ci sarà un comunicato in giornata?
5: Appena possibile.
4: Si può prevedere a che ora?
9: Ah no, questo proprio no.
4: Professor Keller, lei ritiene che sarete in grado di fornire qualche spiegazione di quanto accade?
8: Sì, sì, senz'altro. Questa è nostra intenzione.
5: Ci siamo quasi arrivati.
8: Faremo tutto il possibile, rassicurate il pubblico.
10: Vi abbiamo trasmesso il filmato di un'intervista ai 3 esperti spaziali che hanno partecipato...
11: Dobbiamo andarcene da qui. Ma come?
12: I posti di soccorso sono attrezzati per un'assistenza medica completa. Se riusciamo ad arrivarci, Karen potrà essere curata.
10: Una delle maggiori autorità mondiali nel campo della tecnologia e della scienza dello spazio.
11: Io lo so dove si trova Willard. È a circa 25 miglia da qui.
13: Come mai sei di queste parti?
11: Certo, tanto io che Judy. Stavamo andando al lago per fare un bagno. Judy aveva una radio e così sentimmo il primo comunicato. Io mi ricordavo che c'era questa casa e allora ci rifugiamo qui. Poi vennero con gli altri e andammo tutti in cantina. La porta è robusta e ci sembrava sicura.
14: Non vedo come potremmo allontanarci da qui con una bambina malata. 2 donne, una terza che è completamente fuori di sé e la casa circondata da quei mostri.
10: Rispondere alle nostre domande. Professor Grimes, noi sappiamo che lei, coi suoi collaboratori, sta lavorando senza tregua alla soluzione del mistero che ci angoscia. Cosa può dirci in proposito?
15: Vorrei anzitutto precisare che è di somma importanza assicurare un'adeguata assistenza medica a tutti coloro che sono stati feriti. Non sappiamo ancora con esattezza quali conseguenze possano avere le ferite.
14: Da quando sua figlia sta male?
15: Che infestano il paese. Ma è certo che si tratta di un contagio che bisognerà al più presto riuscire a controllare.
14: Senta, vada in cantina e dica Judy, vero? Dica a Judy di tornare su e lei resti pure con la bambina.
15: Non c'è alcun dubbio. E io stesso sono stato testimone di un caso che le posso riferire. All'obitorio della nostra università c'era un cadavere. Un cadavere a cui erano stati amputati tutti e 4 gli arti. Ed ecco che improvvisamente questa mattina ha aperto gli occhi e ha cominciato a muoversi. Era morto, ma ha aperto gli occhi e ha cercato di alzarsi.
12: La vogliono di sopra, Judy. Ha chiesto di me?
16: No, non ha detto niente.
12: Che cosa può avere? Amore, sono la mamma.
16: Ho sonno. Vado a vedere che cosa vogliono e torno subito.
12: Grazie, Judy.
15: È bene disporre che le salme vengano immediatamente cremate.
10: E dopo quanto dalla morte i cadaveri ritornano in vita?
15: Oh, è una questione di minuti.
10: Di minuti? Ma allora i parenti non possono neanche
15: così
10: disporre...
15: Non c'è neanche tempo per le onoranze funebri. I corpi devono essere portati all'aperto e bruciati immediatamente. Non c'è altro da fare. Le salme devono essere date alle fiamme. Bisogna tralasciare ogni senso di pietà e di rispetto e attenersi solo ai consigli della ragione. Questa è la mia opinione.
16: C'è bisogno di me?
14: Sì, veda se può trovare qualche vecchio pezzo di tela da tagliare a striscioli. C'è una dispensa qui?
11: Sì.
14: Ci servono delle bottiglie per fabbricare delle bombe Molotov da usare quando usciremo.
11: In cantina ho visto una tanica di cherosene.
16: Vado in cerca della tela.
11: E io delle bottiglie.
14: Ci sono anche delle chiavi. Potrebbe esserci quella del distributore.
11: Controllerò.
14: Le bottiglie le lanceremo dal piano di sopra. Mentre un paio di noi tenterà di andare a prendere la benzina che serve per il camion.
11: Ma dovremo tenere aperta una porta.
14: Naturalmente, questa ad esempio.

0: quella più vicina al camion. Mettiamo delle provviste nella cantina in modo che chi resta possa eventualmente rinchiudersi lì.
1: Ho trovato dei vasi di marmellata. E qui c'è anche una chiave con su scritto distributore.
0: Dobbiamo riuscire ad aprire la pompa e a rifornire i camion.
1: Io sono convinto, non c'è altra via.
0: E va bene, andremo nei due. È meglio che le donne scendano tutte in cantina. Lei andrà di sopra e lancerà le bottiglie Molotov. Adesso io e Tom schiodiamo la porta, che lei, quando avrà lanciato tutte le bottiglie, chiuderà di nuovo. È inutile rimetterci le assi perché noi rientreremo quasi subito. Dopo aver preso la benzina ed essere rientrati in casa, vedremo come fare per salire tutti sul camion. Avanti, muoviamoci.
2: Possiamo ora aggiungere che la rete dei posti di soccorso si va estendendo di minuto in minuto e quindi invitiamo i cittadini in pericolo a raggiungere al più presto il posto di soccorso che si trova più vicino alla propria abitazione.
1: Tu hai sempre un sorriso per me. Come fai ad essere così serena? Sei in gamba, Judy. Ma guarda in che situazione siamo.
3: Non funziona proprio il telefono.
1: No, tesoro, è isolato. Deve essere successo qualcosa alla linea.
3: Se potessi chiamare i miei, chissà come sono in pensiero.
1: Andrà tutto bene, vedrai. Appena saremo a Willard, telefoneremo. O magari saranno già lì.
3: Certo. Tom. Sei sicuro che facciamo la cosa giusta?
1: Vuoi dire uscendo di qui?
3: Sì.
1: Beh, la TV ha detto che l'unica cosa da fare è raggiungere un posto di soccorso.
3: Non ce la faremo.
1: Non deludermi, cara, ti ho appena detto che sei in gamba.
3: Ma perché devi andarci proprio tu?
1: Perché io sono più giovane di Harry. E perché in fondo sono l'unico qui che può dare una mano a Ben.
3: Ma qui siamo al sicuro.
1: Fino a quando, tesoro? Per il momento sì. Ma lì fuori quelli aumenteranno sempre di più.
3: Sì, lo so, ma è troppo rischioso.
1: Senti, Judy. Ricordi quando ci fu l'inondazione? Ti ricordi come fu difficile convincerti che la cosa giusta era andarsene? Anche allora dovemmo rifugiarci a Willard. Questo non è un giochetto. Non è una faccenda che si mette a posto da sé, cara. Dobbiamo fare qualcosa, e in fretta anche.
3: Non voglio separarmi da te, ecco tutto.
1: Avanti, sorridi. Fammi uno dei tuoi bei sorrisi. Judy. Sì, brava, ho bisogno del tuo aiuto. Ora mettiamoci al lavoro. Judy, ti prego. Sii buona.

0: Barbara deve venire giù in cantina.
1: Adesso bisogna che tu venga con noi, cara.
0: Certo. Deve rimanere in cantina con loro finché Tom e io torniamo.
2: O vuole restare qui?
3: No, io voglio andarmene. Certo,

0: No.
1: Torni giù in cantina.
0: No.
1: Dove va? È matta.
2: Ormai che c'è, venga qui.

0: Che ore sono esattamente? Alle 3 dovrebbero trasmettere un altro telegiornale.
1: Mancano 10 minuti.
2: Oh, mancano solo 10 minuti. Allora non c'è da aspettare molto. Possiamo andarcene. Possiamo andarcene anche subito. Sì, se mancano solamente.
3: Senta, lei conosce questa zona? Sa se Willer è il posto più vicino?
0: Non lo so. Stavamo cercando un motel poco prima che facesse buio.
3: La macchina che vi hanno rovesciato, crede che potremmo utilizzarla? Dove si trova?
0: Ho paura che sia piuttosto lontana. Abbiamo corso tanto.
4: Ma certo, è almeno un miglio.
2: È Johnny però che ha le chiavi.
4: Vorresti portare la bambina in braccio per un miglio e con quei cosi là fuori?
3: La porterei io. Com'è che si è fatta male?
0: Uno di quelli l'ha afferrata.
4: Mordendola a un braccio.
0: Che può succederle?
3: Chi lo sa che contagio si portano dietro quelli? Che sintomi ha?
0: Ha sonno.
4: Non si regge, non può camminare.
3: Uno di noi deve andare a prendere l'auto.
4: Per poi raddrizzarla da solo?
2: Non si può metterla in moto, le chiavi le ha Johnny.
3: Dov'è la macchina? È lontana da qui?
0: Le chiavi le ha Johnny.
3: Sì, lo so, mi dica dov'è.

0: Mio Dio.
1: L'intensità raggiunta dalle radiazioni è tenuta costantemente sotto controllo. Al momento, il livello di tale intensità continua a crescere senza accenni ad alcuna flessione. Fino a che questa situazione non muterà, hanno dichiarato gli esperti, i cadaveri continueranno a trasformarsi in orrendi mostri divoratori di carne umana. Tutti coloro che comunque decederanno durante questo periodo ritorneranno in vita ossessionati dal bisogno di vittime umane, a meno che le loro salme non siano immediatamente cremate. Abbiamo appena ricevuto delle riprese effettuate nel corso di una battuta condotta contro i mostri ad opera dello sceriffo Colin McLennan di Butler City, Pennsylvania. Ecco a voi il filmato. Tutte le forze dell'ordine sono state mobilitate per cooperare alla distruzione dei mostri e ad esse si sono unite ingenti forze di volontari. Da parte loro, gli scienziati della NASA hanno comunicato che i mostri possono essere eliminati unicamente

0: La mente con un colpo di arma da fuoco al capo o con una forte percossa che spacchi loro il cranio. Infatti, essi hanno precisato, dato che le radiazioni misteriose riattivano il cervello dei cadaveri, è appunto il cervello che deve essere messo fuori uso.
1: C'è bisogno di altre munizioni, sceriffo?
2: No, per il momento no.
1: Bene.
2: Ehi, voi, dategli fuoco a quello, così siamo certi di non rivedercelo davanti.
3: Va bene, sceriffo.
1: Scusi, sceriffo, come vanno le cose?
2: Beh, possiamo essere soddisfatti, ne stiamo eliminando un bel po'. Andate dall'altro lato della strada, laggiù.
1: Può dirmi più o meno quanti in quest'ultima ora?
2: 19, tutti assieme. Li abbiamo sorpresi mentre tentavano di entrare in un capannone abbandonato. Forse credevano che dentro ci fosse qualcuno, ma era vuoto. Abbiamo sentito un gran chiasso, siamo corsi qui e abbiamo fatto piazza pulita.
4: Sceriffo, può venire qui un attimo, per favore?
2: Eccomi.
1: Sceriffo, se fossi circondato da 5 o 6 di questi cosi, potrei cavarmela?
2: Senz'altro. Se ha un'arma da fuoco, gli spari in testa, è il modo più sicuro per ucciderli. Altrimenti li colpisca al capo con un bastone o li bruci con una torcia, non resistono.
1: E secondo lei, sceriffo, quanto tempo ci vorrà per poter avere la situazione sotto controllo?
2: È difficile da dire, non sappiamo in quanti sono. Ed è solo quando li eliminiamo che possiamo contarli.
1: Si muovono velocemente, sceriffo?
2: No, tutto al contrario. Sembrano impacciati.
1: Non crede che 24 ore saranno sufficienti per sistemare questa faccenda?
2: Ma. E chi può stabilirlo? Io so solo che saremo impegnati tutta la notte e buona parte del mattino. Ci stiamo facendo strada verso Willard, dove ci uniremo alla Guardia Nazionale. Lì forse ne sapranno di più.
1: Grazie, sceriffo McLennan. Qui è Bill Cardell, della rete televisiva TV11.
0: Grazie, Bill, per il tuo servizio. Come lo sceriffo McLennan, anche altri rappresentanti delle autorità si sono astenuti dal fare qualsiasi congettura sul tempo che sarà necessario per...
5: Sono giù in cantina le valvole.
6: Ah, non lo so. Non sono le valvole. È che manca la corrente. Helen, devo prendergli quel fucile.
7: Non ne hai avuto ancora abbastanza?
6: Senti, due persone sono già morte per colpa di quel tipo lì. Da uno sguardo fuori dalla finestra.

Va bene, d'accordo. Lei vuol restare quassù, vero? Helen, scendi in cantina. Ti ho detto di scendere, muoviti!

fai, tesoro, bambina mia? No, tesoro, no! Oh.

0: Mi fai un favore, Sam? Prendi 4 o 5 uomini e un paio di cani. E dietro a quegli alberi laggiù c'è una casa a cui vorrei dare un'occhiata. Ah, è ancora qui lei?
1: Sì, vorremmo riprendere l'incontro con la Guardia Nazionale.
0: Dove ha trovato il caffè?
1: Ne abbiamo un termos in macchina, prenda pure.
0: Grazie. Penso che resteremo qui nella zona per altre 4 o 5 ore prima di prendere contatto con la Guardia Nazionale. Dick, tu e i tuoi uomini venite con me.
2: Vogliamo chiedere all'ufficio che c'è di nuovo?
1: D'accordo, Steve. Digli che intendiamo restare qui e che a quanto pare tutto va per il meglio.

0: bisogno di voi laggiù al granaio.
1: Ok.
0: Allora forza ragazzi, venite tutti con me. Ce n'è ancora parecchi nei dintorni a quanto sembra. Qualcuno ci ha rimesso la pelle qui.
2: Si direbbe proprio di sì.
0: Tirate bene la testa,
1: ce n'è degli altri da questa parte, forza!

0: Ve l'avevo detto che ce n'erano ancora parecchi. Dick, Sammy, Steve, accendete un fuoco che ce ne liberiamo subito. Voi due prendetelo e mettetelo con gli altri.
1: Niente da questa parte.
0: Forza, va a dare una mano a loro. Controlliamo la casa.
2: C'è qualcuno, ho sentito un rumore.
0: Prendilo giusto in testa, tra gli occhi. Bel colpo. Ok, è morto, andiamo a prenderlo. Ce n'è un altro da fare arrosto.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Joe Fink, sto lavorando da circa 24 ore su un caso d'omicidio. E questo è il mio distretto. La parte della città che tutti conoscono bene, ma che nessuno desidera vedere. Dove il dolore è più profondo e la gioia meno grande, e il tasso di criminalità molto più alto che in qualsiasi altro posto. I bassifondi, il mio campo d'azione.

0: Il caso più raccapricciante di tutta la mia carriera ha inizio in un piccolo negozio di fiori, da Mashnik.
1: Ah, buongiorno signora Shiva, come vanno le cose?
2: E come vuole che vadano, signor Mashnik? Il nipote di mia sorella Stanley è morto a Little Rock nell'Arkansas.
1: Oh, e com'è successo?
2: È saltato in aria, non si sa come.
1: Condoglianze, posso darle come al solito una bella corona di fiori per il funerale.
2: Non sarebbe possibile, e visto che vengo sempre qui a servirmi per tutti i miei defunti, e non potrei avere un piccolo sconto sul prezzo.
1: Mi guardi bene, signora Shiva, ho forse l'aria di un filantropo. Sono fortunato se riesco a vendere garofani da 2 soldi. E lei pretende anche lo sconto? Andiamo, faccio fatica a permettermi l'acqua per i fiori. Sono col coltello alla gola, gliela assicuro. Chiudi il becco tu là dietro! Mi perdoni, signora Shiva, ma sa, quel Seymour...
2: Oh, è un bravo ragazzo.
3: Perché non lo lasci in pace?
1: Ah, davvero? Senti, è entrato un nuovo cliente con un bel panciotto giallo, giusto? E io dovrei permettere a un garzone che non posso neanche mantenere di farmelo scappare via. Fiorista Mashnik, la bellezza della primavera, pronto? Oh, salve, dottor Farm, vuol fare un'ordinazione?
4: Ascolti, Mashnik, non ho tempo da perdere, mi mandi subito 2 gladioli e una felce.
1: Perfetto, 2 dozzine di gladioli e una bella felce.
4: No, no, no, Mashnik, 2 gladioli e una felce.
1: Vuole che metta i 2 gladioli nel vaso con una felce?
4: No, un ramo di felce e 2 gladioli, in tutto 3 pezzi. Mi servono per la sala d'aspetto.
5: Attenzione.
4: Cosa?
5: È saltata via!
4: Meglio, farò un buco più grosso.
1: Insomma, 2 miseri gladioli e un povero ramo di felce. Ma che razza di decorazione sarebbe?
4: Questo è il mio budget settimanale per i fiori, Mashnik. Chi crede che ci venga dal dentista?
1: Fantastico, d'accordo, le mando subito Seymour.

0: davanti al volere della scienza.
1: Alla svelta, eh? E adesso avrai ciò che ti meriti, sì, sì, avrai ciò che ti meriti. Guarda qui.
2: Seymour Crabbe! Allora, signora Shiva, stavamo parlando dei fiori per quel funerale. Io consiglierei, signora...
3: Cercava me, signora?

0: una confezione e portala subito al dottor Farb. Siamo intesi?
1: Siamo intesi.
0: Spicciati! Posso esserle utile, signore?
2: Ecco, mi chiamo Perseverance.
0: Magnifico, e io sono Gravis Mashnick.
2: Che bel nome.
3: E c'ero prima io, però.
4: La servo subito, signora Shiva. Venga con me.
0: Gradisce per caso un mazzo di orchidee per una bella donna?
2: No, pensavo di prendere una dozzina di garofani.
0: Garofani?
3: Santo cielo, non si fa in tempo a sotterrarne uno che già tocca un altro.
4: Già, la sfortuna continua a perseguitarla, vero signora Shiva?
3: E la chiama sfortuna? Se prendo a calci qualcuno, sono certa che mi cade addosso, morto spettito.
2: Vabbè, i miei garofani.
4: Le piacciono queste rose?
3: Sì, povero Stanley.
2: I garofani?
0: Ma lo vede cosa sta combinando quello? Ah, ecco qua i suoi garofani. Glieli incarto, aspetti.
2: No, non fa niente, li mangio subito.
0: Perché no? Non c'è niente di male. Sono buoni?
2: Beh, c'è di meglio.
4: Vede, il nostro è un piccolo negozio.
2: Ah, ma vanno bene. I grandi negozi sono pieni di bei fiori, anche molto costosi. Ma appena li assaggi ti accorgi che non hanno nessun sapore. Preferisco questi piccoli posti fuori mano.
3: Santo cielo, se li mangia tutti!
2: Non giudichi prima di aver provato, eh?
0: Vanno bene così? Ecco quello che cercavo di dirle un attimo fa. Ma guardatela in faccia. Osservate la pessima qualità del suo lavoro. Vi chiedo, se lo licenzio su due piedi, dove diavolo troverà un altro posto?
5: Mi vuole licenziare?
0: Ma no, voglio farti eleggere presidente degli Stati Uniti. Sei licenziato!
4: Tu non puoi fare una cosa simile.
0: Chi non può farlo?
5: Non l'ho fatto apposta.
0: Non l'hai fatto apposta? Tu non lo fai mai apposta. Non l'hai fatto apposta a mettere un biglietto di felicitazioni nella corona di fiori di quella dopo funebre, o a recapitare un mazzo di crisantemi a quell'anziana signora in ospedale. Tu non l'hai fatto apposta, ma stavolta io, Gravis Mashnick, lo faccio.
2: Ha detto che lo fa.
5: Ma come, signor Mashnick? Io ho sempre cercato di fare il mio meglio. Io vado pazzo per i fiori, li amo almeno quanto Audrey, gliel'assicuro.
0: Perfetto, sei licenziato.
4: Perché non gli concedi l'opportunità di riscattarsi?
0: Gli concedo quella di andarsene.
5: Io non voglio andare.
0: Apprezzo il gesto, sei licenziato.
5: Ma questo non è giusto, signor Mashnick. Lo sa cosa sto facendo? Sto coltivando una pianta speciale, una sorpresa tutta per lei. È una pianta che lei non ha mai visto prima.
0: Figurati, non riesco nemmeno a vedere quelle che ho già in negozio. Fuori!
2: Ehi, un momento. Ha un nuovo tipo di pianta? Vediamola.
0: Non faccio il botanico, signor Mangiagarofani. I miei antenati hanno commerciato fiori per 200 anni, ma io sono finito in periferia. Ho uno squallido negozietto e non mi piacciono neanche i fiori!
2: Non capisci cosa intendo dire. Ascolti, ho mangiato fiori in negozi di tutto il mondo. E ho notato che i posti con le piante più strane fanno gli affari migliori.
4: Visto?
0: Visto?
3: Visto?
0: Che cos'è, un coro? D'accordo. Si spieghi meglio.
2: Dunque. Mi ricordo un negozio con una parete ricoperta di edera velenosa. La gente entrava per osservarla meglio e si fermava per comprare.
0: Il padrone si è arricchito?
2: No, è morto grattandosi, era allergico all'edera.
3: Proprio come mio cugino Harry.
0: Va bene, va bene. Va subito a casa a prendere quello strano vegetale e portamelo qui. Se il signor Mangiacarofani ne confermerà la singolarità, tu riavrai il lavoro. Altrimenti ti caccio fuori a calci, chiaro?
5: Non si preoccupi, le piaceranno, senta.

0: Di che colore ho la lingua stamattina?
1: Ma mamma, te l'ho già guardata prima!
0: Non hai alcuna pietà per la tua povera madre. Ridi di me e della mia malattia quando ho già un piede nella fossa.
1: Oh, mi dispiace.
0: Oh, non cercare scuse. Su, presto, guardami la lingua.
1: Una lingua è una lingua. A me sembrano tutte uguali.
0: Oh, sei passato dal dottor Mallard a ritirare l'esito delle mie analisi?
1: Sì, ha detto che sei sana come un pesce.
0: Oh, no, era l'unico medico che credevo avesse il coraggio di dirmi la verità.
1: Dice che potresti giocare come difensore nei Rams.
0: Sì, quello mi vuole morta. Scommetto che lavora all'obitorio.
1: Mamma, devo andare.
0: E la sai una cosa, Seymour? Credo che mi stia tornando il gozzo. Lo sento ogni mattina dopo colazione.
1: Già, forse bevi troppo succo di pompa.
0: Ah, cos'hai lì dentro? Una sorpresa per me.
1: Apri e guarda tu stessa.
0: Oh.

0: famoso tonico del dottor Slurp Saddle. Oh, aspetta un po'. Da prendere per via interna ed esterna contro dolori vari, nevriti, nevralgie ed emicranie. Se finite sotto un camion, consultate il medico. Contenuto alcolico totale 98%. Oh, Seymour, tu sai come rendere felice la tua povera madre. Oh, sento già un'ondata di caldo benessere scendere dentro le mie vecchie viscere. Oh.
1: Senti, ma devo prendere la mia pianta e tornare subito al negozio.
0: Quello schifoso vegetale che è di là.
1: Sì, se non piace al signor Mashnik, che sono licenziato.
0: Oh. Ho capito bene o sto diventando un po' dura d'orecchi? Ho la sensazione di aver sentito che il tuo posto di lavoro dipende da ciò che ne pensa Mashnik di questo vegetale.
1: Accidenti, ha un aspetto peggiore di quando l'ho lasciata. Sapessi almeno che cosa fare.
0: Beh, te lo dico io che cosa farci, buttala via. Non mi va di vedere la casa insudiciata di ortaggi marci.
1: Senti, ma vado di fretta, ti serve niente?
0: Oh, sì, sì, senti, portami il giornale della sera. Lo sai, c'è un concorso per la migliore autodiagnosi. Il primo vince un ricovero gratis.
1: Ciao, ma?
0: E ciao, figliolo, ci rivediamo al calar della sera.
2: Li metto sul mio conto.
1: Siete tutti qui? Bene, allora che ve ne pare?
3: Beh, è piuttosto insolita.
2: È deliziosa, ma la trovo un po' patita.
1: Oh beh, non è stata troppo bene.
4: Sarebbe questa la pianta speciale? Sembra che non abbia avuto un solo giorno di salute in vita sua.
3: Non importa, a me piace lo stesso.
4: Tu trovi adorabile anche una rapa?
3: Già. Che tipo di pianta è, Seymour?
1: Beh, non ne sono sicuro. Ho preso i semi da un fioraio giapponese che sta sulla Central Avenue. Mi ha detto che li ha trovati in una piantagione vicino a una fattoria di mirtilli.
4: Bene, non sai nemmeno che pianta stai facendo crescere.
1: Oh, le ho dato un nome io.
3: Sì, quale?
1: Oh, accidenti.
4: Cos'è? Le hai dato un nome tanto sconcio che non riesci a pronunciarlo?
1: Io l'ho chiamata Audrey Junior.
3: Oh! Hai il mio stesso nome. Oh, grazie. È la cosa più carina che qualcuno abbia mai fatto per me.
5: Mi sto commuovendo.
4: Non penso che basti una cosa simile a farmi sganciare $10 a settimana per la tua paga.
3: Grevis, l'ha chiamata come me.
4: Lo so, e se la teniamo la chiameranno la rovina di Mashnik, perché finirò in galera inseguito dai creditori.
2: Ma è pazzo?
4: Chi? Chi?
2: Lei. Probabilmente è l'unico esemplare al mondo. Se Seymour riesce a farla riprendere, ci saranno migliaia di persone che verranno qui a vederla.
4: Lo pensa davvero, signor Faust?
2: Ne sono certo, Mashnik. E con questo non ho altro da dire. E poi devo andare a cena. Mia moglie mi prepara le gardenie.
3: Arrivederci, signor Faust.
2: Arrivederci. E ci vediamo domani. Vado pazzo per i fiori fritti.
1: È un tipo simpatico.
4: Forse non ha tutti i torti, sai. Non è stupido come sembra. Ti faccio una proposta. Terrò te e la tua pianta rinsecchita per una settimana. Se riuscirai a rimetterla in sesto, potrete restare. Se non ci riesci, vi sbatto fuori.
1: Accidenti, grazie, signor Mashnik.
3: Non essere triste, Seymour.
1: Non darti pena per me, Audrey. Io non ne sono degno.
3: E chi è che lo dice?
1: Tutti quanti.
3: Sì, lo so. Io però penso che tu sia un tipo speciale. E so che anche Audrey Junior sente che tu sei la persona più sensibile del mondo.
1: Non ci giurerei. Le ho dato ogni sorta di fertilizzante naturale, del concime fantastico e persino dell'acqua minerale distillata, ma peggiora di giorno in giorno.
3: Non temere. Un giorno diventerai un grande botanico.
1: Veramente?
3: Ci puoi scommettere. Buonanotte, Seymour.
1: Notte, Audrey. Qual è il problema, piccolina? Ho fatto tutto quello che potevo per te. Dove ho sbagliato? Sei la prima pianta che ho provato a far crescere. Se muori adesso, mi dici come ci resto.
6: Ti prego, non morire.
1: Vado a prenderti dell'acqua, ok?

0: Oh, accidenti. Ecco, ti stai aprendo come fai tutte le sere al tramonto. Se solo sapessi come nutrirti. Leviamo questa di mezzo, così respiri meglio. Oh, che ti prendi? Come mai ti sei risvegliato? Sangue! Ti piace il sangue? Ah, deve essere uno scherzo. Beh, ora vediamo. Cosa non farei per te, piccola? Chi l'avrebbe mai immaginato? Beh, in fondo lo dice anche il proverbio che ognuno ha i propri gusti.
1: Mio. Sei la persona più generosa che esista in tutto il mondo.
0: Guardalo, Audrey, non lo trovi bello? Non lo trovi attraente? Non merita un aumento di $2? Ma che ti è successo alle dita?
2: Punture di api. Come mai mi trovate così irresistibile?
0: 5 api? Una per ogni dito?
2: 10 api. Ha detto che mi dà un aumento di $2.
0: Esatto, mio caro ed eccellente Seymour. 10 api.
2: Che ho fatto per meritarla?
1: Ma come, non lo sai? Su, guarda.
0: Oh, caspita, la mia pianta. È cresciuta! È alta quasi un piede, vero?
1: Non è magnifica!
3: È cresciuta di notte come un herpes su un labbro. Ah, buon dì, belle signorine! Cosa può fare per voi, Gravis Mashnik?
4: Ecco, abbiamo letto il cartello.
5: È quello su Audrey Junior.
4: E siamo entrate a dare un'occhiata.
3: Oh, fatelo pure, onoratissimo.
4: Oggi sono già entrate 4 persone solo per vederla.
5: Ah, ci picchia, Shirley!
4: Io non ho mai visto niente di simile.
5: Che tipo di pianta è?
4: È una Audrey Junior.
3: Sono interessate alla tua pianta, Seymour.
4: Beh, tutto qui.
5: Insomma, non ha un nome scientifico.
3: Sì, naturale. Ma chi può conoscerlo? Oh. Volete forse acquistarla?
4: Purtroppo non abbiamo soldi.
5: Tranne che $2,000.
4: È la somma da spendere per i fiori.
5: Ma li abbiamo portati dietro.
4: Non è una sfortuna.
3: Avete detto $2,000 tutti da spendere per dei fiori?
4: Esatto.
3: Ma è forse morto qualcuno alla camera di commercio?
4: Siamo del liceo Cucamonga.
5: Vogliamo allestire un carro
4: per la sfilata del Rose Bowl.
5: Con dei fiori freschi.
4: Migliaia di fiori.
5: Ci manda il comitato
4: a scegliere il fioraio
5: e poi a ordinare i fiori.
4: Accidenti, è proprio una pianta bizzarra.
5: Sì.
4: È una scoperta di Seymour.
5: Ehi, dai!
3: Che cosa vi do? Ragazze, vi prego, non strapazzate il mio floricoltore. Ditemi, perché non comprate tutte quelle migliaia di fiori qui da Gravis Mashnik? Mashnik ha qualcosa che gli altri fiorai non hanno.
4: Che cosa?
2: Audrey Junior.
3: Esatto.
5: Allora, se il suo negozio è così fornito ad avere una Audrey Junior...
4: È in grado di procurarci tutto ciò che vogliamo.
5: Già, ne parleremo con gli altri organizzatori.
3: Perfetto.
4: Beh, ora dobbiamo scappare, a presto.
3: Arrivederci.
5: Ciao, Seymour.
3: Arrivederci, ragazze. Un figlio. Guarda, Audrey, ho trovato un figlio.
2: Oh, grazie, signor Mashnik.
3: Ma quale signor Mashnik? Smettiamolo con questo signor Mashnik. D'ora in avanti chiamami pure papà.
2: Va bene, papà.
4: È così commovente.
3: Seymour Crelwyn, vieni qui, figlio mio. Voglio parlare un po' del nostro futuro. La vedi questa trappola per topi? La vedi? Presto non vivremo più nei bassi fondi. Diventeremo ricchi, noi due. Io costruirò per te una serra gigantesca dove potrai coltivare i fiori più incredibili, che in seguito io metterò in vendita a un prezzo irrisorio nel mio nuovo immenso negozio di fiori a Beverly Hills. Non la vedi quella grande insegna nel cielo? C'è scritto Gravis Mashnik in francese.
4: Sì, eccitante! E poi ci sarà un'orchestra qui vicino alla cassa. Gravis sventolerà le braccia e l'orchestra inizierà a suonare una melodia armoniosa. Mentre io entrerò con uno di quegli abiti costosi e dirò...
3: I garofani a $600 la dozzina e 2 dozzine a $1,000.
2: È un affare!
4: Approfittatelo!
5: Smettetela! Il fratello di mio zio Mosè, il povero Yank, è appena morto a Tenafly nel New Jersey. Ditemi... A quanto stanno i garofani stamattina?
2: I garofani a $600 la dozzina.
5: Farebbe meglio mettergli la museruola.
3: Oh, perdoni mio figlio, signora Shiva. Indichi pure qualsiasi cosa qui dentro e sarà sua. Ho detto qualsiasi.
5: Mi dia la cassa.
3: Oh, quella no. Ma qui C'è un bel mazzo di garofani assortiti offerti gratis ad Grevy.

0: Smashnik, il grande magnate del fiore, è mio padre.
1: Grazie, grazie infinite. Ma spiegatemi, perché siete tanto felici, visto che non è morto solo il fratello di mio zio Mosè e il povero Yang e la Tenafly nel New Jersey? Ma anche la vostra piantina è defunta, purtroppo. Buongiorno, signor Mashnik. Condoglianze.
2: Buongiorno, signora Shiva.
3: Cos'è successo alla mia pianta, papà?
2: Chi chiami papà? Chi?
1: Oh, no. Era così bella fino a qualche secondo fa.
0: E infatti, è solo pochi secondi fa ho stupidamente regalato una dozzina di garofani alla signora Shiva.
3: Non è colpa mia.
0: Spero tu abbia una scusa plausibile.
3: No, ma se mi dà un minuto ne trovo una.
0: Ora ho davanti un'altra scena. Siamo in un ospizio per poveri e in quella grossa insegna nel cielo c'è scritto Simur Krelboin, riposi in pace, in arabo.
1: Oh no, dagli un'altra possibilità.
3: Mi aveva promesso una settimana, ricorda. No. Starò qui con la pianta tutta la notte e domattina sarà di nuovo in forma, vedrà. Lo prometto, lo prometto.
4: Nutrimi! Nutrimi!
3: Chi ha parlato? Tu hai parlato? Sei stata tu, forse?
4: Io ho fame!
3: Sei stata tu? Tu puoi parlare! Ragazzi, ho una pianta parlante! Dillo ancora.
4: Ho fame.
3: Caspita. Non sono mai stato al college e non ho mai girato molto, ma scommetto che sono il primo ad aver scoperto una pianta parlante. E va bene, voglio crederti. Accidenti, Junior, io vorrei nutrirti. Ma ho finito tutte quante le dita.
4: Ho fame.
3: Ma non ho più sangue nelle dita. Aspetta, forse riesco ancora a spremere qualche goccia. Ecco, non posso fare di meglio.
4: Ancora! Ancora!
3: Ma sono piuttosto anemico.
4: Voglio più sangue!
3: Senti, Junior, sarei felice di dartelo fino all'ultima goccia, ma devo conservarne un po' per me o mi ridurrò peggio della mamma. Oh, mi dispiace, Junior. Vado a fare quattro passi, chissà che non mi venga un'idea.

0: Oh, fry me. Oh, fry me.
1: Senti un po', sanguisuga. Non seccarmi, ho già un mucchio di problemi, sai?
0: Dammi da mangiare.
1: Spiacente, amico, sono a secco di sangue. Va a rivolgerti a qualcun altro.
0: Ma io ho fame.
1: Cosa vuoi che me ne importi? Ti rendi conto di quello che ho fatto? Ho appena ucciso un uomo. Sono un assassino. Credi che sia bello essere un assassino? Girare per strada trascinando un sacco pieno di...
0: di cibo!
1: Oh, no, Giulio. Levatelo dalla testa, non posso!
0: Sto morendo di fame.
1: Beh...
0: ma solo uno spuntino? Ha un aspetto invitante.
2: Ecco, questa sì che si può chiamare insalata. Insalata come?
3: Imperiale.
2: Bene, prima del secondo penso che mi fumerò un bel sigaro. Sei d'accordo?
3: Mm-hmm.
2: Gradisci anche tu un sigaro? Oh, è vero, tu non fumi. Cosa vado a pensare? Ma dove diavolo ho messo i fiammiferi?
3: Non so.
2: Oh, ho scoperto una cosa.
3: Cosa?
2: Mentre cercavi i fiammiferi mi sono accorto di aver lasciato i soldi nell'altra giacca.
4: Ecco le vostre cosce di pollo.
3: Non hai neanche un soldo.
4: Non è affatto una novità.
2: E va bene, va bene. Ho commesso uno sbaglio. Dopotutto vorrà concedermelo, no?
4: Andiamo, questa l'ho già sentita. Vai dritto al punto.
2: Non accetto queste basse insinuazioni. La informo che nel mio negozio, dentro il registratore di cassa, c'è la somma totale degli incassi di oggi, che ammontano complessivamente a più di $9. Ora mi porti il resto della cena e io tornerò al negozio a prendere i soldi.
4: Questa è proprio la mia canzone preferita, sai. Stammi a sentire, Mattacchione. Adesso uno di voi due va a prendere di filato i quattrini e l'altro invece rimane qui finché il primo non è tornato. Capisci cosa intendo dire?
2: Oh, bene, in questo lussuoso ristorante trattenete i clienti in ostaggio, vero?
4: Giusto.
2: Perfetto. Finisci di mangiare, Audrey. Io torno in un lampo col contante.
3: Ciao, Gravis.

ho portato da mangiare. La la la la la la la. Che ho portato da mangiare. La la la la la la.

0: Ora ce l'hai il contante?
1: Portami del whisky, rum, vino, gin, bourbon, scotch, grappa, tequila, sake, cognac e sherry.
0: Hai portato i soldi?
1: Non assicurarmi con questi soldi, devo ubriacarmi adesso.
0: Ma che gli ha preso? Non lo so.
1: Tieni, avanti, portami tutto, qualunque cosa. Della crema di menta, del detersivo per piatti.
0: D'accordo. Gravis, chi ti prende?
1: Non chiedermelo.
0: Sembra che tu abbia visto un fantasma.
1: Oh, i fantasmi sono niente a confronto.
0: Perché non me lo dici? Forse posso aiutarti.
1: Aiutarmi? Impossibile.
0: Su, mangia qualcosa, così ti calmi un po'.
1: Lì, nel mio negozio. Audrey, tu non ci crederesti mai.
0: Credere a cosa? Su, parla.
1: Va bene, te lo dirò, ma domani, subito dopo che avrò parlato con la polizia.
2: Mashnik, invece, non andò alla polizia. Se l'avesse fatto, questa storia si sarebbe conclusa qui. Ma non fu così.

0: 35 dollari già in cassa e abbiamo appena aperto!
1: Cosa le dicevo? Le interesserebbe vendermi metà della licenza?
2: Permesso.
3: Oh, signor Mastic!
4: Li abbiamo convinti!
2: Acquisteremo i fiori qui da lei!
4: Il carro!
2: E non è tutto!
4: Faremo sfilare anche Audrey Junior!
2: In cima al carro!
4: Non le pare magnifico?
5: Sì, è magnifico!
2: Oh, la gente se la mangerà con gli occhi!
5: Mangiare la gente!
4: Lasceremo tutta la struttura aperta!
2: Così potrà sedersi
4: la regina!
2: Con la corona e lo scettro!
4: Sarà bellissima!
2: Se la mangeranno con gli occhi!
5: Mangiare la regina!
0: Oh, Seymour!
5: Battiti, vi prego! Tu! Vieni qua!
6: Oh, Maddinetti, cosa mi fa male? Così mi fa? Oh, Dio mio!
5: Allora, Seymour, facciamo due chiacchiere.
6: Oh, Maddinetti, di cosa vuole parlare?
5: Di quella pianta. Non è un bell'argomento per un discorso?
6: La pianta è cresciuta, è 4 volte più grossa di quanto era ieri.
5: Ho visto. E come mai è così grande adesso?
6: Non lo so. Ma guardi quanta gente è là fuori. Abbiamo appena aperto e avremo già fatto 70 dollari d'incasso.
5: 85! Ora ascolta! Hai dato a questa pianta un nome di fantasia, Audrey Junior, ma adesso devi dirmi qual è il suo vero nome.
6: È un incrocio tra una pinguicola e una dionea muscipula.
5: Una dionea muscipula? E quali sono le abitudini di questa strana pianta?
6: Ecco, il libro dice che mangia insetti, li mangia 3 volte in vita sua fino a crescita completa.
5: Perfetto! E la tua invece quante volte ha mangiato?
6: Una o 2 volte.
5: Non te lo ricordi, eh?
6: Ecco, questa è una specie di dionea molto insolita.
5: No, gran bella scusa questa.
6: Non mangerà più, non può diventare più grande di così.
5: Allora pensi che non avrà più bisogno di mangiare mosche?
6: Sì. Oh, questo dente mi sta uccidendo.
5: D'accordo, hai ragione. Va subito dal dentista. Mi occuperò io dei clienti.
6: Grazie, capo.
0: Grevis, dobbiamo ordinare ancora dei fiori? Tonnellate di fiori?
5: Oh. Sto facendo un mucchio di soldi.

0: Questo perché è ritardato sui pagamenti, fannullone! Scappa pure, Fifone, scappa pure! Ne sono felice, sei felice, felice!
1: Seymour, Seymour, ti fa male un dente, eh?
2: No, passavo di qui per caso.
0: Seymour, torna qui, brutto bastardo, entra, svelto! Allora, sei tu il disgraziato che ha rovinato i miei gladioli, eh? Avanti, siediti, siediti!
2: Lo sa?
0: Non mi fa più male il dente. Sì, lo so. Vediamo. Apri bene la bocca. Faccio male? Bene, e questo è ancora niente.
3: E allora è giù in fondo.
0: Seymour, chi è il dentista qui, tu o io? Lo troverò da solo. Guarda che razza di stalattite. Non preoccuparti, sarà una cosa facile, Seymour. Non userò neanche la novocaina. Non parlare, stupido, pensa a sputarlo. Allora, fammi vedere, Seymour. Sì, dovrò togliere questo e quest'altro e poi questo e forse anche questo,
2: Seymour. Ma me ne fa male uno solo.
0: Te lo ripeto, chi è il dentista qui, tu o io? Pratichi la professione senza licenza? Va bene. Sì, ecco, Seymour. Seymour, non avere paura. Guarda qui, prova a dare un'occhiata a questo. Seymour, non sapevo che fossi un folletto. Bravo. Lo sai, non posso permettermi un assistente. Quindi adopero questa pasta a presa rapida. Non dura a lungo, ma ha un buon sapore. Sei pronto, Seymour?
2: Stia alla larga da me!
0: Seymour!
2: Lei vuole uccidermi!
0: Un duello! In guardia!

0: È questo lo studio del dottor Farb?
1: Oh, un momento!
0: Ah, sì. Ne sono certo. Il mio nome è Wilberforce.
1: Wilberforce e poi?
0: Sono Wilberforce. Il mio nome di battesimo è Wilber. Il mio cognome è Force. Non ho altri nomi in mezzo.
1: Ha un appuntamento per caso?
0: No, ma lei mi è stato raccomandato caldamente da una delle sue pazienti, una certa signora Shiva. Ho molto a che fare con i suoi parenti ultimamente.
1: E come vedo, ho ancora un cliente sulla poltrona. E non ho un buco libero per tutto il giorno, quindi è meglio che torni domani.
0: Oh, non posso rimandare. Ho almeno 3 o 4 ascessi, un principio di piorrea, 9 o 10 carie, ho perso una capsula e soffro di gengivite.
1: Adesso ho molto da fare.
0: Oh, non si preoccupi. Aspetterò pazientemente di là. Il paziente arrivò da me con una grossa ferita all'addome, causata da un attizzatoio usato su di lui da sua moglie. Aveva perso parecchio sangue e c'era un principio di cancrena. Non pensavo avesse molte speranze. C'erano delle altre complicazioni. L'uomo soffriva di cancro, tubercolosi, lepra e un pizzico di influenza. Così decisi di operare.
1: Il paziente è andato via. Si accomodi pure.
0: Ah, bene. Non mi pare di averlo visto uscire.
1: Vabbè, è passato dalla porta sul retro.
0: Vede? Molta gente non ama andare dal dentista, ma io invece ci provo un mucchio di piacere, sa? Insomma, trovo che sia un reale senso di crescita, di progresso interiore, quando il trapano entra in funzione. Vede, io preferisco andare dal dentista che al cinema, mi capisce?
1: Sì.
0: Allora, niente, niente anestesia, addormenta i sensi.
1: D'accordo, farà più male a lei che a me.
0: Oh, che bellezza, eccola che arriva. Oh mio Dio, no, non si fermi adesso.
1: Beh, ho fatto un sacco di buchi, devo riempirli con questa roba argentata.
0: Non mi toglie qualche dente?
1: Ecco, io...
2: Oh, andiamo.
1: Beh, la bocca è sua.

0: Bene, dottor Farb, è stato un pomeriggio indimenticabile. Posso dire davvero di non essermi mai divertito tanto. La raccomanderò a tutti i miei amici.
1: Grazie, addio.
0: Arrivederci.
2: Ho fame.
3: Oh, chiudi il becco, Dracula. Cosa pensi che abbia qui la biancheria sporca?
2: Oh,
3: arrivo, eccomi. Questo sarà più che sufficiente.
2: Ah, cibo.
3: Beh, addio, dottor Farb. Sarà stato anche un pessimo dentista, ma era un bravo uomo. Non avrei mai voluto uccidere nessuno in vita mia, e invece già ne ho ammazzati due. Ah, se il dentista non mi avesse aggredito con quel trapano. Buon viaggio, dottor Farb. Allora, hai gradito?
4: Hai gradito.
3: Ci vediamo domani.

0: Avanti.
1: Sono io, John.
0: Come va, Frank? Com'è sta tua moglie?
1: Non male, John.
0: Sono contento. E i bambini?
1: Ne ho perso uno ieri.
0: Ah, mi dispiace. Com'è successo?
1: Giocava coi fiammiferi.
0: Sono incidenti.
1: Sì, lo so.
0: Ha uno strano caso. È scomparsa una delle guardie ferroviarie ieri notte.
1: Ah, sì?
0: Allo scalo merci. Controllava i vagoni frigorifero.
1: Vagoni frigorifero?
0: Ladri di ghiaccio.
1: Giusto. La dinamica?
0: Non lo so. È sparito. C'era del sangue.
1: Indizi?
0: Nessuno.
1: Nient'altro?
0: Un dentista, Fab.
1: Sì?
0: Scomparso.
1: Tracce?
0: Sangue nello studio.
1: Dov'è?
0: In periferia.
1: Movente?
0: Nessuno.
1: Controlliamo?
0: Sì. Adesso siamo in ballo. L'agente Frank Stooley e io. Il mio nome è Fink. Sergente Joe Fink. E sono un ficcanaso.

0: 더 죄를 관택해야 한다. 정말 뭔가를 더 죄를.
1: Buongiorno, signor Masnik.
2: Oh, caspita, guarda un po'.
3: Salve a tutti. Oh, santo cielo.
2: È gigantesca.
3: È super gigante.
2: Sì.
3: E pensare che è una tua creazione.
2: Accidenti, Audrey, non devi baciarmi.
3: Non ti va che ti dia un bacio?
2: Sì, ma forse a te non piace.
3: Perché no?
2: Non piace mai a nessuno.
3: Beh, a me sì, invece.
2: Davvero? Dici sul serio, ti piace baciarmi?
3: Certo che mi piace.
2: Potresti baciarmi di nuovo.
3: Ok.
2: La pianta. Oh, caspita, come baci bene, Audrey.
3: Oh, anche tu te la cavi benissimo.
2: Come hai fatto? Vogliamo uscire insieme una sera di queste.
4: Senti.
3: Ma certamente, Seymour. Dimmi tu quando.
2: Stasera.
3: Va bene.
2: Oh, caspita.
4: Riguardo a quella pianta.
5: Abbiamo la lista
6: dei fiori
5: per il carro.
6: Del Rose Bowl.
4: Ora non posso parlare, ragazze. Ditelo a Audrey.
5: Ecco la lista.
6: Dei fiori?
5: D'accordo, diamole un'occhiata. Bene.
7: Salve, come va?
2: Guardi la mia pianta.
7: Per bacco, com'è grossa.
2: Già. Oh, signora Shiva, tutto bene?
8: Oh, una disgrazia terribile. Mio nipote Frank ha appena perso un figlioletto.
2: Oh, è tremendo. E com'è successo?
8: Giocava con dei fiammiferi.
2: Allora deve mandargli dei fiori?
8: Sì, ne comprerò 50 centesimi.
2: La servo subito. Guardi la mia pianta.
8: La guardo.
9: Lei è Gravis Masnik?
4: Sì, mi chiamo Masnik. Sì, è il mio nome.
10: Vogliamo farle alcune domande.
4: Domande? Di che genere?
9: Solo un paio di domande.
4: Io non ho fatto niente.
10: Fatto cosa?
4: Niente.
9: Ha visto quest'uomo?
4: Io ho visto quest'uomo.
9: Perché è nervoso?
10: Ha la coscienza sporca?
4: No, perché dovrei averla?
9: Conosce quest'altro?
4: Uomo, camice, fotografia. Ah, sì, questo è il dottor Farb.
9: Lo conosce?
4: È il mio dentista, sì. Perché ha fatto qualcosa?
9: È scomparso.
10: C'è sangue nello studio.
9: Anche per l'altro, sangue sulle rotaie.
10: E pezzi di cadavere.
4: Dottor Farb ha assassinato?
9: Davvero?
4: Ah, chi lo sa, non certo io.
9: Che ne pensi?
10: Lui non sa niente.
9: D'accordo, Masnik. Se sa qualcosa su questi due, venga a trovarmi.
4: Ma certo, sono felice di collaborare con la polizia.
10: Ah, salve, zia.
8: Ah, non è terribile quello che è successo al piccolo.
10: Cose che succedono.
4: Allora, Seymour, adesso voglio sapere se quella maledetta pianta ha finito di crescere.
2: Sì, ha terminato la crescita.
4: Mentiresti a tuo padre?
2: Mio padre è tornato.
4: Mi riferivo a me, idiota! È un modo di dire! Ascolta, ne ho abbastanza di quella tua pianta. Se diventa più grossa, mi caccia di casa.
2: Oh, non crescerà più, glielo prometto.
4: E tu come fai a saperlo?
2: Ha già mangiato 3 volte.
4: Chi ha mangiato? Ebben, volevo dire, che cosa ha mangiato?
2: Circa 1 milione di scarabei giapponesi.
4: Oh, allora non mangerà più.
2: E sazio.
3: Gravis, c'è una signora di non so quale comitato che vuole parlarti. Penso sia importante.
4: Perfetto. A proposito, ho sentito che vuoi portare fuori Audrey stasera. E questo capita a fagiolo, perché io starò qui a controllare la tua mostruosa pianta.

0: Dove mi porti stasera, Seymour?
1: Ecco, mi sono ricordato che non ho un soldo.
0: Ah, non fa niente. Possiamo passeggiare lungo la spiaggia o roba simile.
1: Ho un'idea magnifica,
0: Bene.
1: potremmo cenare a casa mia, mia madre è un'ottima cuoca.
0: Fantastico.
1: Oh, bene, allora l'avverto subito.
0: D'accordo. Oh, è veramente notevole.
2: Le piace?
0: Io non amo né detesto niente, brav'uomo. Vede, io rappresento la società degli studiosi dei fiori silenziosi della California.
2: Oh, chi l'avrebbe mai detto?
0: Mi dica, chi ha creato questo meraviglioso blu?
1: Sono stato io.
0: E qual è il suo nome, giovanotto?
1: Seymour Krelboin con la K.
0: Krelboin?
1: Krelboin.
0: Sa, l'ha fatta crescere in un barattolo. Questa? Senta, signor Krelboin, è stato solo un caso o può riprodurne altre?
2: Altre vittime?
1: Non penso ce ne saranno altre, signora.
0: Fishtwanger, sono Hortensia Fishtwanger.
1: Credo che questa sarà l'unica, signora Fishtwinger.
0: Fishtwanger.
1: Fishtwanger? Beh, sicuramente non è commestibile.
0: Comunque, io ho l'onore di comunicarle, signor Seymour Krelboin, che lei è stato prescelto per ricevere il premio annuale della Società degli Studiosi dei Fiori Silenziosi della California.
1: Un premio? Io?
2: È una vera ingiustizia. Beh,
0: Senta, quando dovrebbero schiudersi quei grossi boccioli?
1: secondo quanto dice il libro di botanica che ho consultato, dovrebbero aprirsi dopodomani al tramonto.
0: Ah, molto bene. Allora torno dopodomani a consegnarle il premio. Arrivederci. Notevole.
1: Oh, caspita, ho appena vinto un premio!
3: Oh, Seymour, sono così fiera di te. Ho un vero premio per Audrey Junior.
4: Lo metteremo sul carro.
3: Durante la sfilata.
1: Caspita.
5: Oh, non guardatemi. Ho un aspetto tremendo. Sembro una vecchia megera.
1: Dice sempre così.
5: Beh, è vero. Non sono stata bene ultimamente.
1: Audrey, questa è mia madre, Winifred Krelboin. Ma lei è Audrey Fouquart, la mia ragazza.
5: Ciao, Audrey. Hai fame?
0: Da morire. Potrei mangiare un
5: Oh!
0: bue.
5: Sedetevi, ora vado a prendere l'aperitivo.
1: Accomodati.
0: Grazie.
1: Vuoi darmi la maglia?
0: Oh, sì.
5: Metti giù le zampe. Assaggiate questo.
0: Sembra sciroppo per la tosse.
5: Me lo prepara il farmacista all'angolo. Un brindisi.
0: A Audrey Junior.
1: No, a Audrey Senior.

0: Tu, lurida ghiottuna, ora che ti tengo d'occhio non permetterò a nessuno di avvicinarsi a te.
1: La zuppa! Non assaggiatela finché non vi porto le spezie.
2: Sai, Audrey, sei così bella al lume di candela.
3: Dici sul serio?
2: Sì.
1: Ecco qui. Provatela.
3: Ha un odore strano.
1: Per forza.
3: C'è dell'olio che galleggia.
1: Olio di ricino. Un toccasana per il collo.
4: E un pizzico di polvere di zolfo.

0: Si è spalancata.
1: Nutrimi!
0: Non ho sentito.
1: Nutrimi!
0: Ho sentito!
1: Voglio mangiare!
0: Abbiamo una pianta parlante.
1: Ma io ho fame!
0: E anche affamata. E questo è proprio un altro bel pasticcio. Allora, chi vuoi per cena stasera?
1: Tu sei abbastanza in carne.
0: Non sei solo una pianta parlante, sei anche una che fa delle battute di spirito. Beh, stammi bene a sentire, aberrazione botanica. Non avrai del cibo. Non da Grevis Mushrick.
1: Muoio di fame!
0: Perfetto! Così non andrai a impestare tutto il quartiere. Beh, non mi importa se tu hai fame. Non avrai niente stasera da Grevis Mushrick. Buonanotte.
1: Te ne pentirai.
2: È una specie di chow mein.
3: Se ha un sapore un po' amaro, è perché ci sono delle erbe cinesi e l'ho aromatizzata con del solfato di magnesio al posto del sale.
4: Non esiste una cuoca al mondo come mia madre.
3: Lo diceva sempre anche quel verme di tuo padre. Sai, se dovessi sposarti dovrei essere una brava cuoca.
5: Forse potrebbe insegnarmi.
3: Perché pensi di sposarti?
5: Ancora non me l'ha chiesto.
3: Ma chi?
5: Seymour.
3: Seymour è troppo giovane per sposarsi. Insomma, un uomo deve conoscere tante donne e divertirsi. Dammi retta, dacci sotto.
4: Mamma, io non voglio divertirmi, io voglio stare con Ori.
3: Oh, andiamo, Seymour.
5: Oh, tesoro.
3: Hai promesso di non sposarti finché non mi avrai comprato il polmone d'acciaio.
4: Ma respiri lo stesso, mamma.
3: Ma non è facile, sai. Non è facile, figliolo.

0: Meno male. Gatti neri, 13 rintocchi, venerdì 17. Solo stupide superstizioni. Ehi tu, esci fuori.
1: Non spari, la prego. Sono vecchio e malato, non farei del male a una mosca.
0: Vieni fuori, non riesco a vederti bene.
1: La prego, forza. Non lo faccia. La prego, sono soltanto un povero fioraio, non vorrà uccidermi. Che cosa ci guadagnerebbe?
0: Non temere, non voglio ucciderti. Se non cerchi di fare il furbo.
1: Fare il furbo? Non ho mai fatto il furbo in vita mia. Non comincerò proprio adesso. Vuole i miei soldi, se li prenda. Se vuole posso uscire a rubarne altri, non c'è problema, lo faccio subito.
0: Oh, grazie mille. Sei un tipo davvero molto ospitale.
1: Purtroppo non è molto, sono soltanto un povero fioraio, come le ho detto.
0: Ci sono solo 30 dollari. Allora, sì. Forza, dove hai messo il resto? Ero qui oggi pomeriggio, ho visto entrare almeno 1000 persone. Avranno speso dei soldi, dove sono?
1: Ma non ce ne sono, sono entrati soltanto per vedere la pianta. È una grossa attrazione, Audrey
0: Junior. Una pianta? Tutte quelle persone sarebbero entrate solo per guardare una pianta. Andiamo,
1: sì.
0: Tira fuori i soldi.
1: Non ho più un centesimo, glielo giuro, mi creda.
0: Vabbè, proviamo così. Uno, due, tre... 4.
1: No, non ho più un soldo, davvero.
0: D'accordo, allora proviamo così. 5, 4, 3, 2.
1: Va bene, ho detto va bene.
0: Allora, nonnetto, dove sono?
1: Nella pianta.
0: Quale?
1: Quella grande, Audrey Junior.
0: Dentro quella grossa foglia?
1: Esatto, lì dentro.
0: E come si fa ad aprirla?
1: Basta bussare.

0: Sono lì dentro?
1: Lì dentro? Giù in fondo.
0: Non si vede niente.
1: Guardi me.

Oh cielo, che cosa ho fatto? Non mi interessa che tu abbia un appuntamento con Audrey stasera. Non starò un minuto di più a fare la guardia a quell'orribile pianta.

0: Ma signor Mashnik non deve stare alzato a sorvegliarla, ha finito di crescere ormai.
1: Botanico dei miei stivali, e chi ti garantisce che non avrà più fame?
0: Beh, ma perché?
1: Stanotte tu rimarrai di guardia. Poi domani verranno a portarti il premio e quando se ne saranno andati, noi ci libereremo una volta per tutte di quella stramaledettissima pianta.
2: Liberarci di lei perché?
1: Non fare domande, perché? Perché è la sua fine. Via, nel cecchio della spazzatura, da svidaria. Ah, signora Shiva.
3: Oh, Seymour, la tua bella pianta.
0: Oh, tu non temere, Audrey. Farò crescere altre piante, ancora più strane.
3: Io so che lo farai. Hai deciso dove mi porterai stasera?
4: Sì, andiamo in un posto che tutti chiamano Damashnik.
3: Dobbiamo restare qui?
4: Sì.
3: Beh, non importa, faremo un picnic. Sarà come andare in gita in campagna.
5: Oh, sono arrivate le 3.000 zalae rosa?
6: Per il carro?
5: E le 9.000 mammole gialle?
6: Per i bordi?
5: Sì, certo.
6: Le rose per il davanti? E per
3: non
6: il perimetro posteriore?
3: È arrivato tutto.
7: Mi stai dicendo che vai a un picnic notturno con quella Fawkward?
4: Non ti piace, Audrey, ma...
7: Vuole solo i tuoi soldi.
4: Ma io non ne ho di soldi.
7: Ah, quella è furba. Ti terrà al laccio finché non ne avrai guadagnati un po'. E poi addio, ballo mio.
4: Audrey è una ragazza seria, ma...
7: Sì, ma non bisogna fidarsi di una donna troppo in salute.
4: Ha avuto un brutto raffreddore un paio di settimane fa.
7: Un raffreddore, un misero raffreddore. Perché non ti trovi una vera donna, figlio mio? Con qualcosa di decente, come una mononucleosi o i calcoli biliari.
4: Beh, forse se le prenderà prima o poi.
7: L'unica cosa che si prenderà sei tu. Ve ne andrete via in qualche bel sanatorio di lusso e mi abbandonerete nelle mani di chiropratici e guarituri. So quando non sono desiderata.
4: Oh, caspita, ma...
7: Non essere triste per me. Cercherò un vicolo umido da qualche parte e mi accuccerò aspettando la mia fine.
4: Oh, ti prego, non morire finché non torno, va bene? Mi prenderò sempre io cura di te, te lo prometto.
7: Sì.
4: Ciao. Caspita, Audrey, non ho mai mangiato cose del genere.
3: È un sandwich con burro di noccioline.
4: Burro di noccioline? Che cosa cura?
3: Niente, è solo del cibo.
4: Beh, ma a che serve se non elimina i brufoli o non facilita la digestione?
3: Non dire stupidaggini, Seymour. Cosa vorresti fare nella vita?
4: Beh, coltivare le piante. Se avessi molti soldi andrei nei mari del sud dove ci sono le piante più belle del mondo.
3: È un'idea fantastica.
4: Sì.
3: Anch'io vorrei andarmene nei mari del sud.
4: Nessuno ci impedisce di provarci.
3: Mi porteresti con te, Seymour?
4: No, non ci andrei mai senza di te, Audrey.
3: Perché no?
4: Perché sono innamorato di te.
3: Oh, anch'io sono innamorata di te.
8: Ho fame!
3: Cosa hai detto?
4: Oh, stavo solo scherzando.
8: Ho fame!
3: Seymour!
4: Non volevo.
3: E perché l'hai detto?
8: Cibo, cibo!
3: Non hai mosso le labbra?
4: Oh sì, le ho mosse.
3: No, non l'hai detto, ti stavo guardando.
4: Io sono un ventriloquo.
3: Un cosa?
4: Un ventriloquo.
8: Ho fame!
3: Seymour, ti senti bene?
4: Ecco, non lo so, non ne sono certo.
3: Beh, allora smetti di fare lo stupido e baciami.
8: Sto morendo di fame!
3: Va bene, se sei così affamato mangia qualcosa. Ma dimenticati di me.
4: Oh, mi dispiace, Audrey.
8: Dammi da mangiare!
3: Se non riesci a controllarti me ne vado subito a casa.
8: Ho bisogno di pappa! Ho lo stomaco vuoto!
4: Audrey, per favore, aspetta, ascoltami.
3: Ho ascoltato tutte le stupidaggini che potevo, Seymour. Sei un matto. Prima mi dici che mi ami e poi ti comporti come un perfetto idiota.
4: Ti prego, ascoltami, Audrey. Presto sarò in grado di spiegarti tutto.
3: Ma perché non puoi spiegarmelo adesso?
4: Perché ci sono delle cose più importanti. Io voglio sposarti, ma devo prendermi cura di mamma. Ecco, quella pianta lì dentro renderà tutto possibile. Domani mi daranno un premio e diventerò famoso. Diventerò un grande botanico. E poi ce ne andremo nei mari del sud come abbiamo sognato.
3: Ma questo non ha niente a che vedere con quello che è successo. Quando tornerai ad essere il ragazzo che conoscevo, potremo riprendere il discorso. Buonanotte, Seymour.
0: Sono veramente stanco di te.
8: Ho bisogno di nutrirmi.
0: Non mi interessa quello che vuoi. Guarda cosa hai combinato. Mi hai trasformato in un assassino. Hai fatto scappare la mia ragazza.
8: Zitto e portami il cibo.
0: Non dirmi di stare zitto. Tu stai zitta. Chi ti ha fatto diventare così grande? Chi ti ha dato i fertilizzanti e ti è rimasto accanto la notte quando eri malata?

0: Nessuno l'avrebbe fatto per te. Pensi che qualcuno ti avrebbe portato degli uomini da divorare? Col cavolo che l'avrebbero fatto. Beh, io ho aiutato te e tu hai aiutato me. Ora chiudi quella bocca e va a dormire, sono stanco.
1: Crailboy! Girati! Chiudi gli occhi. Ora dormi. Apri gli occhi. Ora farai quello che ti dico. Hai capito?
0: Sì, padrone.
1: Andrai fuori e mi porterai del cibo.
0: Sì, padrone.
1: Ora va e non perdere tempo.

0: Mi chiamo Leonor Clyde. Che si dice dalle tue parti?
1: Il padrone ha fame.

0: Devo trovare del cibo per il padrone. Del cibo devo trovare per il padrone. Per il padrone devo trovare del cibo.
1: Forse posso aiutarti.
0: Chi sei?
1: Mi chiamo Leonor Clyde e mi piaci.
0: Il padrone vuole del cibo.
1: Lascia che il vecchio aspetti. La notte è giovane e anche noi.
0: Il padrone non mangia da ieri.
1: Allora, che tipo di cibo gli piace mangiare? Oh. Ce n'è anche dell'altro. Baciami. Che cosa ti prende? Non ti piaccio?
0: Troppo magra.
1: Troppo magra? Non me l'aveva mai detto nessuno.
0: Il manzo è meglio del vitello.
1: Ah, sei un tale tonto. Come lo chiami questo, filetto di bue?
0: Il padrone le vuole più grasse.
1: Ehi, amico, parla per te.
0: Mi chiamo Seymour.
1: Mi chiamo Seymour.
0: Anch'io mi chiamo così.
1: Oh, sei interessato? Sto solo sprecando il mio tempo.
0: Non pensavo che ci sarebbe stato un volontario. Ti offri volontaria?
1: Ma certamente.
0: D'accordo, se sei sicura di volerla.
1: Perfetto, da me o da te?
0: Oh, non importa.
1: Beh, tira una moneta.
0: Io non ho monete.
1: Tira qualcosa, stupido.
0: Beh, c'è un sasso. Bagnato o asciutto?
1: Bagnato.

0: Il cerchio si stava stringendo. Sapevamo che presto avremmo preso l'assassino. Non che avessimo più indizi di prima, ma dovevamo dire qualcosa al capo. Avevo la sensazione che il mistero stava per raggiungere il suo apice e intendevo essere presente.
1: Va bene, fuori, fuori, fuori! Nessuno entri! Questa è una giornata speciale per Seymour, che ha inventato una pianta gigante! Quindi, per favore, desidero che ve ne restiate
2: fuori! Vogliamo, Seymour! Vogliamo,
1: fuori, per favore, per favore! Vi prego! Signore!
3: Fate largo, fateci passare!
4: Voglio vedere anch'io!
1: Secondo me questa situazione è come controllare il traffico davanti a una porta girevole. Sarò contento quando la giornata sarà finita.
5: Oh. È una celebrazione?
3: Daranno un premio a mio figlio!
5: Cosa farà? Lo esporrà a casa?
6: Ti prego.

0: così della California è arrivata ed è quasi il tramonto.
1: Benvenuta, cara signora. Siamo onorati della sua presenza.
2: E indaghiamo su quelle sparizioni.
3: Si tratta di omicidi.
4: Un attimo, giovanotto. Non è questo il modo di parlare. Fammi vedere la lingua. Sai cos'hai?
3: Va dal sodo.
4: Hai il fegato a pezzi. La tua lingua è tutta bianca.
2: Fatti vedere da un medico.
3: Come vuoi, Joe.
0: Signor Crebowen, il sole sta tramontando adesso e... Lei pensa che quei grandi boccioli si apriranno?
1: Spero di sì.
0: Perché se questo non accade, signor Crebowen, dovremmo consegnarle il nostro premio in un altro momento.
4: Oh, oh, inizia ad aprirsi!
0: Oh, guardate, il primo si è aperto!
3: Ma quello...
2: La guardia ferroviaria, guarda gli altri.

0: Cosa ne pensi, Frank?
1: Sono tutti lì.
0: Sì, hai ragione. Signor Krellboing, come ce lo spiega?
2: Io non volevo, non volevo!
3: È vero, agente, non avevo intenzione di ucciderli!
4: Oh, Seymour, avevi promesso di spiegarmi!
5: Sembra che stia scappando, Joe.
0: Sì, hai ragione. Prendiamolo.
5: Va bene.
6: Oh, ora il nostro carro sarà perfetto!
4: Sì,

Qui non lo troverete, ci sono soltanto gabinetti. Torniamo indietro, signori.

0: pianta schifosa, hai rovinato la mia esistenza.
1: Nutrimi!
0: Sì, lo farò. Ti nutrirò come non ho mai fatto prima.
2: È meglio smettere, signori. Non lo troverete stasera.
3: Guarda, la porta è aperta, Frank.
4: È un così bravo ragazzo. Oh, Seymour!
0: Non l'ho fatto apposta!

0: Eri piuttosto fiacca stasera, sai? Ti ho quasi raggiunta inseguendoti intorno al trono.
1: E il pubblico si è divertito. New York d'estate è una fornace, grazie a Dio domani si chiude. Ma non funziona l'aria condizionata.
0: Il signor Miller cerca sempre di risparmiare.
1: Vuoi asciugare anche a me, Tom? Quassù, guarda. Chi è il signor Miller?
0: Il direttore, dovresti saperla. È un anno e mezzo che lavori nel suo teatro.
1: Qualcosa calvo che gira distribuendo pizzicotti.
0: Cosa distribuisca, non lo so. In quanto alla sua aria condizionata, che se la tenga. Dove finirà quando crepa ne avrà bisogno. Che bollori. Credo che un'altra volta farò il re africano con due orecchini e un lenzuolo soltanto addosso. Ehi, dove scappi?
1: Bill!
2: Oh, ciao, Helen, tesoro.
1: Scusami se ho tardato. Conosci mio fratello Tom?
2: No, non ho ancora avuto il piacere.
3: Come sta?
2: Benone. Grazie per l'interessamento.
1: 5 minuti, eh? Come ti invidio, sei tutto lindo e fresco, tu.
3: Si accomodi pure, prego. Sieda dove vuole.
4: Ah, tutto bene, signore?
3: Aldo.
4: Oh, il suo procuratore è passato di qui.
3: Dimmi. Ha detto che cosa voleva?
4: No, signore, ma desidera che lei e la signorina lo raggiungano al bar all'angolo dopo lo spettacolo. Sembrava cosa urgente.
3: Helen?
1: Sì?
3: Jimmy ci aspetta al solito bar.
1: Bene. Che ne dici di Bill? Carino, no? Fa il piantatore.
3: No, è così distinto, chi l'avrebbe mai detto?
1: Ha enorme piantagione di tabacco in Virginia e pensa che non fuma. L'ho conosciuto giorni fa e ho già perso la testa per lui. C'è altro?
3: Nient'altro.
1: Bene.
4: Miss Helen sembra innamorata, eh?
3: Uno di quegli amori folli che durano un'intera settimana.
5: Le nozze regali a Londra. La capitale britannica è già in festa in previsione delle nozze che avranno luogo fra alcune settimane.
4: Prego.
5: Il riservo che circonda l'abito nuziale ne fa quasi un segreto di Stato. La principessa stessa lo vedrà a giorni per la prima volta.
4: Chester, io prego, signor Bowen.
5: Da Miami in Florida comunicano che un tremendo uragano...
3: Posso parlare ora?
4: Sì, signore. Quando si sposò Giorgio Pinto ho ballato per le strade di Londra dalla gioia. Vorrei tanto esserci anche stavolta, lei no?
3: Sì, un matrimonio è sempre bello se non è il proprio.
4: Ma il matrimonio è cosa salutare. Un marito vive più di uno scapolo, si dice.
3: Se è vero è per sopravvivere alla moglie e ridiventare scapolo.
4: E lei non ha mai pensato a sposarsi?
3: Sì, una volta ci ho pensato. Ma la prescelta all'ultimo istante cambiò idea. E da allora mi sento in debito verso di lei. Buonasera, Chester.
1: Chi lo sa che vorrà, Jimmy? Spero che... Per Diana, che muscoli, sembra marmo.
2: Ah, oh, è naturale, noi piantatori abbiamo braccia di ferro.
1: Dici davvero?
2: E facce di bruna.
3: Ah, no, via, le sono di più spiritose.
1: Ciao, Atlante.
6: Buonanotte.
3: Buonasera, Atlante.
6: Buonanotte.
1: Prima di qui era portiere alle colonne d'Ercole. Salve, caro.
6: Ciao,
1: non ti vedo da un
6: po'. Ciao, te. Jimmy. Bello, oh, non ce l'ho fatta aspettarti fra le quinte. Si crepava dal caldo lì. Così, com'è andata?
3: Beh, il primo atto è stato...
6: Salute, come stai?
1: Bene, e tu, Jimmy?
6: Sei deliziosa stasera.
1: Ah, si vede, vero?
6: Su, coraggio, chiedete, ci sono grandi notizie.
1: Jimmy, ti presento Bill Camberley.
6: Oh, molto lieto, signor Camberley. Come sta? Sta bene?
2: Grazie, signore. Davvero,
6: chi è questo orangutano?
3: Un amico.
6: Un Tom Collins, prego.
1: E niente per me, grazie.
2: Passami un whisky.
6: Allora, posso dirvelo?
1: Coraggio, di che si tratta?
6: Reggetevi, mio fratello Edgar mi ha telefonato da Londra. È il nostro agente in Inghilterra, lui. È lì da anni. Insomma, il teatro Mayfair vuole la vostra rivista per Londra.
3: No.
1: No.
6: E subito, per il periodo delle nozze reali.
1: A Londra per le nozze?
2: Che onore.
1: Tom,
2: cara, vuol dire che ci separiamo?
1: Sì, Bill, non è magnifico. Quando debuttiamo?
6: Al più presto, ma dovrete scegliere un nuovo complesso a Londra.
2: Da bere, figliuolo.
3: Con che mezzo andremo?
6: No, un piroscafo francese che parte fra 8 giorni.
3: Quale?
6: Non lo so il nome, è scritto in francese. Ma mi metto a bordo io, niente
2: paura. Allora, fra 8 giorni dovremo dirci addio.
1: Possibile, e sono tanto felice.
6: Helen.
1: Oh, ciao, Dick.
7: Ti ho aspettato all'uscita, ho fatto tardi, scusa.
1: No, niente.
2: Helen, chi è questo tipo?
1: Finisci di bere. Grandi notizie, sai, andiamo a Londra quando si sposa la principessa.
2: Che cosa fa qui lei?
7: Come sarebbe che faccio qui? Ma chi è?
2: Che cosa fa qui lei? Esigo una risposta.
7: Ti levi dai piedi, ragazzo, quando è partito?
2: Questo è un insulto.
7: Ma quale insulto? Si può sapere che è?
2: Se vuol soffiarmi la ragazza, sono scorta, capito?
1: Mi ero scordata di
7: dire. Ma si faccia così male, la mia ragazza.
1: Male.
7: Bisogna pensare ai bagagli.
1: Devo farmi un nuovo guardaroba prima di partire.
2: Avrai tempo.
6: Gli altri attori principali mi seguiranno fra giorni.
1: A Londra com'è la moda?
7: Non lo so. Paga tu, per favore.
6: Sì, sì. Oh, quanto è qui?
7: Permetti?
1: Certo.
7: Tieni retto, va.
1: Ho una facenduola da sbrigare qui, ci vediamo a bordo.
7: Sì, sorellina.
1: Ciao, Walter. Grazie, caro, per essere venuto a salutarmi.
8: È triste dirsi addio dopo tutto il tempo trascorso assieme.
1: Oh, lo so, sono stati 3 giorni incantevoli, ma ritornerò. Oh, caro, devo andare ora.
9: Posso accompagnarti a bordo?
1: Preferisco di no. Tu capisci, eh?
9: No.
1: Ecco, è meno penoso. Scrivimi, Walter.
9: Ma certo. Addio, Helen.
10: Mi mancherai tanto, Linda. Il ricordo di queste poche settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
1: Anche nel mio, John.
2: Oh, Helen, cara, credevo di aver sbagliato ponte.
1: Ti resta poco tempo.
2: Davvero? E ho tante cose da dirti.
1: Cosa?
2: Beh, tu parti adesso e...
1: Certo, ma cosa vuoi dire?
2: E con l'idea della tua lontananza mi ha fatto capire che cosa sei per me. E così ho pensato, vedi, cara, voglio dire, tesoro, io...
11: Visitatori a terra.
1: Non devi andare adesso, addio.
2: Ma Helen, io...
1: Spiegati, me lo dirai per lettera.
2: Ah, sì, cara, sì.
1: A presto.
11: Visitatori a terra, Barbara.
10: Il ricordo di queste settimane resterà indelebilmente impresso nel mio cuore.
1: Oh, mi mancherai. John.
11: Ciao, Pico.
1: Ciao,
11: eh?
1: Jimmy.
11: Sarai un successone. Oh, per qualsiasi cosa rivolgetevi a mio fratello Edgar. Verrà a trovarvi in albergo.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci.
11: Oh, e divertitevi,
2: oddio,
11: eh?
2: Helen.
11: Oh, ciao, tesoro. Arrivederci. Ciao. A presto.
2: Sta salutando lei, la
11: mia ragazza, è quella là.
2: Quella è la mia.
11: Sì. La faccia finita, è la mia ragazza.
2: Ma cosa fate? State fermi.
12: Scommetto mezzo dollaro sul tabaccaio.
11: Fermi, ragazzi, smettete, l'ascoltate. Ma insomma, vorrei...
1: Povero Jimmy.
11: Smettetela, basta, separatevi.
13: Che magnifica giornata.
1: Ah, sì, davvero. Non conosciamo anima viva a bordo e ce la spasseremo insieme.
13: Già.
10: Buongiorno.
1: Buongiorno. Oh, ma io non lo conosco. Sul serio, Tom. Devo scrivere una lettera.
13: Va bene, ma ricorda che dobbiamo provare.
1: A che ora ci troviamo?
13: Alle 2 in palestra, ci sbrigheremo presto.
1: D'accordo, alle 2.
13: Sì, puntuale.
1: Sì, caro.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno. La carta carbone nel cassetto centrale, se le servisse.
0: Oh no, non devo scrivere. Stavo solo cercando un'occasione propizia per presentarmi. Mi chiamo Brindale, Lord John Brindale. E lei si chiama?
1: Bowen, Duchessa Agatha Bowen.
0: Oh no, sul serio. E dica, vediamo, A, B. Beh, è Forsettel? Un momento. Bowen, ma certo, lei è Ellen Bowen, vero?
1: Quale intuito. Oh,
0: che stupido non riconoscerla. L'ho vista sulle scene giorni fa. Mi perdona?
1: Oh, si figuri. Conosce tante donne, lei.
0: Ma io posso spiegarle quei due piccoli episodi a cui ha assistito ieri.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Avanti allora.
0: Avanti allora. Vede, sono due brave figliole, ma così innamorate di me che io... Beh, mi è mancato il coraggio di deluderle. Sa come succede, se uno vuole essere cortese non può fare a meno di mentire. Ma lei perché mi seguiva?
1: La seguivo.
0: Sì.
1: Ma lei si sbaglia di grosso. Stavo solo salutando due giovani.
0: Anche lei?
1: Sì.
0: Cose del genere le capitano spesso.
1: Oh, senza posa. E a lei?
0: Di continuo.
1: Siamo gente troppo cortese, no?
0: Già.
1: Mi occorre un francobollo. Lei vive a New York?
0: No, no, io mi trovavo là per affari, ma ora torno in patria per le nozze.
1: Le nozze reali?
0: Sì.
1: Lei assisterà alle nozze?
0: Beh, sono stato invitato.
1: Oh, allora lei è veramente un lord.
0: Non è colpa mia.
1: Perbacco.
0: Non ha mai conosciuto nessuno con un titolo?
1: Solo John Lewis.
0: Sono felice che lei sia Ellen Bowen.
1: Perché?
0: Perché il signore con cui viaggia è suo fratello e non suo marito. Sa cosa ho fatto ieri sera?
1: No, cosa?
0: Ho perlustrato la nave e ho scoperto che lei è la ragazza più carina a bordo.
1: Bene, grazie.
0: E fra di me ho pensato, peccato che sia sposata. Questo renderà tutto più difficile. Viceversa, ora non vi sono ostacoli.
2: Grazie infinite, commissario.
3: Non c'è di che.
2: Se vede mia sorella sul ponte, vuol dirle che l'aspetto qui?
3: Certo.
2: Una bella nave.
3: Oh, grazie, monsieur. Oh, monsieur Bue, ho un favore da chiederle. In ogni traversata diamo una festa di beneficenza per i marinai invalidi.
2: Oh.
3: E mi chiedevo se lei e sua sorella volessero pastarsi.
2: Può contarci, con piacere.
3: Un ballo solo sarà sufficiente. Non vogliamo approfittare.
2: Non ci pensi neanche.
3: So che per lei e sua sorella è una noia, ma creda...
2: Con piacere, nessuna noia. Conti su di noi.
4: Direi che è un tipo duro a convincersi quello.

0: Oh, brava, grazie di essere venuta alla prova.
1: John, mio fratello Tom. Tom, questo è John.
0: Piacere. Molto lieto.
1: Un incontro in sala di scrittura.
0: Ah, si intende.
2: È un vero lord.
3: Non ci tengo affatto.
4: Miss Bowen?
1: Sì?
4: Tablogramma.
1: Oh, grazie, scusatemi. Oh, Tom. Tom, è di Bill. Dice che è mesto e per di più ha un occhio pesto.
4: Scordiamoci di Bill, le dispiace? Permesso?
1: Credo che avremo un bel temporale.
5: Già, ma ci vuoi, sarebbe troppo chieder loro di ballare subito invece di attendere le 10. Il tempo non è promettente.
0: Vuol dire che dopo sarà la nave a ballare?
5: Già.
0: Non ha importanza, ce la caveremo.
5: Grazie, messie.
0: Quando vuole lei.
1: Vado a cambiarmi allora.

0: la caveremo, eh? Che si fa ora?
1: Non perdere l'equilibrio.
0: No, certo.
1: Che spiacente!

0: Che vista stupenda, vero?
1: Altro che. Pronto? Sì? Oh, certo. Sì, sì, salga pure. Stanza 11, 12 e 14. Bene.
0: Chi era?
1: Edgar, il fratello di Jimmy. Sta salendo.
0: Ah, sono felice, Tom. Chissà che farà ora la principessa.
1: Telefonale e chiediglielo.
0: Chissà che farei io un mese prima delle nozze.
1: Forse studieresti il modo di mandarle a monte.
0: Credi proprio?
1: Non siamo fatti per sposarci noi.
0: Già.
2: Oh, riferisco, sono Edgar Klinger.
1: Ah, non sapevamo che...
2: Che fossimo gemelli?
1: No, affatto.
2: Quel Jimmy avrebbe dovuto dirvelo, per voi è stato un po' come dire una scatola a sorpresa, eh? Posso entrare?
1: Oh, ma certo, scusi.
0: Molto lieta.
2: Felice di conoscerla, finalmente.
0: Ma è straordinario.
2: Sì, direi anch'io, vero. Spero le stanze siano di vostro gusto.
1: Oh, senz'altro, è un miracolo averle trovate.
2: Sì, altro che con queste nozze è una vera invasione. Però c'è sempre il modo.
1: Al teatro come andiamo?
2: Oh, tutti mobilitati. Le ballerine proveranno nel pomeriggio, le cantanti domani.
1: Ah, bene.
0: Mi scusi, prego. Pronto? Oh, salve, Johnny, come stai?
1: Conquiste di viaggio, John Brindley. Lo conosce?
3: Solo di nome, no, novità antica. Ha la fama di correre dietro alle donne, così dicono.
1: Con elle non ha dovuto correre molto, si è fatta acchiappare subito.
0: Vorresti vedermi? Nel pomeriggio? No, abbiamo le prove oggi. Un momento. Senti, Tom, non hai bisogno di me, vero? John vorrebbe condurmi a vedere un suo vecchio castello.
1: Ah, se non vuoi conoscere il resto della compagnia, io non ho nulla in contrario.
0: Tanto i miei numeri sono tutti con te. John,
1: ma ritorna per la cena e niente uscite serali fino al debutto. Rientreresti chissà che ora e il giorno dopo alle prove saresti uno straccio.
0: Sì, papà. D'accordo. A che ora passi a prendermi? Sì, sarò pronta più tardi.
2: Andiamo?
1: Sì, ti aspetto alle 7, senza fallo.
0: Oh, va bene, va bene.
2: Arrivederci.
0: Ciao, Edgar.
2: Se le occorresse qualche cosa, telefoni.
0: Grazie.
2: Dopo di lei. Dica, come vanno le cose nella colonia statunitense?
1: Boh, si tira avanti. Strabilianti questi vestiti inglesi.
2: Che cravatta originale, eh?
1: Già. Ha un fiammifero? Grazie. Quel sapone per barba è ottimo, l'ha mai usato?
4: Oh, tutti i giorni.
1: Mi scusi, credevo che fosse lui.
4: Ma guarda, grazie.
2: Beh, devo tornare in ufficio, lei sa dove è il teatro, vero?
1: Sicuro.
2: A più tardi allora, salute.
1: Addio.

0: Signor Bowen, sono Gordon, direttore di scena.
1: Lieto di conoscerlo.
0: È tutto pronto, signore.
1: Ah, bene. Vede quella ragazza col vestito verde che si cambia le scarpe?
0: Sì, signore.
1: Cominciamo pure da lei. Pochi passi per ognuno.
0: Bene, signore. Il suo nome, prego?
2: Anna Ashmond.
0: Grazie. Cominci pure.
2: Subito.
0: Miss Anna Ashmond.

0: Vuol provare qualche passo con me?
1: Oddio.
0: Non sa ballare in coppia?
1: Fino a un momento fa credevo di sì.
0: Provi, qualche passo semplice, eh? Vuol darmi il tempo, prego? Sapesse che faccia ha fatto quando mi ha veduto?
1: Che faccia ha fatto?
0: Come se fossi un dentista. Balla molto bene.
1: Grazie.
0: Lei è assunta.
1: Davvero?
0: Certo.
1: Grazie per non avermi serbato rancore.
0: Soltanto un poco.
1: Come posso scontare?
0: Venendo a cena con me una sera.
1: Con piacere.
0: Allora, stasera?
1: Beh, non lo so, io...
0: Accettata. Da lei alle 8. Grazie. Un'altra.
2: C'è ancora molto?
3: No, fra poco ci siamo. Sai che sei carina.
2: Lo so. Che devi prendere al castello?
3: Il regalo di nozze. Abbiamo venduto tutto all'asta meno un servizio di porcellana cinese. Doveva andare a me quando mi sposavo. Visto che è un evento poco probabile, lo offriamo in dono alla principessa.
2: Perché è poco probabile?
3: Oh, non lo so. La vita bisogna godersela da solo prima di tentare di godersela in due. Tu sai che la penso così. Beh, eccoci.
2: Oh, è splendido.
3: Sì, un tempo. Deve essere qui.
2: Un pavimento ideale per ballare.
3: Già.
2: Da quanto tempo è disabitato?
3: Oh, 5 anni circa. Oggigiorno sono lussi tramontati.
2: Penso tu debba rimpiangerli.
3: No, non ci penso più ormai. E non posso dire che mi rimanga molto. A che ora devi essere di ritorno?
2: 7 in punto.
3: Peccato non si possa cenare insieme. Non so quando avrò un'altra serata libera. C'è un ricevimento dopo l'altro ora. Non puoi?
2: Non saprei. Lo sai com'è, Tom?
3: Tenta almeno.
2: Sì, se vuoi.
3: Certo. Salve.
2: Ciao. Sono puntuale?
0: Ti sei divertita?
2: Oh, sì, moltissimo. Le tue ballerine?
0: Discrete.
2: Cosa vuoi fare stasera?
0: Sono un po' stanco, cara. Credo che salterò la cena e me ne andrò a letto. Ti dispiace?
2: Oh, no, no. È una buona idea. L'aria di campagna mi ha sfinito.
0: Già, sul serio non ti spiace?
2: Oh, caro, no. Anzi, credo che me ne andrò a riposare subito anch'io.
0: Ottima idea.
2: Già.
0: Siamo tutte e due stanchi.
2: Già.
0: Beh, buonanotte, cara.
2: Ciao, Tommy. Buon riposo.

0: Altro caffè?
1: Grazie.
0: Sì, Ellen ed io lavoriamo da tempo insieme.
1: Il ballo le piace?
0: Sì, sì, faticoso ma divertente. E lei come ha cominciato?
1: Oh, per un motivo sciocco.
0: Perché sciocco?
1: Beh, a 11 anni mi innamorai di un ragazzo che ne aveva molti di più.
0: 12.
1: 13. Oh. Si chiamava Alonso e io ero così felice che mi prese la smania di ballare. E così pensai che se ballando ero felice, sarei stata felice ballando. Non è un motivo sciocco?
0: Sì e no.
1: Ero così presa di Alonso che a volte a occhi chiusi sognavo di ballare sulle pareti, perfino sul soffitto.
0: Ah, se un giorno ci riuscirà le offrirò un'ottima scrittura. Desidera altro?
1: No.
0: Andiamo.
1: Non mi accompagni a casa?
0: Perché no?
1: Abito molto lontano e poi è venerdì. E il venerdì vado da mio padre.
0: Oh, vorrei conoscerlo. Taxi?
1: Va bene.
0: Dove andiamo?
1: Mitchell Street, al 150.
0: Autista, ci porta al 150 di Mitchell Street?
2: Come no, padrone, come no.
0: Ci attende un istante?
2: Come no, padrone, come no.
1: Vede? Quello è mio padre, è il proprietario.
0: Oh.
1: Spero che non la tratti male. È un uomo irascibile, creda. È separato da 3 anni da mia madre e ogni venerdì io vengo a prendere il denaro per lei.
0: Perché non ci viene sua madre?
1: Perché non si parlano più.
3: Così gli dissi, bello mio, ogni volta che butti in corpo 4 bicchierini diventi insopportabile. Il peggio è che ogni volta che cadi mi scheggi con il mento il mio bancone. E gli dissi, d'ora in poi, Anna, piccola mia, come va, cara?
1: Ciao, papà. Tom, questo è mio padre. Papà, questo è Tom Bowen.
0: Piacere di conoscerla.
3: Piacere mio, signore.
4: Alla coppia reale.
3: Bowen, eh? Conoscevo un certo Willie Bowen molto tempo fa. Sposò una ragazza che si chiamava Gloria Hoskins. Non credo tu l'abbia conosciuta. Vissero felici per anni. Poi una notte il buon Willy la buttò fuori dalla finestra. Nessuno scoprì perché, ma secondo me litigarono certamente. Lei non è suo parente per caso?
0: No, credo di non avere parenti da queste parti.
3: Da queste parti?
0: Vengo dall'America.
3: America, America, fuori dal mio bar, fuori di qui. Io ho rotto i rapporti con gli Stati Uniti.
1: Papà!
3: Come osi portarmi qui un altro cowboy? Fuori, ho detto, fuori.
0: Un momento, perché ce l'ha con gli Stati Uniti?
3: Perché mi dovete dei soldi voi? Dov'è? Ecco, guardi qui, 2 sterline scroccate dai vostri soldati, bel sistema. Bevono e poi se la squagliano, non mi chieda da bere, sa.
1: Ora basta, papà.
4: Alla coppia reale.
0: Io non permetto che le relazioni anglo-americane siano compromesse. Salderò io quel conto.
1: Tom, non è il caso.
0: Oh, sì, a quanto ammonta? 2 sterline? Ecco qua, signore.
3: Lui sì che è un gentiluomo, non come l'altro cowboy di cui sei innamorato.
1: Già, e ora aggiungi pure 1'altra sterlina e dammeli per la mamma.
3: Tua madre ha saputo quando si va al palazzo o vuol nascondermelo?
1: 3 sterline, papà.
3: Vede, noi abbiamo inviato un regaletto a sua altezza per le nozze e secondo i giornali a chi fa questo concedono di vedere i doni nuziali.
0: Simpatica usanza.
1: 3 sterline, papà.
3: Va bene, tieni. Cosa conti? Non ti fidi di me? Tutta sua madre non si fida.
1: Mancano 5 scellini.
3: Deve essere stato un errore tipografico. Ecco.
1: Grazie. Andiamo ora. Buonanotte, papà.
3: Buonanotte, cara. Buonanotte, amico.
0: Ciao, fratello.
4: Alla coppia reale, viva!
0: Grazie.
1: La mamma è ancora alzata. Da quando si è separata da papà non va a dormire finché non torno.
0: Godiamoci ancora un po' questa nebbia deliziosa.
1: Sì.
0: E chi è il cowboy di cui è innamorata?
1: Al Rayton. È il mio fidanzato.
0: Non ne sembra molto entusiasta.
1: Oh, sì, invece.
0: È un segreto?
1: No. Oh, non rida, la prego. Ma lui sta a Chicago.
0: A Chicago.
1: Abita là.
0: E lei abita qui?
1: Sì.
0: Beh, continuando così, anche dopo sposati sarete molto felici. Quant'è che non lo vede?
1: Quasi 2 anni.
0: 2 anni? E ne è ancora innamorata?
1: Non ho mai pensato di non esserlo.
0: E ha spesso sue notizie?
1: Boh, per solito ogni 8 giorni.
0: Oh.
1: A essere sinceri, sono 2 mesi che non scrive, ma forse ha avuto da fare. Gli ho scritto oggi che sono nella sua rivista e che mi telefoni la sera della prima.
0: E avete fatto dei progetti per incontrarvi un bel giorno?
1: Oh, sì.
0: Andrà lei in America o verrà lui qui o vi incontrerete a mezza strada?

0: Vede, lui lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
1: Ah, e allora?
0: Appena avrai i soldi per farmi andare là, o ne avrò io per pagarmi il viaggio, ci sposeremo.
1: Benone.
0: A lei non dispiace, vero?
1: Che cosa?
0: Che mi sposi, voglio dire. Mi piacerebbe uscire ancora con lei, mi sono divertita.
1: Oh, anch'io? No, non mi dispiace. Anzi, sono lieto che sia promessa, così non potranno sorgere malintesi di sorta.
0: Già, ha ragione.
1: Buonanotte, Anna.
0: Buonanotte, Tom.
2: Signor Jimmy Klinger, a Londra al telefono. Il signor Edgar Klinger. Parli, prego.
3: Pronto, Edgar, sono Jimmy. Come stai, gemellino?
4: In forma, vecchio mio, in formissima.
3: Ho ricevuto notizie da Pie Veloce stamattina. Dice che si trova a quel miffo.
4: Oh, mi fa molto piacere. Dimmi piuttosto, hai avuto notizie da Tom?
3: No, tutto bene?
4: Oh, una vera bellezza. Sono certo che avremo una prima al bacio domani sera, al bacio.
3: E come sta Ellen? Tom ha difficoltà a tenerla in gabbia la sera?
4: Oh, no, tutto il contrario. Ellen è proprio diligente, come esce da teatro fila a nanna. E Tom invece che mi preoccupa.
3: Tom, scherzerai? E cos'ha, la febbre del ciuco?
4: No, no, no, Tom sta benone. Si è incapricciato di una ballerinetta, per verità carina.
3: Senti, Edgar, telefonami subito dopo lo spettacolo. Io resto inchiodato qui e aspetto la tua chiamata.
4: Oh, certamente, ne puoi stare sicuro. Oh, a proposito, come sta mamma?
3: Fafaville.
4: Oh, splendido. Dalle un pizzicotto da parte mia.
3: Intesi, e adesso sganciati.
4: Mi sgancio.
3: Mi ha capito.
5: Cos'è tutta questa confusione?
6: Qualche reggimento che fa le prove per la sfilata.
5: Si comincia già a sentire aria di festa, eh?
6: Manca solo una settimana alle nozze. Chissà cosa farà lo sposo stamani.
5: Telefonagli e chiediglielo.
6: Spiritosa.
5: Beh, faccio quello che posso. A che ora sei tornato stanotte, Romeo?
6: Verso le 11, credo. Non lo so, non ci ho fatto caso.
5: Ma io sì. Erano le 2. Mi sembra che tu ti dia un po' troppo da fare, non credi?
6: Si è fatto solo qualche risata.
5: Qualche risata?
6: Null'altro.
5: Ah. Oh.
6: Avanti. Buongiorno.
5: Oh, Johnny, che bella sorpresa.
6: Come va?
5: Bene.
6: Ciao, John. Salve, ho pensato di venire qui a vedere la sfilata.
5: Oh, si vedrà benissimo da qui. A proposito, il tuo biglietto per la prima, seconda fila al centro.
6: Oh, magnifico, grazie.
7: A che ora è la sfilata?
6: Oh, un minuto all'altro ora. Cara, che gioia rivederti. Come vanno le prove?
5: Benissimo, da quanto non ti vedo.
6: Lo so, 4 giorni.
5: Senti, domani sera dopo lo spettacolo Edgar dà un rinfresco. Tu verrai con me, d'accordo?
6: Certo, cioè spero di sì.
5: Perché?
6: Vado a uno dei soliti ricevimenti.
5: Oh, ma vedrai di liberartele. È il mio debutto qui. E poi senza di te non avrei cavaliere. Da quando sono arrivata sono uscita solo con te.
6: Mi disimpegnerò.
5: Sai che ti trovo benone?
6: Ah, grazie.
5: Ti penso sempre.
6: E io penso tanto a te.
5: Come?
6: Ho detto che ti penso tanto, come non ho mai pensato a nessun altro.
5: Cioè?
6: Beh, in primo luogo non mi riesce più a interessarmi a niente. Ed è una sensazione nuova. È una sensazione nuova per me. Ellen, credo che stia diventando una faccenda seria.
8: Che sfilata! Mai veduto nulla di simile.
6: La sfilata?
5: Oh, è già finita.
6: Aspetta, li faccio tornare.
5: È caduto da piccolo. Mi elettrizzo se penso a domani sera.
6: Coraggio, ora dovevamo già essere a teatro.
5: Sì, subito. Lo sai che siamo usciti insieme soltanto 3 volte da quando siamo a Londra?
6: Ma
8: aspetta,
6: io...
8: Svelta.
5: È un minuto solo.
6: Cosa stai suonando?
8: La canzone che Ellen dovrebbe star provando ora.
6: E perché non la provate qui?
5: Oh, è una buona idea. Hai niente in contrario, Tom?
8: Va bene.
6: Fermi, fermi per favore. Gordon, che ore sono?
9: Le 4 del mattino.
6: Allora basta. Grazie a tutti, nient'altro per ora. Scusate se vi ho trattenuto tanto.
5: E i nostri ultimi 2 numeri?
8: È inutile provarle, sei andata benone ieri sera.
5: Sì, non c'è male. Tutto fila bene, non credi?
8: Abbastanza. Anna, scusami.
5: Sì?
8: Non scordarti di domani sera.
0: La prima, e come potrei?
8: Già, cerca di esserci, non ci abbandonare. No, dicevo dopo. Edgar darà un rinfresco, andremo insieme.
0: Oh, Tom, non posso.
8: Non puoi? E perché?
0: Al mi telefonerà.
8: Ah, è vero. Non pensavo più a lui. Allora, beh, non ha importanza.
0: Avrei accettato con piacere, ma è molto tempo che non ho sue notizie e devo proprio parlargli.
5: Prendiamo l'autobus, Anna.
0: Ti raggiungo. Mi dispiace, Tom.
8: Oh, non fa niente, non fa niente.
9: A che ora domani?
8: Alle 3 per la compagnia e alle 11 per noi due.

0: Sì, signora.
1: Alle 11? Per fare cosa?
0: Voglio provare quei due nostri numeri.
1: Ma se hai detto che andavano bene?
0: Beh, voglio assicurarmene.
1: Ehi, cosa ti è successo? Ti ha mandato a spasso?
0: Di che cosa stai parlando?
1: Ah, davvero la vita è ingrata con te. Sarà una festa magnifica domani sera. Io vado con John. Tu che porterai? Ma sera alle 7.
0: Ma dov'è la chiave?
1: L'avevi tu?
0: No, io no, l'ho data a te. Ora mi toccherà scendere giù dal portiere a...
1: Vedi? Non incolpare gli altri e ti sarà aperto, figliolo.
0: Ti manca solo il pulpito.
1: Oh, fiori! Per me! Chissà chi li ha mandati.
0: Io no, amore.
1: No, questo lo so.
0: Chi è?
1: È John. Non può venire alla prima.
0: Non può? Oh, che peccato.
1: Ho avuto il presentimento stamani che non sarebbe venuto, ma non ho avuto il coraggio di dirlo.
0: Oh, che cosa terribile. Ah, sì, proprio terribile.
1: È un debole e io detesto i deboli.
0: Sì, sì, cara, lo so. Un giorno in cielo e l'altro a terra. Davvero una vita ingrata la tua.
1: va bene, siamo pari. Mm. Con chi andrai al rinfresco?
0: Non lo so.
1: Perché non accompagni me? Sarebbe logico andarci insieme, del resto. Dopotutto siamo i divi noi.
0: Sì, hai ragione. Ma damigella, posso accompagnarla a Falbaldoria domani sera?
1: Ah, oh, ne sarei giuliva. E quale sorpresa il suo invito. Oh, Tommy, dobbiamo far furore domani.
0: Saremo atomici.
1: Idrogeni.
0: Un trionfo. Speriamo. Helen, non scordare che niente conta come il successo.
1: Sì, Tommy, lo so. Buonanotte.
0: Buonanotte.

0: Oh, già, già.
1: Stura le orecchie stavolta.
0: Sì, ti sento.
1: Aspetta.
0: Oh, certo.
1: Te l'ho ripetuto mille volte, tu non vuoi mai ascoltarmi.
0: Finisci la sprilli, tanto perché ho detto che sei scema, e con questo...
1: Questa è l'ultima volta che vado a una festa con te.
0: Lo metti per iscritto?
1: Vedi, non fai altro che insultarmi, non fai.
0: Sei matta.
1: Ci provi, gusto ad umiliarmi, ci provi.
0: Già.
1: Non t'hai segnata l'educazione tuo padre?
0: Mio padre non c'era mai, stava al fresco.
1: Sì, si può sapere che ci hai? Dicevi di amarmi un tempo e mi trattavi come una dama di classe.
0: No.
1: Beh, non è vero?
0: Un tempo.
1: Ah, dunque lo ammetti.
0: Io non ammetto niente.
1: Senti, per l'ultima volta, mi ami o non mi ami?
0: No, per niente.
1: Non chiacchiere, io voglio una risposta.
0: Senti, bionda, spiegami una cosa che io non ho.

0: star lontano da te.
1: Sono
2: chi è quel giovane?
0: Quale?
2: Quello con Ellen. Lui?
3: Sì.
2: Brindley. Sono diventati buoni amici.
3: Vedo.
4: Non credi sia ora di andare al rinfresco?
1: Più tardi, Johnny. È la mia serata. Voglio trascorrerla sola con te. Finché non ti ho visto al teatro ho avuto paura che tutto andasse male. Come hai fatto a liberarti?
4: Oh, me la sono svignata. Volevo esserti vicino stasera. Ellen, credo che siamo innamorati.
1: Sì, caro, lo so.
4: Che cosa faremo ora?
1: Non lo so.
4: Ma bisognerà pur decidere qualcosa.
1: Tu non sei felice?
4: Oh, lo sai bene.
1: Io pure. Non guastiamo tutto con dei progetti.
4: Ma può accadere qualcosa.
1: Che cosa?
4: Beh, potresti cambiare idea e innamorarti di qualcun altro.
1: Qualcun altro?
4: Sì.

0: Tom sa che ci amiamo.
1: No, per carità.
0: Farebbe obiezioni?
1: Sarebbe capace di procurarci una scrittura in Sudafrica solo per allontanarmi da te.
0: E tu mi dimenticheresti in Sudafrica?
1: Come potrei?

0: Qui est?
1: Sono io, James, Tom.
0: Venga, figliolo, entri.
2: Aveva già chiuso?
0: Sono le due passate, ma per lei è sempre aperto, Tommy.
2: Grazie.
0: Tutto va bene a teatro?
2: Oh, molto, molto. Ho lasciato ora il ricevimento, però non avevo voglia di tornarmene a casa.
0: Arriva a proposito. Lunedì ci permetteranno di vedere i doni, sa?
2: Grazie.
0: Stavo per provarmi l'abito da cerimonia. Faccio subito. Vedrà anche lei, così potrà darmi un giudizio, eh?
2: Certo. Oh, a proposito, non deve venire Anna stasera?
0: Sì, c'è già stata circa un'ora fa. Ha preso i soldi e è fuggita come un borsaiolo.
2: Le hanno telefonato da Chicago?
0: No, quell'animale non mi ha chiamato.
2: Sarà rimasta male.
0: Chi lo sa? Non so mai quello che Anna rimugina. Non è tanto facile capirla. Sta sempre zitta, ma pensa. Almeno spero che pensi. Se no, non avrebbe scopo a starsene zitta. Attento ora. Cosa ne dice? Le sembra un gentiluomo?
2: James, mi sembra un banchiere.
0: Ma un banchiere gentiluomo?
2: Le sta scritto in fronte.
0: Me lo son fatto prestare da un amico. L'altro anno ebbe la polmonite, lo comprarono per seppellircelo. Ma lui guarì.
2: Beh, le do un consiglio però. Se incontra la famiglia reale, non si inchini troppo. Un movimento falso potrebbe comprometterla.
0: Capisco l'allusione.
2: È emozionato?
0: È emozionato, no, terrorizzato. Né più e né meno.
2: Perché?
0: È di rivedere la mia vecchia. Sono più di 3 anni che stiamo lontani.
2: Lo so.
0: È buffo, ma senza le nozze della principessa forse non ci saremmo più incontrati.
2: Allora ascolti, lunedì vengo a prenderla e l'accompagno io. Le darò un aiuto morale.
0: Un pensiero gentile, Tom. Non me lo sarei aspettato. È un bravo giovane lei. Non capisco perché Anna aspetti ancora quel testone di Chicago quando ha un tipo come lei qui sotto mano.
2: Quello lì è amore.
0: E lei, Tom?
2: Le sembra il tipo che sia a casa? Mi faccia uscire. Lasci chinare me, il mio vestito è più adatto.
0: Grazie, Tommy. Buonanotte, amico.
2: Buonanotte, amicone.

0: sera alle sette.
1: Avanti. Oh,
0: buongiorno.
1: Ciao, Edgar.
0: Buongiorno. Reazioni e critiche sensazionali. Potreste continuare le repliche per anni. Ha letto i giornali?
2: Qualcuno.
1: Ah, siamo elettrizzati.
0: Tutti i biglietti volatilizzati per due mesi.
2: Cos'è successo ai biglietti?
0: Volatilizzati, amico. Svaniti. Tutti riservati.
2: Oh.
0: Il teatro è tutto prenotato per due mesi.
1: No, lo capisco anch'io ora. Oh, Tommy, leggi qui quanti elogi ci fanno.
2: Dove?
1: Qui. Ha già telefonato a Jimmy?
0: Appena arrivo in ufficio.
1: Lo rispondo io in camera.
2: Edgar, sieda un momento. Dovrebbe farmi un favore.
0: Ai suoi ordini, Tom.
2: Ecco. Chieda a Jimmy quando gli telefona di informarsi su un tale che lavora ai magazzini riuniti di Chicago. Si chiama Al Rayton. Ho scritto tutto qui.
0: Oh, senz'altro.
2: Non le dispiace? E non ne parli con nessuno, per favore.
0: No, sarò una tomba, figliolo, una tomba.
2: Brava. Grazie, eh.
3: Qui è New York, pronto Londra. Il signor Jimmy Klinger è in linea.
4: Pronto, pronto!
5: Sei tu, Jimmy?
4: Sono Edgar. Allora, Edgar, com'è andata?
5: Un bel successo.
4: Pienone, eh? Che dicono i critici?
5: Hanno scritto fulmini.
4: Fiasco, allora.
5: No, no, no, no, fulmini di plauso.
4: Oh, applausi!
5: Sì.
0: Senti, ora Tom vuole informazioni su un certo Al Rayton. R-A-Y-T-O-N.
4: Al Rayton, cosa fai, cantante?
0: No, questo Rayton non segue la carriera teatrale.
4: Se non fa del teatro, che vi interessa?
0: Una faccenda privata di Tom. A quanto risulta, questo Rayton lavora nei magazzini riuniti di Chicago.
4: Chicago, va bene. Sguinzaglierò i miei segugi privati e fra qualche giorno vi scodellerò tutto quanto.
0: No, no, non è necessario. Facci solo sapere che tipo è quel signore.
4: Senti, è proprio quello che... Edgar, molla.
0: Oh, sì, sì, sì. Allora, io sgancio.
3: Ah, che uomo tuo padre. Arriverebbe in ritardo anche al suo funerale.
6: Calmati, mamma, l'avrà bloccato il traffico.
3: Ma che traffico, è fatto così. Da quando gli dissi che non mi piace aspettare, mi ha fatto sempre aspettare.
6: Sai, mamma, c'è un vecchio proverbio spagnolo che dice: solo chi ama i difetti dell'amato ama veramente.
3: Potrà andar bene per gli spagnoli, ma io sono inglese.
6: Sai cosa penso?
3: No, cara.
6: Che non veda l'ora di rivederti.
3: Credi proprio? Sono a posto?
6: Oh, sembri un figurino.
7: Tommy, gli dica di andare più adagio.
2: L'autista può andare più piano?
8: Ah, sì, signore.
7: Ci fermiamo a farci un bicchierino alla salute della principessa?
2: No, vecchio mio, nemmeno per idea.
7: Gli dica allora di rallentare.
2: Più piano di così, non sia nervoso e si comporti con lei da quel gentiluomo che sembra.
7: Sì, ma se comincia a criticarmi le sbatto questo tassì sulla pera.
2: Non diciamo sciocchezze. Eccoli, fermi, autista. Il resto lo faremo a piedi. Andiamo, non si perda di coraggio. Su, su. Animo.
3: Salve, James.
7: Buongiorno, Sara.
3: James, sei elegante e bello.
7: Grazie. Scusa se ho fatto tardi.
3: Con questo traffico oggi.
7: Io ho cercato di sollecitare l'autista.
3: Vogliamo andare?
7: Permettimi.
2: James, no.
7: Hanno tenuto. Ci sono dei giorni in cui tutto va bene.
6: Credi si riconcilieranno?
2: Certo.
6: Lo spero. Sia per loro che per me. Non potrei lasciare la mamma sola.
2: Così potrai sposarti e star tranquilla.
6: Sì.
2: Avanti.
0: Buonasera.
2: Edgar.
0: Ho ricevuto le informazioni riguardo al signor Rayton.
2: Oh, dunque.
0: Beh, non c'è niente di straordinario. Lavora sempre al solito posto. Ha detto al reparto spedizioni. Non abita più in città, a Chicago, ma in una casetta nei sobborghi da quando si è sposato.
2: Sposato?
0: Ma sì, si è sposato qualche mese fa.
2: Bene, bene, bene.
0: Oh, senta, ma chi è questo tipo?
2: Era fidanzato con una ballerina. Me ne sto interessando solo per lei.
0: Oh, cielo, un bel guaio.
2: Eh,

0: Già, vero?
1: Ma lei ne sembra soddisfatto. Sorrido sempre quando sono triste.
0: Vado a dirgli.
1: No, non ora. Aspetti la fine dello spettacolo. Ci vuole un po' di tatto.
0: Forse ha ragione. Edgar, lei è un vero amico. Conti su di me quando vuole.
1: Oh, grazie, Tom. Mi sono commosso di questa cortesia. Beh, devo andarmene.
0: Si mantenga. Oh,
1: domani mattina passerò a prendervi di buon'ora, eh?
0: Cos'è domani?
1: Ma le nozze reali. E io vi porterò in un posto da cui vedrete tutto il corteo.
0: Grazie.
2: Secondo atto, signor Bowen.
1: Pronto.

at my hat in Haiti, in some forgotten flat in Haiti.

0: Helen! Helen, hai nessuno che ti accompagni? Bene.
1: Buonanotte, signor Bowen.
0: Notte. Anna, ho qualcosa da dirti.
2: Sì?
0: Non l'ho fatto per ficcar naso in cose non mie, ma so che Rayton non ha chiamato.
2: Ah.
0: L'ho saputo da tuo padre. Non so cosa mi abbia spinto, ma ho fatto chiedere informazioni sul suo conto.
2: Ah, sì?
0: Sì, Anna.
2: Ebbene?
0: Anna è sposato.
2: Sposato?
0: Mi dispiace.
2: Oh. Ma è stupendo. Oh, non c'è altra parola. Oh, Tom, grazie.
0: Non c'è di che. Anna.
2: Io qui mi sentivo piena di rimorso verso di lui per causa tua. E lui intanto era sposato. Non è magnifico?
0: Non capisco, per causa mia?
2: Beh, perché io sono innamorata di te e tu lo sei di me.
0: Io innamorato di te?
2: Non lo sei?
0: Sì. Che pasticcio.
2: Perché?
0: Perché ora finiremo col pensare di sposarci.
2: Oh, io ci sto già pensando.
0: Ecco, vedi?
2: Ma tu non vuoi sposarmi?
0: Sì, certo. Anna, non è per te, è il matrimonio. Ho paura che non saprei mai adattarmici. Ho vissuto troppo a modo mio, dedicandomi al lavoro, considerando il resto secondario. Non è che non voglia, credi, è solo che io non so se potrei cambiare. Anna, so che farei fiasco come marito. Tu mi comprendi?
2: Credo di sì, Tom.
0: E che si fa allora?
2: Per ora accompagnami a casa.

0: Però su un punto credo tu abbia torto.
1: Quale?
0: Credo che saresti un ottimo marito.
1: Davvero?
0: Ne sono convinta.

0: Ciao.
1: Ciao. Sei tornata presto.
0: Non è presto.
1: Io credevo di sì.
0: È il contrario. È tardi.
1: Davvero? Non ho parlato.
0: Oh. Tom, John vuole sposarmi.
1: Ah, sì? C'è da ridere.
0: Per te forse, ma per lui è una cosa molto seria. È molto innamorato di me. E dice che si sente rinnovato da quando mi conosce.
1: Tu come ti senti?
0: Beh, molto benevolente.
1: Finora i tuoi cicisvegli avevi rinnovati facendoli prendere a pugni fra loro.
0: Va bene, continua. Prendimi in giro.
2: Scusami, Ellen.
1: Questa volta ci sei cascata.
0: Fino a qui.
1: Cosa conti di fare?
0: Non lo so. Speravo quasi che tu avresti deciso per me come al solito.
1: C'è da ridere, però.
0: Non c'è niente da ridere e tu continui a ripeterlo. È molto importante.
1: Sì, lo so. Dico così soltanto perché anche Anna vuole che io la sposi.
0: Ah, sì? Oh? Questa poi è proprio buffa.
1: Perché?
0: Ma non lo so, ma questa fa ridere.
1: Che c'è da ridere se qualcuno vuole sposarmi? Qualche qualità ce l'ho anch'io.
0: Tommy, ne sei proprio innamorato?
1: Fino a qui.
0: Oddio. Beh, mi sto chiedendo cosa accadrebbe se ripudiassimo i nostri principi e ci sposassimo.
1: Tu resteresti a Londra con John e...
0: Perché dovrei stare qui?
1: Non potresti girare il mondo e lasciare tuo marito a casa. Bel matrimonio sarebbe.
0: Già. No, non potrei. Ma, e tu cosa faresti?
1: Beh, sposerei Anna e...
0: No, intendo con chi balleresti.
1: Ma questo non ho pensato. Non avendo te potrei provare con Anna. Le piace danzare e promette molto bene.
0: Dici sul serio?
1: Sì.
0: A me è sembrata piuttosto goffa.
1: Lo eri anche tu all'inizio.
0: Sì, lo so, ma ci vogliono anni per affiatarsi. L'hai sempre detto tu.
1: Dopo la soddisfazione è più grande.
0: Ma non è giusto, Tommy.
1: Che cosa?
0: Chi resta con un pugno di mosche sono
1: perché?
0: Io.
1: Perché?
0: Io dovrei tirarmi da una parte, farmi sostituire mentre tu te la spasteresti per il mondo. Questo è un tradimento, Tommy, vero e proprio.
1: Ma non è colpa
0: siamo
1: mia,
0: siamo andati sempre
1: tu?
0: D'accordo, ci siamo divertiti un mondo insieme e siamo arrivati ora. Ma come puoi pensare di mandare tutto all'aria? E per cosa poi? Per sposarti. Ah no, Tom, il matrimonio è un osso duro.
1: Le vieni a dire a me queste cose?
0: Responsabilità, obblighi, pensare alla casa e forse anche ai bambini. E poi non si può ballare col proprio consorte. Se il matrimonio o il ballo non funziona, ma il diavolo tutto quanto. No, no, no, Tom. È un rischio troppo grande.
1: Tu dici, vero?
0: Non dobbiamo farlo, abbiamo faticato per arrivare. Perché rovinare tutto?
1: Sarebbe pazzesco, no?
0: Siamo celebri perché siamo uniti. Non ci separiamo.
1: Forse hai ragione.
0: Sicuro che ho ragione. Oh, tu capisci, vero Tommy?
1: Certo che capisco, noi due soli, come è stato sempre.
0: Questa è l'unica soluzione. Grazie per avermi convinta, Tommy.
1: Oh, figurati.

0: Salve.
1: Buongiorno, vecchio mio.
2: Ciao, Edgar.
1: Buongiorno, sono venuto a prelevarvi, ormai non manchiamo che noi al corteo nuziale.
3: Sei pronta?
2: Sì, prontissima.
1: Dite, ma che cosa avete stamani? Sembrate due cani frustati.
3: No, non abbiamo niente, andiamo.

0: non resisto.
1: E anch'io voglio sposarmi oggi stesso.
0: Oggi?
1: Sì, prima che cambi idea. Credi sia possibile?
0: A tutti i costi, noi vogliamo sposarci.
2: Credevo foste fratelli.
1: Oh no, e vogliamo sposarci oggi.
3: Ma ci vuole almeno un mese.
0: Un mese, non possiamo aspettare tanto. Ci sistemi lei tutto.
1: Ma lei non mancherà certo il modo.
0: E lo so, ma ci vuole il permesso dall'ufficio arcivescovile. E quest'oggi sono tutti in festa.
2: Non si può rifiutare, Edgar.
0: Beh, tenterò. Raggiungetemi fra due ore all'arcivescovato. Se riesco a ottenere la licenza matrimoniale, vi sposerete nel pomeriggio.
1: Ma dove, Edgar, dove?
0: A San Claudio. Conosco il parroco di quella chiesa, però è un bel rompicapo questo. Mi scusi, signore.
1: E ora che si fa?
0: Dobbiamo trovare Anna e John.
1: Fra questa folla?
0: Io so in che recinto trovarla. John dov'è?
1: Starà per uscire dall'abbazia per andare al ricevimento.
0: Guarda di trovarlo. Ellen, sentirò la tua mancanza d'ora in poi.
1: Oh, Tommy, sei un fratello ideale.
0: Buona fortuna.
1: Buona fortuna, cara.
0: Permesso?

cortar.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza,

0: semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Posso uscire di casa usando uno scivolo?
2: Mi aiuta con i compiti di matematica?
3: Io vorrei vivere in un castello.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vince compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza. Gli occhi più attenti. E la tecnologia più recente. VIS. Scelti per proteggere.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Voli passeggeri da Grottaglie, si passa alla prova del mercato. Aeroporti di Puglia ha pubblicato l'avviso per raccogliere le proposte delle compagnie aeree. L'ipotesi è di 12 voli settimanali complessivi verso Roma e Milano Linate, con orari che permetteranno di partire e tornare in giornata. Ora bisognerà capire se i vettori siano interessati e a quali condizioni. Licenziati e costretti ad allontanarsi dal luogo di lavoro da un giorno all'altro, è successo a 3 dipendenti di Vestas Italia. Lo denunciano le sigle sindacali confederali che chiedono un confronto con l'azienda e il reintegro dei 3 impiegati. Autunno da incubo per consumi energetici in Puglia, Taranto guida la classifica dei rincari. L'analisi di facile.it è la voce dei tarantini. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, un 31enne ospite di un centro di accoglienza a Taranto è indagato per associazione con finalità di terrorismo. La Digos sta analizzando i suoi contenuti e contatti online. Durante una perquisizione sono stati sequestrati 2 smartphone. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
1: Un cittadino pakistano di 31 anni, ospite di un centro di accoglienza a Taranto, è indagato per associazione con finalità di terrorismo anche internazionale. L'indagine è condotta dalla Digos, che lo scorso giugno ha individuato il giovane nell'ambito delle attività di monitoraggio del web. Al centro degli accertamenti ci sono alcuni contenuti che il 31enne avrebbe condiviso su TikTok. Secondo gli investigatori, potrebbero indicare una vicinanza a ideologie riconducibili a organizzazione di matrice terroristica. Si tratta di elementi ancora al vaglio degli inquirenti. Gli agenti hanno esaminato anche una chat WhatsApp denominata 313, numero che ha un significato nella tradizione sciita. La sola appartenenza religiosa naturalmente non costituisce un reato. Gli investigatori stanno valutando il nome della chat insieme agli altri elementi raccolti. Dalle verifiche sarebbe emersa inoltre un'intensa attività online. Il giovane avrebbe consultato profili legati ai conflitti che coinvolgono gruppi sciiti e video riguardanti armi da guerra, la loro compravendita e modalità di impiego. Nel corso della perquisizione effettuata nel centro di accoglienza in cui risiede, la Digos ha sequestrato 2 smartphone. L'analisi dei dispositivi servirà a ricostruire i contatti e le attività digitali dell'indagato. Le indagini proseguono. Allo stato, nei confronti del 31enne non è stata accertata alcuna responsabilità.
0: Aeroporti di Puglia verifica l'interesse delle compagnie per attivare 12 voli settimanali da Grottaglie verso Roma e Milano Linate con rientro in giornata. Ora si attendono le proposte dei vettori.
1: L'aeroporto di Grottaglie torna a guardare ai voli passeggeri. Aeroporti di Puglia ha pubblicato l'avviso per verificare se ci siano compagnie interessate ad attivare collegamenti di linea da e per lo scalo ionico. È il passaggio annunciato dal presidente della regione Antonio De Caro durante il consiglio regionale del 18 di settembre. La prima ipotesi prevede 12 voli settimanali complessivi verso Roma e Milano Linate. Gli orari dovrebbero consentire quando possibile di partire e rientrare nella stessa giornata, un'esigenza soprattutto per chi si sposta per lavoro per raggiungere le sedi istituzionali.

0: Ora tocca alle compagnie. I vettori interessati potranno presentare proposte indicando frequenze aeromobili, orari e condizioni economiche. Saranno queste offerte a chiarire se le rotte siano sostenibili e a quali condizioni possano essere eventualmente avviate. La pubblicazione dell'avviso dunque non significa che i voli siano già stati assegnati né che abbiano una data di partenza. La procedura dovrà rispettare le regole sugli aiuti di Stato. In particolare, gli eventuali accordi economici saranno valutati secondo il principio per cui un soggetto pubblico deve operare a condizioni paragonabili a quelle di un investitore di mercato. Resta aperta anche un'altra strada. La regione ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture di valutare la continuità territoriale per Grottaglie. È un'ipotesi da esaminare in una fase successiva, anche alla luce delle risposte delle compagnie. Intanto lo scalo continua a sviluppare le attività cargo, industriali e aerospaziali. L'avviso, appena pubblicato, servirà a capire se queste funzioni potranno affiancarsi anche quelle voli passeggeri di linea stabili.
1: Licenziati e costretti ad allontanarsi dal luogo di lavoro da un giorno all'altro. È successo a 3 dipendenti di Vestas Italia, lo denunciano le sigle sindacali confederali che chiedono un confronto con l'azienda e il reintegro degli impiegati. Ce ne parla Marina Luzzi.
2: Licenziati senza preavviso. È accaduto a 3 impiegati di Vestas Italia, l'azienda che si occupa di installazione e manutenzione di impianti eolici e non va confusa con Vestas Blade, specializzata in produzione di pale eoliche. Ha chiesto ai 3 lavoratori, 2 di sede a Taranto e 1 a Roma, di allontanarsi dal luogo di lavoro subito dopo aver ricevuto la comunicazione del licenziamento, senza che ci fosse un preavviso, motivando la scelta con basse performance rispetto agli obiettivi aziendali e una contestuale riorganizzazione.
3: Temiamo con questi atteggiamenti piano piano vengano mandati via tutte le quelle che sono le attività di Vestas Italia sul territorio di Taranto. Ovviamente non lo permetteremo, ci attiveremo fin dai prossimi giorni con una richiesta di incontro e nel caso arriveremo anche un momento in task force regionale. Non può essere che Vestas decida attraverso una scelta che viene fatta da Vestas Europa e Area Mediterranea affinché poi la lavoratori di Taranto perdano il posto di lavoro. Quindi ancora una volta Vestas, siamo di solito, fa per poi comunicare, noi su questo non ci stiamo.
2: Negli scorsi mesi di Vestas Italia si era parlato a lungo a seguito della repentina decisione dell'azienda di delocalizzare service, magazzino e training center da Taranto a San Nicola di Melfi e Pisticci. 32 lavoratori coinvolti, seguirono 20 giorni di sciopero e 2 settimane di occupazione della storica sede con il trasferimento per la maggior parte di loro da Vestas Italia a Vestas Blade. Oggi un'altra vicenda che coinvolge 3 lavoratori e per cui i sindacati lamentano le modalità, il clima di preoccupazione generato, l'assenza di un confronto preventivo, ma anche la mancanza di un'adeguata informazione sulle ricadute della riorganizzazione.
4: Poniamo e porremo sempre la necessità di non ritenere le persone dei numeri, ma di porre al centro la centralità delle vite umane e le famiglie di questi lavoratori che purtroppo pagano sempre il prezzo più alto rispetto ad un territorio già vessato e martoriato sotto il punto di vista lavorativo.
1: E ieri pomeriggio presso la sede di Will Transport di Taranto un'assemblea degli ex TCT per fare chiarezza sulle molteplici criticità che caratterizzano una vertenza occupazionale che dura ormai da oltre 10 anni. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
5: C'è tanta voglia di ritornare al lavoro dato che sono passati e trascorsi quasi 10 anni e nuovamente abbiamo la scadenza al 31 dicembre degli ammortizzatori sociali. Quindi attualmente all'interno della Agency Port Workers e quindi vediamo un attimino se la politica continua a seguirci e a starci vicino per vedere di risolvere definitivamente questo grosso problema che ormai ci affligge da troppi anni.
6: Oltre un decennio trascorso con la scure dell'incertezza sul futuro delle proprie famiglie, con la scadenza degli ammortizzatori sociali a scandire una quotidianità in cui costruire progetti a lungo termine diventa impossibile. Per gli ex TCT del porto di Taranto si avvicina un'altra data temibile e nonostante i corsi di formazione in partenza, stanchezza e sfiducia cominciano a farsi sentire. Perché quello che vogliono questi 307 lavoratori, a cui presto si aggiungeranno i 20 che hanno concluso il lavoro a tempo determinato nel settore croceristico, non è certo vivere a spese dello Stato, bensì tornare a lavorare. Ed è proprio qui che si apre lo scenario più incerto, tra traffici in calo, tagli sull'eolico offshore, altri 4 anni necessari per i dragaggi e corsi di formazione per i quali conta soprattutto lo sbocco occupazionale.
7: Ora stiamo aspettando questi benedetti corsi. Speriamo di farli il più presto possibile e speriamo che ci siano delle risposte positive da parte del governo per quanto riguarda il prolungamento della cassa integrazione.

0: Speranza c'è sempre, sfiducia è inutile negare, siamo, non dico rassegnati no, però abbiamo sempre fiducia nelle istituzioni e soprattutto nel sindacato.
1: L'assemblea che si è svolta ieri nella sede di Will Trasporti Taranto mira a fare chiarezza sulle molteplici problematiche che caratterizzano la situazione del porto ionico, ma anche a mettere in campo azioni e iniziative che hanno un unico obiettivo, non gettare la spugna.
2: Purtroppo quello che sta mancando da troppo tempo nel porto di Taranto è proprio il lavoro. Per rispondere alle problematiche di queste persone noi abbiamo bisogno sì di tutti gli strumenti di supporto, della proroga dell'agenzia, della proroga della clausola sociale, della proroga dell'indennità che consente alle loro famiglie di andare avanti dopo tanti anni, però ciò che è veramente indispensabile, improcrastinabile, è la creazione di nuove occasioni di lavoro per dare a questi lavoratori la possibilità di ritornare in campo, perché sono fermi al palo da troppi anni. Abbiamo già scritto più volte unitariamente anche con le confederazioni territoriali di CGIL, CISL e UIL delle note di richieste di incontro all'autorità di sistema portuale proprio perché ci sta mancando, soprattutto nell'ultimo anno, un'interlocuzione chiara e netta. L'altro giorno abbiamo dovuto apprendere dalla stampa la questione dei 4 anni di tempo almeno necessari per la realizzazione dei dragaggi. In passato non è mai accaduto che questo tipo di notizie di questa importanza le dovessimo apprendere dalla stampa.
3: Un bando di gara che sia 2, 5, il suo fattore di competitività.
4: Momenti di tensione ieri durante la seduta del Consiglio Comunale di Taranto, lavoratori e sindacalisti hanno portato all'attenzione della massima Sise cittadina l'avvertenza del verde urbano chiedendo risposte certe entro giovedì. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
1: L'avvertenza sul verde urbano irrompe nel Consiglio Comunale di Taranto e accende lo scontro tra lavoratori, sindacati, opposizione e amministrazione. Al centro della protesta i 96 lavoratori coinvolti nei servizi affidati alle ditte Bitella e Verde Idea e il timore che l'attuale dotazione economica dell'appalto non sia sufficiente a garantire occupazione, orari e salari. I sindacati avevano chiesto al Comune di sospendere la gara o individuare una soluzione transitoria, sollecitando soprattutto verifiche sulla platea degli addetti indicati dalle aziende e sui requisiti dei lavoratori. Nel frattempo però, secondo quanto riferito ieri durante la seduta, le buste della gara sarebbero già state aperte. Lavoratori e rappresentanti sindacali sono stati raggiunti davanti a Palazzo di Città dall'assessore all'ambiente Fulvia Gravame, con la quale però hanno rifiutato il confronto, chiedendo invece di interloquire con il sindaco Bitetti. Il dibattito si è quindi spostato all'interno dell'aula consiliare, dove SGC e COBAS hanno spiegato i termini dell'avvertenza a maggioranza e opposizione. A fronte dell'assenza del primo cittadino, l'opposizione ha sollecitato un intervento della Gravame, chiusa però in un ostinato silenzio. La seduta è stata quindi sospesa e ha registrato alcuni momenti di forte tensione tra lavoratori ed esponenti della maggioranza. Alla ripresa, dopo aver sottoscritto insieme alla maggioranza la richiesta di un consiglio comunale monotematico urgente proprio sull'avvertenza del verde urbano, l'opposizione ha scelto di abbandonare l'aula in segno di protesta. Esaurito il confronto politico, il consiglio ha poi proseguito con gli altri punti all'ordine del giorno, tra debiti fuori bilancio, variazioni al bilancio di previsione e una spesa di oltre 40.000 euro da effettuare entro fine mese per l'affitto dei locali dell'attuale canile comunale. Ma le tensioni restano, nella maggioranza starebbero infatti emergendo malumori legati alla gestione e alla comunicazione su alcune questioni strategiche a partire dalla situazione finanziaria di Chimambiente e già circolano indiscrezioni relative al possibile mancato sostegno al prossimo bilancio di fine anno. Ricostruzioni che ovviamente dovranno essere verificate nei prossimi mesi, ma confermano l'apertura di una fase piuttosto delicata per l'amministrazione Bitetti.
4: Autunno da incubo per i consumi energetici in Puglia. Taranto guida la classifica dei rincari, l'analisi di facile.it e la voce dei cittadini nel servizio di Ludovica Maiuri.
5: Taranto si prepara ad un autunno con numeri da record sul fronte bollette. Secondo un'analisi elaborata da facile.it, tra settembre e dicembre 2026 le bollette di luce e gas potrebbero registrare un'impennata del 35,5%, portando la spesa media a 894 euro a famiglia. Ma quanto hanno pagato i cittadini negli ultimi mesi? Quanto ha pagato lei?
6: 367,26, due mesi. Però mi sono goduto il fresco. Io abito all'ultimo piano e quindi la mia casa diventa un forno. Sono andato all'ufficio ENE, mi hanno detto che possiamo fare? Io sono un pensionato.

0: morto. Ha detto va bene, troviamo la soluzione. Mi ha fatto 10 rate. Se nel frattempo sarò morto,
1: dove arriveremo?
2: Io vi posso dire una cosa, io non vivevo qua, vivevo fuori. Mi sono ritrasferito, però credetemi, se tornassi 50 anni indietro metterei subito la firma. Non andiamo da nessuna parte in questo modo qua.
1: Pensa che gli aiuti statali siano sufficienti a sostenere i costi delle bollette?
3: No, siamo in un periodo veramente critico. Dovrebbero fare di più, secondo me, anche perché comunque abbiamo avuto un caldo molto eccessivo quest'anno. Quindi alla fine i condizionatori anche sono stati sempre accesi e diciamo che le spese sono state abbastanza pesanti.
0: Che aiuti statali? Quali aiuti? Alla benzina, al gasolio? Che aiuto.
1: Secondo i dati, Taranto si confermerebbe la provincia più cara della Puglia, a seguire Lecce con 881 euro di spesa stimata e Bari con 867. A chiudere la classifica invece è la provincia di Barletta-Andria-Trani, dove l'aumento stimato del 34,5% potrebbe portare la spesa a 810 euro. L'indicazione degli esperti per contenere i costi sarebbe quella di valutare per tempo il passaggio a tariffe fisse. Ma pensa che una tariffa fissa possa rappresentare una soluzione a questo tipo di problema?
0: Certo, il governo che si deve adoperare. Dobbiamo fare una legge garbata e portarla avanti per tutto il tempo possibile.
2: Ho la tariffa fissa, se no, non mi posso lamentare. Mi trovo benissimo, ho pagato il gas di 16 euro, la luce compresa i 9 euro di canone, 79 euro.
4: E questa mattina nella Basilica Cattedrale di San Cataldo la polizia ha celebrato il suo santo patrono San Michele Arcangelo. La celebrazione è stata officiata dall'arcivescovo della diocesi di Taranto Ciro Miniero alla presenza del questore Michele Davide Sinigaglia e di tutte le massime autorità civili e militari della provincia ionica. I canti sono stati invece affidati al coro dell'Istituto Musicale Paisiello. Alla funzione hanno partecipato, oltre alla rappresentanza del personale della Polizia di Stato e dell'ANS, anche i familiari delle vittime del dovere e dei caduti in servizio. Rafforzare la protezione civile di fronte alle emergenze legate ai cambiamenti climatici e allo stesso tempo avvicinare i più giovani alla cultura della prevenzione. Sono questi gli obiettivi di Andy e Picci, i due progetti presentati dalla Regione Puglia. Ilaria Lia.
5: Prepararsi alle emergenze, rafforzare la collaborazione tra territori e soprattutto puntare sulla prevenzione. Sono questi gli obiettivi di ENDI, il progetto di cooperazione tra i sistemi di protezione civile di Italia e Croazia presentato dalla Regione Puglia. Un progetto finanziato dal programma Interreg Italia-Croazia con la Puglia nel ruolo di capofila che ha coinvolto enti italiani e croati. L'obiettivo è migliorare la capacità di risposta alle emergenze legate anche ai cambiamenti climatici attraverso nuove attrezzature, formazione e scambio di esperienze. Una collaborazione che guarda il mare Adriatico come uno spazio comune dove condividere non solo opportunità ma anche rischi e strategie per affrontarli. E proprio sulla prevenzione punta anche Picci, la nuova mascotte della Protezione Civile Pugliese. È un piccolo uccellino che diventa volontario e sentinella del territorio, con il compito di spiegare ai più giovani, con un linguaggio semplice, come comportarsi prima e durante un'emergenza. Picci sarà protagonista di una serie di animazioni realizzata con la Fondazione Apulia Film Commission e nei giorni scorsi è stato presentato il primo episodio. Un progetto pensato per diffondere tra bambini e ragazzi una maggiore consapevolezza dei rischi e l'importanza dei comportamenti corretti.
6: Con il progetto Andy si è voluto approfondire attentamente quelli che sono gli interventi della protezione civile, non solo nostra pugliese, ma anche di altre comunità oltre l'Adriatico, per mettere insieme le buone prassi, per ovviamente provare a stare dentro quelle che sono le situazioni che cambiano dovute ai cambiamenti climatici. È stato un momento di confronto e di ovviamente messa in atto di situazioni che speriamo di non vivere mai, ma che in caso di emergenze si è pronti a poter intervenire.
4: Il comune di Taranto mette all'asta i 7 punti di ristoro dello Iacovone con concessione fino al 10 gennaio. L'asta si terrà in tempi rapidi per consentirne l'apertura già dalle prossime partite. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
7: Lo stadio Iacovone si prepara a riaprire anche i suoi punti di ristoro. Il comune di Taranto ha indetto un'asta pubblica per affidare temporaneamente i 7 locali presenti nell'impianto e consentirne l'apertura durante le gare interne del campionato di eccellenza pugliese. La direzione Patrimonio e Demanio ha suddiviso la procedura in 7 lotti, uno per ciascun punto.

0: ristoro. Se i locali si trovano a livello 0, nelle aree delle tribune est e ovest e delle curve nord e sud, il settimo è nell'area hospitality della tribuna ovest. La superficie complessiva è di 156 metri quadrati. La base d'asta totale è di 11.100 euro, oltre IVA. Se dovuta, gli interessati potranno presentare un'offerta per uno più lotti o tutti e sette. Ogni locale sarà assegnato a chi proporrà il maggior rialzo sul canone previsto. La concessione partirà dalla firma del contratto e terminerà il 10 gennaio 2027. Il canone copre le sette gare interne in programma dall'11 ottobre fino a quella data. Il comune potrà prorogare l'affidamento per un massimo di 3 mesi. Per aprire i punti ristoro in occasione di altri incontri con il pubblico serviranno invece un'autorizzazione comunale e il pagamento di un canone aggiuntivo. I locali saranno consegnati nello stato in cui si trovano, i concessionari dovranno allestirli e avviare l'attività entro 10 giorni dalla consegna, presentando la SCIA allo sportello unico per le attività produttive. Per completare le assegnazioni prima delle gare, il comune ha ridotto a 5 giorni il tempo tra la pubblicazione dell'avviso e la seduta d'asta. Ciascun lotto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.
1: Apriamo ora la pagina dedicata a cultura e spettacolo. Il teatro torna ai tamburi con una nuova stagione del Crest al Tatà. Presentato a Palazzo di Città, la nuova stagione venti gli spettacoli in programma da ottobre ad aprile tra periferie e favole e tamburi. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: 20 spettacoli e una nuova stagione che guarda ancora ai tamburi. È stata presentata a Palazzo di Città la nuova stagione del Crest al Tatà, periferie dal 14 novembre al 10 aprile e favole e tamburi dedicata a bambini e famiglie dal 25 ottobre al 14 marzo. Una scelta che continua nel tempo, portare il teatro in periferie e costruire spettacolo dopo spettacolo, un rapporto con il quartiere, con il suo pubblico. A raccontare questo percorso a Palazzo di Città anche il coordinatore del tavolo della cultura del Comune di Taranto, Gianni Florido.
3: Ci abbiamo creduto e abbiamo fatto una scelta sensata perché dopo 18 anni abbiamo verificato che quella scelta fu una scelta, erano anni duri per il Comune di Taranto, come sempre, e noi ci sostituimmo con un'operazione, credemmo in questa iniziativa. Dopo 18 anni di qualità, ormai il Crest è una realtà assai consolidata, affidabile. Questa è la vera sfida del Crest, è che questo proporsi lo si fa in un luogo, diciamo, della città che pochi avevano sfidato in termini di innovazione culturale.
2: È proprio il rapporto con il territorio resta al centro del progetto del Crest. La sfida, spiega la presidente Clara Cottino, è portare il pubblico ai tamburi, senza inseguire necessariamente grandi nomi o grandi numeri.
4: Riuscire a portare il pubblico ai tamburi è la nostra sfida, la sfida di sempre, però abbiamo scelto di affrontarla senza rincorrere nomi o numeri, ma puntando proprio sul valore e sulla cura del pubblico. E questo vale a tutte le età, ecco perché ci impegniamo anche rispetto ai giovani, ai bambini e anche agli studenti degli istituti superiori, ai quali portiamo anche un'altra rassegna che si chiama Scena Futura. Quindi il teatro che proponiamo stamattina non è tanto un cartellone teatrale, ma è un progetto di teatro.
1: È presentata questa mattina anche la nuova stagione del Teatro Orfeo, 15 spettacoli in abbonamento e più spazio agli artisti del territorio tra grandi nomi e ritorni sul palco. Il servizio di Giovanna Calabrese.
2: 15 spettacoli in abbonamento e una novità. Per la prima volta alcuni artisti tarantini entrano nel cartellone principale. È la nuova stagione 2026-2027 del Teatro Orfeo, presentata questa mattina. Tra nuovi nomi e ritorni sul palco, da Lino Guanciale a Luca Argentero, Marco Bocci e Angelo Mellone. Una programmazione che conferma il ruolo dell'Orfeo nella vita culturale della città, con l'obiettivo di mantenere il teatro come punto di riferimento per il pubblico tarantino.
5: È una stagione ricchissima che accontenterà tutti, abbiamo abbracciato lo spettacolo a 360 gradi, andando dal teatro di prosa leggera a quello sperimentale, alla prosa un po' più impegnata e poi al cabaret, al woman show, alla musica. Diciamo che questa è una parte della programmazione del Teatro Orfeo, sia in abbonamento che fuori, ci saranno tanti altri eventi.

0: Però diciamo che questa è la stagione ufficiale. Ci siamo accorti che per portare il pubblico a livello completo in teatro bisogna spaziare e andare anche a cercare di intercettare i ragazzi, che è la cosa un po' più complicata. Però le stagioni degli ultimi anni ci hanno dato ragione e quest'anno ci aspettiamo anche di fare qualcosa di più. Abbonamenti sono già in corso, è partita anche la campagna abbonamenti per senza la prelazione, quindi è libera a tutti. Ci saranno altri 7 giorni di vendita e poi si andrà con la vendita dei singoli biglietti sia in abbonamento che fuori abbonamento.
1: Un'attenzione riconosciuta anche dall'amministrazione comunale. Il sindaco Piero Bitetti ha sottolineato il contributo che il Teatro Orfeo ha continuato a dare alla crescita culturale della città e ha parlato anche del progetto del nuovo teatro comunale IBAC, sul quale il comune è al lavoro.
2: Il Teatro Orfeo non ha mai fatto mancare la propria attenzione alla crescita culturale della città e l'augurio è che si continui su questa strada affinché ci possa essere sempre più socialità che riguarda questo argomento. Ci puntiamo a completare nel breve l'allestimento di quella struttura, perché vogliamo mettere a disposizione della comunità tarantina, ma non solo, perché ci sarà la possibilità di essere ancora più attrattivi, un'altra struttura che è quella all'interno dei BAC, uno spazio riqualificato, rinnovato in ogni angolo, mi permetto di dire, che dobbiamo rendere fruibile e vivibile ogni giorno della settimana, ogni ora del giorno.
1: Andiamo ora a Leporano. Sabato al Castello Muscettola torna l'edizione del premio che celebra studiosi e protagonisti della valorizzazione del patrimonio archeologico. Il servizio. A Leporano torna il premio internazionale Satirion per l'archeologia, giunto alla 27esima edizione. Sabato 3 ottobre il Castello Muscettola ospiterà archeologi e studiosi in una serata dedicata a chi contribuisce a riscrivere la conoscenza del passato e costruire quella futura.
3: Quest'anno il premio chiaramente si articola in due sezioni. La parte relativa al comitato tecnico-scientifico viene curato chiaramente dalla soprintendenza territoriale, soprintendenza subacquea e direzione del museo, mentre la parte poi organizzativa viene curata interamente dalla Proloco, che mira a dare dei riconoscimenti anche a delle eccellenze del nostro territorio, o come dicevo il maestro Cosimo Damiano Lanza, che è maestro di pianoforte e clavicembalo ma anche didatta, perché è fondatore della Scuola Musicale Mediterranea, che ha sede a Leporano, perché lui è un leporanese doc, Leporano e Taranto. E poi abbiamo la nostra Monica Caradonna. In collegamento con quelli che sono stati i Giochi del Mediterraneo, abbiamo pensato di dare un riconoscimento a questo ragazzo straordinario, che è Adriano Tegas, che si definisce cicloviaggiatore storico, perché in realtà ha realizzato questo percorso da Taranto a Sparta, e in ogni località ha consegnato il gagliardetto della nostra città.
1: Obiettivo dell'iniziativa è naturalmente la valorizzazione del territorio e del suo patrimonio, con particolare attenzione anche alla costa leporanese.
4: Il primo atto di cui mi sono occupato è stato proprio quello di formalizzare un protocollo d'intesa con il Dipartimento di Geologia dell'Università di Bari. Aspettiamo di avere in consegna anche il parco, perché sarà nostra intenzione organizzare una forma di collaborazione, quella pubblico-privato, per la gestione dell'area, quindi della promozione, della fruizione di questo importante territorio, che rappresenta un tassello fondamentale della storia tarantina.
1: Sport, sorrisi e spettacolo all'Istituto San Giovanni Bosco di Taranto, premiati gli alunni protagonisti dei giochi scolastici. Dalle medaglie ai passi di danza, una mattinata in cui lo sport ha incontrato lo spettacolo, all'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto si è chiuso il percorso dedicato ai Giochi del Mediterraneo.
5: Abbiamo pensato di appunto attivare questo percorso anche per gestire un po' le condizioni climatiche che hanno afflitto le nostre scuole nei primi momenti.

0: dell'anno scolastico. Quindi i ragazzi sono stati entusiasti, hanno partecipato volentieri e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, quello di fare scuola in modo leggero, in modo divertente.
1: Protagonisti gli alunni premiati per i giochi scolastici tra applausi e sorrisi nel segno della sana competizione.

0: corsi di formazione dedicata in modo specifico a tutto il corpo docente, ma anche ad attività dedicate ai nostri alunni che li coinvolgono in vari percorsi, come per esempio il percorso ad indirizzo musicale che ha avuto un successo insperato.
1: Poi spazio al ritmo con l'esibizione della scuola di danza Dancing for Michael Jackson, che ha trasformato la festa in un momento di musica, movimento e condivisione, con l'augurio di far rivivere ogni giorno lo spirito riscoperto durante la manifestazione che ha dominato la città nelle scorse settimane.
0: Recuperare i valori che sono stati fondamentali all'interno dei Giochi del Mediterraneo, quindi sicuramente inclusione, coesione, uguaglianza, competizione sana e quindi dei valori che potranno continuare ad essere coltivati all'interno dei nostri percorsi.
1: Oltre 16.000 firme raccolte in un mese affinché Taranto diventi sede del Centro di Preparazione Olimpica del Sud Italia. La petizione promossa dallo scrittore tarantino Lorenzo Laporta è stata consegnata ieri al Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Bodi nel corso di un incontro a Roma. Ce ne parla Giuseppe Degli Santi.
2: Sono state consegnate ieri a Roma al ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi le oltre 16.000 firme raccolte in appena un mese su Change per chiedere di candidare Taranto come sede del Centro di Preparazione Olimpica del Sud Italia. La petizione, ideata dallo scrittore tarantino Lorenzo Laporta, nasce dal basso e punta a valorizzare la città e gli impianti realizzati in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Nel corso dell'incontro al ministero, Laporta ha illustrato al ministro i contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa. A Bodi ha ascoltato con attenzione la proposta e manifestato disponibilità, affermando:
3: per di Taranto, la città della preparazione olimpica, o una delle città della preparazione olimpica, perché un luogo circoscritto, diciamo, non rispecchia lo spirito che vorremmo che animasse comunque questa relazione stretta. I giochi hanno dimostrato che possono abbracciare la città, non è soltanto un luogo. E la città è il luogo. Ci sono tante implicazioni che riguardano la capacità di arrivare a Taranto e quindi c'è un tema di aeroporto a Grottaglie che io penso possa essere, con la responsabilità e il concorso di tutti, il Ministero farà la sua parte, le infrastrutture e dei trasporti, la Regione mi auguro faccia la sua parte. Questi sono progetti che non sono di qualcuno ma sono per tutti.
1: Per questa edizione è tutto, l'appuntamento con l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7 con il programma di Buon Mattino. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce.

0: Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. We Rent, 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto una serata che va oltre il calcio, quella di domenica, il ritorno del Taranto Calcio allo Iacovone dopo due anni di esilio ha regalato emozioni difficili da raccontare e quasi come se il destino avesse voluto scrivere una pagina speciale. Il primo gol rosso-blu nel nuovo stadio è arrivato dal numero 9, quello di Francesco Lo Savio. Ascoltiamo questo servizio.
3: Ci sono notti in cui il calcio sembra ricordarsi di tutto, del tempo passato, delle persone che non ci sono più, delle emozioni che aspettano soltanto il momento giusto per tornare. Domenica sera allo Iacovone, quel momento è arrivato al minuto 27. Francesco Lo Savio raccoglie l'assist di Osmanovic, calcia e segna. È il primo gol del Taranto nel nuovo stadio e sulle sue spalle c'è il numero 9, il numero di Erasmo. Quasi come se per una notte il passato avesse voluto stringere la mano al presente. Erasmo Iacovone non è stato soltanto un grande calciatore, è stato un ragazzo entrato nel cuore di una città. Un nome diventato memoria, una memoria diventata leggenda. E domenica quella leggenda era lì, nel nome dello stadio, nelle vecchie glorie, negli occhi di chi ricordava, nei cori di una curva nord tornata finalmente a casa dopo due anni. C'era Paolo Araisi. In quella passeggiata lungo il perimetro del campo c'erano le luci, i colori, i fumogeni, c'era Taranto intera a riabbracciare il suo stadio. E poi quel pallone, quella rete, quel numero 9. Il calcio intanto ha fatto il suo mestiere, 3-0 al Novoli, terza vittoria consecutiva per il Taranto di Chiozzo. Ma quella sera il risultato sembrava quasi stare da un'altra parte, perché certe giornate non si misurano con i gol, si misurano con i ritorni, e quello di domenica è stato il ritorno di una città nella propria casa. Lo Savio alla fine ha scritto sui social un gol che non si dimentica, forse perché alcuni gol durano 90 minuti, altri durano una vita, e quello segnato dal numero 9 nella casa di Erasmo sembra già appartenere alla memoria, come se dopo tanto tempo anche il passato avesse sorriso e avesse lasciato a Taranto un ultimo messaggio. Bentornato a casa.
2: Ci spostiamo adesso in Serie D per parlare del Brindisi, che ritrova il sorriso dopo il successo di domenica. A firmare il successo appunto è stato Barbero con un gol liberatorio che può segnare una svolta anche sul piano del morale. Guardiamo il servizio.
3: È dal successo di domenica che il Brindisi vuole ripartire, una vittoria preziosa arrivata al termine di una gara intensa e culminata nel gol di Barbero, una rete liberatoria che ha fatto esplodere la gioia biancazzurra, un gol pesante non soltanto per il risultato ma anche per il morale di una squadra che aveva bisogno di ritrovare fiducia e convinzione. Tra le indicazioni più interessanti della sfida anche la nuova soluzione tattica con la difesa a 3, un assetto che ha dato maggiore compattezza e più equilibrio al Brindisi, offrendo nuove garanzie nella fase difensiva. La squadra è apparsa più ordinata e solida, con la possibilità di accompagnare meglio anche la manovra offensiva. Adesso servirà continuità, ma il successo di domenica può davvero rappresentare un nuovo punto di partenza, e quel gol di Barbero, così liberatorio, può essere l'immagine perfetta di un Brindisi che torna a respirare e guarda avanti con rinnovata fiducia.
2: Cambiamo sport, ci spostiamo adesso sul basket. Parte con una vittoria netta il campionato di Serie B della RP Net Taranto. Al Palafium la formazione di coach Fabio Palagiano domina la polisportiva Battipagliese e chiude con un eloquente 95-46. Una gara condotta dall'inizio alla fine con le ottime prove di Martina Mondano e della nuova capitana Giorgia Cascione.
3: Parte con il piede giusto il campionato di Serie B di basket femminile per la RP Net Dinamo Taranto. La formazione ionica supera nettamente la polisportiva Battipagliese con il punteggio di 95-46 al termine di una gara dominata sin dalla prima palla a 2. Intensità, velocità e grande qualità negli scambi. La squadra di coach Palagiano impone subito il proprio ritmo e costruisce una vittoria mai in discussione. Ottimo l'esordio di Martina Mondano, protagonista con brio e rapidità, mentre una menzione speciale va a Giorgia Cascione, alla sua prima partita da nuova capitana della Dinamo. Per lei una prestazione di grande personalità. Una vittoria importante anche sul piano emotivo, dedicata al presidente onorario Gigi Ciliberti, recentemente scomparso. Prima della gara il suo ricordo è stato affidato alle parole di coach Palagiano e a un sentito minuto di raccoglimento davanti ai circa 300 spettatori del Palafium. Per la Dinamo dunque un debutto convincente e una preziosa iniezione di fiducia in vista del campionato. Prossimo appuntamento sabato 3 ottobre in trasferta contro Campobasso con l'ipotesi di un posticipo a lunedì 5.
2: Cambiamo sport, ci spostiamo adesso sul volley, un nuovo volto per la Rainbow Crispiano, la società accoglie Ilaria Valente, libero classe 2008, proveniente dal vivaio della Volley Massafra, per la giovane pallavolista si apre una nuova pagina di sport.
3: Nuovo tassello per la Rainbow Crispiano, la società accoglie Ilaria Valente, giovane libero classe 2008 proveniente dal vivaio della Volley Massafra. Per lei si apre un capitolo completamente nuovo, affrontato con entusiasmo e con la voglia di inserirsi presto in un gruppo che, come racconta la stessa Valente, dovrà essere unito e determinato, pronto a sostenersi in ogni momento. Ad attenderla c'è un campionato duro, equilibrato e combattuto, da affrontare fin dalla prima giornata con la massima determinazione giocando ogni sfida a viso aperto. Chiaro anche l'obiettivo personale: crescere giorno dopo giorno, migliorarsi in allenamento e mettere le proprie qualità al servizio della squadra. E ai tifosi arriva una promessa: vedere in campo una squadra pronta a lottare su ogni pallone, con grinta e con la voglia di regalare e regalarsi grandi soddisfazioni. Per Ilaria Valente dunque tutto pronto, una nuova maglia, nuove compagne e una nuova esperienza da vivere. Con una certezza, la voglia di cominciare non manca.
2: E questo era il nostro ultimo servizio, si chiude così il nostro TG Sportivo, vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia, continuate a seguirci con tutta l'informazione di Studio 100, buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

Bentrovati, bentornati o benvenuti. Se è la prima volta che siete su Di Buon Mattino, siamo insieme fino alle 8:30. Vi raccontiamo l'attualità attraverso le prime pagine dei giornali nazionali e locali e poi andiamo ad approfondire alcuni temi di giornata con ospiti, interviste e servizi. Anche oggi tanti argomenti. Torneremo su Ex Ilva. Oggi è il giorno della Corte d'Appello di Milano. Ricorderete che i legali di Ex Ilva hanno chiesto alla Corte, che aveva dato 90 giorni di tempo per spegnere gli impianti, questi 90 giorni terminano il 26 di ottobre, dicevo che i legali hanno chiesto di attendere ancora in previsione dell'udienza e poi della decisione della Corte di Cassazione, udienza prevista per il 20 di ottobre, non sappiamo la decisione per quando e oggi sapremo se la Corte d'Appello dirà sì, ok, aspettate di avere una decisione, insomma, dalla Corte di Cassazione, oppure se dirà no, gli impianti vanno spenti. Comunque oggi l'udienza è da qui a qualche giorno, presumibilmente anche la decisione. Ne parleremo con il portavoce di genitori tarantini, da cui è partita associazione da cui è partita questa battaglia giudiziaria, e parleremo con loro anche della manifestazione che stanno preparando in vista proprio dell'udienza in Cassazione del 20, il 17 di ottobre. Non parleremo solo di Ex Ilva, parleremo anche di rincari, parleremo ancora di

0: Lavoro con la Vestas, parleremo di voli passeggeri di Grottaglie. Avremo anche una storia di un giovane ragazzo che arriva da Gaza e a Bari studia scienze politiche. È arrivato qualche mese fa in Italia. Dopo potete immaginare aver vissuto da vicino purtroppo la guerra e adesso è qui, cerca di far venire in Italia la sua famiglia, ma c'è un problema: ha perso i documenti su un treno negli scorsi giorni, quindi sta rivolgendo un appello. Il treno scendeva a Molfetta, quindi arrivava da Bologna proprio in Puglia. Sta rivolgendo un appello a tutta la regione, a chiunque possa aver visto questo borsello, perché dentro non ci sono soltanto documenti, ma c'è la possibilità di una nuova vita per la sua famiglia. Lo avremo nostro ospite insieme all'associazione che lo ha accolto e ci racconterà la sua storia e farà appunto un appello sperando, insomma, che venga raccolto e che qualcuno questo borsello con questi documenti salvavita l'abbia visto e sia in grado di restituirglielo. Parleremo di sanità perché De Caro ieri ha detto alla conferenza Stato-Regioni che servono 6 miliardi all'anno per garantire una sanità ottimale o comunque con un livello decoroso in Puglia o salterà il sistema. Ne parleremo con Funzione Pubblica CGIL che negli scorsi giorni ha anche incontrato l'assessore regionale alla sanità Pentassuglia. Parleremo anche di ITS. Ieri la visita del ministro dell'istruzione Valditara a Taranto ha incontrato gli imprenditori di Confindustria per parlare proprio della crescita esponenziale degli istituti tecnici superiori, un raccordo tra le scuole superiori e il mondo del lavoro senza il passaggio dall'università. Cercheremo, appunto, ascolteremo la sua voce e poi cercheremo di capire con chi lavora dal di dentro perché funzionano questi ITS, cosa fanno sul territorio. Questo e tanto altro. Avete capito che è una puntata ricchissima, che come sempre cominciamo dando un'occhiata a giornali e agenzie di stampa e quindi partiamo da ANSA. Andiamo a vedere insieme Ansa che cosa riporta sulla sua prima. Eni, tetto pure alle bollette. Polemica con Enel e A2A, l'appello di Meloni sull'energia. Dal 1 ottobre prezzo bloccato per 2 anni su luce, gas e risparmio fino a 200 euro l'anno, ovviamente. Plenitude valuterà eventuali successive misure per i consumatori. Enel, offriamo il 50% di sconto sull'elettricità da aprile 2026. Insomma, li leggiamo aiuti, nei fatti sono proposte commerciali di una parte e dall'altra, si tirano la giacchetta dicendo ma io facevo pagare meno anche prima. Subito sotto Alessandro Di Battista, ieri di martedì sulla 7 ha spiegato cosa le è accaduto. Mi hanno asportato un tumore, ora mi devo curare. Ha spiegato appunto che aveva un edema alla testa dovuto a questo tumore al cervello che gli hanno asportato in buona parte, ma che adesso appunto inizia il momento delle cure e soprattutto la speranza di riuscire a farcela. Subito sotto, scontro su Tajani per Regeni, Premier, chiudere i canali con l'Egitto non aiuta. Insomma, Tajani, ancora una volta, con delle sue dichiarazioni fa partire le polemiche. Ieri, appunto, aveva detto che i responsabili della morte di Regeni, per cui appunto c'è stata la condanna di 3 agenti 007 egiziani, è imputabile a queste 3 persone che il paese sostanzialmente poco c'entra, quindi l'Egitto poco c'entra con questa storia. Ovviamente potete immaginare tutte le polemiche che ne sono scaturite. Infine, madre e figlia avvelenate con la ricina, perquisiti gli studi di Gianni Di Vita, il padre e marito delle 2 vittime, non è indagato. Ci spostiamo, andiamo sul Corriere della Sera. La prima pagina, bollette su del 37%, le offerte delle aziende, tetto ai carburanti, Meloni incassa il sì di Kuwait. E poi Regeni, scontro sull'Egitto, lite per le parole di Tajani, l'opposizione attacca la Premier, noi con la famiglia per la verità, i legali degli 007 del Cairo pronti al ricorso. corso il rischio della prescrizione. E poi al centro, io su quel cornicione, in fuga dal drone russo, Ucraina, Mosca alla NATO, difesa di Kaliningrad con tutto l'arsenale. C'è appunto la fotonotizia, è il racconto di quest'uomo a Kiev. Si vive così, si va a lavorare e non si sa se tornerai a casa la sera. Accanto ancora Ricina, di vita perquisito, faro su PC e chiavette, ieri 3 volte in questura. Andiamo sulla Repubblica, vediamo come titola. Eccola qui, Regeni, scontro sull'Egitto, Tajani, sentenza limitata, a cercare gli assassini. Opposizione all'attacco, il governo protegge Al-Sisi, la linea di Meloni, meglio non chiudere i canali con il Cairo, l'incrocio con il caso Nessi Guerra. E poi l'inchiesta sui salari, lo vediamo di spalla, Gianluca Poliziotto, faccio acrobazie, vivo grazie ai prestiti e agli straordinari. Al centro, Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica. Il caso Garlasco, le intercettazioni di Esempio su Stasi, arance in carcere. Accanto il ritorno di Diba, ovvero di Battista, ho un tumore, Cuba mi ha salvato. E poi addio a Pizzi, la fauna cafona nei suoi scatti, appunto fotografo che è venuto a mancare e la Repubblica lo celebra raccontando la sua vita. Andiamo sul quotidiano di Torino La Stampa, luce e gas, bollette giù, Eni meno 30%, energia, la guerra costa oltre 100 miliardi, l'ipotesi di rilasciare scorte di petrolio. Eni risponde, noi sull'elettricità facciamo già sconti del 50% sul prezzo di mercato all'ingrosso. Corsi aerei bassi, anche Kuwait fissa un tetto per benzina e gasolio, Meloni colto l'appello del governo. Al centro Hollywood a Torino, questa è la fotonotizia della prima, il ciak di un weekend da bamboccioli. I tre con Adam Sandy e Salma Hayek, li vedete nelle foto. Taglio centrale, ma di spalla, spari contro i ladri in fuga, il colpo mortale da 15 metri, riscontri tecnici dei PM, va chiarito se ci fosse un pericolo, quindi si torna alla vicenda di quest'uomo appunto che ha sparato, un nuovo caso Ruggero. L'intervista a Ghosh, non esiste ricchezza che salvi dalla crisi climatica, è tra i più importanti scrittori indiani e parla appunto a un mese dal disastro del Nepal e dopo un'estate da record dal punto di vista appunto della situazione climatica. E poi Al-Mosuri rompe il soffitto di cristallo, la prima donna a guidare il governo marocchino, ce lo racconta La Stampa. E chiudiamo per il momento la rassegna stampa, ma solo per una piccola pausa, poi apriamo i giornali insieme e andiamo avanti con altre prime pagine.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
0: Torniamo insieme, allora ritorniamo sulle prime, andiamo sulla prima pagina di Avvenire che titola Sottotetto più ampio, dopo Eni e IP anche Kuwait annuncia un prezzo bloccato per i carburanti sulla sua rete, ma l'Unione Europea avverte l'inverno sarà molto duro per i costi di gas ed elettricità, la preoccupazione per i prezzi che pesano sulle famiglie, arrivano i primi sconti sui contratti della luce. Al centro l'ultima tragedia del Mediterraneo, si parla di migranti, 2 morti e 6 dispersi, metà sono bimbi. Poi, dopo gli interventi del Papa, parola a Gentiloni, l'Unione Europea fece un errore sulle radici cristiane, ora unità anche nella difesa. Si torna a parlare del caso Regeni, divide ancora l'avvocata, Egitto condannato, polemiche sul commento di Tajani che precisa, cerchiamo i colpevoli. La violenza senza fine dei coloni mette in fuga anche l'esercito, l'approfondimento di Luca Foschi in Cisgiordania. Andiamo da Avvenire al Messaggero, il quotidiano romano dedica la fotonotizia a Garlasco, tutti non ricordo dei RIS, la nuova inchiesta Stasi ora fare piena luce sulle prove nascoste, le contromosse. Di esempio, al centro anche qui il caro carburanti, Europa in campo, crescono le offerte commerciali sul taglio delle bollette, dopo quella di Enel partita ad aprile arriva anche Eni, allarme di Bruxelles, inverno difficile, sconto sul diesel, verso la proroga. Caso Regeni, Meloni vicina alla famiglia, ma rompere col Cairo non aiuta la verità. Scontro con le opposizioni, Tajani venga a riferire in Senato. E poi accanto l'intervista ad Alfredo Mantovano, furti di fentanyl, ora la stretta, alert sulla cannabis potenziata. Ci spostiamo dal Messaggero, andiamo su Il Giornale, che titola Effetto Meloni, bollette dimezzate, l'Europa lancia l'allarme energia, le contromosse dell'Italia dopo la benzina, la moral suasion del governo convince Eni, Enel e i big energetici a tagliare le tariffe, attesi risparmi medi per 200 euro l'anno. La Premier affronta l'allerta rincari, da noi un appello a dare una mano a famiglie e imprese, molto soddisfatta da chi ha fatto uno sforzo. E poi al centro, mamma Poggi, il mio strazio è senza fine, parla la famiglia di Chiara con anche un reportage del giornale a Garlasco. Di spalla, grande fuga da Vannacci, la tentazione di Musk aiutare il ritorno di Grillo, le manovre verso il voto. Dal Messaggero, scusate, da Il Giornale andiamo sul Fatto Quotidiano e vediamo insieme come titola una postura diametralmente opposta, una postura editoriale ovviamente diametralmente opposta rispetto al giornale, condanne per Regeni, Meloni copre Tajani che copre Al-Sisi, Egitto intoccabile per la Premier, i canali restano aperti. Al centro, nuova priorità a destra, la castrazione chimica, rincorsa a Vannacci, il governo apre un tavolo da no. L'intesa Lega Fratelli d'Italia, Salvini e Calderoli riesumano l'antica trovata sui pedofili e gli stupratori con l'ok di Meloni, ora il comitato tecnico. E di spalla si torna a parlare del 7 ottobre, degli attacchi in Israele da cui poi è scaturito il genocidio in Palestina, Bibi nell'angolo, querele, minacce e lite con gli 007. Dal Fatto Quotidiano al quotidiano economico per eccellenza, il Sole 24 ore col suo rosa, volano i rendimenti, spread a 100, questa è l'apertura, si parla di titoli di Stato, i tassi trentennali al 5,60% segnano i massimi dal 2002, le vendite investono anche BTP, i decennali salgono fino al 4,62 e poi anche qui Eni che taglia del 30% il costo in bolletta di elettricità e gas, al centro i campioni nazionali, Pirelli, Golden Power rafforzato dopo l'accordo con Abet HTS, e poi taglio basso, energia difesa, via libera parziale all'extra deficit. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, vediamo a cosa dà importanza, insomma, e cosa mette in prima pagina, altri 250 milioni anche per il mercato. Lancio Juve, una foto che non rende proprio giustizia a Mister Spalletti, nuovo aumento di capitale, si arriverà a un totale di 1,2 miliardi dal 2019, il bilancio resta in rosso, oltre 1 miliardo di perdite in 9 anni. E poi di spalla City, Premier a rischio, buco nei conti, club colpevole, Champions salva. Questo e tanto altro trovate oggi anche su Gazzetta dello Sport. Chiudiamo la nostra rassegna nazionale qui, ci prendiamo una piccola pausa, quando torniamo vediamo invece cosa ci dicono i giornali locali. A fra poco.
2: noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
3: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. La natura a volte trova dei sistemi piuttosto vistosi per smaltire l'energia che ci arriva direttamente dal Sole. Uno di questi è appunto creare dei vortici particolarmente intensi, particolarmente attivi, come quello che vedete alle mie spalle, contrassegnato con quella L, è un 945 ectopascal, un valore veramente notevole, un valore molto profondo per quanto riguarda questa zona di bassa pressione. Ecco, vedete tutte quelle linee che si trovano una vicino all'altra, più vicine sono le linee, maggiore è l'intensità del vento che si verifica in quelle aree. Quindi vi lascio immaginare le condizioni di mare tempestoso e pericoloso direi anche, che interessano in questo momento l'Islanda, interessano le isole britanniche, l'Atlantico settentrionale. Si tratta di condizioni, diciamo, decisamente perturbate. Un discorso completamente diverso invece abbiamo nel continente europeo, che come vedete continua ancora ad essere interessato da questa vasta area di alta pressione, i cui massimi si trovano invece in corrispondenza della penisola scandinava, in corrispondenza della Finlandia, della Svezia, e che estende anche la sua influenza su tutta la parte centrale del continente, Italia compresa. Solamente l'Egeo è ancora interessato da delle correnti leggermente instabili, ma che ormai hanno, diciamo, abbandonato definitivamente le nostre aree. A questo punto possiamo passare quindi a una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi nelle nostre zone. Eccola, la vedete qui. Il cielo si manterrà sereno, poco nuvoloso, con locale sviluppo di nubi pomeridiane, dalle quali però non dovrebbero scaturire dei fenomeni, perché l'aria oramai è stabilizzata e anche abbastanza secca, diciamo, e quindi di conseguenza non favorisce lo sviluppo di quelle nubi temporalesche, di quelle nubi che portano i rovesci nelle ore centrali del giorno. Le temperature, trattandosi di aria piuttosto fresca e anche secca, abbiamo detto, le minime si risulteranno intorno ai 18 gradi, ma localmente nelle aree interne anche con valori inferiori, mentre le temperature massime godranno ancora dell'azione del sole, quindi potranno toccare i 27, ma localmente anche valori un po' più alti lungo le coste, ancora favorevoli, possiamo dire, agli ultimi bagni di mare. Il mare, a proposito, quindi risulterà poco mosso, come potete vedere, perché i venti sono tranquilli, al più qualche rinforzo residuo da nord. Diamo uno sguardo alla giornata successiva, quella di giovedì. Ecco, se entriamo nel mese di ottobre, vedete il simboletto del sole continua ancora la sua marcia imperterrita e pertanto conquista delle altre caselle nell'ambito della nostra cartina. Si tratta di un tempo stabile, di una giornata bella, diciamo, di una bella giornata di inizio di autunno, anche se, diciamo, le caratteristiche sono più che altro tardo estive. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Bentornati. Allora, proseguiamo con i giornali, ma stavolta ci spostiamo in Puglia e anche nella nostra provincia. Ripartiamo da ANSA Puglia e vediamo sul sito di ANSA cosa c'è in prima. La Procura rinuncia alle richieste di fallimento del Baricalcio, l'atto di sostegno finanziario recepisce le condizioni dell'ufficio dei PM. Di Spalla Valditara ieri a Taranto, oltre 41.000 iscritti agli ITS, ora avanti col 4 più 2. E poi un sì senza invitati, vivere il significato autentico del matrimonio, c'è cioè il racconto di una storia, poi col Diretti Puglia 250 tonnellate di cibo nella spazzatura mentre cresce il bisogno. Ci spostiamo sul Corriere del Mezzogiorno, la prima pagina, oltre 1.000 rinforzi per la sanità, dal governo confermato l'incremento del fondo, De Caro ora blocca le assunzioni. Con l'aumento dell'IRPEF sarà coperto un deficit che viaggia su numeri di poco inferiori allo scorso anno. E poi Derby PD nel Nord Barese arriva Bonaccini e sempre sabato c'è anche la Schlein. Al comune, si ritorna al comune di Bari sulla questione della vice sindaca Iacovone, che aveva, insomma, parcheggiato in un posto disabili. Tutto questo, una volta scoperto, ha creato, un caso, tensione e volti scuri, ma sul caso Iacovone il consiglio resta zitto, la vice sindaca in TV sono, stupidaggini. Al centro in garanzia 11 milioni, ritirata la richiesta di fallimento del Bari, l'impegno del CREB rassicura la procura. E poi rivoluzionato il CDA di Amiu, Piccioni nuovo presidente. Ovviamente non si parla di Taranto, mentre sul taglio basso si torna a parlare dell'aeroporto di Grottaglie. Vola il costo dell'aeroporto di Grottaglie, raddoppiano le spese dopo l'apertura alle rotte civili, il rebus incentivi alle compagnie. E noi proprio di questo vogliamo parlare con un servizio del direttore Dario Galitelli.
2: L'aeroporto di Grottaglie torna a guardare ai voli passeggeri. Aeroporti di Puglia ha pubblicato l'avviso per verificare se ci siano compagnie interessate ad attivare collegamenti di linea da e per lo scalo ionico. È il passaggio annunciato dal presidente della regione Antonio De Caro durante il consiglio regionale del 18 di settembre. La prima ipotesi prevede 12 voli settimanali complessivi verso Roma e Milano Linate. Gli orari dovrebbero consentire quando possibile di partire e rientrare nella stessa giornata. Un'esigenza soprattutto per chi si sposta per lavoro, per raggiungere le sedi istituzionali. Ora tocca alle compagnie. I vettori interessati potranno presentare proposte indicando frequenze aeromobili, orari e condizioni economiche. Saranno queste offerte a chiarire se le rotte siano sostenibili e a quali condizioni possano essere eventualmente avviate. La pubblicazione dell'avviso dunque non significa che i voli siano già stati assegnati né che abbiano una data di partenza. La procedura dovrà rispettare le regole sugli aiuti di Stato. In particolare gli eventuali accordi economici saranno valutati secondo il principio per cui un soggetto pubblico deve operare a condizioni paragonabili a quelle di un investitore di mercato. Resta aperta anche un'altra strada. La regione ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture di valutare la continuità territoriale per Grottaglie. È un'ipotesi da esaminare in una fase successiva anche alla luce delle risposte delle compagnie. Intanto lo scalo continua a sviluppare le attività cargo, industriali e aerospaziali. L'avviso, appena pubblicato, servirà a capire se queste funzioni potranno affiancarsi anche quelle voli passeggeri di linea stabili.
1: Torniamo sui giornali adesso e andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Contro stangata è il titolo. È in Italia del 30% le bollette di luce e gas, ora pure Kuwait riduce i prezzi dei carburanti. L'autotrasporto dice è un bluff. E poi il caro gasolio si trasforma in caro impresa, è l'editoriale di Vito D'Ingeo. I focus sostenibilità ai 10 anni di Cisambiente e poi Salvi, 150 addetti dell'indotto Stellantis a Melfi. Al centro la sanità, De Caro vuole 400 milioni in più, se no qui salta tutto, dice, riunione dei governatori, servono 18 miliardi in 3 anni, oggi l'ok in giunta alle assunzioni. Le carceri pugliesi scoppiano, più 180,4%, pressing di Antigone sul governo, basta, va rivisto l'ordinamento. E poi Bari, la procura rinuncia alla richiesta di fallimento, ci sono più garanzie per i creditori dei De Laurentiis, parliamo appunto del Bari Calcio. Da Gazzetta ci spostiamo sull'edicola del Sud, la prima pagina, medici sul piede di guerra contro la regione, De Caro ritiri subito la delibera sul 118, il sindacato di categoria contesta il provvedimento che ritiene applicato solo per la parte economica e parla di fuga di massa dal servizio di emergenza urgenza per turni decisi dall'alto e una forma di dipendenza celata. Al centro il Baricalcio che scongiura il fallimento, progetto USA, volano stracci in consiglio. Taglio basso, sovraffollamento di detenuti nelle carceri pugliesi, la Puglia prima in Italia, e poi Abodi che riceve le 16.000 firme perché Taranto diventi un centro olimpico.

0: il riferimento per il Sud Italia nella preparazione appunto olimpica grazie ai suoi nuovi impianti. L'idea è dello scrittore Lorenzo Laporta, che abbiamo avuto nostro ospite qualche giorno fa proprio in di Buon Mattino. Vediamo nella pagina interna dell'edicola proprio questo tema, perché lo scrittore, quando l'abbiamo intervistato, era a quota 12.000 firme, quindi veramente in pochi giorni sono aumentate ulteriormente, e tanto da arrivare appunto al ministro dello Sport e a consegnargliele. Vediamo appunto nella pagina interna dell'edicola: Bodi riceve 16.000 firme, vorrei Taranto città di preparazione olimpica. La petizione impazza sui social e ha ricevuto il supporto di VIP del mondo dello spettacolo, come Rossella Brescia, Giorgio Pasotti e Martina Stella. E proprio di questo vogliamo parlare adesso, in questo servizio di Giuseppe Dellisanti, che ci racconta tutto ciò.
1: Sono state consegnate ieri a Roma al ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi le oltre 16.000 firme raccolte in appena un mese su Change per chiedere di candidare Taranto come sede del centro di preparazione olimpica del Sud Italia. La petizione, ideata dallo scrittore tarantino Lorenzo Laporta, nasce dal basso e punta a valorizzare la città e gli impianti realizzati in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Nel corso dell'incontro al ministero, Laporta ha illustrato al ministro i contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa. Abodi ha ascoltato con attenzione la proposta e manifestato disponibilità, affermando:
2: Di Taranto, la città della preparazione olimpica, o una delle città della preparazione olimpica, perché è un luogo circoscritto, diciamo, non rispecchia lo spirito che vorremmo che animasse comunque questa relazione stretta. I giochi hanno dimostrato che possono abbracciare la città, non è soltanto un luogo, è la città è il luogo. Ci sono tante implicazioni che riguardano la capacità di arrivare a Taranto e quindi c'è un tema di aeroporto a grottaglie che io penso possa essere con la responsabilità e il concorso di tutti. Il Ministero farà la sua parte, le infrastrutture e i trasporti, la Regione mi auguro faccia la sua parte. Questi sono progetti che non sono di qualcuno, ma sono per tutti.
0: Queste le parole del ministro dello sport Andrea Bodi, insomma speriamo davvero che si concretizzi questo progetto. Andiamo su un quotidiano di Puglia, l'ultimo quotidiano con cui poi andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa. Ilva scatta l'ora della verità, soppari a caldo, oggi nuovo round in appello, poi la Cassazione, i sindacati e lo spettro fermata, così tetto massimo di cassa. E si parla anche di paleoliche, sorpresa Vestas, licenziati in tre, via Beige e PC. Senza avviso. Accanto tracce di legionella nella rete idrica, la scuola allievi attività sospese, la decisione dei carabinieri e poi l'ennesimo incidente stradale mortale sulla strada statale 100 a San Basilio, statale maledetta, ennesima vittima, auto contro tir, muore un 63enne. Poi la parola ai contabili, parliamo di AMIU, fare in comune, ascoltati in commissione, ora il vertice, la partecipata e il maxi debito. Nel taglio basso, Val di Tara promuove gli ITS, rapporto scuola-imprese, la formazione è strategica, il ministro dell'istruzione incontra le imprese tarantine di Confindustria, vedremo più tardi appunto le sue dichiarazioni. E poi Massafra, l'antica cripta torna a brillare dopo il raid dei vandali. Chiudiamo con nuovo quotidiano di Puglia, appunto la nostra rassegna stampa locale. Ci prendiamo un'altra piccola pausa, poi iniziamo i nostri approfondimenti. Rimanete con noi.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent, 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
4: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 € al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
5: Ti appassionano la tecnologia,

0: l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
8: Torniamo insieme, iniziamo i nostri approfondimenti e partiamo da Vestas Italia. Ieri la notizia di questi tre impiegati, due su Taranto, uno su Roma, licenziati senza preavviso, allontanati da un momento all'altro con badge e PC via, senza appunto che sia stata fornita una spiegazione plausibile, se non inizialmente, questo avevano detto i sindacati, un basso rendimento di questi lavoratori, poi insomma questa versione è rientrata, si è parlato soprattutto di una riorganizzazione, insomma una modalità con cui le imprese facilmente liquidano e ovviamente i sindacati non ci stanno, chiedono quanto prima il reintegro di questi tre lavoratori, ribadisco, di Vestas Italia, non Vestas Blade che si occupa della costruzione delle paleoliche, ma Vestas Italia di cui tante volte avevamo già parlato, che invece si occupa di manutenzione dell'eolico, ma vediamo il servizio.
9: Licenziati senza preavviso, è accaduto a tre impiegati di Vestas Italia, l'azienda che si occupa di installazione e manutenzione di impianti eolici e non va confusa con Vestas Blade, specializzata in produzione di paleoliche, ha chiesto ai tre lavoratori, due di sede a Taranto e uno a Roma, di allontanarsi dal luogo di lavoro subito dopo aver ricevuto la comunicazione del licenziamento, senza che ci fosse un preavviso, motivando la scelta con basse performance rispetto agli obiettivi aziendali e una contestuale riorganizzazione.
10: Temiamo che con questi atteggiamenti piano piano vengano, diciamo, mandati via tutte le quelle che sono le attività di Vestas Italia sul territorio italiano. Ovviamente non lo permetteremo, ci attiveremo fin dai prossimi giorni con una richiesta di incontro e nel caso arriveremo anche un momento in task force regionale. Non può essere che Vestas decida attraverso una scelta che viene fatta da Vestas Europa e area mediterranea affinché poi la lavoratori di Taranto perda il posto. Quindi ancora una volta Vestas, siamo di solito, fa per poi comunicare, noi su questo non ci stiamo.
9: Negli scorsi mesi di Vestas Italia si era parlato a lungo a seguito della repentina decisione dell'azienda di delocalizzare service, magazzino e training center da Taranto a San Nicola di Melfi e Pisticci. 32 lavoratori coinvolti, seguirono 20 giorni di sciopero e due settimane di occupazione della storica sede con il trasferimento per la maggior parte di loro da Vestas Italia a Vestas Blade. Oggi un'altra vicenda che coinvolge tre lavoratori e per cui i sindacati lamentano le modalità, il clima di preoccupazione generato, l'assenza di un confronto preventivo, ma anche la mancanza di un'adeguata informazione sulle ricadute della riorganizzazione.
11: Poniamo e porremo sempre la necessità di non ritenere le persone dei numeri, ma di porre al centro la centralità delle vite umane e delle famiglie di questi lavoratori che purtroppo pagano sempre il prezzo più alto rispetto ad un territorio già vessato e martoriato sotto il punto di vista lavorativo.
8: Non solo Vestas, torniamo a parlare di Ilva. Oggi 30 settembre, l'udienza della Corte d'Appello, sezione imprese a Milano. Negli scorsi giorni la Procura Generale aveva confermato il suo parere contrario, un parere non vincolante, ma aveva sostanzialmente detto alla Corte: rimanete sulla vostra posizione perché il pericolo sanitario per Taranto resta ancora attuale, non si può rinviare lo spegnimento. Perché? Facciamo un passo indietro, cosa era accaduto? I legali di Ilva, appena saputo

0: della calendarizzazione dell'udienza in Cassazione il 20 di ottobre, avevano con un'istanza di sospensiva chiesto alla Corte d'Appello di Milano, che a sua volta aveva già detto entro il 26 ottobre stop alla produzione nell'aria a caldo. Aspettiamo un altro po', aspettiamo di sapere cosa ci dice la Cassazione, che è l'ultima parola al riguardo, e poi spegniamo, dateci questa possibilità. Oggi c'è appunto l'udienza e da qui a qualche ora, o presumibilmente qualche giorno, sapremo se la Corte d'Appello agirà in questo senso, o seppure dirà, o se invece dirà no, si spegne lo stesso a prescindere dal parere della Cassazione. E allora parliamo di questo con il portavoce di Genitori Tarantini, Massimo Castellana, perché proprio da Genitori Tarantini è partita questa battaglia giudiziaria. Ben trovato, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Sembrava lontano il 30 settembre, ci siamo arrivati, e sembra lontano anche il 20 ottobre, ma praticamente è dietro l'angolo. I vostri avvocati sono ovviamente oggi a Milano. Partiamo da questo, insomma, come state vivendo queste ore?
1: Beh, tra circa un'ora e mezza i nostri avvocati saranno ancora una volta nell'aula della Corte d'Appello di Milano, questa nuova udienza che sembra brutto dirlo, non è altro che nuove parcelle per i 13 avvocati di ADI e Invest, parcelle che poi alla fine pagheranno gli italiani. Sembrerebbe proprio una udienza inutile, anche grazie alla Procura Generale di Milano che ha dato indicazioni ben precise, non vincolanti come avete giustamente detto, ma abbastanza forti. Per quanto riguarda quindi oggi, il 30 settembre, siamo abbastanza tranquilli, i nostri avvocati ci hanno rassicurato che con tutta probabilità la Corte di Appello terrà la propria posizione, visto che la Corte di Cassazione incontrerà le parti il 20 di ottobre, quindi prima della scadenza dei 90 giorni. Quello che ci preoccupa un po' di più, ma neanche tanto, devo dire la verità, sempre tenendo in considerazione quanto ci dicono i nostri avvocati, dei quali ci fidiamo ciecamente, anche lì non dovrebbero esserci sorprese alla fine.
0: Nel frattempo, state organizzando una manifestazione che si terrà il 17 di ottobre, quindi a 3 giorni da questa udienza della Suprema Corte. Come procede questa organizzazione e qual è il sentore che avete? La città scenderà in piazza?
1: Beh, l'organizzazione procede bene, la settimana prossima cominceremo con volantinaggio per far conoscere più gente possibile, più tarantini possibili, questa manifestazione che riveste un'importanza veramente assoluta in questo momento storico della città. È un momento in cui chiederemo anche ai lavoratori di essere parte attiva di questa manifestazione, perché il futuro, il loro futuro, verrà scritto anche da questa manifestazione. Una partecipazione massiccia alla manifestazione potrà anche indirizzare i prossimi passi del governo centrale, ma anche del governo regionale, di quello dei comuni interessati dalla questione, perché dovranno sentire il fiato sul collo. Taranto deve cessare di essere zona di sacrificio umano e deve tornare a splendere per quella bellezza sublime che le viene riconosciuta da tutti e offrire la possibilità di lavoro alternativo, ma soprattutto sostenibile, a tutti quei lavoratori che sono stati trattati come usa e getta, esattamente come dice l'ONU con la sua Commissione per i diritti umani, in questo rapporto sulle zone di sacrificio, perché i cittadini, viene scritto, sono trattati da usa e getta, ma di conseguenza anche i lavoratori. I lavoratori che sono deceduti dovranno essere onorati, i lavoratori che si sono ammalati e sono ammalati dovranno essere onorati. ma soprattutto

0: Soprattutto dovranno smettere di essere scarti di produzione, come sono stati fino ad oggi.
1: Avvertite vicinanza da parte dei lavoratori o anche nelle ultime settimane con questi ulteriori risvolti si sono avvicinati, insomma, alla causa?
0: Beh, diciamo che adesso stanno avendo più conoscenza della questione, molti si stanno avvicinando perché ritengono che la prospettiva acciaio a Taranto sia terminata e questa propaganda ingannevole messa in campo da governo e sostenuta da sindacati e confindustriali e quant'altri non ha più spazio, non trova più spazio neanche nei loro pensieri. Per cui sì, Taranto rinascerà, rinascerà grazie all'impegno di quegli operai che fino ad oggi si sono dovuti sacrificare per portare il pane a casa. Non esisterà più, secondo me, quell'idea del vengo a mangiare a casa tua. Noi vogliamo che questi lavoratori possano continuare a mangiare a casa loro, ma in salute, per poter stare vicini alle loro famiglie, in salute, in felicità, come la Costituzione italiana garantisce ad ogni cittadino.
1: Non possiamo nasconderci comunque, Castellana, che ovviamente Taranto è una città che vive tante vertenze del lavoro. Vediamo da quanti anni non si riesce a trovare una soluzione per i lavoratori del verde urbano e sono poche decine, per i lavori di TCT, per i lavoratori di TCT che sono poco più di 300, e qui parliamo di migliaia di lavoratori. Dal vostro punto di vista, cosa dovrebbe fare il governo concretamente per invertire questa tendenza? Perché nei fatti parliamo di migliaia di persone che con l'unico altoforno al momento in marcia resterebbero a casa.
0: Beh, sono questioni politiche naturalmente, ma diciamo, la questione della cittadinanza in qualche modo dovrebbe favorire delle soluzioni alternative valide. Io penso, per esempio,
1: Sì.
0: al porto di Taranto, a cinque sporgenti, ma quattro vengono dedicate all'industria. Ecco, liberare il porto di Taranto da questo grosso cappio che ha, che è costituito proprio dall'industria pesante, potrebbe offrire molti posti di lavoro, quindi poter reimpiegare i lavoratori dell'ex Ilva nel porto, nei lavori portuali. Ma non solo quello, quando arrivano dei container non devono essere spostati a Bari per poi essere smistati in tutta Italia, perché è lì che si fanno i soldi. Che arrivano a Taranto, in tutta Italia, in tutta l'Europa, devono essere, come dire, spostati da Taranto. La logistica è molto importante, come sono importanti le infrastrutture, ma come è importante un fatto. È chiaro che noi saremo di fronte a un periodo difficile, chiamiamolo così, ma secondo me i tarantini sono portati a risolvere le questioni difficili. Una, per esempio, è stata l'inibitoria, quando si pensava che nessuna possibilità ci potesse essere per far chiudere quell'azienda a forza dei 20 decreti dei vari governi di questi ultimi 14 anni. Eppure sembra che si possa fare. Per i giochi del Mediterraneo davano spacciato Taranto, se la ridevano anche, eppure con l'impegno dei tarantini. Abbiamo avuto, e lo dicono gli altri, la più bella manifestazione dei giochi di Mediterraneo da quando sono comparsi. E allora io dico, le cose difficili, se i tarantini vengono messi alla prova, le cose difficili le risolvono. Sono le cose facili quelle che ci hanno distrutto. L'acciaieria ci è stata presentata come una cosa facile e ha prodotto morti in tutte le famiglie tarantine e morti tra i lavoratori, in un numero insopportabile. Dire basta significa affermare la dignità del lavoro, la dignità dell'essere umano e la dignità, come dire, è il diritto a vivere una vita in salute.
1: Grazie per essere stato con noi, a Massimo Castellana, portavoce di genitori tarantini. Buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie. E noi cambiamo argomento, lo abbiamo già visto sia sulle pagine nazionali che su quelle locali, i rincari, insomma, ci saranno ulteriori rincari in autunno.

Abbiamo visto come Eni, EP e Kuwait, almeno per la benzina, stiano cercando di dare in qualche modo un supporto. La Premier Meloni ha detto hanno accolto il nostro appello. Adesso, insomma, sembrano esserci da parte di Eni anche delle offerte rispetto alla luce. Parliamo però sempre a luce e gas, ma parliamo sempre ovviamente di offerte commerciali. Insomma, una nicchia di mercato in cui

0: Sì, e questo è il suo lavoro e lo fa evidentemente egregiamente. Nel frattempo però la situazione resta comunque grave e difficile e lo è anche per i tarantini in questo servizio di Ludovica Maiuri, lo vediamo insieme.
1: Taranto si prepara ad un autunno con numeri da record sul fronte bollette. Secondo un'analisi elaborata da Facile.it, tra settembre e dicembre 2026 le bollette di luce e gas potrebbero registrare un'impennata del 35,5%, portando la spesa media a 894 euro a famiglia. Ma quanto hanno pagato i cittadini negli ultimi mesi? Quanto ha pagato lei?
2: 367,26, 2 mesi. Però mi sono goduto il fresco. Io abito all'ultimo piano, quindi la mia casa diventa un forno. Sono andato all'ufficio ENE, ho detto che possiamo fare? Io sono un pensionato. Ha detto va bene, troviamo la soluzione. Mi ha fatto 10 rate. Se nel frattempo sarò morto.
1: Dove arriveremo?
3: Io vi posso dire una cosa, io non vivevo qua, vivevo fuori. Mi sono ritrasferito, però credetemi, se tornassi 50 anni indietro, metterei subito la firma. Non andiamo da nessuna parte in questo modo qua.
1: Pensa che gli aiuti statali siano sufficienti a sostenere i costi delle bollette?
4: No, siamo in un periodo veramente critico. Dovrebbero fare di più, secondo me, anche perché comunque abbiamo avuto un caldo molto eccessivo quest'anno. Quindi alla fine i condizionatori anche sono stati sempre accesi e diciamo che le spese sono state abbastanza pesanti.
2: Che aiuti stanno? Quali aiuti? Alla benzina, al gasolio? Che aiuto?
1: Secondo i dati, Taranto si confermerebbe la provincia più cara della Puglia, a seguire Lecce con 881 euro di spesa stimata e Bari con 867. A chiudere la classifica invece è la provincia di Barletta-Andria Trani, dove l'aumento stimato del 34,5% potrebbe portare la spesa a 810 euro. L'indicazione degli esperti per contenere i costi sarebbe quella di valutare per tempo il passaggio a tariffe fisse. Ma pensa che una tariffa fissa possa rappresentare una soluzione a questo tipo di problema?
2: Certo, il governo che si deve adoperare. Dobbiamo fare una legge garbata e portarla avanti per tutto il tempo possibile.
3: Ho la tariffa fissa, se no non mi posso lamentare. Mi trovo benissimo, ho pagato il gas di 16 euro, la luce compresa in 9 euro di canone, 79 euro.
0: Noi fra poco andiamo ad approfondire un altro argomento, c'è cioè una storia che vi raccontiamo. Prima però il TG Politico. A fra poco.
5: Anche Kuwait aderisce al piano del governo per calmierare i prezzi dei carburanti. Dal 1 ottobre e per 30 giorni la compagnia applicherà un price cap su benzina e gasolio, dopo Eni e IP. Insieme le tre reti copriranno quasi metà dei distributori italiani. Ringrazio il Kuwait, il gruppo che controlla gli impianti in Italia, per aver accolto l'appello del governo, commenta Giorgia Meloni, parlando di un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane. Antonio Tajani vede un effetto domino che aiuta l'economia di famiglie e imprese, ma gli automobilisti chiedono di più. Per l'Unione Nazionale Consumatori i prezzi medi restano sopra i 2 euro al litro e gli sconti finora hanno avuto effetti ancora limitati. Bufera sul ministro degli esteri Antonio Tajani dopo le sue dichiarazioni a seguito della sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. Per il titolare della Farnesina, quella pronunciata dalla Corte d'Assise è una condanna circoscritta a soli 3 uomini e non riguarda l'Egitto. Per la segretaria Dem Elly Schlein, Tajani, dimostrando di non aver capito niente della sentenza, ha perso un'altra occasione per tacere. Duro Nicola Fratoianni. Secondo l'esponente AVS ci troviamo di fronte all'indecenza. Il vicepremier prova a correggere il tiro. Le polemiche? Mi sono limitato a fotografare la sentenza. Prendono il via a Milano le celebrazioni dei 120 anni di CGIL. È nel capoluogo lombardo che la Confederazione Generale del Lavoro ha tenuto il suo primo congresso nel 1906. Oggi si comincia con un'iniziativa di respiro internazionale. Domani mattina alla Scala è il cuore della celebrazione alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A raccontare le lotte e le conquiste saranno Lella Costa, Angela Finocchiaro, Stefano Massini e Lodo Guenzi. Per il segretario Maurizio Landini, la CGIL ha 120 anni e sta molto bene. Abbiamo voglia di andare avanti perché il lavoro e le persone non si cancellano. lo stabilicum a rush finale. La riforma elettorale del centrodestra domani approda in aula alla Camera per la terza e decisiva lettura. Dopo le modifiche apportate in Senato, le opposizioni hanno presentato emendamenti per modificare il sistema di preferenze con capilista bloccati e per cancellare l'aumento spropositato di firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni.

0: Domani pomeriggio si avvia la discussione generale. Il primo voto in assemblea sarà giovedì 1 ottobre sulle questioni pregiudiziali. I voti segreti si attendono la prossima settimana. Lunedì 5 ottobre il governo annuncerà le fiducie sugli articoli modificati dal Senato. Il voto finale a scrutinio segreto è per giovedì 8 ottobre.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Ancora insieme, adesso parliamo del Consiglio Comunale, ve lo abbiamo in qualche modo raccontato già ieri con la versione del consigliere comunale Luca Contrario. C'è stata un po' di bagarre, ma legata ai lavoratori del Verde Pubblico che cercano risposte, ci sarà un consiglio monotematico a breve. Nel frattempo, però, insomma, facciamo il punto su come è andata con Maria Laura Paletta.
2: L'avvertenza sul verde urbano irrompe nel Consiglio Comunale di Taranto e accende lo scontro tra lavoratori, sindacati, opposizione e amministrazione. Al centro della protesta i 96 lavoratori coinvolti nei servizi affidati alle ditte Bitella e Verde Idea e il timore che l'attuale dotazione economica dell'appalto non sia sufficiente a garantire occupazione, orari e salari. I sindacati avevano chiesto al comune di sospendere la gara o individuare una soluzione transitoria, sollecitando soprattutto verifiche sulla platea degli addetti indicati dalle aziende e sui requisiti dei lavoratori. Nel frattempo, però, secondo quanto riferito ieri durante la seduta, le buste della gara sarebbero già state aperte. Lavoratori e rappresentanti sindacali sono stati raggiunti davanti a Palazzo di Città dall'assessore all'ambiente Fulvia Gravame, con la quale però hanno rifiutato il confronto, chiedendo invece di interloquire con il sindaco Bitetti. Il dibattito si è quindi spostato all'interno dell'aula consiliare, dove SGC e Cobas hanno spiegato i termini della vertenza, maggioranza e opposizione. A fronte dell'assenza del primo cittadino, l'opposizione ha sollecitato un intervento della Gravame, chiusa però in un ostinato silenzio. La seduta è stata quindi sospesa e ha registrato alcuni momenti di forte tensione tra lavoratori ed esponenti della maggioranza. Alla ripresa, dopo aver sottoscritto insieme alla maggioranza la richiesta di un consiglio comunale monotematico urgente proprio sulla vertenza del verde urbano, l'opposizione ha scelto di abbandonare l'aula in segno di protesta. Esaurito il confronto politico, il Consiglio ha poi proseguito con gli altri punti all'ordine.

0: All'ordine del giorno, tra debiti fuori bilancio, variazioni al bilancio di previsione e una spesa di oltre 40.000 euro da effettuare entro fine mese per l'affitto dei locali dell'attuale canile comunale. Ma le tensioni restano, nella maggioranza starebbero infatti emergendo malumori legati alla gestione e alla comunicazione su alcune questioni strategiche, a partire dalla situazione finanziaria di Chimambiente, e già circolano indiscrezioni relative al possibile mancato sostegno al prossimo bilancio di fine anno. Ricostruzioni che ovviamente dovranno essere verificate nei prossimi mesi, ma confermano l'apertura di una fase piuttosto delicata per l'amministrazione Bitetti.
1: E adesso parliamo invece dello stadio Iacovone. Ci sono delle novità per quanto riguarda i bar. Vediamo nel servizio di Dario Galitelli.
2: Lo stadio Iacovone si prepara a riaprire anche i suoi punti di ristoro. Il comune di Taranto ha indetto un'asta pubblica per affidare temporaneamente i 7 locali presenti nell'impianto e consentirne l'apertura durante le gare interne del campionato di eccellenza pugliese. La direzione patrimonio e demanio ha suddiviso la procedura in 7 lotti, uno per ciascun punto ristoro. 6 locali si trovano a livello 0 nelle aree delle tribune est e ovest e delle curve nord e sud, il settimo è nell'area hospitality della tribuna ovest. La superficie complessiva è di 156 metri quadrati. La base d'asta totale è di 11.100 euro, oltre IVA se dovuta. Gli interessati potranno presentare un'offerta per uno, più lotti o tutti e 7. Ogni locale sarà assegnato a chi proporrà il maggior rialzo sul canone previsto. La concessione partirà dalla firma del contratto e terminerà il 10 gennaio 2027. Il canone copre le 7 gare interne in programma dall'11 ottobre fino a quella data. Il comune potrà prorogare l'affidamento per un massimo di 3 mesi. Per aprire i punti di ristoro in occasione di altri incontri con il pubblico serviranno invece un'autorizzazione comunale e il pagamento di un canone aggiuntivo. I locali saranno consegnati nello stato in cui si trovano, i concessionari dovranno allestirli e avviare l'attività entro 10 giorni dalla consegna, presentando la scia allo sportello unico per le attività produttive. Per completare le assegnazioni prima delle gare, il comune ha ridotto a 5 giorni il tempo tra la pubblicazione dell'avviso e la seduta d'asta. Ciascun lotto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.
1: E adesso torniamo a parlare del porto di Taranto. Quali sono le prospettive, quali sono soprattutto le difficoltà dei lavoratori? Le avevamo brevemente accennate parlando con Massimo Castellana di Genitori Tarantini. Parlavamo insomma delle difficoltà in genere, delle vertenze del lavoro e anche appunto dei tanti lavoratori adesso di ex Ilva che si trovano in una situazione di estremo disagio e vanno ad unirsi ovviamente ai tanti lavoratori di altre vertenze, tra questi anche quelli di ex TCT. Vediamo.
3: C'è tanta voglia di ritornare al lavoro, dato che sono passati e trascorsi quasi 10 anni e nuovamente abbiamo la scadenza al 31 dicembre degli ammortizzatori sociali, quindi attualmente all'interno della Agency Port Workers, e quindi vediamo un attimino se la politica continua a seguirci e a starci vicino per vedere di risolvere definitivamente questo grosso problema che ormai ci affligge da troppi anni.
0: Oltre un decennio trascorso con la scure dell'incertezza sul futuro delle proprie famiglie, con la scadenza degli ammortizzatori sociali a scandire una quotidianità in cui costruire progetti a lungo termine diventa impossibile. Per gli ex TCT del porto di Taranto si avvicina un'altra data temibile e nonostante i corsi di formazione in partenza, stanchezza e sfiducia cominciano a farsi sentire. Perché quello che vogliono questi 307 lavoratori, a cui presto si aggiungeranno i 20 che hanno concluso il lavoro a tempo determinato nel settore croceristico, non è certo vivere a spese dello Stato, bensì tornare a lavorare. Ed è proprio qui che si apre lo scenario più incerto, tra traffici in calo, tagli sulle eoliche offshore, altri 4 anni necessari per i dragaggi e corsi di formazione per i quali conta soprattutto lo sbocco occupazionale.
4: Ora stiamo aspettando questi benedetti corsi. Speriamo di farli il più presto possibile e speriamo che ci siano delle risposte positive da parte del governo per quanto riguarda il prolungamento della cassa integrazione. La speranza c'è sempre, sfiducia è inutile negarle, siamo, non dico rassegnati no, però abbiamo sempre fiducia nelle istituzioni e soprattutto nel sindacato.
0: L'assemblea che si è svolta ieri nella sede di Wiltrasporti Taranto mira a fare chiarezza sulle molteplici problematiche che caratterizzano la

0: situazione del porto ionico, ma anche a mettere in campo azioni e iniziative che hanno un unico obiettivo, non gettare la spugna.
1: Purtroppo quello che sta mancando da troppo tempo nel porto di Taranto è proprio il lavoro. Per rispondere alle problematiche di queste persone noi abbiamo bisogno sì di tutti gli strumenti di supporto, della proroga dell'agenzia, della proroga della clausola sociale, della proroga dell'indennità che consente alle loro famiglie di andare avanti dopo tanti anni, però ciò che è veramente indispensabile, improcrastinabile è la creazione di nuove occasioni di lavoro per dare a questi lavoratori la possibilità di ritornare in campo, perché sono fermi al palo da troppi anni. L'abbiamo già scritto più volte unitariamente anche con le confederazioni territoriali di CGIL, CISL e UIL delle note di richieste di incontro all'autorità di sistema portuale, proprio perché ci sta mancando soprattutto nell'ultimo anno un'interlocuzione chiara e netta. L'altro giorno abbiamo dovuto apprendere dalla stampa la questione dei 4 anni di tempo almeno necessari per la realizzazione dei dragaggi. In passato non è mai accaduto che questo tipo di notizie di questa importanza le dovessimo apprendere dalla stampa.
2: Un bando di gara che sia 2, 5, il suo fattore di competitività, perché...
3: Adesso vi raccontiamo una storia, è quella di Fares Alfarra, è un giovane studente universitario, vive a Bari, ieri ha perso, domenica ha perso i suoi documenti, un borsello con dentro i documenti, scendendo dal treno a Molfetta. Fino ad ora, insomma, una storia come tante ce ne sono accadute, un momento di distrazione, si lascia il borsello in un posto dove evidentemente non si poteva lasciarlo e resta lì e lì anche i documenti, la seccatura di doverli andare a rifare, ma questa è una storia diversa perché per Fares quei documenti sono fondamentali, servono per far arrivare la sua famiglia da Gaza, il posto da cui viene anche lui. E allora da qui l'appello che sta girando sui giornali regionali e anche qualche nazionale, affinché qualcuno, chi ha visto questo borsello sul treno o l'ha preso, vogliamo sperare per sbaglio, possa restituire questi documenti, fondamentalmente salvavita, perché sappiamo che a Gaza ancora si muore. Abbiamo in collegamento Fares Alfarra e ben trovato, parleremo con lui in italiano, ascolterete la traduzione delle mie domande dalla voce di una volontaria del progetto Fiori dai Cannoni, Anna Giada Altomare, che anche promuove questo progetto. Allora, Fares, buongiorno a te. Ci racconti che cosa è successo precisamente domenica?
4: Thank you so much. At the beginning, I'm Fares Alfarra, 20 years old, from Palestine, Gaza, and now I'm studying in Italy. What's happened in Sunday that In Sunday, I was coming back from Bologna in the train Intercity 609, and I went out of the train in Molfetta city. Meanwhile, I'm going out of the train. When I went out, I understood that I lost my little bag. In that moment, we tried to call the Pulfar of Bari and of Lecce, but unfortunately, no one of them could find the little bag.
3: Ascoltiamo la traduzione, cerchiamo di capire ovviamente per chi non è molto avvezzo all'inglese che cosa ha detto, grazie appunto ad Anna Giada Altomare, che dovremmo avere solo in audio e ci traduce le parole di Fares. Non la sentiamo. Purtroppo no, comunque insomma Fares ci ha raccontato sostanzialmente quello che è accaduto, ha perso i documenti tornando da Bologna, è arrivato a Molfetta, ha lasciato questo borsello proprio sul treno e quando se n'è accorto evidentemente era troppo tardi. Adesso arriva il suo appello, chiede che si possano appunto ritrovare, se qualcuno ha visto questo borsello, perché dentro c'è il permesso di di soggiorno, ci sono tutti i documenti necessari a poter far evacuare la sua famiglia, madre, padre, fratelli che arriveranno da Gaza come lui, che è arrivato a novembre nel nostro paese e adesso studia scienze

0: politiche. Fares, noi abbiamo un problema con la traduzione, quindi mi risulta difficile continuare questa conversazione. Abbiamo cercato di risolverlo anche prima della diretta, ma insomma abbiamo fatto un tentativo, non ci siamo riusciti. Facciamo così, proviamo a capire se domani ci riusciamo e riproponiamo questo collegamento, così insomma chiacchieriamo meglio ed è più facile, insomma, rispetto alla mia traduzione veloce, magari la volontaria appunto che ci sarà del progetto Fiori dai Cannoni saprà essere più precisa di me con l'inglese. Nel frattempo ti ringrazio e rinnoviamo l'appello. Chiunque sia stato su questo Intercity scendendo a Molfetta domenica sera intorno alle 20:30, 20:45 o abbia avuto informazioni anche successive che possa far ritrovare questi documenti, perché sono fondamentali per far arrivare queste persone e salvare loro la vita. Grazie Fares, in bocca al lupo. Ci riproviamo,
1: Grazie
0: promesso.
2: a te. Grazie. Grazie.
0: E noi ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo insieme con altri temi.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent, 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
4: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 € al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
5: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
6: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
7: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
8: Cercherò sempre di migliorarmi.
9: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
10: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
11: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a.
0: Ancora insieme un altro tema, stavolta parliamo di sanità. Il presidente della regione Antonio De Caro, ieri alla conferenza Stato-Regioni, ha detto servono 6 miliardi all'anno per la Puglia o salta tutto il sistema. E, ne parliamo con Cosimo Sardelli, segretario generale di Funzione Pubblica, CGIL di Taranto. Ben trovato e buongiorno Sardelli. E oggi va così, ma ce la faremo. Allora, Sardelli, mi sente?
13: Adesso sì.
0: Ecco, meno male. Non mi abbandoni anche lei, Sardelli, la prego, perché lei è un affezionato del nostro programma e con la tecnologia è sempre andato bene.
13: No, no, ci siamo
0: Ecco,
13: arrivati
0: meno
13: adesso.
0: male.
13: Buongiorno.
0: Ok, ben trovato. Allora, dicevamo, De Caro, insomma, ha dato dei numeri importanti, 6 miliardi di euro all'anno per la sanità in Puglia, ha detto altrimenti salta il sistema. È preoccupante.
13: Assolutamente sì, perché questo è frutto di una malattia, se proprio per rimanere in campo sanitario, non solo pugliese, ma c'è un problema più ampio che ormai da anni viene denunciato da più volte dalle organizzazioni sindacali, dalla CGIL in maniera particolare, che è il definanziamento strutturale del Fondo Sanitario Nazionale. Ora, al netto degli annunci.

0: autistici del governo che parla di aumento del Fondo Sanitario Nazionale, in realtà trattasi di aumento in termini assoluti, non percentuali. Ad oggi, e lo dice GIMB, che è la fondazione più autorevole in campo sanitario, il rapporto tra spesa sanitaria e PIL è del 6,4 ed è il più basso dei paesi industrializzati. Siamo addirittura al 17° posto nella media nei paesi OCSE, dove la media europea è almeno del 7,1%. Quindi comprendete bene che c'è una grande opera di definanziamento della sanità e del Fondo Sanitario Nazionale. Ora, questo cosa comporta? Possono sembrare numeri vuoti, in realtà comporta che tagli lineari e profondi in tutte le regioni e quindi per quanto ci riguarda la cittadina pugliese anche nella regione Puglia. Quindi comprendete bene come tutto ciò porta a quello che poi sono i problemi delle assunzioni, i tagli nella rete ospedaliera, la difficoltà di rendere operative per esempio tutte le case di comunità, le COT attivate con il PNRR. Quindi è un problema molto serio, la tenuta della sanità è fondamentale anche per la tenuta sociale e democratica del paese.
1: Negli scorsi giorni voi avete incontrato l'assessore regionale alla sanità, Donato Pentassuglia, e avete esposto insomma una vostra piattaforma, in qualche modo rivendicativa. Quali sono i contenuti salienti di questa piattaforma e che risposte avete avuto dall'assessore?
0: Noi abbiamo incontrato come funzione pubblica CGL Puglia nel pomeriggio di mercoledì, abbiamo fatto un incontro pubblico con l'assessore Pentassuglia, dove pur consapevoli di questo quadro di contesto estremamente allarmante dal punto di vista finanziario e della tenuta del sistema, abbiamo posto alcune 15 direttive, io ne citerò solo alcune. Prima di tutto, la sanità si fa con le persone, con i dirigenti medici, gli infermieri, gli ausiliari che quotidianamente prestano cura e assistenza alle persone. Quindi è necessario procedere senza ritardo alle assunzioni. Ieri è stato comunicato che entro il 2026 ci saranno 1200 assunzioni extra budget, che però sono diciamo, solo un piccolo palliativo. C'è una carenza spaventosa di tutte le professionalità ed è chiaro ed evidente che questo, dove non ci siano le assunzioni, non si potranno attivare e rendere riempire di contenuti le case di comunità che dovrebbero deospedalizzare, perché l'altro grande problema è la mancanza di una medicina territoriale che determina i sovraffollamenti delle strutture ospedaliere, i sovraffollamenti dei pronto soccorso. Quindi prima direttiva è le assunzioni, un investimento importante, le risorse economiche sulle assunzioni. Una prima risposta c'è stata con queste 1200 assunzioni extra budget, ma è vero che però non cambia in maniera strutturale la questione. Io voglio solo citare un episodio, solo qualche giorno fa per esempio c'erano nell'asta 84 contratti a tempo determinato e scadenza, sono stati prorogati per un solo mese fino al 30 di ottobre. Comprendete bene come diventa estremamente difficile programmare le cure, programmare i servizi alle persone. La seconda appunto, richiesta è stata quella di rendere operativa, strettamente legata a quella delle assunzioni, la deospedalizzazione alla medicina territoriale, perché i casi più eclatanti del non funzionamento della sanità sono proprio gli accessi e i sovraffollamenti dei pronto soccorsi, che spesso diventano l'unica valvola di sfogo, mancando qualsivoglia forma di assistenza e di medicina di prossimità anche per problematiche di lieve entità che vanno magari a sobbarcare di lavoro i pronto soccorsi, che magari si trovano con codici rossi e quindi le attese di 12, 24, 36 ore che spesso determinano anche i casi poi di violenza e di aggressione. Queste sono le due direttive fondamentali. La terza direttiva importante è una riforma del sistema che però non butti il bambino con l'acqua sporca. Io voglio ricordare che entro fine ottobre noi conosceremo quel piano di rientro che la Regione Puglia ha inviato al Governo centrale. Ci è stato detto che si procederà a razionalizzazione della rete ospedaliera per evitare i doppioni. Speriamo che questo non determini, soprattutto nelle periferie del nostro territorio, un abbassamento di servizi e una riduzione dei posti letto.
1: Queste sono le richieste. Dall'altra parte, quali risposte, Sardelli?
0: Ha parlato, devo essere sincero, un linguaggio di grande verità, perché ha detto i numeri sono quelli, sono impietosi, quindi vi diciamo con grande franchezza che noi nell'ambito di quei numeri e di quelle risorse ci dobbiamo muovere. Ciò che ci è stato detto è che oltre a chiedere al Governo centrale un aumento nella prossima legge di bilancio del Fondo Sanitario Nazionale, ma temiamo che questa richiesta verrà vanificata perché in questo momento si privilegiano

0: spese militari a danno delle spese, della spesa sanitaria. E questo è problematico, guardate, non solo per chi in sanità ci lavora, ma è problematico per la tenuta sociale e democratica di questo paese, perché il servizio sanitario pubblico è un elemento di coesione. Metterlo ulteriormente in discussione e definanziarlo come sta avvenendo sarebbe veramente un peccato mortale. Tuttavia, detto che in questo contesto è un'opera anche di razionalizzazione, cercheranno di garantire almeno la tenuta sostanziale del sistema. Certo, le 1200 assunzioni extra budget annunciate ieri sono un primo segnale, seppur non decisivo, di attenzione. Vedremo cosa poi ci riserverà questo piano di rientro, che ripeto, spesso i piani di rientro l'esperienza ci insegna che sono lacrime e sangue. Perché la razionalizzazione va bene, la corretta allocazione delle risorse umane ed economiche va bene, ma bisogna evitare poi che si butti il bambino con l'acqua sporca. Quindi siamo in una fase, diciamo, di sicuramente abbiamo colto con positività questo atteggiamento di grande serietà sui numeri, non negando qual è la prospettiva, una prospettiva preoccupante. Tuttavia, rileviamo che c'è una volontà di garantire, nell'ambito di quell'allarme che poi ieri ha lanciato il governatore De Caro alla conferenza delle regioni, c'è un sostanziale rischio di non tenuta dell'intero sistema sanitario nazionale, ivi compreso quello pugliese. Io voglio ricordare un dato tutto tarantino. A Taranto il 50% dei posti oggi è offerto dalla sanità privata, che è un dato sovrastima rispetto a tutto il resto del territorio nazionale. Questo ci deve far riflettere non poco. E devo dire anche con amarezza che questo non si è tradotto in questi anni in un aumento dei servizi alla comunità, ma anche in un miglioramento delle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità privata. Un quadro estremamente preoccupante. E, diciamo, l'allarme di De Caro non fa altro che confermare quello che da anni la CGIL va dicendo e quello che da ultimo, nei giorni di settembre, la Fondazione GIMBE di Nino Cartabellotta, che studia tutti i flussi di bilancio, sia a livello nazionale che a livello regionale, ha ribadito dicendo che rischiamo di arrivare a un punto di non ritorno. Ci vuole una volontà che si parta dalle regioni per arrivare al governo nazionale di ritenere che la spesa sanitaria è una spesa qualificante e non è una spesa tra le tante spese del bilancio dello Stato. Bisogna fare delle scelte.
1: Chiarissimo Sardelli, vedremo se queste scelte verranno fatte e quali saranno. Nel frattempo, grazie per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro a lei. Piccolo
0: Arrivederci, buona giornata a tutti e a tutti.
1: promo per noi, poi parliamo di ITS, Istituti Tecnici Superiori. Ieri al centro anche di dichiarazioni importanti del ministro delle istruzioni Valditara, che era a Taranto. A fra poco.
2: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Adesso parliamo di ITS, Istituti Tecnici Superiori. Sono il raccordo tra la formazione superiore e il mondo del lavoro. Sono un modello che ieri il ministro dell'istruzione Valditara ha detto proprio a Taranto, incontrando le imprese a Confindustria per parlare proprio di formazione, un modello di successo che altri paesi ci invidiano e che stiamo esportando. Allora, ascoltiamo le dichiarazioni del ministro.
3: È un rapporto strategico, è un rapporto fondamentale. Ricordo i risultati molto importanti che abbiamo raggiunto proprio nel settore degli ITS. Una delle milestone, uno degli obiettivi fissati dalla Commissione europea era quella di raggiungere i 22.000 iscritti. Siamo andati ben oltre, 41.000 iscritti per il 2026. La riforma del 4 più 2 dà opportunità straordinarie ai nostri giovani di un impiego lavorativo in tempi più rapidi, con possibilità di carriera più concrete, e poi dà un sostegno forte al sistema produttivo e quindi crea un circuito virtuoso di benessere, occupazione e anche sviluppo del territorio. Aggiungo, vi do una notizia, che a novembre pubblicheremo i risultati per quanto riguarda l'andamento della formazione all'interno del percorso quadriennale della riforma dei tecnico-professionali, e saranno, come vedrete, risultati molto molto interessanti, apprendimenti cresciuti e soprattutto anche grande motivazione dei giovani.
4: Ministro, se lei va velocemente su questo tema, e magari ci sono le regioni che rallentano, facciamo un richiamo?
3: Beh, io credo che le regioni debbano assecondare un percorso di questo tipo nell'interesse dei cittadini, nell'interesse dei territori. Questo tra l'altro è un percorso, pensate, sono stato in Argentina 2 settimane fa e sono molto interessati a questo modello. Sono incontrato con la ministra Pettovello, che vuole avviare un percorso congiunto per studiare il modello italiano, e tra l'altro stiamo esportando anche in altre nazioni. Sarò al Cairo a fine ottobre per fondare il primo grande centro di formazione e di ricerca italo-egiziano. Siamo stati in Etiopia, abbiamo portato diversi ITS, siamo stati in altri paesi europei. La Commissione europea sta orientandosi a considerare il modello del 4 più 2 come un modello vincente, e quindi credo che anche le regioni debbano tutte contribuire a questo grande sforzo.
1: E allora parliamo proprio del sistema ITS Academy in Puglia col suo coordinatore regionale, nonché direttore dell'ITS Cuccovillo, Roberto Vingiani, che abbiamo in videocollegamento. Ben trovato, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
1: Lei ovviamente era ieri proprio all'incontro col ministro Valditara, proprio in qualità di coordinatore di questi ITS che ci sono sul nostro territorio. Allora, partiamo da questo, cerchiamo di far capire concretamente gli ITS in Puglia cosa fanno e poi magari facciamo un ulteriore passo. Il ministro parla spesso di questa riforma del 4 più 2, proviamo a spiegarla ai nostri telespettatori.
5: Certamente, allora, prima di tutto credo che sia importante comprendere insomma cosa sia l'ITS. Cioè, l'ITS è sono dei percorsi diciamo post diploma di alta specializzazione che hanno un elemento fondamentale, cioè quello di lavorare insieme alle aziende e quindi creare un ponte diretto tra i nostri ragazzi e quindi l'istruzione e le aziende, quindi creando percorsi dedicati a questo. Gli ITS in Puglia, che operano diciamo in tutte le aree che sono state definite strategiche dal Ministero, rappresentano un'eccellenza a livello nazionale, riconosciuto anche dal Ministero e da quelli che sono i monitoraggi che hanno, diciamo, che ogni anno vengono effettuati dal Ministero ed Indire, e hanno quindi una capacità di sia raccogliere i nostri ragazzi e soprattutto di occuparli, perché chiaramente lo scopo dell'ITS è rispondendo a quelle che sono le esigenze delle aziende, è proprio quello di trovare un'occupazione per un placement elevato, quindi rispondono a questa richiesta, consentono ai ragazzi di formarsi in maniera innovativa e tecnologica, e quindi consentono alle nostre aziende di avere delle risorse che siano pronte ad affrontare le sfide del futuro. Quindi diciamo gli ITS hanno avuto questo successo, ricordiamo che a livello di finanziamento del PNRR la Puglia è stata la terza regione in Italia dopo Lombardia e Veneto, proprio perché questi finanziamenti sono stati forniti in funzione dei risultati degli anni precedenti, quindi questo dà il segnale di quanto sia stato efficiente, sia stato di successo questa attività, svolta anche grazie appunto al supporto della Regione Puglia. 4 più 2, che cosa rappresentano i 4 più 2? Sono una nuova forma istituita, appunto, e voluta fortemente dal ministro Valditara per creare una filiera professionalizzante che

0: nasce dalla scuola superiore e finisce l'ITS. Infatti, i 4 anni significa aver trasformato attraverso un lungo lavoro fatto dalle scuole, per modificare il curriculum e far diventare i percorsi quinquennali, farli diventare quadriennali, quindi mantenendo sempre il titolo, mantenendo tutte quelle che sono le caratteristiche del percorso quinquennale. Vengono effettuate tutta una serie di attività durante i 4 anni in collaborazione con l'ITS, in collaborazione con le aziende, e in più viene fatto ovviamente un ragionamento di una consapevolezza da fornire ai ragazzi di ciò che potrà essere il loro futuro. E alla fine dei 4 anni i ragazzi potranno di conseguenza scegliere di proseguire quella che è la logica del percorso con i 2 anni dell'ITS per acquisire il titolo, che ricordo è un titolo ministeriale, il titolo di quinto livello EQF, diciamo appunto dell'ITS, quindi di ITS, quindi tecnologo superiore, e quindi poter avere un'ulteriore specializzazione formativa, che è quella che oggi le aziende richiedono per consentire l'inserimento immediato dei ragazzi all'interno delle loro aziende.
1: Quali sono gli ambiti di cui vi occupate e qual è la risposta da parte delle imprese a livello ovviamente poi di occupazione di questi giovani? Immagino buono, insomma, se c'è tutto questo investimento
0: Certamente.
1: vuol dire che funziona.
0: Allora, l'ITS opera in diverse aree che sono state definite strategiche da parte del Ministero. Noi come ITS Villo operiamo nell'ambito della meccatronica, ma ovviamente ci sono anche altre aree, quindi pensando dall'ICT al turismo, all'agroalimentare, energia, biomedicale, mobilità sostenibile, i servizi alle imprese, diciamo sono 10 sistema casa, quindi sono 10 aree che sono state definite strategiche. L'ITS sono 11, perché mobilità sostenibile c'è cioè sia logistica che aerospazio, ma diciamo fondamentalmente la regione ha voluto colmare tutte le aree in maniera tale da poter fornire un servizio importante sulla regione. Per quanto riguarda l'occupazione, chiaramente varia un po' da territorio a territorio, da specializzazione a specializzazione, ma i numeri medi in Puglia parlano di un'occupazione che è sicuramente tra l'85 e il 90%, ma quindi con punte che superano il 90%. Quindi chiaramente questo ovviamente ad un anno dal termine del percorso, e in occupazioni che sono coerenti con quello che è stato il corso effettuato. Quindi rappresenta un risultato molto importante che garantisce ai ragazzi, ripeto, di trovare rapidamente un'occupazione sul proprio territorio, perché questo per noi è una cosa fondamentale, cioè riuscire a far restare i nostri ragazzi all'interno della nostra regione, e allo stesso tempo appunto aiutare le aziende che hanno necessità di avere nuove risorse formate in maniera tecnologica rispondente a quelle che sono le loro esigenze, ed è questo proprio il motivo del successo del nostro percorso, che grazie alla flessibilità che viene fornita dal Ministero, cioè dove vengono fissate delle competenze basi, ma poi si lascia la possibilità di ascoltare le aziende, di ascoltare il territorio. Grazie a questa flessibilità, ovviamente, i risultati non possono che essere eccellenti.
1: Chiudiamo con il suo auspicio per il futuro degli ITS.
0: Allora, è chiaro che in questo momento gli ITS sono forte crescita. Ci troviamo in questo momento con lo sbalzo dovuto ai finanziamenti del PNRR, che chiaramente hanno, tra virgolette, un po' drogato il sistema, nel senso che hanno chiesto tanti corsi, hanno dato la possibilità di finanziare tanti corsi, peraltro aiutando l'ITS a creare dei laboratori tecnologici veramente importanti su tutto il territorio. E oggi ci troviamo chiaramente a dover avere un supporto sia dalla regione che dal ministero, ma anche una stabilità, perché oggi siamo nelle condizioni che ogni anno bisogna ridiscutere quelli che sono i finanziamenti a disposizione dell'ITS. È chiaro che la richiesta effettuata anche ieri al ministro Valditara, che ha risposto positivamente sapendo già che appunto sono le sue intenzioni già dallo scorso anno, hanno potuto dare risposte di voler garantire appunto un fondo di base di finanziamento che sia importante per consentire all'ITS di poter programmare e pianificare le proprie attività e non ogni anno dover cercare di capire se i propri percorsi siano in grado di partire, perché chiaramente dipendono dai finanziamenti, perché ricordiamo che sono dei percorsi integralmente gratuiti per i ragazzi e quindi dobbiamo ovviamente avere la possibilità di effettuare questo tipo di finanziamenti di percorso con il supporto appunto delle istituzioni.
1: Grazie per essere stato con noi a Roberto Vingiani,
0: Grazie
1: buona giornata e buon lavoro a lei.
0: a voi. Grazie, buongiorno e grazie ancora e buon lavoro a tutti quanti.
1: E noi con questo tema, quello degli ITS, chiudiamo questo appuntamento di buon mattino. Io ovviamente vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi, vi ricordo che la nostra informazione prosegue sui social e poi alle 14 con il tradizionale appuntamento con il nostro telegiornale, quindi rimanete su Studio 100, grazie ancora, vi aspetto domani a partire dalle 7, buon inizio di giornata.

0: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR,

0: R potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ETSmeccatronicapuglia.it. ETS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: Mi aiuta con i compiti di matematica?
4: Io vorrei vivere un castello.
5: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
6: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Voli passeggeri da Grottaglie, si passa alla prova del mercato. Aeroporti di Puglia ha pubblicato l'avviso per raccogliere le proposte delle compagnie aeree. L'ipotesi è di 12 voli settimanali complessivi verso Roma e Milano Linate, con orari che permetteranno di partire e tornare in giornata. Ora bisognerà capire se i vettori siano interessati e a quali condizioni. Licenziati e costretti ad allontanarsi dal luogo di lavoro da un giorno all'altro, è successo a 3 dipendenti di Vestas Italia. Lo denunciano le sigle sindacali confederali che chiedono un confronto con l'azienda e il reintegro dei 3 impiegati. Autunno da incubo per consumi energetici in Puglia, Taranto guida la classifica dei rincari, l'analisi di facile.it è la voce dei tarantini. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, un 31enne ospite di un centro di accoglienza a Taranto è indagato per associazione con finalità di terrorismo. La Digos sta analizzando i suoi contenuti e contatti online. Durante una perquisizione sono stati sequestrati 2 smartphone. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
1: Un cittadino pakistano di 31 anni, ospite di un centro di accoglienza a Taranto, è indagato per associazione con finalità di terrorismo anche internazionale. L'indagine è condotta dalla Digos, che lo scorso giugno ha individuato il giovane nell'ambito delle attività di monitoraggio del web. Al centro degli accertamenti ci sono alcuni contenuti che il 31enne avrebbe condiviso su TikTok. Secondo gli investigatori, potrebbero indicare una vicinanza a ideologie riconducibili a organizzazione di matrice terroristica. Si tratta di elementi ancora al vaglio degli inquirenti. Gli agenti hanno esaminato anche una chat WhatsApp denominata 313, numero che ha un significato nella tradizione sciita. La sola appartenenza religiosa naturalmente non costituisce un reato. Gli investigatori stanno valutando il nome della chat insieme agli altri elementi raccolti. Dalle verifiche sarebbe emersa inoltre un'intensa attività online. Il giovane avrebbe consultato profili legati ai conflitti che coinvolgono gruppi sciiti e video riguardanti armi da guerra, la loro compravendita e modalità di impiego. Nel corso della perquisizione effettuata nel centro di accoglienza in cui risiede, la Digos ha sequestrato 2 smartphone.

0: smartphone. L'analisi dei dispositivi servirà a ricostruire i contatti e le attività digitali dell'indagato. Le indagini proseguono allo stato, nei confronti del 31enne non è stata accertata alcuna responsabilità.
1: Aeroporti di Puglia verifica l'interesse delle compagnie per attivare 12 voli settimanali da Grottaglie verso Roma e Milano Linate con rientro in giornata. Ora si attendono le proposte dei vettori.
0: L'aeroporto di Grottaglie torna a guardare ai voli passeggeri. Aeroporti di Puglia ha pubblicato l'avviso per verificare se ci siano compagnie interessate ad attivare collegamenti di linea da e per lo scalo ionico. È il passaggio annunciato dal presidente della regione Antonio De Caro durante il consiglio regionale del 18 di settembre. La prima ipotesi prevede 12 voli settimanali complessivi verso Roma e Milano Linate. Gli orari dovrebbero consentire quando possibile di partire e rientrare nella stessa giornata, un'esigenza soprattutto per chi si sposta per lavoro, per raggiungere le sedi istituzionali. Ora tocca alle compagnie. I vettori interessati potranno presentare proposte indicando frequenze aeromobili, orari e condizioni economiche. Saranno queste offerte a chiarire se le rotte siano sostenibili e a quali condizioni possano essere eventualmente avviate. La pubblicazione dell'avviso dunque non significa che i voli siano già stati assegnati né che abbiano una data di partenza. La procedura dovrà rispettare le regole sugli aiuti di Stato. In particolare, gli eventuali accordi economici saranno valutati secondo il principio per cui un soggetto pubblico deve operare a condizioni paragonabili a quelle di un investitore di mercato. Resta aperta anche un'altra strada. La regione ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture di valutare la continuità territoriale per Grottaglie. È un'ipotesi da esaminare in una fase successiva anche alla luce delle risposte delle compagnie. Intanto lo scalo continua a sviluppare le attività cargo, industriali e aerospaziali. L'avviso, appena pubblicato, servirà a capire se queste funzioni potranno affiancarsi anche quelle voli passeggeri di linea stabili.
1: Licenziati e costretti ad allontanarsi dal luogo di lavoro da un giorno all'altro. È successo a 3 dipendenti di Vestas Italia, lo denunciano le sigle sindacali confederali che chiedono un confronto con l'azienda e il reintegro degli impiegati. Ce ne parla Marina Luzzi.
2: Licenziati senza preavviso. È accaduto a 3 impiegati di Vestas Italia. L'azienda, che si occupa di installazione e manutenzione di impianti eolici e non va confusa con Vestas Blade, specializzata in produzione di pale eoliche, ha chiesto ai 3 lavoratori, 2 di sede a Taranto e 1 a Roma, di allontanarsi dal luogo di lavoro subito dopo aver ricevuto la comunicazione del licenziamento, senza che ci fosse un preavviso, motivando la scelta con basse performance rispetto agli obiettivi aziendali e una contestuale riorganizzazione.
3: Chiamiamo. Con questi atteggiamenti piano piano vengono, diciamo, mandati via tutte le quelle che sono le attività di Vestas Italia sul territorio d'Italia. Ovviamente non lo permetteremo, ci attiveremo fin dai prossimi giorni con una richiesta di incontro e nel caso arriveremo anche nuovamente in task force regionale. Non può essere che Vestas decida, attraverso una scelta che viene fatta da Vestas Europa e Area Mediterranea, affinché poi la lavoratori di Taranto perdano il posto di lavoro. Quindi ancora una volta Vestas, siamo di solito, fa per poi comunicare, noi su questo non ci stiamo.
2: Negli scorsi mesi di Vestas Italia si era parlato a lungo a seguito della repentina decisione dell'azienda di delocalizzare service, magazzino e training center da Taranto a San Nicola di Melfi e Pisticci. 32 lavoratori coinvolti, seguirono 20 giorni di sciopero e 2 settimane di occupazione della storica sede con il trasferimento per la maggior parte di loro da Vestas Italia a Vestas Blade. Oggi un'altra vicenda che coinvolge 3 lavoratori e per cui i sindacati lamentano le modalità, il clima di preoccupazione generato, l'assenza di un confronto preventivo, ma anche la mancanza di un'adeguata informazione sulle ricadute della riorganizzazione.
4: Poniamo e porremo sempre la necessità di non ritenere le persone dei numeri, ma di porre al centro la centralità delle vite umane e delle famiglie di questi lavoratori che purtroppo pagano sempre il prezzo più alto rispetto ad un territorio già vessato e martoriato sotto il punto di vista lavorativo.
1: E ieri pomeriggio, presso la sede di Will Trasporti Taranto, un'assemblea degli ex TCT per fare chiarezza sulle molteplici criticità che caratterizzano una vertenza occupazionale che dura ormai da oltre 10 anni. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
5: C'è tanta voglia di ritornare al lavoro, dato che sono passati e trascorsi quasi 10 anni. E nuovamente abbiamo la scadenza al 31 dicembre degli ammortizzatori sociali. Quindi attualmente all'interno della Agency Port Workers e quindi vediamo un attimino se la politica continua a seguirci e a starci vicino per vedere di risolvere definitivamente questo grosso problema che ormai ci affligge da troppi anni.
6: Oltre un decennio trascorso con la scure dell'incertezza sul futuro delle proprie famiglie, con la scadenza

degli ammortizzatori sociali a scandire una quotidianità in cui costruire progetti a lungo termine diventa impossibile. Per gli ex TCT del porto di Taranto si avvicina un'altra data temibile e nonostante i corsi di formazione in partenza, stanchezza e sfiducia cominciano a farsi sentire. Perché quello che vogliono questi 307 lavoratori, a cui presto si aggiungeranno i 20 che hanno concluso il lavoro a tempo determinato nel settore croceristico, non è certo vivere a spese dello Stato.

0: Corsi di formazione per i quali conta soprattutto lo sbocco occupazionale.
1: Ora stiamo aspettando su questi benedetti corsi, speriamo di farli il più presto possibile e speriamo che ci siano delle risposte positive da parte del governo per quanto riguarda il prolungamento della cassa integrazione. La speranza c'è sempre, sfiducia è inutile negarle, siamo, non dico rassegnati no, però abbiamo sempre fiducia nelle istituzioni e soprattutto nel sindacato.
0: L'assemblea che si è svolta ieri nella sede di Will Trasporti Taranto mira a fare chiarezza sulle molteplici problematiche che caratterizzano la situazione del porto ionico, ma anche a mettere in campo azioni e iniziative che hanno un unico obiettivo, non gettare la spugna.
2: Purtroppo quello che sta mancando da troppo tempo nel porto di Taranto è proprio il lavoro. Per rispondere alle problematiche di queste persone noi abbiamo bisogno sì di tutti gli strumenti di supporto, della proroga dell'agenzia, della proroga della clausola sociale, della proroga dell'indennità che consente alle loro famiglie di andare avanti dopo tanti anni, però ciò che ne c'è veramente indispensabile, improcrastinabile è la creazione di nuove occasioni di lavoro per dare a questi lavoratori la possibilità di ritornare in campo, perché sono fermi al palo da troppi anni. L'abbiamo già scritto più volte unitariamente anche con le confederazioni territoriali di CGL, CISL e UIL delle note di richieste di incontro all'autorità di sistema portuale, proprio perché ci sta mancando soprattutto nell'ultimo anno un'interlocuzione chiara e netta. L'altro giorno abbiamo dovuto apprendere dalla stampa la questione dei 4 anni di tempo almeno necessari per la realizzazione dei dragaggi. In passato non è mai accaduto che questo tipo di notizie di questa importanza le dovessimo apprendere dalla stampa.
3: Un bando di gara che sia 2, 5, il suo fattore di competitività.
4: Momenti di tensione ieri durante la seduta del Consiglio Comunale di Taranto, lavoratori e sindacalisti hanno portato all'attenzione della massima Sise cittadina l'avvertenza del verde urbano chiedendo risposte certe entro giovedì. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
0: L'avvertenza sul verde urbano irrompe nel Consiglio Comunale di Taranto e accende lo scontro tra lavoratori, sindacati, opposizione e amministrazione. Al centro della protesta i 96 lavoratori coinvolti nei servizi affidati alle ditte Bitella e Verde Idea e il timore che l'attuale dotazione economica dell'appalto non sia sufficiente a garantire occupazione, orari e salari. I sindacati avevano chiesto al Comune di sospendere la gara o individuare una soluzione transitoria, sollecitando soprattutto verifiche sulla platea degli addetti indicati dalle aziende e sui requisiti dei lavoratori. Nel frattempo però, secondo quanto riferito ieri durante la seduta, le buste della gara sarebbero già state aperte. Lavoratori e rappresentanti sindacali sono stati raggiunti davanti a Palazzo di Città dall'assessore all'ambiente Fulvia Gravame, con la quale però hanno rifiutato il confronto, chiedendo invece di interloquire con il sindaco Bitetti. Il dibattito si è quindi spostato all'interno dell'aula consiliare, dove SGC e COBAS hanno spiegato i termini dell'avvertenza a maggioranza e opposizione. A fronte dell'assenza del primo cittadino, l'opposizione ha sollecitato un intervento della Gravame, chiusa però in un ostinato silenzio. La seduta è stata quindi sospesa e ha registrato alcuni momenti di forte tensione tra lavoratori ed esponenti della maggioranza. Alla ripresa, dopo aver sottoscritto insieme alla maggioranza la richiesta di un consiglio comunale monotematico urgente proprio sull'avvertenza del verde urbano, l'opposizione ha scelto di abbandonare l'aula in segno di protesta. Esaurito il confronto politico, il consiglio ha poi proseguito con gli altri punti all'ordine del giorno, tra debiti fuori bilancio, variazioni al bilancio di previsione e una spesa di oltre 40.000 euro da effettuare entro fine mese per l'affitto dei locali dell'attuale canile comunale. Ma le tensioni restano, nella maggioranza starebbero infatti emergendo malumori legati alla gestione e alla comunicazione su alcune questioni strategiche a partire dalla situazione finanziaria di Chima Ambiente e già circolano indiscrezioni relative al possibile mancato sostegno al prossimo bilancio di fine anno. Ricostruzioni che ovviamente dovranno essere verificate nei prossimi mesi, ma confermano l'apertura di una fase piuttosto delicata per l'amministrazione Bitetti.
4: Autunno da incubo per i consumi energetici in Puglia. Taranto guida la classifica dei rincari, l'analisi di facile.it e la voce dei cittadini nel servizio di Ludovica Maiuri.
5: Taranto si prepara ad un autunno con numeri da record sul fronte bollette. Secondo un'analisi elaborata da Facile.it, tra settembre e dicembre 2026 le bollette di luce e gas potrebbero registrare un'impennata del 35,5%, portando la spesa media a 894 euro.

0: famiglia. Ma quanto hanno pagato i cittadini negli ultimi mesi? Quanto ha pagato lei?
1: 367,26, due mesi. Però mi sono goduto il fresco. Io abito all'ultimo piano e quindi la mia casa diventa un forno. Sono andato all'ufficio ENE, ho detto che possiamo fare? Io sono un pensionato. Ha detto va bene, troviamo la soluzione. Mi ha fatto 10 rate. Se nel frattempo sarò morto.
0: Dove arriveremo?
2: Io vi posso dire una cosa, io non vivevo qua, vivevo fuori. Mi sono ritrasferito, però credetemi, se tornassi 50 anni indietro metterei subito la firma. Non andiamo da nessuna parte in questo modo qua.
0: Pensa che gli aiuti statali siano sufficienti a sostenere i costi delle bollette?
3: No, siamo in un periodo veramente critico. Dovrebbero fare di più, secondo me, anche perché comunque abbiamo avuto un caldo molto eccessivo quest'anno. Quindi alla fine i condizionatori anche sono stati sempre accesi e diciamo che le spese sono state abbastanza pesanti.
1: Che aiuti statali? Quali aiuti? Alla benzina, al gasolio? Che aiuto.
0: Secondo i dati, Taranto si confermerebbe la provincia più cara della Puglia, a seguire Lecce con 881 euro di spesa stimata e Bari con 867. A chiudere la classifica invece è la provincia di Barletta-Andria-Trani, dove l'aumento stimato del 34,5% potrebbe portare la spesa a 810 euro. L'indicazione degli esperti per contenere i costi sarebbe quella di valutare per tempo il passaggio a tariffe fisse. Ma pensa che una tariffa fissa possa rappresentare una soluzione a questo tipo di problema?
1: Certo, certo, il governo che si deve adoperare. Dobbiamo fare una legge garbata e portarla avanti per tutto il tempo possibile.
2: Ho la tariffa fissa, se no, non mi posso lamentare. Mi trovo benissimo, ho pagato il gas di 16 euro, la luce compresa i 9 euro di canone, 79 euro.
4: E questa mattina nella Basilica Cattedrale di San Cataldo la polizia ha celebrato il suo santo patrono San Michele Arcangelo. La celebrazione è stata officiata dall'arcivescovo della diocesi di Taranto Ciro Miniero alla presenza del questore Michele Davide Sinigaglia e di tutte le massime autorità civili e militari della provincia ionica. I canti sono stati invece affidati al coro dell'Istituto Musicale Paisiello. Alla funzione hanno partecipato, oltre alla rappresentanza del personale della Polizia di Stato e dell'ANS, anche i familiari delle vittime del dovere e dei caduti in servizio. Rafforzare la protezione civile di fronte alle emergenze legate ai cambiamenti climatici e allo stesso tempo avvicinare i più giovani alla cultura della prevenzione. Sono questi gli obiettivi di Andy e Picci, i due progetti presentati dalla Regione Puglia. Ilaria Lia.
5: Prepararsi alle emergenze, rafforzare la collaborazione tra territori e soprattutto puntare sulla prevenzione. Sono questi gli obiettivi di ENDI, il progetto di cooperazione tra i sistemi di protezione civile di Italia e Croazia presentato dalla Regione Puglia. Un progetto finanziato dal programma Interreg Italia-Croazia con la Puglia nel ruolo di capofila che ha coinvolto enti italiani e croati. L'obiettivo è migliorare la capacità di risposta alle emergenze legate anche ai cambiamenti climatici attraverso nuove attrezzature, formazione e scambio di esperienze. Una collaborazione che guarda il mare Adriatico come uno spazio comune dove condividere non solo opportunità ma anche rischi e strategie per affrontarli. E proprio sulla prevenzione punta anche Picci, la nuova mascotte della protezione civile pugliese. È un piccolo uccellino che diventa volontario e sentinella del territorio, con il compito di spiegare ai più giovani, con un linguaggio semplice, come comportarsi prima e durante un'emergenza. Picci sarà protagonista di una serie di animazioni realizzata con la Fondazione Apulia Film Commission e nei giorni scorsi è stato presentato il primo episodio. Un progetto pensato per diffondere tra bambini e ragazzi una maggiore consapevolezza dei rischi e l'importanza dei comportamenti corretti.
6: Con il progetto ENDI si è voluto approfondire attentamente quelli che sono gli interventi della protezione civile, non solo nostra pugliese, ma anche di altre comunità oltre l'Adriatico, per mettere insieme le buone prassi, per ovviamente provare a stare dentro quelle che sono le situazioni che cambiano dovute ai cambiamenti climatici. È stato un momento di confronto e di ovviamente messa in atto di situazioni che speriamo di non vivere mai, ma che in caso di emergenze si è pronti a poter intervenire.
4: Il comune di Taranto mette all'asta i 7 punti di ristoro dello Iacovone con concessione fino al 10 gennaio. L'asta si terrà in tempi rapidi per consentirne l'apertura già dalle prossime partite. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.

0: Lo stadio Iacovone si prepara a riaprire anche i suoi punti di ristoro. Il comune di Taranto ha indetto un'asta pubblica per affidare temporaneamente i 7 locali presenti nell'impianto e consentirne l'apertura durante le gare interne del campionato di eccellenza pugliese. La direzione Patrimonio e Demanio ha suddiviso la procedura in 7 lotti, uno per ciascun punto ristoro. Se i locali si trovano a livello 0, nelle aree delle tribune est e ovest e delle curve nord e sud, il settimo è nell'area hospitality della tribuna ovest. La superficie complessiva è di 156 metri quadrati. La base d'asta totale è di 11.100 euro, oltre IVA se dovuta. Gli interessati potranno presentare un'offerta per uno o più lotti o tutti e sette. Ogni locale sarà assegnato a chi proporrà il maggior rialzo sul canone previsto. La concessione partirà dalla firma del contratto e terminerà il 10 gennaio 2027. Il canone copre le 7 gare interne in programma dall'11 ottobre fino a quella data. Il comune potrà prorogare l'affidamento per un massimo di 3 mesi. Per aprire i punti di ristoro in occasione di altri incontri con il pubblico serviranno invece un'autorizzazione comunale e il pagamento di un canone aggiuntivo. I locali saranno consegnati nello stato in cui si trovano, i concessionari dovranno allestirli e avviare l'attività entro 10 giorni dalla consegna, presentando la SCIA allo sportello unico per le attività produttive. Per completare le assegnazioni prima delle gare, il comune ha ridotto a 5 giorni il tempo tra la pubblicazione dell'avviso e la seduta d'asta. Ciascun lotto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.
1: Apriamo ora la pagina dedicata a cultura e spettacolo. Il teatro torna ai tamburi con una nuova stagione del Crest al Tatà, presentato a Palazzo di Città. La nuova stagione venti gli spettacoli in programma da ottobre ad aprile tra periferie e favole e tamburi. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: 20 spettacoli e una nuova stagione che guarda ancora ai tamburi. È stata presentata a Palazzo di Città la nuova stagione del Crest al Tatà periferie dal 14 novembre al 10 aprile e Favole e Tamburi dedicata a bambini e famiglie dal 25 ottobre al 14 marzo. Una scelta che continua nel tempo, portare il teatro in periferie e costruire spettacolo dopo spettacolo, un rapporto con il quartiere, con il suo pubblico. A raccontare questo percorso a Palazzo di Città anche il coordinatore del tavolo della cultura del Comune di Taranto, Gianni Florido.
3: Ci abbiamo creduto e abbiamo fatto una scelta sensata perché dopo 18 anni abbiamo verificato che quella scelta fu una scelta, erano anni duri per il Comune di Taranto, come sempre, e noi ci, diciamo, ci sostituimmo con un'operazione, credemmo in questa iniziativa. Dopo 18 anni di qualità, ormai il Crest è una realtà assai consolidata, affidabile. Questa è la vera sfida del Crest, è che questo proporsi lo si fa in un luogo, diciamo, della città che pochi avevano sfidato in termini di innovazione culturale.
2: È proprio il rapporto con il territorio resta al centro del progetto del Crest. La sfida, spiega la presidente Clara Cottino, è portare il pubblico ai tamburi, senza inseguire necessariamente grandi nomi o grandi numeri.
4: Riuscire a portare il pubblico ai tamburi è la nostra sfida, la sfida di sempre, però abbiamo scelto di affrontarla senza rincorrere nomi o numeri, ma puntando proprio sul valore e sulla cura del pubblico. E questo vale a tutte le età, ecco perché ci impegniamo anche rispetto ai giovani, ai bambini e anche agli studenti degli istituti superiori, ai quali portiamo anche un'altra rassegna che si chiama Scena Futura. Quindi il teatro che proponiamo stamattina non è tanto un cartellone teatrale, ma è un progetto di teatro.
1: È presentata questa mattina anche la nuova stagione del Teatro Orfeo, 15 spettacoli in abbonamento e più spazio agli artisti del territorio tra grandi nomi e ritorni sul palco. Il servizio di Giovanna Calabrese.
2: 15 spettacoli in abbonamento è una novità. Per la prima volta alcuni artisti tarantini entrano nel cartellone principale e la nuova stagione 2026-2027 del Teatro Orfeo, presentata questa mattina, tra nuovi nomi e ritorni sul palco, da Lino Guanciale a Luca Argentero, Marco Bocci e Angelo Mellone. Una programmazione che conferma il ruolo dell'Orfeo nella vita culturale della città, con l'obiettivo di mantenere il teatro come punto di riferimento per il pubblico tarantino.
5: È una stagione ricchissima che accontenterà tutti.

0: Abbiamo abbracciato lo spettacolo a 360 gradi, andando dal teatro di prosa leggera, quello sperimentale, alla prosa un po' più impegnata, e poi al cabaret, al one man show, alla musica. Diciamo che questa è una parte della programmazione del Teatro Orfeo, sia in abbonamento che fuori. Ci saranno tanti altri eventi, però diciamo che questa è la stagione ufficiale. Ci siamo accorti che per portare il pubblico a livello completo in teatro bisogna spaziare e andare anche a cercare di intercettare i ragazzi, che è la cosa un po' più complicata, però le stagioni degli ultimi anni ci hanno dato ragione e quest'anno ci aspettiamo anche di fare qualcosa di più. Abbonamenti sono già in corso, è partita anche la campagna abbonamenti senza la prelazione, quindi è libera a tutti. Ci saranno altri 7 giorni di vendita e poi si andrà con la vendita dei singoli biglietti sia in abbonamento che fuori abbonamento.
1: Un'attenzione riconosciuta anche dall'amministrazione comunale. Il sindaco Piero Bitetti ha sottolineato il contributo che il Teatro Orfeo ha continuato a dare alla crescita culturale della città e ha parlato anche del progetto del nuovo teatro comunale IBAC, sul quale il comune è al lavoro.
2: Il Teatro Orfeo non ha mai fatto mancare la propria attenzione alla crescita culturale della città e l'augurio è che si continui su questa strada affinché ci possa essere sempre più socialità che riguarda questo argomento. Ci puntiamo a completare nel breve l'allestimento di quella struttura, perché vogliamo mettere a disposizione della comunità tarantina, ma non solo, perché ci sarà la possibilità di essere ancora più attrattivi, un'altra struttura che è quella all'interno dei BAC, uno spazio riqualificato, rinnovato in ogni angolo, mi permetto di dire, che dobbiamo rendere fruibile e vivibile ogni giorno della settimana, ogni ora del giorno.
1: Andiamo ora a Leporano. Sabato al Castello Muscettola torna l'edizione del premio che celebra studiosi e protagonisti della valorizzazione del patrimonio archeologico. Il servizio. A Leporano torna il premio internazionale Satirion per l'archeologia, giunto alla 27esima edizione. Sabato 3 ottobre il Castello Muscettola ospiterà archeologi e studiosi in una serata dedicata a chi contribuisce a riscrivere la conoscenza del passato e costruire quella futura.
3: Quest'anno il premio chiaramente si articola in due sezioni. La parte relativa al comitato tecnico-scientifico viene curato chiaramente dalla soprintendenza territoriale, soprintendenza subacquea e direzione del museo, mentre la parte poi organizzativa viene curata interamente dalla Proloco, che mira a dare dei riconoscimenti anche a delle eccellenze del nostro territorio, o come dicevo il maestro Cosimo Damiano Lanza, che è maestro di pianoforte e clavicembalo, ma anche didatta, perché è fondatore della Scuola Musicale Mediterranea, che ha sede a Leporano, perché lui è un leporanese doc, Leporano e Taranto. E poi abbiamo la nostra Monica Caradonna. In collegamento con quelli che sono stati i Giochi del Mediterraneo, abbiamo pensato di dare un riconoscimento a questo ragazzo straordinario, che è Adriano Tegas, che si definisce ciclo viaggiatore storico, perché in realtà ha realizzato questo percorso da Taranto a Sparta, e in ogni località ha consegnato il gagliardetto della nostra città.
1: Obiettivo dell'iniziativa è naturalmente la valorizzazione del territorio e del suo patrimonio, con particolare attenzione anche alla costa leporanese.
4: Il primo atto di cui mi sono occupato è stato proprio quello di formalizzare un protocollo d'intesa con il Dipartimento di Geologia dell'Università di Bari. Aspettiamo di avere in consegna anche il parco, perché sarà nostra intenzione organizzare una forma di collaborazione, quella pubblico-privato, per la gestione dell'area, quindi della promozione, della fruizione di questo importante territorio, che rappresenta un tassello fondamentale della storia tarantina.
1: Sport, sorrisi e spettacolo all'Istituto San Giovanni Bosco di Taranto, premiati gli alunni protagonisti dei giochi scolastici. Dalle medaglie ai passi di danza, una mattinata in cui lo sport è in

0: Incontrato lo spettacolo, all'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Taranto si è chiuso il percorso dedicato ai giochi del Mediterraneo.
1: Abbiamo pensato di appunto, attivare questo percorso anche per gestire un po' le condizioni climatiche che hanno afflitto le nostre scuole nei primi momenti dell'anno scolastico. Quindi i ragazzi sono stati entusiasti, hanno partecipato volentieri e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, quello di fare scuola in modo leggero, in modo divertente.
0: Protagonisti gli alunni premiati per i giochi scolastici tra applausi e sorrisi nel segno della sana competizione e dello spirito di squadra.
1: Un territorio molto vasto, variegato, con molteplici fattori culturali che incidono a vario titolo sulla, proprio sulla composizione della comunità scolastica. Le nostre iniziative spaziano da processi di internazionalizzazione a processi di formazione dedicata in modo specifico a tutto il corpo docente, ma anche ad attività dedicate ai nostri alunni che li coinvolgono in vari percorsi, come per esempio il percorso ad indirizzo musicale che ha avuto un successo insperato.
0: Poi spazio al ritmo con l'esibizione della scuola di danza Dancing for Michael Jackson, che ha trasformato la festa in un momento di musica, movimento e condivisione, con l'augurio di far rivivere ogni giorno lo spirito riscoperto durante la manifestazione che ha dominato la città nelle scorse settimane.
1: Recuperare i valori che sono stati fondamentali all'interno dei giochi del Mediterraneo, quindi sicuramente inclusione, coesione, uguaglianza, competizione sana e quindi dei valori che potranno continuare ad essere coltivati all'interno dei nostri percorsi.
0: Oltre 16.000 firme raccolte in un mese affinché Taranto diventi sede del Centro di Preparazione Olimpica del Sud Italia. La petizione promossa dallo scrittore tarantino Lorenzo Laporta è stata consegnata ieri al ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi nel corso di un incontro a Roma. Ce ne parla Giuseppe Degli Santi.
2: Sono state consegnate ieri a Roma al ministro per lo sport e ai giovani Andrea Bodi le oltre 16.000 firme raccolte in appena un mese su Change per chiedere di candidare Taranto come sede del Centro di Preparazione Olimpica del Sud Italia. La petizione, ideata dallo scrittore tarantino Lorenzo Laporta, nasce dal basso e punta a valorizzare la città e gli impianti realizzati in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Nel corso dell'incontro al ministero, Laporta ha illustrato al ministro i contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa. Abodi ha ascoltato con attenzione la proposta e manifestato disponibilità, affermando:
3: Fare di Taranto la città della preparazione olimpica o una delle città della preparazione olimpica perché è un luogo circoscritto, diciamo, non rispecchia lo spirito che vorremmo che animasse comunque questa relazione stretta. I giochi hanno dimostrato che possono abbracciare la città, non è soltanto un luogo, è la città è il luogo. Ci sono tante implicazioni che riguardano la capacità di arrivare a Taranto e quindi c'è un tema di aeroporto Grottaglie che io penso possa essere con la responsabilità e il concorso di tutti, il Ministero farà la sua parte, le infrastrutture e i trasporti, la Regione mi auguro faccia la sua parte. Questi sono progetti che non sono di qualcuno ma sono per tutti.
0: Per questa edizione è tutto, l'appuntamento con l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7 con il programma di Buon Mattino. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento dell'ex

0: usciri delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto una serata che va oltre il calcio, quella di domenica, il ritorno del Taranto Calcio allo Iacovone dopo 2 anni di esilio ha regalato emozioni difficili da raccontare. È quasi come se il destino avesse voluto scrivere una pagina speciale. Il primo gol rossoblù nel nuovo stadio è arrivato dal numero 9, quello di Francesco Lo Savio. Ascoltiamo questo servizio.
5: Ci sono notti in cui il calcio sembra ricordarsi di tutto, del tempo passato, delle persone che non ci sono più, delle emozioni che aspettano soltanto il momento giusto per tornare. Domenica sera allo Iacovone, quel momento è arrivato al minuto 27. Francesco Lo Savio raccoglie l'assist di Osmanovic, calcia e segna. È il primo gol del Taranto nel nuovo stadio e sulle sue spalle c'è il numero 9, il numero di Erasmo. Quasi come se per una notte il passato avesse voluto stringere la mano al presente. Erasmo Iacovone non è stato soltanto un grande calciatore, è stato un ragazzo entrato nel cuore di una città, un nome diventato memoria, una memoria diventata leggenda. E domenica quella leggenda era lì, nel nome dello stadio, nelle vecchie glorie, negli occhi di chi ricordava, nei cori di una curva nord tornata finalmente a casa dopo 2 anni. C'era Paolo Araisi. In quella passeggiata lungo il perimetro del campo c'erano le luci, i colori, i fumogeni, c'era Taranto intera a riabbracciare il suo stadio. E poi quel pallone, quella rete, quel numero 9. Il calcio intanto ha fatto il suo mestiere, 3-0 al Novoli, terza vittoria consecutiva per il Taranto di Chiozzo. Ma quella sera il risultato sembrava quasi stare da un'altra parte, perché certe giornate non si misurano con i gol, si misurano con i ritorni, e quello di domenica è stato il ritorno di una città nella propria casa. Lo Savio alla fine ha scritto sui social un gol che non si dimentica, forse perché alcuni gol durano 90 minuti, altri durano una vita, e quello segnato dal numero 9 nella casa di Erasmo sembra già appartenere alla memoria, come se dopo tanto tempo anche il passato avesse sorriso e avesse lasciato a Taranto un ultimo messaggio: bentornato a casa.
4: Ci spostiamo adesso in Serie D per parlare del Brindisi, che ritrova il sorriso dopo il successo di domenica. A firmare il successo appunto è stato Barbero con un gol liberatorio che può segnare una svolta anche sul piano del morale. Guardiamo il servizio.
5: È dal successo di domenica che il Brindisi vuole ripartire, una vittoria preziosa arrivata al termine di una gara intensa e culminata nel gol di Barbero, una rete liberatoria che ha fatto esplodere la gioia biancazzurra, un gol pesante non soltanto per il risultato ma anche per il morale di una squadra che aveva bisogno di ritrovare fiducia e convinzione. Tra le indicazioni più interessanti della sfida anche la nuova soluzione tattica con la difesa a 3, un assetto che ha dato maggiore compattezza e più equilibrio al Brindisi, offrendo nuove garanzie nella fase difensiva. La squadra è apparsa più ordinata e solida, con la possibilità di accompagnare meglio anche la manovra offensiva. Adesso servirà continuità, ma il successo di domenica può davvero rappresentare un nuovo punto di partenza, e quel gol di Barbero, così liberatorio, può essere l'immagine perfetta di un Brindisi che torna a respirare e guarda avanti con rinnovata fiducia.
4: Cambiamo sport, ci spostiamo adesso su

0: Sul basket parte con una vittoria netta il campionato di Serie B della RPNet Taranto. Al Palafium, la formazione di coach Fabio Palagiano domina la polisportiva Battipagliese e chiude con un eloquente 95-46. Una gara condotta dall'inizio alla fine con le ottime prove di Martina Mondano e della nuova capitana Giorgia Cascione. Parte con il piede giusto il campionato di Serie B di basket femminile per la RPNet Dinamo Taranto. La formazione ionica supera nettamente la polisportiva Battipagliese con il punteggio di 95-46 al termine di una gara dominata sin dalla prima palla a due. Intensità, velocità e grande qualità negli scambi. La squadra di coach Palagiano impone subito il proprio ritmo e costruisce una vittoria mai in discussione. Ottimo l'esordio di Martina Mondano, protagonista con brio e rapidità, mentre una menzione speciale va a Giorgia Cascione, alla sua prima partita da nuova capitana della Dinamo. Per lei una prestazione di grande personalità, una vittoria importante anche sul piano emotivo, dedicata al presidente onorario Gigi Ciliberti, recentemente scomparso. Prima della gara, il suo ricordo è stato affidato alle parole di coach Palagiano e a un sentito minuto di raccoglimento davanti ai circa 300 spettatori del Palafium. Per la Dinamo, dunque, un debutto convincente e una preziosa iniezione di fiducia in vista del campionato. Prossimo appuntamento, sabato 3 ottobre, in trasferta contro Campobasso, con l'ipotesi di un posticipo a lunedì 5.
1: Cambiamo sport, ci spostiamo adesso sul volley, un nuovo volto per la Rainbow Crispiano. La società accoglie Ilaria Valente, libero classe 2008, proveniente dal vivaio della Volley Massafra. Per la giovane pallavolista si apre una nuova pagina di sport.
0: Nuovo tassello per la Rainbow Crispiano. La società accoglie Ilaria Valente, giovane libero classe 2008 proveniente dal vivaio della Volley Massafra. Per lei si apre un capitolo completamente nuovo, affrontato con entusiasmo e con la voglia di inserirsi presto in un gruppo che, come racconta la stessa Valente, dovrà essere unito e determinato, pronto a sostenersi in ogni momento. Ad attenderla c'è un campionato duro, equilibrato e combattuto, da affrontare fin dalla prima giornata con la massima determinazione, giocando ogni sfida a viso aperto. Chiaro anche l'obiettivo personale: crescere giorno dopo giorno, migliorarsi in allenamento e mettere le proprie qualità al servizio della squadra. E ai tifosi arriva una promessa: vedere in campo una squadra pronta a lottare su ogni pallone, con grinta e con la voglia di regalarsi grandi soddisfazioni. Per Ilaria Valente, dunque, tutto pronto, una nuova maglia, nuove compagne e una nuova esperienza da vivere. Con una certezza, la voglia di cominciare non manca.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, si chiude così il nostro TG Sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta l'informazione di Studio 100. Buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

Bentrovati, bentornati o benvenuti. Se è la prima volta che siete su Di Buon Mattino, siamo insieme fino alle 8:30. Vi raccontiamo l'attualità attraverso le prime pagine dei giornali nazionali e locali e poi andiamo ad approfondire alcuni temi di giornata con ospiti, interviste e servizi. Anche oggi tanti argomenti. Torneremo su Ex Ilva. Oggi è il giorno della Corte d'Appello di Milano. Ricorderete che i legali di Ex Ilva hanno chiesto alla Corte, che aveva dato 90 giorni di tempo per spegnere gli impianti, questi 90 giorni terminano il 26 di ottobre, dicevo che i legali hanno chiesto di attendere ancora in previsione dell'udienza e poi della decisione della Corte di Cassazione, udienza prevista per il 20 di ottobre, non sappiamo la decisione per quando e oggi sapremo se la Corte d'Appello dirà sì, ok, aspettate di avere una decisione, insomma, dalla Corte di Cassazione, oppure se dirà no, gli impianti vanno spenti. Comunque oggi l'udienza è da qui a qualche giorno, presumibilmente anche la decisione. Ne parleremo con il portavoce di genitori tarantini, da cui è partita l'associazione, da cui è partita questa battaglia giudiziaria, e parleremo con loro anche della manifestazione che stanno preparando in vista proprio dell'udienza in Cassazione del 20, il 17 di ottobre. Non parleremo solo di Ex Ilva, parleremo anche di rincari, parleremo ancora di lavoro con la Vestas, parleremo di voli passeggeri di Grottaglie, avremo anche una storia.

Di un giovane ragazzo che arriva da Gaza e a Bari studia scienze politiche, è arrivato qualche mese fa in Italia. Dopo potete immaginare aver vissuto da vicino purtroppo la guerra e adesso è qui, cerca di far venire in Italia la sua famiglia, ma c'è un problema: ha perso i documenti su un treno negli scorsi giorni, quindi sta rivolgendo un appello. Il treno scendeva a Molfetta, quindi arrivava da Bologna proprio in Puglia. Sta rivolgendo un appello a tutta la regione, a chiunque possa aver visto questo borsello, perché dentro non ci sono soltanto documenti, ma c'è la possibilità di una nuova vita per la sua famiglia. Lo avremo nostro ospite insieme all'associazione che lo ha accolto e ci racconterà la sua storia e farà appunto un appello sperando, insomma, che venga raccolto e che qualcuno, questo borsello con questi documenti salvavita, l'abbia visto e sia in grado di restituirglielo. Parleremo di sanità perché De Caro ieri ha detto alla conferenza Stato-Regioni che servono 6 miliardi all'anno per garantire una sanità ottimale o comunque con un livello decoroso in Puglia o salterà il sistema. Ne parleremo con Funzione Pubblica CGIL che negli scorsi giorni ha anche incontrato l'assessore regionale alla sanità Pentassuglia. Parleremo anche di ITS. Ieri la visita del ministro dell'istruzione Valditara a Taranto ha incontrato gli imprenditori di Confindustria per parlare proprio della crescita esponenziale degli istituti tecnici superiori, un raccordo tra le scuole superiori e il mondo del lavoro senza il passaggio dall'università. Cercheremo, appunto, ascolteremo la sua voce e poi cercheremo di capire con chi lavora dal di dentro perché funzionano questi ITS, cosa fanno sul territorio. Questo è tanto altro. Avete capito che è una puntata ricchissima, che come sempre cominciamo dando un'occhiata a giornali e agenzie di stampa e quindi partiamo da ANSA. Andiamo a vedere insieme Ansa che cosa riporta sulla sua prima. Eni, tetto pure alle bollette. Polemica con Enel e A2A, l'appello di Meloni sull'energia. Dal 1 ottobre prezzo bloccato per 2 anni su luce, gas e risparmio fino a 200 euro l'anno, ovviamente. Plenitude valuterà eventuali successive misure per i consumatori. Enel, offriamo il 50% di sconto sull'elettricità da aprile 2026. Insomma, li leggiamo aiuti, nei fatti sono proposte commerciali di una parte e dall'altra, si tirano la giacchetta dicendo ma io facevo pagare meno anche prima. Subito sotto Alessandro Di Battista, ieri di martedì sulla 7 ha spiegato cosa le è accaduto, mi hanno asportato un tumore, ora mi devo curare, ha spiegato appunto che aveva un edema alla testa dovuto a questo tumore al cervello che gli hanno asportato in buona parte, ma che adesso appunto inizia il momento delle cure e soprattutto la speranza di riuscire a farcela. Subito sotto, scontro su Tajani per Regeni, Premier, chiudere i canali con l'Egitto non aiuta. Insomma, Tajani, ancora una volta, con delle sue dichiarazioni fa partire le polemiche. Ieri, appunto, aveva detto che i responsabili della morte di Regeni, per cui appunto c'è stata la condanna di 3 agenti 007 egiziani, è imputabile a queste 3 persone che il paese sostanzialmente poco c'entra, quindi l'Egitto poco c'entra con questa storia. Ovviamente potete immaginare tutte le polemiche che ne sono scaturite. Infine, madre e figlie avvelenate con la ricina, perquisiti gli studi di Gianni Di Vita, il padre e marito delle 2 vittime, non è indagato. Ci spostiamo, andiamo sul Corriere della Sera. La prima pagina, bollette su del 37%, le offerte delle aziende, tetto ai carburanti, Meloni incassa il sì di Kuwait. E poi Regeni, scontro sull'Egitto, lite per le parole di Tajani, l'opposizione attacca la Premier, noi con la famiglia per la verità, i legali degli 007 del Cairo pronti al ricorso, il rischio della prescrizione.
Poi al centro, io su quel cornicione, in fuga dal drone russo, Ucraina, Mosca alla NATO, difesa di Kaliningrad con tutto l'arsenale. C'è appunto la fotonotizia, è il racconto di quest'uomo a Kiev. Si vive così, si va a lavorare e non si sa se tornerai a casa la sera.

0: accanto ancora Ricina di Vita Perquisito, Faro su PC e Chiavette ieri 3 volte in questura. Andiamo sulla Repubblica, vediamo come titola. Eccola qui, Regeni, scontro sull'Egitto, Tajani, sentenza limitata, cercare gli assassini. Opposizione all'attacco, il governo protegge Al-Sisi, la linea di Meloni, meglio non chiudere i canali con il Cairo, l'incrocio con il caso Nessy Guerra. E poi l'inchiesta sui salari, lo vediamo di spalla, Gianluca Poliziotto, faccio acrobazie, vivo grazie ai prestiti e agli straordinari. Al centro Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica. Il caso Garlasco, le intercettazioni d'Esempio su Stasi, Arance in carcere. Accanto il ritorno di Diba, ovvero di Battista, ho un tumore, Cuba mi ha salvato. E poi addio a Pizzi, la fauna cafona nei suoi scatti, appunto fotografo che è venuto a mancare e la Repubblica lo celebra raccontando la sua vita. Andiamo sul quotidiano di Torino, La Stampa, luce e gas, bollette giù, Eni meno 30%, energia, la guerra costa oltre 100 miliardi, l'ipotesi di rilasciare scorte di petrolio. L'Eni risponde, noi sull'elettricità facciamo già sconti del 50% sul prezzo di mercato all'ingrosso. Corsi aerei bassi, anche Kuwait fissa un tetto per benzina e gasolio, Meloni colto l'appello del governo al centro. Hollywood a Torino, questa è la fotonotizia della prima, il ciak di un weekend da bamboccioni 3 con Adam Sandi e Salma Hayek. Li vedete nelle foto. Taglio centrale, ma di spalla, spari contro i ladri in fuga, il colpo mortale da 15 metri, riscontri tecnici dei PM, va chiarito se ci fosse un pericolo, quindi si torna alla vicenda di quest'uomo appunto che ha sparato, un nuovo caso Ruggero. L'intervista a Ghosh, non esiste ricchezza che salvi dalla crisi climatica, è tra i più importanti scrittori indiani e parla appunto a un mese dal disastro del Nepal e dopo un'estate da record dal punto di vista appunto della situazione climatica. E poi Al-Mansouri rompe il soffitto di cristallo, la prima donna a guidare il governo marocchino, ce lo racconta La Stampa. E chiudiamo per il momento la rassegna stampa, ma solo per una piccola pausa, poi riapriamo i giornali insieme, andiamo avanti con altre prime pagine.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
0: Torniamo insieme, allora ritorniamo sulle prime, andiamo sulla prima pagina di Avvenire che titola Sottotetto più ampio. Dopo Eni e IP, anche Kuwait annuncia un prezzo bloccato per i carburanti sulla sua rete, ma l'Unione Europea avverte l'inverno sarà molto duro per i costi di gas ed elettricità. La preoccupazione per i prezzi che pesano sulle famiglie, arrivano i primi sconti sui contratti della luce. Al centro l'ultima tragedia del Mediterraneo, si parla di migranti, 2 morti e 6 dispersi, metà sono bimbi. E poi dopo gli interventi del Papa, parola a Gentiloni, l'Unione Europea fece un errore sulle radici cristiane, ora unità anche nella difesa. Si torna a parlare del caso Regeni, divide ancora l'avvocata, Egitto condannato, polemiche sul commento di Tajani che precisa, cerchiamo i colpevoli. La violenza senza fine dei coloni mette in fuga anche l'esercito.

0: approfondimento di Luca Foschi in Cisgiordania. Andiamo da Avvenire a Il Messaggero, il quotidiano romano dedica la fotonotizia a Garlasco, tutti non ricordo, De Ris, la nuova inchiesta Stasi ora fare piena luce sulle prove nascoste, le contromosse. Di esempio, al centro anche qui il caro carburanti, Europa in campo, crescono le offerte commerciali sul taglio delle bollette, dopo quella di Enel partita ad aprile arriva anche Eni, allarme di Bruxelles, inverno difficile, sconto sul diesel verso la proroga. Caso Regeni, Meloni vicina alla famiglia, ma rompere col Cairo non aiuta la verità. Scontro con le opposizioni, Tajani venga a riferire in Senato. E poi accanto l'intervista ad Alfredo Mantovano, furti di fentanyl, ora la stretta, alert sulla cannabis potenziata. Ci spostiamo dal Messaggero, andiamo su Il Giornale, che titola Effetto Meloni, bollette dimezzate, l'Europa lancia l'allarme energia, le contromosse dell'Italia dopo la benzina, la moral season del governo convince Eni, Enel e i big energetici a tagliare le tariffe, attesi risparmi medi per 200 euro l'anno. La Premier affronta l'allerta rincari, da noi un appello a dare una mano a famiglie e imprese, molto soddisfatta da chi ha fatto uno sforzo. E poi al centro, mamma appoggi, il mio strazio è senza fine, parla la famiglia di Chiara con anche un reportage del giornale a Garlasco. Di spalla, grande fuga da Vannacci, la tentazione di Masca, aiutare il ritorno di Grillo, le manovre verso il voto. Dal Messaggero, scusate, da Il Giornale andiamo sul Fatto Quotidiano e vediamo insieme come titola una postura diametralmente opposta, una postura editoriale ovviamente diametralmente opposta rispetto al giornale, condanne per Regeni, Meloni copre Tajani che copre Al-Sisi, Egitto intoccabile per la Premier, i canali restano aperti al centro, nuova priorità a destra, la castrazione chimica, rincorsa a Vannacci, il governo apre un tavolo da l'intesa Lega Fratelli d'Italia, Salvini e Calderoli riesumano l'antica trovata sui pedofili e gli stupratori con l'ok di Meloni, ora il comitato tecnico. E di spalla si torna a parlare del 7 ottobre, degli attacchi in Israele da cui poi è scaturito il genocidio in Palestina, Bibi nell'angolo, querele, minacce e lite con gli 007. Dal Fatto Quotidiano al quotidiano economico per eccellenza, il Sole 24 ore col suo rosa, volano i rendimenti, spread a 100, questa è l'apertura, si parla di titoli di Stato, i tassi trentennali al 5,60%, segnano i massimi dal 2002, le vendite investono anche BTP, i decennali salgono fino al 4,62 e poi anche qui Eni che taglia del 30% il costo in bolletta di elettricità e gas, al centro i campioni nazionali, Pirelli, Golden Power rafforzato dopo l'accordo con Abet HTS e poi taglio basso, energia difesa, via libera parziale all'extra deficit. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, vediamo a cosa dà importanza, insomma, e cosa mette in prima pagina, altri 250 milioni anche per il mercato. Lancio Juve, una foto che non rende proprio giustizia al mister Spalletti, nuovo aumento di capitale, si arriverà a un totale di 1,2 miliardi dal 2019, il bilancio resta in rosso, oltre 1 miliardo di perdite in 9 anni. E poi di spalla City, Premier a rischio, buco nei conti, club colpevole, Champions salva. Questo e tanto altro trovate oggi anche su Gazzetta dello Sport. Chiudiamo la nostra rassegna nazionale qui, ci prendiamo una piccola pausa, quando torniamo vediamo invece cosa ci dicono i giornali locali. A fra poco.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. La natura a volte trova dei sistemi piuttosto vistosi per smaltire l'energia che ci arriva direttamente dal Sole. Uno di questi è appunto creare dei vortici particolarmente intensi, particolarmente attivi, come quello che vedete alle mie spalle, contrassegnato con quella L, è un 945 ectopascal, un valore veramente notevole, un valore molto profondo per quanto riguarda questa zona di bassa pressione. Ecco, vedete tutte quelle linee che si trovano una vicino all'altra, più vicine sono le linee, maggiore è l'intensità del vento che si verifica in quelle aree. Quindi vi lascio immaginare le condizioni di mare tempestoso e pericoloso direi anche, che interessano in questo momento l'Islanda, interessano le isole britanniche, l'Atlantico settentrionale. Si tratta di condizioni, diciamo, decisamente perturbate. Un discorso completamente diverso invece abbiamo nel continente europeo che, come vedete, continua ancora ad essere interessato da questa vasta area di alta pressione, i cui massimi si trovano invece in corrispondenza della penisola scandinava, in corrispondenza della Finlandia, della Svezia, e che estende anche la sua influenza su tutta la parte centrale del continente, Italia compresa. Solamente l'Egeo è ancora interessato da delle correnti leggermente instabili, ma che ormai hanno, diciamo, abbandonato definitivamente le nostre aree. A questo punto possiamo passare quindi a una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi nelle nostre zone. Eccola, la vedete qui. Il cielo si manterrà sereno, poco nuvoloso, con locale sviluppo di nubi pomeridiane, dalle quali però non dovrebbero scaturire dei fenomeni, perché l'aria oramai è stabilizzata e anche abbastanza secca, diciamo, e quindi di conseguenza non favorisce lo sviluppo di quelle nubi temporalesche, di quelle nubi che portano i rovesci nelle ore centrali del giorno. Le temperature, trattandosi di aria piuttosto fresca e anche secca, abbiamo detto, le minime si risulteranno intorno ai 18 gradi, ma localmente nelle aree interne anche con valori inferiori, mentre le temperature massime godranno ancora dell'azione del sole, quindi potranno toccare i 27, ma localmente anche valori un po' più alti lungo le coste, ancora favorevoli, possiamo dire, agli ultimi bagni di mare. Il mare, a proposito, quindi risulterà poco mosso, come potete vedere, perché i venti sono tranquilli, al più qualche rinforzo residuo da nord. Diamo uno sguardo alla giornata successiva, quella di giovedì. Ecco, se entriamo nel mese di ottobre, vedete il simboletto del sole continua ancora la sua marcia imperterrita e pertanto conquista delle altre caselle nell'ambito della nostra cartina. Si tratta di un tempo stabile, di una giornata bella, diciamo, di una bella giornata di inizio di autunno, anche se, diciamo, le caratteristiche sono più che altro tardo estive. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Bentornati. Allora, proseguiamo con i giornali, ma stavolta ci spostiamo in Puglia e anche nella nostra provincia. Ripartiamo da ANSA Puglia e vediamo sul sito di ANSA cosa c'è in prima. La Procura rinuncia alle richieste di fallimento del Baricalcio, l'atto di sostegno finanziario recepisce le condizioni dell'ufficio dei PM. Di Spalla Valditara ieri a Taranto, oltre 41.000 iscritti agli ITS, ora avanti col 4 più 2. E poi

0: Poi un si senza invitati, vivere il significato autentico del matrimonio, c'è cioè il racconto di una storia, poi col Diretti Puglia 250 tonnellate di cibo nella spazzatura mentre cresce il bisogno. Ci spostiamo sul Corriere del Mezzogiorno, la prima pagina, oltre 1.000 rinforzi per la sanità, dal governo confermato l'incremento del fondo, De Caro ora blocca le assunzioni, con l'aumento dell'IRPEF sarà coperto un deficit che viaggia su numeri di poco inferiori allo scorso anno. E poi Derby PD nel Nord Barese arriva Bonaccini e sempre sabato c'è anche la Schlein. Al comune si ritorna al comune di Bari sulla questione della vice sindaca Iacovone che aveva insomma parcheggiato in un posto disabili. Tutto questo una volta scoperto ha creato un caso, tensione e volti scuri, ma sul caso Iacovone il consiglio resta zitto, la vice sindaca in TV sono stupidaggini. Al centro in garanzia 11 milioni, ritirata la richiesta di fallimento del Bari, l'impegno del CREB rassicura la procura. E poi rivoluzionato il CDA di Amiu, Piccioni nuovo presidente, ovviamente non si parla di Taranto, mentre sul taglio basso si torna a parlare dell'aeroporto di Grottaglie. Vola il costo dell'aeroporto di Grottaglie, raddoppiano le spese dopo l'apertura alle rotte civili, rebus incentivi alle compagnie. E noi proprio di questo vogliamo parlare con un servizio del direttore Dario Galitelli.
1: L'aeroporto di Grottaglie torna a guardare ai voli passeggeri. Aeroporti di Puglia ha pubblicato l'avviso per verificare se ci siano compagnie interessate ad attivare collegamenti di linea da e per lo scalo ionico. È il passaggio annunciato dal presidente della regione Antonio De Caro durante il consiglio regionale del 18 di settembre. La prima ipotesi prevede 12 voli settimanali complessivi verso Roma e Milano-Linate. Gli orari dovrebbero consentire quando possibile di partire e rientrare nella stessa giornata, un'esigenza soprattutto per chi si sposta per lavoro, per raggiungere le sedi istituzionali. Ora tocca alle compagnie. I vettori interessati potranno presentare proposte indicando frequenze aeromobili, orari e condizioni economiche. Saranno queste offerte a chiarire se le rotte siano sostenibili e a quali condizioni possano essere eventualmente avviate. La pubblicazione dell'avviso dunque non significa che i voli siano già stati assegnati né che abbiano una data di partenza. La procedura dovrà rispettare le regole sugli aiuti di Stato. In particolare, gli eventuali accordi economici saranno valutati secondo il principio per cui un soggetto pubblico deve operare a condizioni paragonabili a quelle di un investitore di mercato. Resta aperta anche un'altra strada. La regione ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture di valutare la continuità territoriale per Grottaglie. È un'ipotesi da esaminare in una fase successiva anche alla luce delle risposte delle compagnie. Intanto lo scalo continua a sviluppare le attività cargo, industriali e aerospaziali. L'avviso, appena pubblicato, servirà a capire se queste funzioni potranno affiancarsi anche quelle voli passeggeri di linea stabili.
0: Torniamo sui giornali adesso e andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Contro stangata è il titolo. È in Italia del 30% le bollette di luce e gas, ora pure Kuwait riduce i prezzi dei carburanti. L'autotrasporto dice è un bluff. E poi il caro gasolio si trasforma in caro impresa, è l'editoriale di Vito D'Ingeo. I focus, sostenibilità e 10 anni di Cisambiente, poi salvi 150 addetti dell'indotto Stellantis a Melfi. Al centro la sanità, De Caro vuole 400 milioni in più, se no qui salta tutto, dice riunione dei governatori, servono 18 miliardi in 3 anni, oggi l'ok in giunta alle assunzioni. Le carceri pugliesi scoppiano, più 180,4% pressing di Antigone sul governo, basta, va rivisto l'ordinamento. E poi Bari, la procura rinuncia alla richiesta di fallimento, ci sono più garanzie per i creditori cioè dei De Laurentiis, parliamo appunto del Bari Calcio. Da Gazzetta ci spostiamo sull'edicola del Sud, la prima pagina, medici sul piede di guerra contro la regione, De Caro ritiri subito la delibera sul 118, il sindacato di categoria contesta il provvedimento che ritiene applicato solo per la parte economica e parla di fuga di massa dal servizio di emergenza urgenza per turni decisi dall'alto e una forma di dipendenza celata. Al centro il Baricalcio che scongiura il fallimento, progetto USA volano stracci in consiglio. Taglio basso, sovraffollamento di detenuti nelle carceri pugliesi, la Puglia prima in Italia e poi Abodi che riceve le 16.000 firme perché Taranto diventi un centro olimpico, il riferimento per il Sud Italia nella preparazione appunto olimpica grazie ai suoi nuovi impianti. L'idea è

dello scrittore Lorenzo Laporta, che abbiamo avuto nostro ospite qualche giorno fa proprio di Buon Mattino. Vediamo nella pagina interna dell'edicola proprio questo tema, perché lo scrittore, quando l'abbiamo intervistato, era quota 12.000 firme, quindi veramente in pochi giorni sono aumentate ulteriormente, e, tanto da arrivare appunto al ministro

0: città di preparazione olimpica. La petizione impazza sui social e ha ricevuto il supporto di VIP del mondo dello spettacolo, come Rossella Brescia, Giorgio Pasotti e Martina Stella. E proprio di questo vogliamo parlare adesso, in questo servizio di Giuseppe Delli Santi, che ci racconta tutto ciò.
1: Sono state consegnate ieri a Roma al ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi le oltre 16.000 firme raccolte in appena un mese su Change per chiedere di candidare Taranto come sede del centro di preparazione olimpica del Sud Italia. La petizione, ideata dallo scrittore tarantino Lorenzo Laporta, nasce dal basso e punta a valorizzare la città e gli impianti realizzati in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Nel corso dell'incontro al ministero, Laporta ha illustrato al ministro i contenuti e gli obiettivi dell'iniziativa. Abodi ha ascoltato con attenzione la proposta e manifestato disponibilità, affermando:
2: Di Taranto, la città della preparazione olimpica, o una delle città della preparazione olimpica, perché è un luogo circoscritto, diciamo, non rispecchia lo spirito che vorremmo che animasse comunque questa relazione stretta. I giochi hanno dimostrato che possono abbracciare la città, non è soltanto un luogo, è la città è il luogo. Ci sono tante implicazioni che riguardano la capacità di arrivare a Taranto e quindi c'è un tema di aeroporto Grottaglie che io penso possa essere con la responsabilità e il concorso di tutti, il Ministero farà la sua parte, le infrastrutture e i trasporti, la Regione mi auguro faccia la sua parte. Questi sono progetti, che non sono di qualcuno ma sono per tutti.
0: Queste le parole del ministro dello sport Andrea Bodi, insomma, speriamo davvero che si concretizzi questo progetto. Andiamo su un quotidiano di Puglia, l'ultimo quotidiano con cui poi andiamo a chiudere la nostra rassegna stampa. Ilva scatta l'ora della verità, soppare a caldo, oggi nuovo round in appello, poi la Cassazione, i sindacati e lo spettro fermata, così tetto massimo di cassa. E si parla anche di Paleoliche, sorpresa Vestas, licenziati in tre via Beige e PC. Senza avviso. Accanto tracce di legionella nella rete idrica, la scuola allievi attività sospese, la decisione dei carabinieri e poi l'ennesimo incidente stradale mortale sulla strada statale 100 a San Basilio, statale maledetta, ennesima vittima, auto contro tir, muore un 63enne. Poi la parola ai contabili, parliamo di AMIU, fare in comune, ascoltati in commissione, ora il vertice, la partecipata e il maxi debito. Nel taglio basso, Valditara promuove gli ITS, rapporto scuola imprese, la formazione è strategica. Il ministro dell'istruzione incontra le imprese tarantine di Confindustria, vedremo più tardi appunto le sue dichiarazioni. E poi Massafra, l'antica cripta, torna a brillare dopo il raid dei vandali. Chiudiamo con nuovo quotidiano di Puglia, appunto la nostra rassegna stampa locale. Ci prendiamo un'altra piccola pausa, poi iniziamo i nostri approfondimenti. Rimanete con noi.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
4: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome: Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 € al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
5: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
6: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di

0: essere gentile.
1: Cercherò sempre di migliorarmi.
2: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
3: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
4: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Torniamo insieme, iniziamo i nostri approfondimenti e partiamo da Vestas Italia. Ieri la notizia di questi tre impiegati, due su Taranto, uno su Roma, licenziati senza preavviso, allontanati da un momento all'altro con badge e PC via, senza appunto che sia stata fornita una spiegazione plausibile, se non inizialmente, questo avevano detto i sindacati, un basso rendimento di questi lavoratori, poi insomma questa versione è rientrata, si è parlato soprattutto di una riorganizzazione, insomma una modalità con cui le imprese facilmente liquidano e ovviamente i sindacati non ci stanno, chiedono quanto prima il reintegro di questi tre lavoratori, ribadisco, di Vestas Italia, non Vestas Blade che si occupa della costruzione delle paleoliche, ma Vestas Italia di cui tante volte aveva già parlato, che invece si occupa di manutenzione dell'eolico, ma vediamo il servizio.
7: Licenziati senza preavviso, è accaduto a tre impiegati di Vestas Italia, l'azienda che si occupa di installazione e manutenzione di impianti eolici e non va confusa con Vestas Blade, specializzata in produzione di paleoliche, ha chiesto ai tre lavoratori, due di sede a Taranto e uno a Roma, di allontanarsi dal luogo di lavoro subito dopo aver ricevuto la comunicazione del licenziamento, senza che ci fosse un preavviso, motivando la scelta con basse performance rispetto agli obiettivi aziendali e una contestuale riorganizzazione.
8: Teniamo. Con questi atteggiamenti piano piano vengono mandati via tutte quelle che sono le attività di Vestas Italia sul territorio di Taranto. Ovviamente non lo permetteremo, ci attiveremo fin dai prossimi giorni con una richiesta di incontro e nel caso arriveremo anche nuovamente in task force regionale. Non può essere che Vestas decida attraverso una scelta che viene fatta da Vestas Europa e Area Mediterranea affinché poi la lavoratori di Taranto perdano il posto di lavoro. Quindi ancora una volta Vestas, siamo risolto, fa per poi comunicare, noi su questo non ci stiamo.
7: Negli scorsi mesi di Vestas Italia si era parlato a lungo a seguito della repentina decisione dell'azienda di delocalizzare service, magazzino e training center da Taranto a San Nicola di Melfi e Pisticci. 32 lavoratori coinvolti, seguirono 20 giorni di sciopero e due settimane di occupazione della storica sede con il trasferimento per la maggior parte di loro da Vestas Italia a Vestas Blade. Oggi un'altra vicenda che coinvolge tre lavoratori e per cui i sindacati lamentano le modalità, il clima di preoccupazione generato, l'assenza di un confronto preventivo, ma anche la mancanza di un'adeguata informazione sulle ricadute della riorganizzazione.
9: Poniamo e porremo sempre la necessità di non ritenere le persone dei numeri, ma di porre al centro la centralità delle vite umane e le famiglie di questi lavoratori che purtroppo pagano sempre il prezzo più alto rispetto ad un territorio già vessato e martoriato sotto il punto di vista lavorativo.
6: Non solo Vestas, torniamo a parlare di Ilva. Oggi 30 settembre, l'udienza della Corte d'Appello, sezione imprese a Milano. Negli scorsi giorni la Procura Generale aveva confermato il suo parere contrario, un parere non vincolante, ma aveva sostanzialmente detto alla Corte rimanete sulla vostra posizione perché il pericolo sanitario per Taranto resta ancora attuale, non si può rinviare lo spegnimento. Perché? Facciamo un passo indietro, cosa era accaduto? I legali di Ilva, appena saputo della calendarizzazione dell'udienza in Cassazione il 20 di ottobre, avevano con un'istanza di sospensiva chiesto alla Corte d'Appello di Milano, che a sua volta aveva già detto entro il 26 ottobre stop alla produzione nell'aria a caldo, aspettiamo un altro po', aspettiamo di sapere cosa ci dice la Cassazione, che è l'ultima parola al riguardo, e poi spegniamo. Da dateci questa possibilità. Oggi c'è appunto l'udienza e da qui a qualche ora, o presumibilmente qualche giorno, sapremo se la Corte d'Appello agirà in questo senso o se pure dirà, o se invece dirà no, si spegne lo stesso a prescindere dal parere della Cassazione. E allora parliamo di questo con il portavoce di Genitori Tarantini, Massimo Castellana, perché proprio da Genitori Tarantini è partita questa battaglia giudiziaria. Ben trovato, buongiorno.
0: Buongiorno a voi, grazie.
6: Sembrava lontano il 30 settembre, ci siamo arrivati, e sembra lontano anche il 20 ottobre, ma praticamente è dietro l'angolo. I vostri avvocati sono ovviamente oggi a Milano. Partiamo da questo, insomma, come state vivendo queste ore?
0: Beh, tra circa un'ora e mezza i nostri avvocati saranno ancora una volta nell'aula della Corte d'Appello di Milano, questa nuova udienza che sembra brutto dirlo, non è altro che nuove parcelle per i 13 avvocati di Adi e Ilva Inaes, parcelle che poi alla fine pagheranno gli italiani. Sembrerebbe proprio una udienza inutile, anche grazie alla Procura Generale di Milano che ha dato indicazioni ben precise, non vincolanti come avete giustamente detto, ma abbastanza forti. Per quanto riguarda quindi oggi, il 30 settembre, siamo abbastanza tranquilli, i nostri avvocati ci hanno rassicurato che con tutta probabilità la Corte di Appello terrà la propria posizione, visto che la Corte di Cassazione incontrerà le parti il 20 di ottobre, quindi prima della scadenza dei 90 giorni, e quello che ci preoccupa un po' di più, ma neanche tanto, devo dire la verità, sempre tenendo in considerazione quanto ci dicono i nostri avvocati, dei quali ci fidiamo ciecamente, anche lì non dovrebbero esserci sorprese alla fine.
6: Nel frattempo state organizzando una manifestazione che si terrà il 17 di ottobre, quindi a 3 giorni da questa udienza della Suprema Corte. Come procede questa organizzazione e qual è il sentore che avete? La città scenderà in piazza?
0: Beh, l'organizzazione procede bene. La settimana prossima cominceremo con volantinaggio per far conoscere più gente possibile, più tarantini possibili, questa manifestazione che riveste un'importanza veramente assoluta in questo momento storico della città. È un momento in cui chiederemo anche ai lavoratori di essere parte attiva di questa manifestazione, perché il futuro, il loro futuro, verrà scritto anche da questa manifestazione. Una partecipazione massiccia alla manifestazione potrà anche indirizzare i prossimi passi del governo centrale, ma anche del governo regionale, di quello dei comuni interessati dalla questione, perché dovranno sentire il fiato sul collo. Taranto deve cessare di essere zona di sacrificio umano e deve tornare a splendere per quella bellezza sublime che le viene riconosciuta da tutti, e offrire la possibilità di lavoro alternativo, ma soprattutto sostenibile, a tutti quei lavoratori che sono stati trattati come usa e getta, esattamente come dice l'ONU con la sua Commissione per i diritti umani, in questo rapporto sulle zone di sacrificio, perché i cittadini, viene scritto, sono trattati da usa e getta, ma di conseguenza anche i lavoratori. I lavoratori che sono deceduti dovranno essere onorati, i lavoratori che si sono ammalati e sono ammalati dovranno essere onorati, ma soprattutto dovranno smettere di essere scarti di produzione, come sono stati fino ad oggi.
6: Avvertite vicinanza da parte dei lavoratori, o anche nelle ultime settimane, con questi ulteriori risvolti, si sono avvicinati insomma alla causa?
0: Beh, diciamo che adesso stanno avendo più conoscenza della questione, Molti sì, si stanno avvicinando perché ritengono che la prospettiva acciaio a Taranto sia terminata, e questa propaganda ingannevole messa in campo da governo e sostenuta da sindacati e confindustriali e quant'altri non ha più spazio, non trova più spazio neanche nei loro pensieri. Per cui sì, Taranto rinascerà grazie all'impegno di quegli operai che fino ad oggi si sono dovuti sacrificare per portare il pane a casa. Non esisterà più, secondo me, quell'idea del vengo a mangiare a casa tua. Noi vogliamo che questi lavoratori possano continuare a mangiare a casa loro, ma in salute, per poter stare vicini alle loro famiglie, in salute, in felicità, come la Costituzione italiana garantisce ad ogni cittadino.
6: Non possiamo nasconderci comunque, Castellana, che ovviamente Taranto è una città che vive tante vertenze del lavoro. Vediamo da quanti anni non si riesce a trovare una soluzione per i lavoratori del verde urbano e sono poche decine, per i lavoratori di TCT che sono poco più di 300, e qui parliamo di migliaia di lavoratori. Dal vostro punto di vista, cosa dovrebbe fare il governo concretamente per invertire questa tendenza? Perché nei fatti parliamo di migliaia di persone che con l'unico altoforno al momento in marcia resterebbero a casa?
0: Beh, sono questioni politiche naturalmente, ma diciamo la pressione della cittadinanza in qualche modo dovrebbe favorire delle soluzioni alternative valide. Io penso, per esempio, sì, al porto di Taranto, a 5 sporgenti, ma 4 vengono dedicate all'industria. Ecco, liberare il porto di Taranto da questo grosso cappio che ha, che è costituito proprio dall'industria pesante, potrebbe offrire molti posti di lavoro, quindi poter reimpiegare i lavoratori dell'ex Ilva nel porto, nei lavori portuali, ma non solo quelli. Quando arrivano dei container non devono essere spostati a Bari per poi essere smistati in tutta Italia, perché è lì che si fanno i soldi. Se arrivano a Taranto, in tutta Italia, in tutta l'Europa, devono essere spostati da Taranto. La logistica è molto importante, come sono importanti le infrastrutture, ma come è importante un fatto. È chiaro che noi saremo di fronte a un periodo difficile, chiamiamolo così, ma secondo me i tarantini sono portati a risolvere delle questioni difficili. Una, per esempio, è stata l'inibitoria, quando si pensava che nessuna possibilità ci potesse essere per far chiudere quell'azienda a forza dei 20 decreti dei vari governi di questi ultimi 14 anni. Eppure sembra che si possa fare. Per i giochi del Mediterraneo davano spacciato Taranto, se la ridevano anche, eppure con l'impegno dei tarantini abbiamo avuto, e lo dicono gli altri, la più bella manifestazione dei giochi del Mediterraneo da quando sono comparsi. E allora io dico, le cose difficili, se i tarantini vengono messi alla prova, le cose difficili le risolvono. Sono le cose facili quelle che ci hanno vissuto. L'acciaieria ci è stata presentata come una cosa facile e ha prodotto morti in tutte le famiglie tarantine e morti tra i lavoratori, in un numero insopportabile. Dire basta significa affermare la dignità del lavoro, la dignità dell'essere umano e la dignità, è il diritto a vivere una vita in salute.
6: Grazie per essere stato con noi, a Massimo Castellana, portavoce di Genitori Tarantini. Buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.
6: Grazie. E noi cambiamo argomento, lo abbiamo già visto sia sulle pagine nazionali che su quelle locali, i rincari, insomma, ci saranno ulteriori rincari in autunno. Abbiamo visto come Eni, IP e Kuwait, almeno per la benzina, stiano cercando di dare in qualche modo un supporto. La Premier Meloni ha detto hanno accolto il nostro appello, adesso insomma sembrano esserci da parte di Eni anche anche delle offerte rispetto alla luce. Parliamo però sempre a luce e gas, ma parliamo sempre ovviamente di offerte commerciali. Insomma, una nicchia di mercato in cui fondamentalmente una multinazionale capisce che può inserirsi, e questo è il suo lavoro, e lo fa evidentemente egregiamente. Nel frattempo però la situazione resta comunque grave e difficile, e lo è anche per i tarantini. In questo servizio di Ludovica Maiuri lo vediamo insieme.
10: Taranto si prepara ad un autunno con numeri da record sul fronte bollette. Secondo un'analisi elaborata da Facile.it, tra settembre e dicembre 2026 le bollette di luce e gas potrebbero registrare un'impennata del 35,5%, portando la spesa media a 894 euro a famiglia. Ma quanto hanno pagato i cittadini negli ultimi mesi? Quanto ha pagato lei?
11: 367,26, due mesi. Però mi sono goduto il fresco. Io abito all'ultimo piano, quindi la mia casa diventa un forno. Sono andato all'ufficio ENE, ho detto: che possiamo fare? Io sono un pensionato. Ha detto: va bene, troviamo la soluzione. Mi ha fatto 10 rate. Se nel frattempo sarò morto,
10: dove arriveremo?
12: Io vi posso dire una cosa: io non vivevo qua, vivevo fuori. Mi sono ritrasferito, però credetemi, se tornassi 50 anni indietro metterei subito la firma. Non andiamo da nessuna parte in questo modo qua.
10: Pensa che gli aiuti statali siano sufficienti a sostenere i costi delle bollette?
13: No, siamo in un periodo veramente critico. Dovrebbero fare di più, secondo me, anche perché comunque abbiamo avuto un caldo molto eccessivo quest'anno. Quindi alla fine i condizionatori anche sono stati sempre accesi e diciamo che le spese sono state abbastanza pesanti.
11: Che aiuti statali? Quali aiuti? Alla benzina, al gasolio? Che aiuto.
10: Secondo i dati, Taranto si confermerebbe la provincia più cara della Puglia, a seguire Lecce con 881 euro di spesa stimata e Bari con 867. A chiudere la classifica invece è la provincia di Barletta-Andrea Trani, dove l'aumento stimato del 34,5% potrebbe portare la spesa a 810 euro. L'indicazione degli esperti per contenere i costi sarebbe quella di valutare per tempo il passaggio a tariffe fisse.
14: Ma pensa che una tariffa fissa possa rappresentare una soluzione a questo tipo di problema?
11: Certo, il governo che si deve adoperare. Dobbiamo fare una legge garbata e portarla avanti per tutto il tempo possibile.
12: Ho la tariffa fissa, se no, non mi posso lamentare. Mi trovo benissimo, ho pagato il gas di 16 euro, la luce compresa i 9 euro di canone, 79 euro.
6: E noi fra poco andiamo ad approfondire un altro argomento, c'è una storia che vi raccontiamo, prima però il TG Politico. A fra poco.
15: Anche Kuwait aderisce al piano del governo per calmierare i prezzi dei carburanti. Dal 1 ottobre e per 30 giorni la compagnia applicherà un price cap su benzina e gasolio, dopo Eni e IP. Insieme le tre reti copriranno quasi metà dei distributori italiani. Ringrazio il Kuwait, il gruppo che controlla gli impianti in Italia, per aver accolto l'appello del governo, commenta Giorgia Meloni parlando di un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane. Antonio Tajani vede un effetto domino che aiuta l'economia di famiglie e imprese, ma gli automobilisti chiedono di più. Per l'Unione Nazionale Consumatori i prezzi medi restano sopra i 2 euro al litro e gli sconti finora hanno avuto effetti ancora limitati. Bufera sul ministro degli esteri Antonio Tajani dopo le sue dichiarazioni a seguito della sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. Per il titolare della Farnesina, quella pronunciata dalla Corte d'Assise è una condanna circoscritta a soli 3 uomini e non riguarda l'Egitto. Per la segretaria DEM Elly Schlein, Tajani, dimostrando di non aver capito niente della sentenza, ha perso un'altra occasione per tacere. Duro Nicola Fratoianni. Secondo l'esponente AVS ci troviamo di fronte all'indecenza. Il vicepremier prova a correggere il tiro. Le polemiche? Mi sono limitato a fotografare la sentenza. Prendono il via a Milano le celebrazioni dei 120 anni di CGIL. È nel capoluogo lombardo che la Confederazione Generale del Lavoro ha tenuto il suo primo congresso nel 1906. Oggi si comincia con un'iniziativa di respiro internazionale. Domani mattina alla Scala è il cuore della celebrazione, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A raccontare le lotte e le conquiste saranno Lella Costa, Angela Finocchiaro, Stefano Massini e Lodo Guenzi. Per il segretario Maurizio Landini, la CGIL ha 120 anni e sta molto bene. Abbiamo voglia di andare avanti perché il lavoro e le persone non si cancellano. lo stabilicum al rush finale. La riforma elettorale del centrodestra domani approda in aula alla Camera per la terza e decisiva lettura. Dopo le modifiche apportate in Senato, le opposizioni hanno presentato emendamenti per modificare il sistema di preferenze con capilista bloccati e per cancellare l'aumento spropositato di firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. Domani pomeriggio si avvia la discussione generale. Il primo voto in assemblea sarà giovedì 1 ottobre sulle questioni pregiudiziali. I voti segreti si attendono la prossima settimana. Lunedì 5 ottobre il governo annuncerà le fiducie sugli articoli modificati dal Senato. Il voto finale a scrutinio segreto è per giovedì 8 ottobre.
16: Diciamo l'inverno, almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
17: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con un ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Ancora insieme, adesso parliamo del Consiglio Comunale, ve lo abbiamo in qualche modo raccontato già ieri con la versione del consigliere comunale Luca Contrario. C'è stata un po' di bagarre, ma legata ai lavoratori del Verde Pubblico che cercano risposte, ci sarà un consiglio monotematico a breve. Nel frattempo, però, insomma, facciamo il punto su come è andata con Maria Laura Paletta.
2: L'avvertenza sul verde urbano irrompe nel Consiglio Comunale di Taranto e accende lo scontro tra lavoratori, sindacati, opposizione e amministrazione. Al centro della protesta i 96 lavoratori coinvolti nei servizi affidati alle ditte Vitella e Verde Idea e il timore che l'attuale dotazione economica dell'appalto non sia sufficiente a garantire occupazione, orari e salari. I sindacati avevano chiesto al comune di sospendere la gara o individuare una soluzione transitoria, sollecitando soprattutto verifiche sulla platea degli addetti indicati dalle aziende e sui requisiti dei lavoratori. Nel frattempo, però, secondo quanto riferito ieri durante la seduta, le buste della gara sarebbero già state aperte. Lavoratori e rappresentanti sindacali sono stati raggiunti davanti a Palazzo di Città dall'assessore all'ambiente Fulvia Gravame, con la quale però hanno rifiutato il confronto, chiedendo invece di interloquire con il sindaco Bitetti. Il dibattito si è quindi spostato all'interno dell'aula consiliare, dove SGC e COBAS hanno spiegato i termini dell'avvertenza a maggioranza e opposizione. A fronte dell'assenza del primo cittadino, l'opposizione ha sollecitato un intervento della Gravame, chiusa però in un ostinato silenzio. La seduta è stata quindi sospesa e ha registrato alcuni momenti di forte tensione tra lavoratori ed esponenti della maggioranza. Alla ripresa, dopo aver sottoscritto insieme alla maggioranza la richiesta di un consiglio comunale monotematico urgente proprio sull'avvertenza del verde urbano, l'opposizione ha scelto di abbandonare l'aula in segno di protesta. Esaurito il confronto politico, il Consiglio ha poi proseguito con gli altri punti all'ordine del giorno, tra debiti fuori bilancio, variazioni al bilancio di previsione e una spesa di oltre 40.000 euro da effettuare entro fine mese per l'affitto dei locali dell'attuale.

0: canile comunale. Ma le tensioni restano nella maggioranza, starebbero infatti emergendo malumori legati alla gestione e alla comunicazione su alcune questioni strategiche a partire dalla situazione finanziaria di Chimambiente e già circolano indiscrezioni relative al possibile mancato sostegno al prossimo bilancio di fine anno. Ricostruzioni che ovviamente dovranno essere verificate nei prossimi mesi, ma confermano l'apertura di una fase piuttosto delicata per l'amministrazione Bitetti.
1: E adesso parliamo invece dello stadio Iacovone, ci sono delle novità per quanto riguarda i bar. Vediamo nel servizio di Dario Galitelli.
2: Lo stadio Iacovone si prepara a riaprire anche i suoi punti di ristoro. Il comune di Taranto ha indetto un'asta pubblica per affidare temporaneamente i 7 locali presenti nell'impianto e consentirne l'apertura durante le gare interne del campionato di eccellenza pugliese. La direzione Patrimonio e Demanio ha suddiviso la procedura in 7 lotti, uno per ciascun punto ristoro. 6 locali si trovano a livello 0 nelle aree delle tribune est e ovest e delle curve nord e sud, il settimo è nell'area hospitality della tribuna ovest. La superficie complessiva è di 156 metri quadrati. La base d'asta totale è di 11.100 euro, oltre IVA se dovuta. Gli interessati potranno presentare un'offerta per uno più lotti o tutti e 7. Ogni locale sarà assegnato a chi proporrà il maggior rialzo sul canone previsto. La concessione partirà dalla firma del contratto e terminerà il 10 gennaio 2027. Il canone copre le 7 gare interne in programma dall'11 ottobre fino a quella data. Il comune potrà prorogare l'affidamento per un massimo di 3 mesi. Per aprire i punti di ristoro in occasione di altri incontri con il pubblico serviranno invece un'autorizzazione comunale e il pagamento di un canone aggiuntivo. I locali saranno consegnati nello stato in cui si trovano, i concessionari dovranno allestirli e avviare l'attività entro 10 giorni dalla consegna presentando la scia allo sportello unico per le attività produttive. Per completare le assegnazioni prima delle gare, il Comune ha ridotto a 5 giorni il tempo tra la pubblicazione dell'avviso e la seduta d'asta. Ciascun lotto potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.
1: E adesso torniamo a parlare del porto di Taranto, quali sono le prospettive, quali sono soprattutto le difficoltà dei lavoratori. L'avevamo brevemente accennate parlando con Massimo Castellana di Genitori Tarantini, parlavamo insomma delle difficoltà in genere, delle vertenze del lavoro e anche appunto dei tanti lavoratori adesso di ex Silva che si trovano in una situazione di estremo disagio e vanno ad unirsi ovviamente ai tanti lavoratori di altre vertenze, tra questi anche quelli di ex TCT. Vediamo.
3: C'è tanta voglia di ritornare al lavoro, dato che sono passati e trascorsi quasi 10 anni e nuovamente abbiamo la scadenza al 31 dicembre degli ammortizzatori sociali, quindi attualmente all'interno della Agency Port Workers vediamo un attimino se la politica continua a seguirci e a starci vicino per vedere di risolvere definitivamente questo grosso problema che ormai ci affligge da troppi anni.
0: Oltre un decennio trascorso con la scure dell'incertezza sul futuro delle proprie famiglie, con la scadenza degli ammortizzatori sociali a scandire una quotidianità in cui costruire progetti a lungo termine diventa impossibile. Per gli ex TCT del porto di Taranto si avvicina un'altra data temibile e nonostante i corsi di formazione in partenza, stanchezza e sfiducia cominciano a farsi sentire. Perché quello che vogliono questi 307 lavoratori, a cui presto si aggiungeranno i 20 che hanno concluso il lavoro a tempo determinato nel settore croceristico, non è certo vivere a spese dello Stato, bensì tornare a lavorare. Ed è proprio qui che si apre lo scenario più incerto, tra traffici in calo, tagli sulle eoliche offshore, altri 4 anni necessari per i dragaggi e corsi di formazione per i quali conta soprattutto lo sbocco occupazionale.
4: Ora stiamo aspettando questi benedetti corsi. Speriamo di farli il più presto possibile e speriamo che ci siano delle risposte positive da parte del governo per quanto riguarda il prolungamento della cassa integrazione. La speranza c'è sempre, sfiducia è inutile negarle, siamo, non dico rassegnati no, però abbiamo sempre fiducia nelle istituzioni e soprattutto nel sindacato.
0: L'assemblea che si è svolta ieri nella sede di Will Trasporti Taranto mira a fare chiarezza sulle molteplici problematiche che caratterizzano la situazione del porto ionico, ma anche a mettere in campo azioni e iniziative che hanno un unico obiettivo, non gettare la spugna.
5: Purtroppo quello che sta mancando da troppo tempo nel porto di Taranto è proprio il lavoro. Per rispondere alle problematiche di queste persone noi abbiamo bisogno sì di tutti gli strumenti di supporto, della proroga dell'agenzia, della proroga della clausola sociale, della proroga dell'indennità che consente alle loro famiglie di andare avanti dopo tanti anni, però ciò che è veramente indispensabile, improcrastinabile, è la creazione di nuove occasioni di lavoro per dare a questi lavoratori la possibilità di ritornare in campo, perché sono fermi al palo da troppi anni. L'abbiamo già scritto più volte unitariamente anche con le confederazioni territoriali di CGIL, CISL e UIL delle note di richieste di incontro all'autorità di sistema portuale, proprio perché ci sta mancando soprattutto nell'ultimo anno un'interlocuzione chiara e netta. L'altro giorno abbiamo dovuto apprendere dalla stampa la questione dei 4 anni di tempo almeno necessari per la realizzazione dei dragaggi. In passato non è mai accaduto che questo tipo di notizie di questa importanza le dovessimo apprendere dalla stampa.
6: Un bando di gara che sia 2, 5, il suo fattore di competitività, perché...
1: Adesso vi raccontiamo una storia, è quella di Fares Alfarra, è un giovane studente universitario, vive a Bari, ieri ha perso, anzi domenica ha perso i suoi documenti, un borsello con dentro i documenti, scendendo dal treno a Molfetta. Fino ad ora, insomma, una storia come tante ce ne sono accadute, un momento di distrazione, si lascia il borsello in un posto dove evidentemente non si poteva lasciarlo e resta lì e lì anche i documenti, la seccatura di doverli andare a rifare, ma questa è una storia diversa perché per Fares quei documenti sono fondamentali, servono per far arrivare la sua famiglia da Gaza, il posto da cui viene anche lui. E allora da qui l'appello che sta girando sui giornali regionali e anche qualche nazionale, affinché qualcuno, chi ha visto questo borsello sul treno o l'ha preso, vogliamo sperare per sbaglio, possa restituire questi documenti, fondamentalmente salvavita, perché sappiamo che a Gaza ancora si muore. Abbiamo in collegamento Fares Alfarra e ben trovato, parleremo con lui in italiano, ascolterete la traduzione delle mie domande dalla voce di una volontaria del progetto Fiori dai Cannoni, Anna Giada Altomare, che anche promuove questo progetto. Allora, Fares, buongiorno a te. Ci racconti che cosa è successo precisamente domenica?
7: Thank you so much. At the beginning, I'm Fares Alfarra, 20 years old, from Palestine, Gaza. And now I'm studying in Italy. What happened in Sunday that In Sunday, I was coming back from Bologna in the train Intercity 609, I went out of the train in Molfetta city. Meanwhile, I'm going out of the train. When I went out, I understood that I lost my little bag. In that moment, we tried to call the Pulfar of Bari and of Lecce, but unfortunately, no one of them could find the little bag.
1: Ascoltiamo la traduzione, cerchiamo di capire, ovviamente per chi non è molto avvezzo all'inglese, che cosa ha detto, grazie appunto ad Anna Giada Altomare, che dovremmo avere solo in audio e ci traduce le parole di Fares. Non la sentiamo. Purtroppo no, comunque insomma Fares ci ha raccontato sostanzialmente quello che è accaduto, ha perso i documenti tornando da Bologna, è arrivato a Molfetta, ha lasciato questo borsello proprio sul treno e quando se n'è accorto evidentemente era troppo tardi. Adesso arriva il suo appello, chiede che si possano appunto ritrovare, se qualcuno ha visto questo borsello, perché dentro c'è il permesso di di soggiorno, ci sono tutti i documenti necessari a poter far evacuare la sua famiglia, madre, padre, fratelli che arriveranno da Gaza come lui, che è arrivato a novembre nel nostro paese e adesso studia scienze politiche. Fares, noi abbiamo un problema con la traduzione, quindi mi risulta difficile continuare questa conversazione. Abbiamo cercato di risolverlo anche prima della diretta, ma insomma abbiamo fatto un tentativo, non ci siamo riusciti. Facciamo così, proviamo a capire se domani ci riusciamo e riproponiamo questo collegamento, così insomma chiacchieriamo meglio ed è più facile, insomma, rispetto alla mia traduzione veloce, magari la volontaria appunto che ci sarà del progetto Fiori dai Cannoni saprà essere più precisa di me con l'inglese. Nel frattempo ti ringrazio e rinnoviamo l'appello, chiunque sia stato su questo Intercity scendendo a Molfetta domenica sera intorno alle 20:30-20:45 o abbia avuto informazioni anche successive che possa far ritrovare questi documenti, perché sono fondamentali per far arrivare queste persone e salvare loro la vita. Grazie Fares, in bocca al lupo. Grazie. Ci riproviamo, promesso.
7: Grazie.
1: E noi ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo insieme con altri temi.
8: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
9: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 € al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
10: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
11: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
12: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
13: Cercherò sempre di migliorarmi.
14: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
15: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
16: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
17: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a...
1: Ancora insieme un altro tema, stavolta parliamo di sanità. Il presidente della regione Antonio De Caro ieri alla conferenza Stato-Regioni ha detto servono 6 miliardi all'anno per la Puglia o salta tutto il sistema. E ne parliamo con Cosimo Sardelli, segretario generale di Funzione Pubblica CGIL di Taranto. Ben trovato e buongiorno Sardelli. E oggi va così, ma ce la faremo. Allora, Sardelli, mi sente?
18: Adesso sì.
1: Ecco, meno male. Non mi abbandoni anche lei, Sardelli, la prego, perché lei è un affezionato del nostro programma e con la tecnologia è sempre andato bene.
18: No, ci siamo.
1: Ecco, meno male, ok. Ben trovato. Allora, dicevamo, De Caro, insomma, ha dato dei numeri importanti, 6 miliardi di euro all'anno per la sanità in Puglia, ha detto altrimenti salta il sistema, è preoccupante.
18: Assolutamente sì, perché questo è frutto di una malattia, se proprio per rimanere in campo sanitario, non solo pugliese, ma c'è un problema più ampio che ormai da anni viene denunciato da più volte delle organizzazioni sindacali, dalla CGIL in maniera particolare, che è il definanziamento strutturale del Fondo Sanitario Nazionale. Ora, al netto degli annunci propagandistici del governo che parla di aumento del Fondo Sanitario Nazionale, in realtà trattasi di aumento in termini assoluti,

0: non percentuali. Ad oggi, e lo dice GIMB, che è la fondazione più autorevole in campo sanitario, il rapporto tra spese sanitarie e PIL è del 6,4 ed è il più basso dei paesi industrializzati. Siamo addirittura al 17° posto nella media nei paesi OCSE, dove la media europea è almeno del 7,1%. Quindi comprendete bene che c'è una grande opera di definanziamento della sanità e del Fondo Sanitario Nazionale. Ora, questo cosa comporta? Possono sembrare numeri vuoti, in realtà comporta che tagli lineari e profondi in tutte le regioni e quindi per quanto ci riguarda la cittadina pugliese anche nella regione Puglia. Quindi comprendete bene come tutto ciò porta a quello che poi sono i problemi delle assunzioni, i tagli nella rete ospedaliera, la difficoltà di rendere operative per esempio tutte le case di comunità, le COT attivate con il PNRR. Quindi è un problema molto serio, la tenuta della sanità è fondamentale anche per la tenuta sociale e democratica del Paese.
1: Negli scorsi giorni voi avete incontrato l'assessore regionale alla sanità, Donato Pentassuglia, e avete esposto insomma la vostra piattaforma, in qualche modo rivendicativa. Quali sono i contenuti salienti di questa piattaforma e che risposte avete avuto dall'assessore?
0: Noi abbiamo incontrato come funzione pubblica CGL Puglia nel pomeriggio di mercoledì, abbiamo fatto un incontro pubblico con l'assessore Pentassuglia, dove pur consapevoli di questo quadro di contesto estremamente allarmante dal punto di vista finanziario e della tenuta del sistema, abbiamo posto alcune 15 direttive, io ne citerò solo alcune. Prima di tutto, la sanità si fa con le persone, con i dirigenti medici, gli infermieri, gli ausiliari che quotidianamente prestano cura e assistenza alle persone. Quindi è necessario procedere senza ritardo alle assunzioni. Ieri è stato comunicato che entro il 2026 ci saranno 1200 assunzioni extra budget, che però sono diciamo, solo un piccolo palliativo. C'è una carenza spaventosa di tutte le professionalità ed è chiaro ed evidente che questo, dove non ci siano le assunzioni, non si potranno attivare e rendere riempire di contenuti le case di comunità che dovrebbero deospedalizzare, perché l'altro grande problema è la mancanza di una medicina territoriale che determina i sovraffollamenti delle strutture ospedaliere, i sovraffollamenti dei pronto soccorsi. Quindi prima direttiva è le assunzioni, un investimento importante, le risorse economiche sulle assunzioni. Una prima risposta c'è stata con queste 1200 assunzioni extra budget, ma è vero che però non cambia in maniera strutturale la questione. Io voglio solo citare un episodio, solo qualche giorno fa per esempio c'erano nell'asta 84 contratti a tempo determinato e scadenza, sono stati prorogati per un solo mese fino al 30 di ottobre. Comprendete bene come diventa estremamente difficile programmare le cure, programmare i servizi alle persone. La seconda appunto, richiesta è stata quella di rendere operativa, strettamente legata a quella delle assunzioni, la deospedalizzazione alla medicina territoriale, perché i casi più eclatanti del non funzionamento della sanità sono proprio gli accessi e i sovraffollamenti dei pronto soccorsi, che spesso diventano l'unica valvola di sfogo, mancando qualsivoglia forma di assistenza e di medicina di prossimità anche per problematiche di lieve entità che vanno magari a sobbarcare di lavoro i pronto soccorsi, che magari si trovano con codici rossi e quindi le attese di 12, 24, 36 ore che spesso determinano anche i casi poi di violenza e di aggressione. Queste sono le due direttive fondamentali. La terza direttiva importante è una riforma del sistema che però non butti il bambino con l'acqua sporca. Io voglio ricordare che entro fine ottobre noi conosceremo quel piano di rientro che la Regione Puglia ha inviato al governo centrale. Ci è stato detto che si procederà a razionalizzazione della rete ospedaliera per evitare i doppioni. Speriamo che questo non determini, soprattutto nelle periferie del nostro territorio, un abbassamento di servizi e una riduzione dei posti letto.
1: Queste sono le richieste. Dall'altra parte, quali risposte, Sardelli?
0: Ha parlato, devo essere sincero, un linguaggio di grande verità, perché ha detto i numeri sono quelli, sono impietosi, quindi vi diciamo con grande franchezza che noi nell'ambito di quei numeri e di quelle risorse ci dobbiamo muovere. Ciò che ci è stato detto è che oltre a chiedere al governo centrale un aumento nella prossima legge di bilancio del Fondo Sanitario Nazionale, ma temiamo che questa richiesta verrà vanificata perché in questo momento si privilegiano le spese militari a danno della spesa sanitaria e questo è problematico, guardate, non solo

0: pochi in sanità ci lavorano. È problematico per la tenuta sociale e democratica di questo paese, perché il servizio sanitario pubblico è un elemento di coesione. Metterlo ulteriormente in discussione e definanziarlo come sta avvenendo sarebbe veramente un peccato mortale. Tuttavia, ha detto che in questo contesto, è un'opera anche di razionalizzazione, cercheranno di garantire almeno la tenuta sostanziale del sistema. Certo, le 1200 assunzioni extra budget annunciate ieri sono un primo segnale, seppur non decisivo, di attenzione. Vedremo cosa poi ci riserverà questo piano di rientro, che ripeto, spesso i piani di rientro, l'esperienza ci insegna, che sono lacrime e sangue, perché la razionalizzazione va bene, la corretta allocazione delle risorse umane ed economiche va bene, ma bisogna evitare poi che si butti il bambino con l'acqua sporca. Quindi siamo in una fase, diciamo, di... Sicuramente abbiamo colto con positività questo atteggiamento di grande serietà sui numeri, non negando qual è la prospettiva, una prospettiva preoccupante. Tuttavia, rileviamo che c'è una volontà di garantire, nell'ambito di quell'allarme che poi ieri ha lanciato il governatore De Caro alla conferenza delle regioni, c'è un sostanziale rischio di non tenuta dell'intero sistema sanitario nazionale, ivi compreso quello pugliese. Io voglio ricordare un dato tutto tarantino. A Taranto il 50% dei posti oggi è offerto dalla sanità privata, che è un dato sovrastima rispetto a tutto il resto del territorio nazionale. Questo ci deve far riflettere non poco. E devo dire anche con amarezza che questo non si è tradotto in questi anni in un aumento dei servizi alla comunità, ma anche in un miglioramento delle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità privata. Un quadro estremamente preoccupante. E, diciamo, l'allarme di De Caro non fa altro che confermare quello che da anni la CGIL va dicendo e quello che da ultimo, nei giorni di settembre, la Fondazione GIMBE di Mino Cartabellotta, che studia tutti i flussi di bilancio sia a livello nazionale che a livello regionale, ha ribadito dicendo che rischiamo di arrivare a un punto di non ritorno. Ci vuole una volontà che si parta dalle regioni per arrivare al governo nazionale di ritenere che la spesa sanitaria è una spesa qualificante e non è una spesa tra le tante spese del bilancio dello Stato. Bisogna fare delle scelte.
1: Chiarissimo, Sardelli, vedremo se queste scelte verranno fatte e quali saranno. Nel frattempo grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro a lei.
0: Arrivederci, buona giornata a tutti e a tutti.
1: Piccolo promo per noi, poi parliamo di ITS, istituti tecnici superiori, ieri al centro anche di dichiarazioni importanti del Ministro dell'Istruzione Valditara, che era a Taranto. A fra poco.
2: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale, è una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Adesso parliamo di ITS, istituti tecnici superiori, sono il raccordo tra la formazione superiore e il mondo del lavoro, sono un modello che ieri il ministro dell'istruzione Valditara ha detto proprio a Taranto incontrando le imprese a Confindustria per parlare proprio di formazione, un modello di successo che altri paesi ci invidiano e che stiamo esportando. Allora ascoltiamo le dichiarazioni del ministro.
3: È un rapporto strategico, è un rapporto fondamentale, ricordo i risultati molto importanti che abbiamo raggiunto proprio nel settore degli ITS, una delle milestone, uno degli obiettivi fissati dalla Commissione Europea era quella di raggiungere i 22.000 iscritti, siamo andati ben oltre, 41.000 iscritti per il 2026, la riforma del 4 più 2 dà opportunità straordinarie ai nostri giovani di un impiego lavorativo in tempi più rapidi, con possibilità di carriera più concrete. e poi dà un sostegno forte.

0: al sistema produttivo e che quindi crea un circuito virtuoso di benessere, occupazione e anche sviluppo del territorio. Aggiungo, vi do una notizia, che a novembre pubblicheremo i risultati per quanto riguarda l'andamento della formazione all'interno del percorso quadriennale della riforma dei tecnico-professionali e saranno, come vedrete, risultati molto molto interessanti, apprendimenti cresciuti e soprattutto anche grande motivazione dei giovani.
1: Ministro, se lei va velocemente su questo tema e magari ci sono le regioni che rallentano, facciamo un richiamo?
0: Beh, io credo che le regioni debbano assecondare un percorso di questo tipo nell'interesse dei cittadini, nell'interesse dei territori. Questo tra l'altro è un percorso, pensate, sono stato in Argentina 2 settimane fa e sono molto interessati a questo modello. Sono incontrato con la ministra Pettovello che vuole avviare un percorso congiunto per studiare il modello italiano e tra l'altro stiamo esportando anche in altre nazioni. Sarò al Cairo a fine ottobre per fondare il primo grande centro di formazione di ricerca italo-egiziano. Siamo stati in Etiopia, abbiamo portato diversi ITS, siamo stati in altri paesi europei, la Commissione europea sta orientandosi a considerare il modello del 4 più 2 come un modello vincente e quindi credo che anche le regioni debbano tutte contribuire a questo grande sforzo.
2: E allora parliamo proprio del sistema ITS Academy in Puglia col suo coordinatore regionale, nonché direttore dell'ITS Cuccovillo, Roberto Vingiani, che abbiamo in videocollegamento. Ben trovato, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
2: Lei ovviamente era ieri proprio all'incontro col ministro Valditara, proprio in qualità di coordinatore di questi ITS che ci sono sul nostro territorio. Allora partiamo da questo, cerchiamo di far capire concretamente gli ITS in Puglia cosa fanno e poi magari facciamo un ulteriore passo. Il ministro parla spesso di questa riforma del 4 più 2, proviamo a spiegarla ai nostri telespettatori.
3: Certamente, allora prima di tutto credo che sia importante comprendere insomma cosa sia l'ITS, cioè l'ITS è sono dei percorsi diciamo post diploma di alta specializzazione che hanno un elemento fondamentale, cioè quello di lavorare insieme alle aziende e quindi creare un ponte diretto tra i nostri ragazzi e quindi l'istruzione e le aziende, quindi creando percorsi dedicati a questo. Gli ITS in Puglia che operano diciamo, in tutte le aree che sono state definite strategiche dal Ministero rappresentano un'eccellenza a livello nazionale, riconosciuta anche dal Ministero e da quelli che sono i monitoraggi che hanno diciamo che ogni anno vengono effettuati dal Ministero ed Indire e hanno quindi una capacità di sia raccogliere i nostri ragazzi e soprattutto di occuparli, perché chiaramente lo scopo degli ITS è rispondendo a quelle che sono le esigenze delle aziende, è proprio quello di trovare un'occupazione per un placement elevato, quindi rispondono a questa richiesta, consentono ai ragazzi di formarsi in maniera innovativa e tecnologica e quindi consentono alle nostre aziende di avere delle risorse che siano pronte ad affrontare le sfide del futuro. Quindi diciamo gli ITS hanno avuto questo successo, ricordiamo che a livello di finanziamento del PNRR, la Puglia è stata la terza regione in Italia dopo Lombardia e Veneto, proprio perché questi finanziamenti sono stati forniti in funzione dei risultati degli anni precedenti. Quindi questo dà il segnale di quanto sia stato efficiente, sia stato di successo questa attività, svolta anche grazie appunto al supporto della Regione Puglia. Il 4 più 2, che cosa rappresenta il 4 più 2? Sono una nuova forma istituita, appunto, evoluta fortemente dal ministro Valditara per creare una filiera professionalizzante che nasce dalla scuola superiore e finisce l'ITS. Infatti, i 4 anni significa aver trasformato, attraverso un lungo lavoro fatto dalle scuole per modificare il curriculum e far diventare i percorsi quinquennali, farli diventare quadriennali, quindi mantenendo sempre il titolo, mantenendo tutte quelle che sono le caratteristiche del percorso quinquennale. Vengono effettuate tutta una serie di attività durante i 4 anni in collaborazione con l'ITS, in collaborazione con le aziende, e in più

0: ragazzi potranno di conseguenza scegliere di proseguire quella che è la logica del percorso con i 2 anni dell'ITS per acquisire il titolo che ricordo è un titolo ministeriale, un titolo di quinto livello EQF, diciamo appunto dell'ITS, quindi di ITS, quindi tecnologo superiore, e quindi poter avere un'ulteriore specializzazione formativa che è quella che oggi le aziende richiedono per consentire l'inserimento immediato dei ragazzi all'interno delle loro aziende.
1: Quali sono gli ambiti di cui vi occupate e qual è la risposta da parte delle imprese a livello ovviamente poi di occupazione di questi giovani? Immagino buono, insomma, se c'è tutto questo investimento
0: Certamente.
1: vuol dire che funziona.
0: Allora, l'ITS opera in diverse aree che sono state definite strategiche da parte del Ministero. Noi come ITS Pupillo operiamo nell'ambito della meccatronica, ma ovviamente ci sono anche altre aree, quindi pensando dall'ICT al turismo, all'agroalimentare, energia, biomedicale, mobilità sostenibile. I servizi alle imprese, diciamo, sono 10 sistema casa, quindi sono 10 aree che sono state definite strategiche. L'ITS sono 11 perché mobilità sostenibile c'è cioè sia logistica che aerospazio, ma diciamo fondamentalmente la regione ha voluto colmare tutte le aree in maniera tale da poter fornire un servizio importante sulla regione. Per quanto riguarda l'occupazione, chiaramente varia un po' da territorio a territorio, da specializzazione a specializzazione, ma i numeri medi in Puglia parlano di un'occupazione che è sicuramente tra l'85 e il 90%, ma quindi con punte che superano il 90%. Quindi chiaramente questo ovviamente ad un anno dal termine del percorso e in occupazioni che sono coerenti con quello che è stato il corso effettuato. Quindi rappresenta un risultato molto importante che garantisce ai ragazzi, ripeto, di trovare rapidamente un'occupazione sul proprio territorio, perché questo per noi è una cosa fondamentale, cioè riuscire a far restare i nostri ragazzi all'interno della nostra regione e allo stesso tempo appunto aiutare le aziende che hanno necessità di avere nuove risorse formate in maniera tecnologica, rispondente a quelle che sono le loro esigenze ed è questo proprio il motivo del successo del nostro percorso che grazie alla flessibilità che viene fornita proprio dal Ministero, cioè dove vengono fissate delle competenze base, ma poi si lascia la possibilità di ascoltare le aziende, di ascoltare il territorio. Grazie a questa flessibilità, ovviamente, i risultati non possono che essere eccellenti.
1: Chiudiamo con il suo auspicio per il futuro degli ITS.
0: Allora, è chiaro che in questo momento gli ITS sono forte crescita, ci troviamo in questo momento con lo sbalzo dovuto ai finanziamenti del PNRR che chiaramente hanno, tra virgolette, un po' drogato il sistema, nel senso che hanno chiesto tanti corsi, hanno dato la possibilità di finanziare tanti corsi, peraltro aiutando l'ITS a creare dei laboratori tecnologici veramente importanti su tutto il territorio. E oggi ci troviamo chiaramente a dover avere un supporto sia dalla regione che dal ministero, ma anche una stabilità, perché oggi siamo nelle condizioni che ogni anno bisogna ridiscutere quelli che sono i finanziamenti a disposizione dell'ITS. È chiaro che la richiesta effettuata anche ieri al ministro Valditara, che ha risposto positivamente, sapendo già che appunto sono le sue intenzioni già dallo scorso anno, hanno potuto dare risposte di voler garantire appunto un fondo di base di finanziamento che sia importante per consentire all'ITS di poter programmare e pianificare le proprie attività e non ogni anno dover cercare di capire se i propri percorsi siano in grado di partire, perché chiaramente dipendono dai finanziamenti, perché ricordiamo che sono dei percorsi integralmente gratuiti per i ragazzi e quindi dobbiamo ovviamente avere la possibilità di effettuare questo tipo di finanziamenti di percorso con il supporto appunto delle istituzioni.
1: Grazie per essere stato con noi a Roberto
0: Grazie a voi.
1: Vingiani, buona giornata e buon lavoro a lei.
0: Grazie, buongiorno e grazie ancora e buon lavoro a tutti quanti.

Noi con questo tema, quello degli ITS, chiudiamo questo appuntamento con Di Buon Mattino. Io ovviamente vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi. Vi ricordo che la nostra informazione prosegue sui social e poi alle 14 con il tradizionale appuntamento con il nostro telegiornale, quindi rimanete su Studio 100. Grazie ancora, vi aspetto domani a partire dalle 7. Buon inizio di giornata.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo per così dire interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici. Amici di Hublot hanno qualche novità molto, molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi, ci vediamo, a presto.

Ah!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Eccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
3: Grazie, grazie mille e buonasera anche a tutti.
1: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una Reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una Reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità. Per
2: diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché, come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi, reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora, per gli svedesi, una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica.
1: Poteva essere come
2: che la differenziasse, certo, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora, qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina, ovviamente, ma anche quelli della fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente. È un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV, assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria

0: del design scandinavo di cui gli svedesi sono grandi autori. L'esecuzione, la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volte, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi, insomma, è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
1: Eh sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto aveva fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volte
0: Certo.
1: questa struttura. Però, se è d'accordo, Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi, insomma,
0: Autotecnica.
1: Autotecnica, che hai riportato in auge, no, dal 92, la stai riportando
0: Cerchiamo,
1: agli
0: sì.
1: antichi fasti, naturalmente, per
0: Cerchiamo.
1: chi se ne intende davvero di automobile, vuole intendersene. Se avete una piattaforma, quindi siete sul web, però
0: Certo.
1: avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea,
0: Sì, abbiamo,
1: perché è una sfida,
0: ma
1: è una sfida al
0: un po' per
1: giorno d'oggi.
0: passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo, però
1: Certo.
0: abbiamo deciso di mantenere. Un po' fatica perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi. Stiamo cercando di portare avanti anche il discorso
1: È quello,
0: cartaceo.
1: onestamente ci fa molto piacere. Peraltro
0: Grazie.
1: date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra piattaforma, sulla vostra rivista, e quindi adesso
0: Torniamo a Volvo.
1: Torniamo a
0: Allora, a
1: Volvo e torniamo
0: Volvo.
1: a questo. Cosa vuol dire essere i vantaggi di
0: Allora,
1: essere un'impianto
0: 800
1: 800
0: volt
1: volt?
0: significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. Questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno, no?
1: Certo.
0: Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una colonnina, scusate, 300, 300 150 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima, uscire e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel
1: È
0: senso che è
1: chiaro.
0: molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli, no, elettrici.
1: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio, dimostrazione è X60, no? Che
0: X60
1: X60,
0: prosegue.
1: insomma, ci avvicina molto e come a certe performance, a certe
0: Assolutamente.
1: tecnologie, questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
0: Assolutamente più ampio rispetto a
1: Certo.
0: S90, che come diceva giustamente Marco, è una vettura da viaggio, una vettura per un top di
1: Anche
0: clienti.
1: un utilizzo particolare, in
0: E
1: sostanza.
0: molto business anche
1: Certo,
0: perché naturalmente il
1: ovvio.
0: top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli e auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E e quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60.

0: come anche di 90, X90 e X90 fra le due soluzioni. Ecco, allora questa vettura naturalmente è chiamata a, a servire un pubblico più ampio ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90 con caratteristiche ulteriormente migliorative.
1: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, che è
0: Dedicata.
1: studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per una
0: Certo,
1: propulsione elettrica.
0: avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico, adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina tutta la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante lo spazio a bordo perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai un SUV al posto di una berlina perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione
1: Ah, intendi
0: il mega casting, che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo quando ragiona quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è prioritaria
1: No,
0: per
1: davvero?
0: loro.
1: Per Volvo? Sì, di recente
0: È
1: come
0: una
1: novità,
0: novità di
1: è una
0: questi,
1: novità di
0: ultimi
1: questi ultimi
0: mesi.
1: giorni. Sì.
0: Quindi,
1: Torniamo sull'argomento sulla sicurezza di
0: sì,
1: Volvo,
0: lo
1: promesso,
0: anticipiamo
1: promesso.
0: soltanto, poi ci
1: Sì.
0: torniamo. Però, quindi, la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo più in piccolo e più in numerosa di
1: Certo.
0: questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
1: Sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi, spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design perché insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, design scandinavo è veramente di importanza mondiale, naturalmente. E non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano, avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto. Ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali in sostanza, e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
0: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben
1: Certo.
0: scolpita, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto. E sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio, senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa, sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli che sembrano antitetici, ma sono in realtà, anche in questo caso, due elementi di una stessa realtà,

0: E da qui vengono ad esempio i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo, ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono fortemente, sono strettamente legati al loro ambiente,
1: sì,
0: la natura è per loro la fonte di ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni. Ed è quello anche, ovviamente, un elemento di grande fascino della realizzazione che le
2: assolutamente.
1: E questo è proprio, chiudo soltanto, la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile, ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
2: E questo è l'aspetto tangibile, poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, che è quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader proprio a livello mondiale naturalmente.
0: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolti eccetera, mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no?
2: Ecco.
0: Che dice che roba è questa qua, è il numero di operazioni che il sistema, il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto, una buttade di marketing, no, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede, acquisire i dati di dei sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles, nel vero senso della parola, sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, con una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
2: Il ruolo fondamentale di Volvo per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente di Volvo, Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato per quanto riguarda l'Italia la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra collaborazione?
0: La collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi, e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato a cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona e il miglioramento della qualità della vita della persona a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
2: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra.
0: Crediamo di sì.
2: Assolutamente. Il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare, no?
0: Con grande
2: piacere. La vostra gamma lo presta, Marco, tu con la tecnica io mi rivolgo sempre

0: Te, così
1: grazie.
0: Sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta.
1: Divulghiamo più che certo. Approfondire, però certo.
0: Comunque per il momento
2: è utile, molto.
0: Per oggi vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di pubblica relazione di Banca Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi. Un grazie di cuore anche a Marco Belletti.
1: Grazie a tutti voi.
0: Direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Day non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, presto.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici Diavolina.

0: tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pull.
2: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione Cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo dolce vita, perché la dolce vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno. Quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una Cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione Cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
1: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è

0: Nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale. Fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
1: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto, come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti, in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dynamo Camp che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh, allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
2: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 2024 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema Open Air Link, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full E-Tech. Via il 1600 da 94 cavalli arriva il 1800 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 Nm per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere

0: il comportamento che non vuole essere sportivo di questa capture, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia infrenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano, e in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimode ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Capture, che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpine. Bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido E-Tech. E poi segnalerei anche la presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stato molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Capture parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpine.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare

Per chi è più avvezzo alla lingua inglese, Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni, anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale.
Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben

0: radicate nel marchio DS.
1: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
0: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
1: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
0: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica.
2: Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura. Tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
5: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente insomma perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille Paolo.
6: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
5: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi. Tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
6: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
5: E questo ce l'hai
6: raccontato
5: spesso.
6: Gli orologi sono stati inventati prima del motore scoppio.
5: Assolutamente sì, insomma questo ce l'hai raccontato
6: anche prima
5: tanto.
6: Del motore elettrico.
5: Vabbè, anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Hublot Italia anche per i paesi dell'est Mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
7: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
5: Buonasera, buonasera Mauro.
6: Buonasera.
5: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce, credo, abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
7: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
5: Paolo, un'icona vera e propria, non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato? In questi tempi esistono ancora le vere icone.
6: Icona va bene per tutto, no?
5: Perché è in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è questo che volevo mettere in dubbio. No, ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi incuriosiva.
6: Unisce un po' l'utile al dilettevole.
5: Sì.
6: Però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno,
5: certo.
6: Puoi chiamarlo icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, Art of Fusion, è stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè non voglio... Però, insomma, in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari. Ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce. Ecco, a un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse. E questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cucù, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico forse della Ferrari non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari, era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
5: No, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di una già una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense, sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
7: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di colorarla.
5: Esatto, che lì, fino a quel punto, diciamo che si può fare.
7: Più facile, la superficie generalmente si può colorare, in molti orologi si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale, e questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica, per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale, e in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
5: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parliamo di garanzia è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo, evidentemente, avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con una formula del 5 più 5, se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti, o è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'alta orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
7: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria. Non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni, e questo è prima di tutto un messaggio forte, potente, di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere, ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, che in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
5: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza, non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto. Oggi invece questo è un campo
6: Mauro ha aperto una porta su quella della garanzia, che non è semplice da seguire la strada. Cosa esatto. C'è dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni, sì, 350.000 chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
7: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente. Per 10 anni è assolutamente a carico, sarà a carico di Hublot. Hublot si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del.

0: del meccanismo.
1: Diciamo che nella la collezione, quella 33 mm, invece avete tolto i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro, e un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato, non so se si può dire in questo modo, però...

0: prima che il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria, ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione dei materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
1: Ma lo stai seguendo i mondiali? La
2: Perché no, direi.
1: domanda è pericolosa.
2: Perché no? Perché no?
1: Hublot sicuramente
2: Non
1: sì.
2: ti dirò per chi tifo, perché
1: No.
2: per chi tifo non c'è.
1: No, vabbè,
2: Non è ai mondiali. Stranamente, non è ai mondiali. Però,
1: pazienza.
2: se vuoi, ti dico uno che fa tanti gol con un Hublot al polso. Ma
1: Attenzione a non
2: non.
1: sbagliare perché ci sono diversi marcatori importanti in questo
2: No,
1: mondiale,
2: no.
1: quindi
2: Beh,
1: di
2: lui
1: quello
2: però
1: giusto.
2: non lo porta quando gioca,
1: Meno
2: quindi
1: male.
2: lo lascia in mano a qualcuno
1: Se no,
2: fuori dal campo.
1: esatto,
2: Si
1: altro che
2: chiama,
1: garanzia, se
2: guarda,
1: no.
2: non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
1: Mbappé, Kylian
2: Mbappé.
1: Mbappé, Kylian Mbappé e anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma, il
2: Sì, che
1: CT
2: però
1: della.
2: ha avuto questo problema, la mamma è
1: Purtroppo,
2: mancata durante il
1: esattamente, sì.
2: campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
1: Esatto, però insomma è il grande condottiero della Francia di questi anni. Beh, si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiedo lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto. In generale già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
0: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps, beh, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no? I
1: Ecco.
0: 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. Quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio e la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un'audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
1: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico flyback sostanzialmente e il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche a noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'altorologeria.
0: Eh sì, assolutamente, il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi in un orologio blu c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti.

0: che fanno parte e che vanno a costruire questo calibro flyback da 72 ore di carica.
1: Poi proviamo a carpire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te col tuo fiuto dove si va un po' più? Dove andrà Oblò? Cosa pensi? Più verso l'heritage, rottura tecnologica? Chi lo sa? Così.
2: Penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
1: Siamo in chiusura, io sul saluto, però saluto naturalmente sì, Mauro Pilla, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Blu per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo. Con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista.
0: I mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore, di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato, e per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia e che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senza tempo.
1: Molto bello, ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente UIGA, puoi aggiungere qualcosa?
2: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: Caspita, oggi sto bene. Ciao a
1: Apprezzo
2: tutti.
1: tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Trentesimo posto.

0: Questo che viene è il 28esimo posto.
1: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

0: 12° posto.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura. Tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio. Ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sì che bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita.

0: Da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore?
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro, buon lavoro. Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
2: No, va pareggiato.
1: Ah no, il pareggio è
3: prendono l'allenamento.
4: Allora Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Sei stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per più in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
5: Vabbè, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
4: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Taranto, una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
5: Sì, ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
4: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
5: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo pensare, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che c'era anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
4: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
5: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
4: Forse perché non la vede molto spesso.
5: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
6: Nicola Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
7: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto, speriamo che possa andare bene qui a Taranto, non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore, questo pubblico merita, speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
8: Allo Jacopone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
7: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
6: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
7: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter, ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui, mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
8: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
7: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco.

0: cercavamo più la mia velocità.
1: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
0: Ma mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato e guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
2: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
3: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. Partita importante, non posso saltarla.
1: Facciamo un commento rapido alla partita, una grande partita dell'Andrea 21.
3: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
2: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avevi visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
3: Ma sono tutti bravi, giocano tutti titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
1: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
3: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
2: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Bentola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
3: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabò.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me non sono i miei figli perché io ne ho già due, però ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere? No,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Beh, l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più

0: forti, se non il più forte in Italia.
1: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Cristian-Ball-Silvestre, almeno sembra. Si possono superare qui? Sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
0: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso. Poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale. Comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte. Ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
1: Grazie Nicola.
0: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
0: Ah, esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'Under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
2: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
0: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema, visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
3: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
2: Dove sta il mio
4: portano? Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
2: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
4: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominic è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
2: Com'è stata la notte? Scusami.
4: Scusa.
2: Aspetta, posso?
5: Certo.
2: Com'è stata la notte? Insonne?
4: No, tranquillo, ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
2: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
4: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno a sud, so che il pubblico ci può dare una mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
3: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia riesce ad attendersi del Mancini?
4: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
2: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
6: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
2: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
6: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
2: La Francia è un avversario poi così temibile?
6: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
2: Incrociamo le dita.
6: Va bene,
2: arrivederci. Ciao. Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
7: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
2: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
7: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
2: Ti senti in forma?
7: Sì, sì.
2: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
8: Sì, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
2: Massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
8: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
2: Come ti senti, vincente?
8: Sinceramente, personalmente sto bene. Vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
2: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
8: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra è una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale?
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
0: cross
2: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di

0: Gattuso, D'Amico.
1: Gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, è andato verso, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente

0: Civoli.
1: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire.
2: Ferrari, infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
3: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
2: Attenzione, Ventola in area, va giù. Va giù, c'è stato il contrasto con Christian Ball. Attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
3: Adesso voglio stare zitto, eh? Non voglio dire niente.
2: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola, il contrasto con Christian Ball. Sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Christian Ball ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora, non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
3: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
2: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
3: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
2: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo, e siamo al 5° minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
3: Mi ha sentito,
2: Italia in vantaggio,
3: eh?
2: D'Amico.
3: Mi ha sentito, perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso in contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
2: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
1: Adesso viene il difficile.
3: Bravo Marco.
1: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
2: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta,

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100 in questa edizione ex Silva, attesa per domani la decisione della Corte d'Appello sullo stop all'area a caldo. E poi ancora clima ambiente, tensione al tavolo, il sindaco lascia l'incontro di oggi, i sindacati affermano privatizzazione vicina. E ancora carabinieri, a Manduria arriva il capitano Maria Grazia Di Pardo, la prima donna al comando della compagnia. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
9: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
10: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
11: Io vorrei una bicicletta nuova.
12: Mi aiuta a comprare un unicorno?
13: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
14: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
15: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: È attesa per domani o dopodomani la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla conferma dello stop all'area a caldo dell'ex Ilva entro fine ottobre. Stamattina l'udienza sulla richiesta di sospensiva in cui i legali di Acciaierie d'Italia in AS e Ilva in AS da una parte e quelli vicini all'associazione genitori tarantini dall'altra hanno ribadito le rispettive posizioni. Crisi clima ambiente, tensione tra sigle sindacali e amministrazione, il sindaco abbandona l'incontro, i sindacati siamo sfiduciati, la strada della privatizzazione è sempre più vicina. Quattro nuovi ufficiali al comando provinciale dei carabinieri di Taranto, a Manduria arriva il capitano Maria Grazia Di Pardo, prima donna a guidare la compagnia in un momento delicato per la città messapica. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura ex Ilva è attesa per domani o dopodomani la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla conferma dello stop all'area a caldo dell'ex Ilva entro fine ottobre. Stamattina l'udienza sulla richiesta di sospensiva in cui i legali di Acciaierie d'Italia in AS e Ilva in AS da una parte e quelli vicini all'associazione genitori tarantini dall'altra hanno ribadito le rispettive posizioni. Il servizio è di Marina Luzzi.
1: È durata circa un'ora stamane l'udienza della Corte d'Appello di Milano sulla nuova richiesta di sospensiva dei legali di Acciaierie d'Italia in AS e Ilva in AS. La Corte si è riservata di decidere e potrebbe farlo già tra domani e dopodomani. I giudici sono chiamati a scegliere se confermare la loro decisione, cioè lo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, o se concedere tempo all'azienda in attesa della decisione della Cassazione, a cui spetterà l'ultima parola sulla chiusura dell'area, al momento in attività con un solo altoforno. La Corte d'Appello di Milano si era già espressa negativamente, rigettando una richiesta analoga qualche settimana fa. Per i giudici il diritto alla salute prevaleva su quello a fare impresa, ma al tempo non era ancora stata calendarizzata l'udienza delle sezioni unite della Suprema Corte e si prevedevano tempi lunghi. Poi lo scenario è cambiato. Nell'udienza di oggi, con il collegio presieduto da Giuseppe Ondei, i legali dell'ex Ilva, riporta ANSA, hanno rinnovato le loro ragioni, ossia il danno irreparabile dovuto allo spegnimento, ribadendo la richiesta di ulteriore tempo in attesa del giudizio della Cassazione. I legali dei cittadini dell'associazione Genitori Tarantini, a cui si deve l'azione inibitoria che ha portato la Corte d'Appello ad esprimersi sullo stop, hanno invece sostenuto che, essendo l'impianto al minimo, non c'è alcun pregiudizio irreparabile. Intanto cresce la preoccupazione dei lavoratori per l'aumento della cassa integrazione e le mancate garanzie sul futuro occupazionale, mentre le materie prime termineranno nella prima decade di ottobre. Il ministro delle Imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo a margine del forum del largo consumo sul decreto a sostegno dei lavoratori diretti e dell'appalto, ha ribadito: è pronto, ma dobbiamo aspettare come tutti a leggere la sentenza della Corte d'Appello e la Cassazione. Nessuna impresa, ma nessuno Stato può agire a fronte di un contesto determinato da altri senza sapere quale sarà.
0: E adesso la cronaca. Tragedia ieri pomeriggio sulla statale 100 tra Gioia del Colle e Mottola. Si registrano un morto ed un ferito. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
2: Resta da chiarire la dinamica dell'incidente costato la vita ad un automobilista ieri pomeriggio sulla strada statale 100 tra Gioia del Colle e Mottola. Nello scontro è rimasta ferita anche una seconda persona, soccorsa dal 118 e trasportata immediatamente all'ospedale San Pio di Castellaneta. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L'incidente è avvenuto all'altezza di San Basilio, nei pressi della sala ricevimenti La Grande Quercia. A entrare in collisione sono stati un'autovettura e un mezzo pesante, per cause ancora da accertare. Violento l'impatto, nel quale il conducente dell'auto ha riportato ferite mortali. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Taranto, i carabinieri della compagnia di Massafra, i vigili del fuoco del distaccamento di Castellaneta e gli agenti della polizia locale di Mottola. Gli accertamenti dovranno ricostruire la sequenza dello scontro e stabilire le eventuali responsabilità. Al di là delle cause di questo incidente, ancora da chiarire, la tragedia riporta al centro dell'attenzione la pericolosità di un tratto stradale fondamentale per i collegamenti tra Bari e Taranto. Un'arteria percorsa ogni giorno da automobilisti, pendolari e mezzi pesanti, la cui sicurezza rappresenta un problema irrisolto da troppo tempo. Non basta tornare a parlare dopo ogni scontro mortale. La messa in sicurezza della statale 100 è una questione atavica che richiede risposte concrete, interventi a tempi certi.
0: Ed è proprio di sicurezza stradale che continuiamo a parlare con Vanni Caragnano, presidente del Comitato Strade Sicure. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Caragnano, questo è l'ennesimo incidente su quella che è definita la strada della morte, ma a che punto sono i lavori di ampliamento e messa in sicurezza?
4: Purtroppo anche il tratto dove è avvenuta la tragedia di ieri è soggetta a procedure espropriative già abbastanza avviate. In realtà la drammatica notizia ha fatto da eco a questa situazione.

0: e in realtà non avremmo mai voluto essere testimoni dell'ennesima tragedia, proprio in una fase, diciamo, avanzata di procedure espropriative che sono appunto propedeutiche alla realizzazione dei lavori prossimi. Il tratto in effetti è commissariato, quindi aver avuto un'infrastruttura di tipo moderno più sicura, non possiamo mettere la mano sul fuoco che questa tragedia l'avrebbe potuta evitare, ma sicuramente avrebbe avuto una funzione importante per limitare al minimo le vittime su quella strada.
1: E secondo voi quali sono i principali fattori di rischio su questo tratto di strada?
0: Sicuramente, al di là della tipologia di infrastruttura che si affronta, la prudenza è fondamentale. Quindi, avere sempre la massima attenzione alla guida, la morigeratezza nel limitare la velocità assunta, proprio nel tratto in questione, che purtroppo non ha una barriera sul traffico centrale, bisogna porre la massima attenzione. Prima di tutto al comportamento proprio per evitare che questo poi sia causa di gravissime conseguenze nei confronti degli altri e poi assumere un atteggiamento prudente anche per evitare che alcuni, purtroppo, non rispettando le norme, diciamo così, violino il codice della strada e quindi provochino situazioni di estremo pericolo per tutti. È l'invito che facciamo costantemente perché non si tratta più di una tipologia di strada migliore rispetto a un'altra, più sicura rispetto a un'altra. L'atteggiamento alla guida deve essere il nostro. L'atteggiamento più sicuro è sicuramente quello che dobbiamo avere noi alla guida, più che gli enti gestori e proprietari delle strade, che dovrebbe rendersi conto finalmente e prima di andare a piangere l'ennesima strage, che effettivamente ogni giorno che passa è sempre troppo tardi per realizzare l'intervento di ampliamento di quella strada.
1: Perfetto, grazie, grazie a Vanni Caragnano,
0: Grazie a
1: presidente
0: voi.
1: del Comitato Strade Sicure. Ci aggiorneremo sicuramente in futuro. Grazie.
0: Certo, grazie, grazie a voi, buon lavoro.
1: E cambiamo argomento, un incontro teso, quello che si è svolto questa mattina a Palazzo di Città tra sindacati e amministrazione comunale per valutare soluzioni sulla situazione disastrosa di Chima Ambiente. Il sindaco avrebbe lasciato l'aula, intanto si parla di chiedere aiuti a Regione, Governo e Comunità Europea. Maria Laura Paletti.
2: La nave di Chima Ambiente e penso anche l'amministrazione comunale è in un mare in tempesta e periglioso. Noi ce ne usciamo sconfortati perché il sentirci dire che ad oggi ancora non hanno una soluzione, o meglio, ci sono diverse ipotesi in campo, ma se non arriva lo schema di bilancio predisposto da Chima Ambiente, loro non sanno sostanzialmente qual è la scelta, ci lascia non poco preoccupati.
3: Momenti di tensione durante l'incontro tra sindacati e amministrazione comunale su Chima Ambiente avvenuto questa mattina a Palazzo di Città. Il sindaco Bitetti avrebbe abbandonato l'aula ritenendo alcune domande offensive. Assenti l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame e l'amministratore unico dell'azienda Gaetano Nacci. In assenza di dati certi sul bilancio si naviga a vista e si pensa di chiedere aiuto a Regione, Governo, addirittura Comunità Europea, ma per i sindacati la strada è già tracciata, quote minoritarie ai privati.
4: La società è in una situazione debitoria irreversibile, le strade, seppur loro ne dipingono diverse, a nostro avviso portano sempre alla stessa soluzione, cioè la messa in liquidazione della società, che sia essa una liquidazione volontaria e giudiziale. Si è parlato di chiedere soldi in ai un aiuto alla comunità europea, non so se il sindaco stesse scherzando, dopodiché si è addirittura paventato di portare questa questione al tavolo dell'Ilva, al tavolo governativo della vicenda dell'Ilva. Oggi noi non possiamo essere chiamati a certificare questo fallimento della politica facendo finta a cuor leggero di che non stia accadendo niente.
2: Peraltro parliamo di un'autorizzazione di AIA il cui contenuto non lo conosciamo, sapete anche quanto importante sia il contenuto. Parliamo di una relazione peritale che prevede tre scenari, il cui contenuto non lo conosciamo, che sarebbe determinante a portare il bilancio in profondo rosso. Cioè parliamo di dati che non abbiamo. La cosa positiva, se vogliamo trovare un elemento positivo in tutta questa storia, è che alla fine dell'incontro, un incontro piuttosto teso, ci è stato detto che sull'asset impiantistico, che è quello, quindi l'inceneritore, che è la chiave di volta, l'azienda, per bocca dell'amministratore unico, ha sempre detto che quell'impianto non è cedibile. solo magari affidabile a terzi privati, ma non cedibile.
3: E mentre Will Trasporti chiede la revoca dell'incarico a Nacci, il comune parla di un tesoretto di 5 milioni di euro.
5: Sono dei fondi accantonati negli anni quando ci sono stati disavanzi nei bilanci e d'obbligo l'ente deve accantonare queste somme e in buona sostanza potrebbero essere, con insomma, un impegno burocratico importante, utilizzati nel ripianamento, che ovviamente non sono sufficienti a ripianare completamente i debiti che ammonterebbero a diversi milioni di euro. In buona sostanza dobbiamo attendere per forza questo schema di bilancio per poter iniziare a capire quale può essere il percorso.
1: La UIL FP Taranto porta in terza commissione sanità il quadro delle criticità della provincia ionica, carenza di personale, organizzazione dei servizi e rete dell'emergenza. Un confronto per chiedere risposte. Giovanna Calabrese.
6: 6 miliardi di euro in più all'anno per il Fondo Sanitario Nazionale è la richiesta delle regioni al governo in vista della prossima legge di bilancio. Per la Puglia significherebbe circa 380-400 milioni in più ogni anno. E il presidente Antonio De Caro ha dichiarato: senza nuove risorse il sistema sanitario rischia di andare in difficoltà. Ma in Puglia resta anche il nodo dei conti. Nel 2025 il bilancio consolidato della sanità si è chiuso con una perdita di circa 350 milioni di euro. Ed è in questo quadro che la UIL FP Taranto ha portato in terza commissione sanità le criticità della provincia ionica, dalla riorganizzazione del 118 alla carenza di medici, dal rischio di demedicalizzazione al ruolo dei PPIT fino al futuro del presidio di Manduria.
7: Bisognerebbe partire da un dato che è quello inerente ai 350 milioni di euro di disavanzo sanitario che la Regione Puglia negli ultimi anni ha prodotto. Quindi, per quanto mi riguarda, partirei da questo dato, certo, prima di andare a Roma e a chiedere ulteriori investimenti da parte del governo centrale. Noi auspichiamo che la Regione Puglia sia in grado da qui ai prossimi mesi di risanare quel buco sanitario, quel disavanzo sanitario, per cercare di far fronte a quella che è l'emergenza. Dell'emergenza. Abbiamo portato appunto all'attenzione della commissione stessa e dell'assessore Donato Pentassuglia quelle che sono poi le problematiche che attanagliano la rete dell'emergenza urgenza nel territorio ionico. La risposta da parte dell'assessore Pentassuglia è stata abbastanza incoraggiante, nel senso che per quanto concerne l'ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria ha rassicurato che non ci saranno tagli né chiusure.
6: Questioni che riguardano da vicino l'intero territorio tarantino, alle prese con le stesse difficoltà, carenza di personale, organizzazione della rete dell'emergenza e necessità di garantire servizi adeguati ai cittadini.
7: Territorio tarantino, l'assessore Pentassuglia ha garantito che lo sforzo della Regione Puglia sarà quello di garantire una rete di emergenza urgenza che sia in grado di fronteggiare le problematiche che tutti noi conosciamo.
6: Problemi che si inseriscono in un quadro regionale segnato anche dalla necessità di nuove assunzioni. La Regione ha sul tavolo un piano da circa 1200 nuovi ingressi tra medici, infermieri e OSS per una spesa stimata di 43 milioni di euro, ma resta aperto il tema delle risorse e della sostenibilità del sistema.
8: Se all'interno dei pronto soccorso, all'interno delle strutture non troviamo medici, non troviamo gli specialisti, non troviamo gli infermieri, è chiaro che possiamo dire tutto di tutto, però alla fine il problema rimane sempre lì. La Regione non decide di affrontare queste dinamiche, parliamo del nulla. Noi lunedì alla terza commissione davanti all'assessore Pentassuglia abbiamo posto tutte queste situazioni di disagio, il quale lui ci ha anche confermato che il problema c'è e dovranno insomma risolversele a breve.
1: Legionella, la scuola allievi carabinieri, scatta la sanificazione, ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
9: Sospesa l'attività didattica della scuola allievi carabinieri di Taranto per consentire una sanificazione straordinaria dell'impianto idrico. In alcuni segmenti della rete infatti sono state rilevate tracce del batterio della legionella durante i controlli periodici e l'arma a precisare quanto accaduto, chiarendo che la scuola non è stata chiusa. Il provvedimento è stato deciso dal comando delle scuole in via preventiva e secondo il principio di massima cautela. Agli allievi è stata concessa una licenza straordinaria al termine del della quale, si legge nella comunicazione, riprenderanno le consuete attività addestrative. La precisazione arriva dopo la denuncia dell'associazione sindacale Un'Arma Puglia, che aveva segnalato criticità igienico-sanitarie e problemi nella rete idrica della struttura. Il sindacato aveva richiamato anche atti relativi all'affidamento urgente di lavori di bonifica dell'impianto per un importo superiore a 110.000 euro. La segreteria

0: giornale attraverso il segretario generale Nicola Magno rivendica di aver sollevato la questione nell'interesse del personale degli allievi, chiedendo che la tutela della salute abbia precedenza sull'esigenza organizzativa. UNARMA annuncia inoltre che continuerà a vigilare sugli interventi di bonifica e sanificazione e sulle certificazioni sanitarie. L'Arma puntualizza però che la sospensione non è stata adottata su richiesta di soggetti esterni. La presenza del batterio è emersa dai controlli ordinari eseguiti periodicamente su indicazione del Comando Generale per garantire la salute degli allievi. La scuola si trova nella caserma Castro Giovanni, già sede di Maricentro della Marina Militare. Ora l'intervento straordinario sulla rete idrica dovrà consentire il ritorno alle attività addestrative.
1: Quattro nuovi ufficiali al comando provinciale dei carabinieri di Taranto a Manduria. Arriva il capitano Maria Grazia di Pardo, prima donna a guidare la compagnia in un momento delicato per la città messapica, il servizio.
0: Nuovi incarichi al comando provinciale dei carabinieri di Taranto. Questa mattina il comandante provinciale colonnello Antonio Marinucci ha presentato i quattro ufficiali recentemente assegnati al territorio ionico. Il tenente colonnello Pier Giorgio Rosa assume la guida del reparto operativo, mentre il maggiore Francesco Iodice è il nuovo comandante del nucleo investigativo. Al capitano Jacopo della Cioppa è affidato il comando della compagnia di Martina Franca, un avvicendamento che interessa strutture centrali per le indagini, la prevenzione dei reati e il controllo del territorio, chiamate a mantenere un rapporto costante con i cittadini e le istituzioni locali.
2: Sono arrivati queste persone che portano con loro sia la giovane età, tra virgolette, quindi quella che è l'entusiasmo giovanile, ma anche forti di una pregressa esperienza, e questo può portare soltanto giovamento a quello che è l'attività dell'arma in senso lato, ma soprattutto un benessere di riflesso per quelle che sono le collettività a cui ci dedicheremo. Le notizie di cronaca parlano chiaro e noi dobbiamo lavorare, lavorare non solo da un punto di vista penale, da un punto di vista repressivo, ma anche preventivo, cioè lavorare nel sociale per migliorare quella che è la società del futuro.
0: Alla guida della compagnia di Manduria arriva invece il capitano Maria Grazia di Pardo, prima donna a ricoprire questo incarico. Il suo insediamento avviene in un momento delicato per la città messapica, dopo la recente operazione antimafia coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce, che ha portato a 21 arresti e fatto emergere un quadro di presunte attività criminali legate a droga, armi ed estorsioni. Un contesto nel quale l'attività investigativa si affianca alla necessità di rafforzare la fiducia dei cittadini e la presenza dello Stato.
3: Per me è un grande onore essere qui oggi e assumere l'incarico di comandante della Compagnia Carabinieri di Manduria, una sfida che mi vede in un territorio straordinario dalle potenzialità, come ho detto, naturalistiche, paesaggistiche, ma che necessita di una vicinanza per le peculiarità del territorio che presenta. La mia azione sarà improntata alla massima vicinanza e prossimità al cittadino, in modo da prevenire prima di tutto i reati, soprattutto quelli per cui abbiamo gli interventi maggiori, quindi reati contro la persona e contro il patrimonio, e poi solo in seconda battuta, ovviamente puntare anche sull'aspetto repressivo.
4: Dopo gli ultimi avvenimenti, Manduria richiede sicuramente un'attenzione particolare, insomma, arriva in un momento abbastanza complicato.
3: Assolutamente sì, e questo sarà il momento per appunto essere ancora più presenti con i servizi esterni sul territorio, garantire la nostra presenza ed essere appunto sempre vicini a tutte le fasce, soprattutto quelle deboli.
1: Taranto si conferma uno snodo cruciale ed un hub strategico per la transizione energetica in Italia. Dal 7 al 9 ottobre la città ionica ospiterà la terza edizione di Offshore Wind Revolution, il principale appuntamento nazionale dedicato allo sviluppo dell'energia eolica in mare. Ilaria Lia.
5: Taranto al centro della transizione energetica nazionale. Dal 7 al 9 ottobre la città ionica torna a essere la capitale dell'energia pulita in mare con la terza edizione di Offshore Wind Revolution, l'evento organizzato da Magellan Circle in collaborazione con l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio e la Regione Puglia. Un settore in forte espansione. Sono oltre 130 i progetti di eolico in mare presentati in Italia, a Terna, per una capacità complessiva di circa 90 gigawatt. Un investimento con un effetto moltiplicatore fondamentale per l'economia. Ogni euro speso nell'eolico galleggiante è in grado di generarne altri 2,9 a livello nazionale, oltre a offrire vantaggi tangibili sul fronte dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale.
6: La Regione Puglia ha accolto con grande disponibilità e collaborazione la possibilità di lavorare per questo evento insieme alla

0: autorità. Non è solo una conferenza, è il disegno di una prospettiva di sviluppo per la città di Taranto, per questa regione. Il tema dell'offshore non è soltanto un tema di energia, è il tema della costruzione di una filiera di produzione. Si può fare a Taranto, Taranto è stato indicato come hub nazionale, abbiamo la necessità di fare presto, di chiudere il quadro normativo e di dare certezze a chi dovrà investire. Si tratta di investimenti importanti che possono aiutare l'occupazione, lo sviluppo di un vero, di una nuova realtà industriale nella città di Taranto.
1: Il programma prenderà il via il 7 ottobre con eventi esperienziali per poi proseguire l'8 e il 9 ottobre all'Hotel Delfino con la conferenza principale aperta al pubblico. Al centro dei dibattiti ci saranno l'innovazione tecnologica, i quadri normativi e il ruolo fondamentale dei porti.
0: È il primo anno che si tiene in Puglia e che si tiene a Taranto ed è un momento cruciale perché si stanno effettivamente prendendo delle decisioni importanti per quello che sarà lo sviluppo futuro del territorio. Noi pensiamo che l'hub Paleolico Offshore a Taranto possa rappresentare una importante direttrice di sviluppo che in parte possa anche sopperire dal punto di vista occupazionale alla perdita di tantissimi posti di lavoro che purtroppo inevitabilmente si registreranno nel settore della grande industria.
2: L'autorità di sistema portuale del Mar Ionio risponde alla richiesta dei sindacati di un incontro urgente sulla situazione degli oltre 300 lavoratori ex TCT che dopo l'addio di Evergreen e il mancato inserimento nel nuovo concessionario Hillport a breve vedranno scadere l'IMA, l'indennità di mancato avviamento e sono in cerca di garanzie sul loro futuro occupazionale. La riunione si terrà il 5 ottobre alle 15:30 nella sede dell'Authority. La convocazione del presidente Gugliotti, rivolta alla FILT CGIL, FIT CISL e UIL Trasporti e alla Taranto Port Workers Agency, è stata resa nota dagli stessi rappresentanti dei lavoratori. E andiamo avanti, Luca Sparamonti, 23 anni, è il campione Interforze 2026 di Trap 1 a Taranto sul ponte di volo di nave Andrea Doria. 83 atleti delle forze armate e dei corpi dello Stato si sono sfidati nella 32esima edizione del campionato italiano Interforze di tiro a volo. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: È Luca Sparamonti, 23 anni, il campione Interforze 2026 di Trap 1. È lui a conquistare il titolo individuale nella 32esima edizione del campionato italiano Interforze di tiro a volo, disputata sul ponte di volo di nave Andrea Doria e organizzata dalla FITAV, ospitata dalla Marina Militare. Sul podio della classifica squadre, terzo posto per la squadra blu, seconda la squadra azzurra e prima la squadra delle fiamme blu. In gara 83 atleti delle forze armate e dei corpi dello Stato impegnati su 100 piattelli in quattro serie da 25, una manifestazione che si inserisce nel rapporto tra la Marina Militare, il territorio e lo sport, un legame che passa anche dai giochi del Mediterraneo disputati a Taranto, ricordati dal capitano di vascello Alessandro Trivisonne.
4: Una collaborazione che nasce nel 1995 tra la Marina Militare e la Federazione e oggi qui assume ancora più vigore per il significato particolare dello sport per la Marina e per la città di Taranto. È stata recentemente protagonista con i 20esimi giochi del Mediterraneo, recentemente protagonista proprio nel poligono di Torricella, qui vicino nella specialità dello skit, che ha dato all'Italia una medaglia d'oro, ed oggi è qui protagonista con i militari, i giovani che si misurano in questa bellissima disciplina, una disciplina di sport, una disciplina di competizione con se stessi, una disciplina di spirito cavalleresco nell'affrontarsi nel confronto con il piattello, una disciplina che oggi li porta qui con la Marina Militare ad essere protagonisti nel mettersi in gioco con loro stessi.
3: Quella di quest'anno è la 32esima edizione di un appuntamento che rinnova il legame tra FITAV e Forze Armate. La prima gara di tiro a volo a bordo di una nave militare si disputò nel 1995 su nave Ardito a La Spezia.
5: La Federazione Italiana, lo sport italiano tutto è orgoglioso di poter partecipare a questa edizione, che lo ricordo è arrivata alla 32esima edizione, quindi siamo orgogliosissimi, è veramente un piacere, orgogliosi di questa collaborazione, parlo a nome della Federazione Italiana Tiro a Volo, ma a nome dello sport italiano tutto, di questa straordinaria collaborazione con la Marina Militare, ma con le Forze Armate e Corpi di Polizia, che lo voglio ricordare, grazie principalmente a loro, se ora l'Italia vanta di

0: grandi talenti e soprattutto di ritrovarsi sempre in cima nei medaglieri delle più grandi competizioni importanti. Taranto è una città meravigliosa che è, diciamo, è capitale quest'anno dello sport con i recentissimi giochi del Mediterraneo, in cui anche in questa occasione l'Italia l'ha fatta da padrona. Sicuramente sono tutti orgogliosi e portano con loro un ricordo meraviglioso di questa città straordinaria che ci regala sempre grandi emozioni e grande entusiasmo.
1: Due città, una storia legata al mare. Taranto e La Spezia si incontrano per condividere tradizioni, ricerche e nuove prospettive di sostenibilità, con un focus sulla mitilicoltura e sull'ostricoltura, il servizio. Taranto e La Spezia si incontrano nel segno del mare, con il mare che unisce. Iniziativa promossa dai Sor Optimist Club delle due città per mettere a confronto tradizioni, competenze e nuove idee.
2: Il progetto è nato praticamente un po' di anni fa e si inserisce nel progetto di rete del Sor Optimist International, che vuole valorizzare il mare, quindi tutti gli aspetti e le criticità e le positività del mare, anche in ragione dell'agenda ONU 2030 e anche UNESCO 2030, che sollecitano proprio a intervenire per la difesa, per la salvaguardia del mare.
1: Al centro la cultura della mitilicoltura e dell'ostricoltura, insieme al patrimonio degli arsenali della Marina e alle esperienze di ricerca e sostenibilità. Una giornata tra storia, testimonianze e immagini d'archivio per raccontare come il mare possa diventare un ponte tra territori lontani.
3: Abbiamo voluto fortemente di fare questo gemellaggio in quanto c'è stato un nostro concittadino nell'Ottocento, dove è stato prelevato da all'epoca i pescatori di La Spezia, perché qualcuno sicuramente era venuto, aveva visto la coltivazione delle cozze e quindi l'ha portato alla Spezia, dove lui poi si è impiantato là. Non abbiamo tantissime notizie. Però già il nome Emanuele Albano ci dice che è un nostro tarantino, anche se loro, le nostre cozze, perché comunque sono le nostre cozze originarie, e loro li chiamano Musco.
4: I nostri due club rappresentano due città che sono sempre state molto unite, a partire da Taranto, che poi sulla Spezia per la Marina Militare e quindi poi per la coltivazione dei mitili e tantissimi aspetti che ci accomunano, quindi è venuto benissimo, è venuto spontaneamente questo incontro.
1: E si chiude così questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza.

0: antica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. La natura a volte trova dei sistemi piuttosto vistosi per smaltire l'energia che ci arriva direttamente dal Sole. Uno di questi è appunto creare dei vortici particolarmente intensi, particolarmente attivi, come quello che vedete alle mie spalle, contrassegnato con quella L, è un 945 ectopascal, un valore veramente notevole, un valore molto profondo per quanto riguarda questa zona di bassa pressione. Ecco, vedete tutte quelle linee che si trovano una vicino all'altra, più vicine sono le linee, maggiore è l'intensità del vento che si verifica in quelle aree. Quindi vi lascio immaginare le condizioni di mare tempestoso e pericoloso, direi anche, che interessano in questo momento l'Islanda, interessano le isole britanniche, l'Atlantico settentrionale. Si tratta di condizioni, diciamo, decisamente perturbate. Un discorso completamente diverso invece abbiamo nel continente europeo, che come vedete continua ancora ad essere interessato da questa vasta area di alta pressione, i cui massimi si trovano invece in corrispondenza della penisola scandinava, in corrispondenza della Finlandia, della Svezia, e che estende anche la sua influenza su tutta la parte centrale del continente, Italia compresa. Solamente l'Egeo è ancora interessato da delle correnti leggermente instabili, ma che ormai hanno, diciamo, abbandonato definitivamente le nostre aree. A questo punto possiamo passare quindi a una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi nelle nostre zone. Eccola, la vedete qui. Il cielo si manterrà sereno, poco nuvoloso, con locale sviluppo di nubi pomeridiane, dalle quali però non dovrebbero scaturire dei fenomeni, perché l'aria oramai è stabilizzata e anche abbastanza secca, diciamo, e quindi di conseguenza non favorisce lo sviluppo di quelle nubi temporalesche, di quelle nubi che portano i rovesci nelle ore centrali del giorno. Le temperature, trattandosi di aria piuttosto fresca e anche secca, abbiamo detto, le minime si risulteranno intorno ai 18 gradi, ma localmente nelle aree interne anche con valori inferiori, mentre le temperature massime godranno ancora dell'azione del sole, quindi potranno toccare i 27, ma localmente anche valori un po' più alti lungo le coste, ancora favorevoli, possiamo dire, agli ultimi bagni di mare. Il mare, a proposito, quindi risulterà poco mosso, come potete vedere, perché i venti siano tranquilli, al più qualche rinforzo residuo da nord. Diamo uno sguardo alla giornata successiva, quella di giovedì. Ecco, se entriamo nel mese di ottobre, vedete il simboletto del sole continua ancora la sua marcia imperterrita e pertanto conquista delle altre caselle nell'ambito della nostra cartina. Si tratta di un tempo stabile, di una giornata bella, diciamo, di una bella giornata di inizio di autunno, anche se, diciamo, le caratteristiche sono più che altro tardo estive. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. È tutto pronto per il ritorno in Coppa Italia per la SS Taranto, che affronterà lo Stuni dopo l'1-1 dell'andata. Intanto il club rossoblù piazza il colpo Albu, il centrocampista rumeno classe 2001 arriva a titolo definitivo. Guardiamo il servizio. È già tempo di tornare in campo per il Taranto, che domani affronta lo Stuni nel ritorno di Coppa Italia. Si riparte dall'1-1 maturato nella gara d'andata, risultato che lascia tutto aperto e che obbliga i rossoblù a cercare una prestazione concreta per conquistare il passaggio del turno. Ma la vigilia porta con sé anche una novità importante sul mercato. Il Taranto ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo di Constantin Dragos Albu, centrocampista rumeno classe 2001. Mediano di 1,86, Albu porta struttura fisica, esperienza e qualità in mezzo al campo. Cresciuto nel settore giovanile dell'Utrecht, ha poi costruito gran parte della sua carriera in Romania, con oltre 80 presenze nella massima serie e una recente stagione all'Ernestad, chiusa con 38 presenze e 3 gol. Importante anche il percorso con la Romania Under 21, con la partecipazione all'Europeo del 2023. Un rinforzo importante per la mediana rossoblù, mentre adesso tutta l'attenzione è rivolta al campo. Domani contro lo Stuni il Taranto si gioca il passaggio del turno di Coppa Italia partendo dall'1-1 dell'andata.
1: Capitolo Juniores, ci spostiamo per la seconda giornata di campionato e subito il riscatto del Martina. Allo Stadio Italia di Massafra la formazione di Mimmo Recchia supera 3-1 la Virtus Francavilla nel derby. Fischetti apre le marcature con un gran gol da centrocampo, Celentano firma il momentaneo pareggio, poi sale in cattedra Pastore, autore della doppietta che consegna al Martina i primi 3 punti della stagione. Il servizio.
0: Il Martina rialza subito la testa e lo fa nel modo migliore, conquistando il derby contro la Virtus Francavilla. Allo Stadio Italia di Massafra finisce 3-1 per la formazione di Mimmo Recchia, che cancella così il passo falso della prima giornata a Reggio Calabria. Il Martina sblocca la gara al quinto. Fischetti nota il portiere della Virtus fuori dai pali e prova la conclusione direttamente da centrocampo. Il pallone prende una traiettoria perfetta e si insacca per il vantaggio biancazzurro. La risposta della Virtus Francavilla arriva al 12esimo, con Celentano che firma il gol del pareggio e rimette la gara in equilibrio. Quando il primo tempo sembra avviarsi alla conclusione sull'1-1, il Martina torna avanti e Pastore allo scadere a trovare la rete con un destro preciso che non lascia scampo al portiere ospite. Nella ripresa la squadra di Recchia gestisce il vantaggio e al 27esimo piazza il colpo del definitivo 3-1. Ancora Pastore protagonista, l'attaccante biancazzurro si libera all'interno dell'area con un altro destro imparabile e manda il pallone all'angolo, firmando la doppietta personale. Finisce così 3-1, il Martina si prende il derby e conquista i primi punti del campionato. Sabato 3, nuovo impegno per il Martina, atteso dalla sfida contro il Sambiase. La Virtus Francavilla affronterà invece il Brindisi nel prossimo derby.
1: E adesso cambiamo sport, ci spostiamo sul volley perché la Vibrotech continua la preparazione in vista del prossimo campionato di Serie B nazionale. Grande entusiasmo per il nuovo ruolo del tecnico in seconda Roberto Ruggero, pronto ad affiancare coach Gianni Narracci in una stagione che si preannuncia impegnativa. Tra allenamenti, trasferte e un girone di alto livello, la squadra lavora per arrivare pronta all'esordio del 18 ottobre sul campo del San Giuseppe Terzigno. Guardiamo il servizio.
0: La Vibrotech Volley continua a lavorare a ritmo intenso in vista del nuovo campionato di Serie B nazionale, con l'esordio fissato per il 18 ottobre sul campo del San Giuseppe Terzigno. A fare il punto sulla preparazione è il nuovo tecnico in seconda, Roberto Ruggero, entusiasta per questa nuova esperienza sulla panchina della squadra nella quale ha giocato per tanti anni. Dopo 2 stagioni come assistant coach della rappresentativa territoriale Taranto Brindisi, Ruggero affronta per la prima volta un ruolo da allenatore al fianco di coach Gianni Narracci, con cui ha un rapporto che parte da lontano. Un legame speciale che, come racconta lo stesso Ruggero, gli permette di imparare ogni giorno, soprattutto nella gestione del gruppo e degli allenamenti. Sul campionato il tecnico sottolinea il livello elevato del girone, con diverse squadre provenienti da categorie superiori e trasferte impegnative anche fuori regione. Intanto il gruppo lavora duramente tra sala, pesi e palestra per arrivare pronto al primo appuntamento ufficiale della stagione.
1: E rimaniamo sul tema volley perché la Prisma Taranto continua a costruire il roster per il prossimo campionato di Serie C. Il nuovo innesto è Cristian Cosa, centrale barese, classe 2008, 1,93 di altezza, reduce dalle esperienze con Frascola e Club Italia, un giovane talento pronto a mettersi alla prova e a proseguire il suo percorso di crescita in rossoblù. Il servizio.

0: La Prisma Taranto continua a costruire il roster in vista del prossimo campionato di Serie C, annuncia l'arrivo di Cristian Cosa, giovane centrale barese classe 2008, nato a Bari l'8 agosto del 2008, alto 1,93. Cosa arriva a Taranto dopo un percorso di crescita alla Frascolla, società con la quale ha avuto modo di confrontarsi sia in Serie D che in Serie C, accumulando esperienza importante nonostante la giovane età. Nel suo percorso anche una tappa significativa con il Club Italia, esperienza che ha contribuito alla sua formazione tecnica e personale. Ora per Cosa si apre una nuova sfida con la Prisma Taranto, con l'obiettivo di continuare a crescere e mettersi alla prova in un gruppo che si prepara ad affrontare con ambizione la nuova stagione. E il giovane centrale è già carico per questa nuova avventura. L'obiettivo, come ha spiegato, è migliorare, togliersi grandi soddisfazioni sul campo e ripagare la fiducia della società e di tutti coloro che sostengono la squadra. E questo era il nostro ultimo servizio per questo TG Sportivo è tutto. Grazie come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100. Un buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì. Alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

0: Rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118 e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione

0: in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, è questa la puntata giusta. Sono
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza. Facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco. Quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde. Verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano a di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti

estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il

0: Delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono, ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti. Però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono

0: la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza.

0: del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso. E invece molte volte, proprio quando è necessario, non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi, in situazioni, per esempio, abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè, una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può, riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
3: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce, di fronte a questa situazione, quindi il paziente non è cosciente e non respira. Non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico, è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
4: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano. La base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace.

spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente. Perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli assanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale. Ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo. Tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento non ho fatto il corso, non sono preparato, per carità i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi, ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea margino-sternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa, sto erogando la scarica, allontanatevi tutti e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal

0: 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4,5 km circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata 1 minuto prima. Solo 1 minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima,

0: le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte e la postazione del 118 più vicina che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente si trova a Lungro che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore, con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente, la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Non si è
0: niente. Allora
1: utilizzato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche.

0: che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente, comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
2: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi, si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati, ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi, secondo noi, è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
3: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace, ma anche l'addome, e se questi risultano immobili, il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue. Chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118.

0: mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno, e secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 centimetri circa nel lattante e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria. E una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento. E dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro, senza Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono, si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte e anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli di già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la Vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
3: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole, e lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti. Perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con compassione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il Presidente Nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili.

0: delle sei automediche, dei tre punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche, di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno, seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo, grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, Rita, dottoressa Rita
0: Ciao.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

qui l'erbetta dello stadio Ullevi di Göteborg. Qui martedì alle 18.15 scenderà in campo la nazionale italiana di Maldini, l'ultimo impegno dei nostri azzurri prima dei campionati del mondo di Francia. Un test importante, vedremo come andrà. Noi per oggi ci godiamo questa bella giornata di sole che ci regala Göteborg. Qualche notizia su questo impianto sportivo, si chiama così perché così si chiama l'intera zona che ospita poi lo stadio. Contiene 43.000 spettatori, tutti seduti, hanno tenuto a precisare i responsabili di questo stadio. E poi è stato costruito nel 58 in occasione dei campionati mondiali che si tennero all'epoca proprio qui in Svezia, e gli hanno rifatto il look invece nel 95 in occasione dei campionati mondiali di atletica leggera che appunto furono fatti proprio qui in Svezia. Questa mattina c'è l'allenamento della squadra locale, del Göteborg, che gioca in Premier League, sarebbe la nostra Serie A, e ha effettuato quest'anno un bel campionato. Tra i nomi abbiamo riconosciuto quello di Lundqvist, per esempio, e quello di Anderson, giocatori conosciuti soprattutto dai tifosi di Parma e di Bologna. Io adesso mi fermo qui e controllerò il terreno di gioco, vediamo se tutto in perfette condizioni per questa mitica sfida tra Svezia e Italia, che ci ricorda qualche bella partita di un po' di anni fa. Mi sembra che sia tutto a posto qui, il verde del resto cresce spontaneo.

Ci siamo allenati anche noi, giusto così per mantenerci in forma. Del resto adesso arriva l'estate e serve. E durante l'allenamento che stiamo effettuando insieme al

0: Durante l'allenamento, allora non so, io oggi sto fermo.
1: Niente allenamento, riposi?
0: Per me è riposo, prendo un po' di sole oggi, così.
1: Senti, questa Italia, che ne pensi?
0: No, penso che sicuramente sarà una squadra molto forte nelle mondiali. Però ci sono anche tante altre squadre forti da loro, difficile dire chi... Come fanno loro l'Italia, però sicuramente sono i giocatori molto molto forti.
1: C'è qualche giocatore del team italiano contro il quale tu hai giocato, col quale tu hai giocato?
0: Sì, io ho giocato insieme con, non so, 5-6 giocatori. E allora...
1: Chi, raccontaci qualche cosa, qualche segreto di questo?
0: No, segreti no, non posso. Però sono con Chiesa e Buffon e Dino Baggio Cannavaro adesso, in Parma.
1: Hanno per caso, tu ti ricordi, hanno qualche cosa che fanno di particolare prima di scendere in campo, qualcosa di scaramantico?
0: No, io non, di questo non mi ricordo niente.
1: O non ce lo vuoi dire?
0: No, esatto, ma chissà.
1: E chi lo sa, no?
0: Esatto.
1: Un pronostico per la partita Svezia-Italia?
0: Boh, non so, noi abbiamo giocato prima poi contro Danimarca, abbiamo giocato molto bene, speriamo che facciamo un'altra partita così.
1: Per chiudere, tu sei stato in Italia, cosa ti manca dell'Italia adesso che sei tornato a casa?
0: Soprattutto il cibo, si mangia benissimo in Parma.
1: A Parma? I tortellini?
0: Sì, i tortellini.
1: La prossima volta veniamo e te li portiamo allora.
0: Sì, grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Bocca al lupo per il campionato. Ciao. Ed eccola qui Göteborg, illuminata da questa splendida giornata di sole, situata sulla costa occidentale. Questa è la giovane rivale di Stoccolma, seconda città del paese, sia per importanza del suo polo industriale che per numero della popolazione. Il suo sviluppo iniziò nel XVII secolo, quando ben presto Göteborg diventò una fiorente città di commerci. Grazie alla sua posizione sul mare ha incrementato anche i commerci con l'Oriente. L'edificio della Compagnia delle Indie, per esempio, oggi trasformato in museo, ne è una delle testimonianze. Primo posto anche per quanto riguarda

Regione che ha nome proprio di Gotha fu fondata nel 1621 da Gustavo Adolfo, che si avvalse dell'opera di ingegneri olandesi e di costruttori tedeschi. E noi aspettavamo la squadra dell'Italia, aspettavamo di vedere le casacche azzurre e tante teste scure. Invece guardate un po' chi è entrato nello stadio di Göteborg: i vichinghi, vichinghi della Svezia. Sono tutti alti 1,90 m, sono tutti biondi, sono tutti forti, sono tutti atletici. Mamma mia, poverini, io non li invidio proprio oggi pomeriggio. Comunque la classe italiana, il tocco di palla dei nostri giocatori evidentemente avrà quel qualcosa in più che ci permetterà di essere come al solito la nazionale più amata dagli italiani, questo è sicuro. Ci hanno fatto nascondere perché noi siamo riusciti a entrare nello stadio perché siamo bravissimi, siamo splendidi, siamo fantastici, però non possiamo stare qui, questo allenamento è a porte chiuse. Allora noi ce ne siamo andati quattro e quattro in un angolino dello stadio e ci siamo nascosti. Se mi beccano questi adesso so dolori.

0: Andremo in Francia con largo anticipo e speriamo di aver trovato delle soluzioni ottimali per quanto riguarda la stampa italiana e anche la stampa straniera.
1: Qual è il giornalista più indisciplinato?
0: No, disciplina non ce n'è perché le regole della nazionale sono abbastanza note e vengono in genere rispettate da tutti. Noi abbiamo un'ora di conferenza stampa al giorno e in quell'ora cerchiamo di accontentare anche le esigenze più disparate, chiamiamole così.
1: Ecco, e tra queste la più disparata qual è stata che lei ricordi?
0: Non una sola, ce ne sono tantissime, soprattutto di quelli, gli stranieri in particolare, anche i nostri che arrivano all'ultimo momento e pretendono di fare interviste unilaterali ai soliti personaggi più noti, diciamo, quindi a Baggio, a Del Piero, eccetera. Noi in un'ora dobbiamo cercare di condensare tutte le richieste da parte di tutti e quindi le unilaterali diventano un po' un problema per noi.
1: Il polverone sta un po' alla base anche dell'attività giornalistica quotidiana di tutta la stampa nazionale che segue gli azzurri di Maldini. Quando si sollevano, per esempio, stamattina l'argomento, il bersaglio di tutti i giornalisti sono gli arbitri italiani. Come risponde l'ufficio stampa?
0: Ma come risponde? Anzitutto noi siamo responsabili dell'ufficio stampa in toto della Federcalcio e non solo della nazionale, quindi le notizie che rimbalzano dall'Italia si tramutano in ulteriore lavoro per quanto riguarda il nostro ufficio. È chiaro che noi siamo in contatto costantemente con Roma, quindi cerchiamo contemporaneamente di assolvere quelle che sono le esigenze della squadra con quelle della politica federale. Quindi in questo caso stamattina c'è il problema, chiamiamolo così, della procura arbitrale, che noi abbiamo già cominciato a prendere in considerazione ieri sera e qui con la presenza del capo delegazione, che è anche vicepresidente della federazione, Giancarlo Abbedi, abbiamo cercato stamattina di rispondere anche sull'altro fronte.
1: Questa Italia-Svezia?
0: È l'ultima amichevole prima della grande avventura, sarà una partita nella quale si cominceranno a vedere quali sono le indicazioni del tecnico per la Francia. È un'amichevole importante, però ricordiamoci che poi il mondiale è fatto di 7 partite e che bisognerà partire secondo me non al 100%, ma magari con un motore a ranghi più ridotti.
1: Quanto è difficile tenere a bada i giornalisti indisciplinati?
2: Tanto, tanto. Noi però abbiamo un'esperienza ormai di 2 mondiali, anzi di 3 mondiali, di 2 europei, quindi si tratta di stabilire un rapporto corretto, di rispetto reciproco, di convivenza. I ruoli sono certamente diversi. Tenga conto però che noi siamo una delle poche nazionali che garantisce un'ora di contatto al giorno alla stampa, con i giocatori e con il tecnico, quindi credo che non ci si possa assolutamente lamentare e gli ultimi 10 anni non sono andati sempre così bene da non farci temere neanche per il futuro.
1: Qual è la richiesta più stravagante che le abbiano mai fatto?
2: Ma di andare fuori orario, di venire in albergo ad intervistare i giocatori, cose di questo genere. Ecco, però noi credo che la fermezza nel rispetto, ripeto, del loro lavoro sia importante.
1: Quindi niente, niente cattivi, niente buoni sulla lavagna?
2: No, sono tutti buoni o tutti cattivi a seconda delle circostanze. Ripeto, il problema è di impostare subito un rapporto di correttezza, che sia uguale per tutti, naturalmente.
1: Questa Italia-Svezia?
2: Ma questa Italia-Svezia è una partita per noi significativa. La Svezia è una bella squadra, ha mancato per un soffio le qualificazioni. Nel 94 è arrivata terza ai mondiali, quindi una tradizione anche notevole del calcio svedese, come dimostrano anche alcuni calciatori svedesi che giocano in Italia: Ingelsson, Andersson, il vecchio Brolin, che adesso non c'è più da noi. Quindi vuol dire, per noi è un test importante, non è l'ultimo prima della Francia, però è un test importante.
1: Una volta l'Italia temeva la Svezia, soprattutto per l'altezza dei vichinghi, non si diceva così. Adesso i ragazzi italiani sono cresciuti, gli omogeneizzati sono arrivati anche da noi.
2: Sì, beh, l'alimentazione credo che abbia cambiato molto anche per noi. Anche per noi. Noi però tentiamo di conciliare stazza fisica con rapidità, con velocità e soprattutto con la tecnica che è il nostro. Come dire, la nostra dote migliore, quindi Baggio, i Del Piero non sono dei giganti, però con i piedi, voglio dire,
1: La classe italiana.
2: fanno quello che vogliono, la classe italiana, sì.

0: Responsabile dell'ufficio stampa al seguito dell'Italia, una responsabilità che pesa.
1: Sì, siamo in due però.
0: Quindi ve la dividete.
1: Cerchiamo di dividerci, è una responsabilità importante, però i giornalisti ci danno una mano. Per l'organizzazione di un mondiale in genere si parte almeno 6 mesi prima, noi in questa occasione siamo partiti appena dopo il sorteggio di Marsiglia del 4 dicembre, abbiamo visitato i luoghi

0: Moriero, che musica stai ascoltando?
1: Musica spagnola.
0: Spagnola, col barocco di Lecce che c'è?
1: Non conta niente.
0: Non c'entra niente?
1: No, non c'entra niente.
0: Come stai stamattina?
1: Benissimo.
0: Il tempo, eh?
1: Il tempo non è buono.
2: Settentrionale.
0: No, non è vero, non potrebbe mai farlo, vero?
1: No, assolutamente.
0: Anche se per esigenze di calcio.
1: Sì, no, io sono legato alla mia terra, per cui sono orgoglioso di essere pugliese, soprattutto salentino.
0: Senti, e questo Lecce?
1: Questo Lecce purtroppo è andato in Serie B, però leggevo sui giornali che i programmi la società li sta facendo, per cui punta subito ad arrivare in Serie A. Non sarà facile, anche perché se non sbaglio dall'anno prossimo saranno 3 le squadre che saliranno in Serie A, per cui è un problemino.
0: È vero che la cosa che ti dispiace di più non è che il Lecce sia in Serie B, ma che il Bari sia rimasto in A?
1: No, diciamo che come pugliese sono contento.
0: Dici la verità.
1: Sì, come pugliese sono contento che il Bari si sia salvato. Come salentino un po' meno.
3: Ho avuto problemi stanotte di stomaco, quindi niente. Oggi oramai abbiamo deciso di star fermo.
0: Sarà stato il cibo della Svezia?
3: No, non penso, che si mangia bene. Quindi.
0: E cos'è stata allora?
3: Questo non lo so, questa è una domanda da 10.
0: Svedesi?
3: Sì, no. So.
0: Simpatico per forza, è vero?
4: Non lo so, non spetta a me dirlo.
0: Ma facciamo i modesti pure.
4: No.
0: Stamattina?
4: Tutto a posto, siamo allenati. Il campo è bello, il clima così e così, però si sta bene.
0: Ieri non sta bene, a te non ha fatto male niente della Svezia?
4: No, a me non ha fatto niente, quindi sto tranquillo.
0: Ieri passeggiavate per le vie della città, che cosa ti ha colpito oltre al biondo generale?
4: Che erano le 7 e non c'era ancora più nessuno in mezzo alla strada.
0: Quindi non avete visto le bionde della Svezia?
4: No, non abbiamo visto le bionde della Svezia.
0: Vi rifarete?
4: Speriamo.
0: Come speriamo? Ma non siete in ritiro?
4: Siamo in ritiro, ma l'occhio vuole anche la sua parte. Beh.
0: Bravo, complimenti. Come va stamattina?
5: Bene, molto bene. Ci abbiamo lavorato, anche se speravo che non piovesse. Invece c'era un tempo brutto.
0: Vabbè, siamo quasi al Polo Nord del resto.
5: Ah, vabbè, quello è... Ieri non era brutto, ieri era bello il tempo, per cui speravo fosse così anche oggi.
0: Italia-Svezia, quali sono le differenze secondo te tra le ragazze italiane e le ragazze svedesi?
5: Ieri ho visto, passando per un pub, c'erano molte ragazze molto carine, però sinceramente in Italia penso che siano più belle. Ecco.
0: Che sarà? L'aria?
5: Ma l'aria
0: la pasta?
5: No, probabilmente le generazioni che sono state prima.

0: Allora vince, l'Italia vince.
1: Sì, di poco, perché anche qua sono molto belle, però vince l'Italia.
0: Accidenti, me l'hai detto che sono molto belle, qua poi succede una cosa diplomatica internazionale.
1: No, no.
0: Sicuro,
1: no.
0: Sei fidanzata e cose tutto a posto.
1: Ah, sì, sì, a postissimo.
0: Alessandro, come va stamattina?
2: Bene, bene.
0: Io non ho fatto male niente della Svezia?
2: Niente, bella, bella, bella.
0: Senti, ieri passeggiavate per le vie di Göteborg, che cosa te ne è sembrato?
2: Ma ieri abbiamo visto poca gente in giro, perché...
0: Parlavo della città.
2: La città, abbiamo visto poco.
0: Subito questa cosa delle svedesi.
2: No, c'era no, le svedesi, perché c'era poca gente in generale, no, soltanto sesso maschile.
0: All'ingenuo.
2: No, siamo andati a fare due passi soltanto, raga, abbiamo visto tanto.
0: Che cosa te ne è sembrato della gente?
2: La gente l'ho vista poca, veramente.
0: ti giuro.
2: Veramente, giuro, non ho visto nessuno in giro.
0: Fabrizio, come va stamattina?
3: Bene, bene.
0: Tutto a posto? Questa Svezia?
3: Speriamo, è un banco di prova molto importante, speriamo di poter far bene.
0: Mi ha colto con la pioggia?
3: Sì, ieri il tempo era abbastanza buono, oggi un po' coperto.
0: Ieri siete stati in giro per le vie della città, vi abbiamo visto, vi abbiamo spiato con le telecamere, com'è andata?
3: Abbastanza bene, abbiamo visto che è un bel posto, soprattutto c'è molto verde e
0: sicuro... C'è anche molto biondo.
3: Sì, molte bionde, molte carine, è sicuramente un posto che...
0: Finalmente qualcuno che lo ammette, perché fino adesso ci avete detto soltanto che non avete visto nessuno in giro.
3: No, non abbiamo visto, però cioè, non è che siamo stati a contatto, però abbiamo visto che camminando, facendo le passeggiate, che ci sono ragazze bionde molto carine.
0: Tutto sommato questa Svezia merita allora.
3: Sì, merita molto.
0: Paolo, com'è andata stamattina?
4: Stamattina bene, abbastanza bene.
0: Questa Svezia?
4: Questa Svezia è una squadra dura da battere, ha fatto un grande risultato contro la Danimarca, che è una finalista mondiale, quindi dobbiamo essere, non staremo forse al meglio, ma dobbiamo essere concentrati al massimo.
0: Ieri in giro per la città, come vi è sembrata l'ambiente?
4: Ho fatto proprio due passi, quindi non abbiamo potuto, non posso darti un giudizio proprio.
0: Tanto verde e tanto biondo.
4: Sì, sono caratteristiche un po' diverse dalle nostre, però insomma non è la prima volta che vengo in Svezia comunque.
0: Ah, quindi sei già
4: pazzicato? No, sono andato a Göteborg, sono andato a Malmo, sono andato a Stoccolma, quindi un pochino la conosco.
0: Che cosa vi manca adesso di più dell'Italia?
4: Ma guarda, in questo momento non niente, perché guarda, domani sera saremo già a casa e per un giorno e mezzo saremo con le nostre famiglie.
0: Ma è vero che vi portate dietro gli spaghetti?
4: Sì, sì, spaghetti, olio, tutti i prodotti italiani.
0: Grazie a voi.
4: Grazie. Ciao.
0: Come va stamattina? Ti sei allenato?
5: Sì, sì. Hai visto?
0: Com'è andata? Col ghiaccio in mano? Per la granita?
5: Ghiaccio, come sempre. No, purtroppo no, non per quello.
0: Inzaghi è un successone con i bambini svedesi.
6: No, fa piacere, insomma. Vuol dire che ti conoscono anche qua.
0: Com'è andata?
6: No, bene, bene, stiamo bene, vediamo domani.
0: In giro per la città, cosa vi è sembrato di questa Göteborg?
6: No, che si sta bene, che è una bella città.
0: Tanto verde, tanto biondo?
6: Sì, sì, tanto biondo, soprattutto.
7: No, abbiamo girato poco perché siamo arrivati tardi ieri sera.
0: Quindi non avete visto nulla?
7: No, abbiamo visto pochissimo, quasi niente.
0: Gli spaghetti, è vero che ve li portate in valigia?
7: Beh, questo è il cuoco che ci ha pensato, però abbiamo mangiato bene.
0: Quindi beati voi che non vi tocca la cucina svedese?
7: Beh, non lo so, non so neanche com'è la cucina svedese.
0: Senti, questa Italia-Svezia?
7: Beh, è una tappa di avvicinamento per il mondiale, un test importante per... Penso che per il mister sia importante verificare condizioni in generale della squadra.
0: Senti, noi veniamo da Taranto. Un saluto agli amici di Taranto.
7: Beh, un saluto caloroso a tutti i tifosi del Taranto, che abbiano grandi soddisfazioni per la propria squadra, anche se negli ultimi anni dalla Serie B sono scesi un po' troppo in basso. Gli auguro di ritornare ai vertici, perché penso che per la città di Taranto il calcio sia molto importante.
0: Mister, un successone con gli autografi, il più amato dagli italiani è lei allora?
8: No, io sono uno dei tanti amati, almeno così penso, poi non so se sia la verità.
0: Com'è andata stamattina?
8: Bene, molto bene, molto bene.
0: Ieri abbiamo visto i giocatori che passeggiavano per Göteborg, le hanno dovuto riferire poi quando sono tornati?
8: No, ma anche noi passeggiamo, non siamo mica sempre chiusi in albergo, anche noi siamo, solo credo che in questi giorni sia delle feste e c'è pochissima gente in giro.
0: Infatti mi hanno risposto che si aspettavano di vedere più biondo, hanno visto troppo verde.
8: Oh, beh, noi siamo venuti per il verde, cioè per il campo.
0: Sicuro?
8: Sicuro.
9: Roberto, prima macchina, ci

cosa succede se vi chiamate Roberto Baggio, addirittura la scorta con la polizia locale. Non è successo niente di tutto questo, come avete avuto anche maniera di notare per gli altri giocatori della nazionale italiana. Questo è successo soltanto per lui, il Robby nazionale, che è tornato alla nazionale dopo un po' di tempo. Non è mutato però il calore, anche l'affetto degli italiani, ma non soltanto di loro, anche lo avete visto degli stessi svedesi nei confronti dell'ex codino di una volta. Speriamo che il piede sia sempre lo stesso.

0: To. I to podzielmy, to jest.
1: Hai due! Basta, io!

0: zona, mi dai?
1: Trovo l'ospedale. Ah.
0: Tento žena.

baracca, Lulevi di Göteborg, 1-0 alla fine proprio del tempo consentito al 90esimo. Kenneth Anderson ha beffato gli azzurri di Maldini con quel piedino maldestro, eppure lui era stato a giocare anche in Italia, ma tant'è, il calcio è anche un po' questo, c'è chi vince e c'è chi perde. Adesso agli azzurri aspetta una lunga avventura nei mondiali di Francia, a noi soltanto un lungo lungo viaggio di ritorno.

0: Studio 100. E tu?
1: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura,

0: servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
6: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
7: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
8: Io vorrei una bicicletta nuova.
9: Mi aiuta a comprare un unicorno?
10: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
11: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
12: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: È attesa per domani o dopodomani la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla conferma dello stop all'area a caldo dell'ex Ilva entro fine ottobre. Stamattina l'udienza sulla richiesta di sospensiva in cui i legali di Acciaierie d'Italia in AS e Ilva in AS da una parte e quelli vicini all'Associazione Genitori Tarantini dall'altra hanno ribadito le rispettive posizioni. Crisi clima ambiente, tensione tra sigle sindacali e amministrazione, il sindaco abbandona l'incontro, i sindacati, siamo sfiduciati, la strada della privatizzazione è sempre più vicina. Quattro nuovi ufficiali al comando provinciale dei carabinieri di Taranto, a Manduria arriva il capitano Maria Grazia Di Pardo, prima donna a guidare la compagnia in un momento delicato per la città messapica. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura ex Ilva è attesa per domani o dopodomani la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla conferma dello stop all'area a caldo dell'ex Ilva entro fine ottobre. Stamattina l'udienza sulla richiesta di sospensiva in cui i legali di Acciaierie d'Italia in AS e Ilva in AS da una parte e quelli vicini all'Associazione Genitori Tarantini dall'altra hanno ribadito le rispettive posizioni. Il servizio è di Marina Luzzi.
1: È durata circa un'ora stamane l'udienza della Corte d'Appello di Milano sulla nuova richiesta di sospensiva dei legali di Acciaierie d'Italia in AS e Ilva in AS. La Corte si è riservata di decidere e potrebbe farlo già tra domani e dopodomani. I giudici sono chiamati a scegliere se confermare la loro decisione, cioè lo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, o se concedere tempo all'azienda in attesa della decisione della Cassazione, a cui spetterà l'ultima parola sulla chiusura dell'area, al momento in attività con un solo altoforno. La Corte d'Appello di Milano si era già espressa negativamente rigettando una richiesta analoga qualche settimana fa. Per i giudici il diritto alla salute prevaleva su quello a fare impresa, ma al tempo non era ancora stata calendarizzata l'udienza delle sezioni unite della Suprema Corte e si prevedevano tempi lunghi. Poi lo scenario è cambiato. Nell'udienza di oggi, con il collegio presieduto da Giuseppe Ondei, i legali dell'ex Ilva, riporta ANSA, hanno rinnovato le loro ragioni, ossia il danno irreparabile dovuto allo spegnimento, ribadendo la richiesta di ulteriore tempo in attesa del giudizio della Cassazione. I legali dei cittadini dell'Associazione Genitori Tarantini, a cui si deve l'azione inibitoria che ha portato la Corte d'Appello ad esprimersi sullo stop, hanno invece sostenuto che, essendo l'impianto al minimo, non c'è alcun pregiudizio irreparabile. Intanto cresce la preoccupazione dei lavoratori per l'aumento della cassa integrazione e le mancate garanzie sul futuro occupazionale, mentre le materie prime termineranno nella prima decade di ottobre. Il ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso, intervenendo a margine del forum del largo consumo sul decreto a sostegno dei lavoratori di

0: diretti e dell'appalto ha ribadito è pronto, ma dobbiamo aspettare come tutti a leggere la sentenza della Corte d'Appello e la Cassazione. Nessuna impresa, ma nessuno Stato può agire a fronte di un contesto determinato da altri senza sapere quale sarà.
1: E adesso la cronaca, tragedia ieri pomeriggio sulla statale 100 tra Gioia del Colle e Mottola. Si registrano un morto ed un ferito. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
2: Resta da chiarire la dinamica dell'incidente costato la vita ad un automobilista ieri pomeriggio sulla strada statale 100 tra Gioia del Colle e Mottola. Nello scontro è rimasta ferita anche una seconda persona, soccorsa dal 118 e trasportata immediatamente all'ospedale San Pio di Castellaneta. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L'incidente è avvenuto all'altezza di San Basilio, nei pressi della sala ricevimenti La Grande Quercia. A entrare in collisione sono stati un'autovettura e un mezzo pesante, per cause ancora da accertare. Violento l'impatto, nel quale il conducente dell'auto ha riportato ferite mortali. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Taranto, i carabinieri della compagnia di Massafra, i vigili del fuoco del distaccamento di Castellaneta e gli agenti della polizia locale di Mottola. Gli accertamenti dovranno ricostruire la sequenza dello scontro e stabilire le eventuali responsabilità. Al di là delle cause di questo incidente, ancora da chiarire, la tragedia riporta al centro dell'attenzione la pericolosità di un tratto stradale fondamentale per i collegamenti tra Bari e Taranto. Un'arteria percorsa ogni giorno da automobilisti, pendolari e mezzi pesanti, la cui sicurezza rappresenta un problema irrisolto da troppo tempo. Non basta tornare a parlare dopo ogni scontro mortale. La messa in sicurezza della statale 100 è una questione atavica che richiede risposte concrete, interventi a tempi certi.
1: Ed è proprio di sicurezza stradale che continuiamo a parlare con Vanni Caragnano, presidente del Comitato Strade Sicure. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: Caragnano, questo è l'ennesimo incidente su quella che è definita la strada della morte, ma a che punto sono i lavori di ampliamento e messa in sicurezza?
3: Purtroppo anche il tratto dove è avvenuta la tragedia di ieri è soggetta a procedure espropriative già abbastanza avviate. In realtà la drammatica notizia ha fatto da eco a questa situazione. In realtà non avremmo mai voluto essere testimoni dell'ennesima tragedia. Proprio in una fase, diciamo, avanzata di procedure espropriative che sono appunto propedeutiche alla realizzazione dei lavori prossimi. Il tratto in effetti è commissariato, quindi aver avuto un'infrastruttura di tipo moderno, più sicura, non possiamo mettere la mano sul fuoco che questa tragedia l'avrebbe potuta evitare, ma sicuramente avrebbe ha avuto una funzione importante per limitare al minimo le vittime su quella strada.
1: E secondo voi quali sono i principali fattori di rischio su questo tratto di strada?
3: Sicuramente, al di là della tipologia di infrastruttura che si affronta, la prudenza è fondamentale. Quindi avere sempre la massima attenzione alla guida, la morigeratezza nel limitare la velocità assunta proprio nel tratto in questione, che purtroppo non ha una barriera di traffico centrale. Bisogna porre la massima attenzione prima di tutto al comportamento proprio, per evitare che questo poi sia causa di gravissime conseguenze nei confronti degli altri, e poi assumere un atteggiamento prudente anche per evitare che alcuni, purtroppo non rispettando le norme, diciamo così, violino il codice della strada e quindi provochino situazioni di estremo pericolo per tutti. È l'invito che facciamo costantemente, perché non si tratta più di una tipologia di strada migliore rispetto ad un'altra, più sicura rispetto ad un'altra. L'atteggiamento alla guida deve essere il nostro. L'atteggiamento più sicuro è sicuramente quello che dobbiamo avere noi alla guida, più che gli enti gestori e proprietari delle strade, che dovrebbe rendersi conto finalmente e prima di andare a piangere l'ennesima strage, che effettivamente ogni giorno che passa è sempre troppo tardi per realizzare l'intervento di ampliamento di quella strada.
1: Perfetto, grazie. Grazie a Vanni Caragnano,
3: grazie,
1: presidente del Comitato Strade Sicure. Ci aggiorneremo sicuramente in futuro. Grazie.
3: Certo, grazie. Grazie a voi, buon lavoro.
1: E cambiamo argomento, un incontro teso, quello che si è svolto questa mattina a Palazzo di Città tra sindacati e amministrazione comunale per valutare soluzioni sulla situazione disastrosa di Chima Ambiente.

0: Il sindaco avrebbe lasciato l'aula, intanto si parla di chiedere aiuti a regione, governo e comunità europea. Maria Laura Paletta.
1: La nave di Chimiambiente e penso anche l'amministrazione comunale è in un mare in tempesta e periglioso. Noi ce ne usciamo sconfortati perché il sentirci dire che ad oggi ancora non hanno una soluzione, o meglio, ci sono diverse ipotesi in campo, ma se non arriva lo schema di bilancio predisposto da Chimiambiente, loro non sanno sostanzialmente qual è la scelta, ci lascia non poco preoccupati.
2: Momenti di tensione durante l'incontro tra sindacati e amministrazione comunale su Chimambiente avvenuto questa mattina a Palazzo di Città. Il sindaco Bitetti avrebbe abbandonato l'aula ritenendo alcune domande offensive. Assenti l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame e l'amministratore unico dell'azienda Gaetano Nacci. In assenza di dati certi sul bilancio si naviga a vista e si pensa di chiedere aiuto a regione, governo, addirittura comunità europea, ma per i sindacati la strada è già tracciata, quote minoritarie ai privati.
3: La società è in una situazione debitoria irreversibile, le strade, seppur loro ne dipingono diverse, a nostro avviso portano sempre alla stessa soluzione, cioè la messa in liquidazione della società, che sia essa una liquidazione volontaria e giudiziale. Si è parlato di chiedere i soldi in un aiuto alla comunità europea, non so se il sindaco stesse scherzando, dopodiché si è addirittura paventato di portare questa questione al tavolo dell'Ilva, al tavolo governativo della vicenda dell'Ilva. Oggi noi non possiamo essere chiamati a certificare questo fallimento della politica facendo finta a cuor leggero che non stia accadendo niente.
1: Peraltro parliamo di un'autorizzazione di AIA, il cui contenuto non lo conosciamo, sapete anche quanto importante sia il contenuto. Parliamo di una relazione peritale che prevede tre scenari, il cui contenuto non lo conosciamo, che sarebbe determinante a portare il bilancio in profondo rosso. Cioè parliamo di dati che non abbiamo. La cosa positiva, se vogliamo trovare un elemento positivo in tutta questa storia, è che alla fine dell'incontro, un incontro piuttosto teso, ci è stato detto che sull'asset impiantistico, che è quello, quindi l'inceneritore, che è la chiave di volta, l'azienda, per bocca dell'amministratore unico, ha sempre detto che quell'impianto non è cedibile, solo magari affidabile a terzi privati, ma non cedibile.
2: E mentre Will Trasporti chiede la revoca dell'incarico a Nacci, il comune parla di un tesoretto di 5 milioni di euro.
4: Sono dei fondi accantonati negli anni quando ci sono stati disavanzi nei bilanci e d'obbligo l'ente deve accantonare queste somme. E in buona sostanza potrebbero essere, con insomma, un impegno burocratico importante, utilizzati nel ripianamento, che ovviamente non sono sufficienti a ripianare completamente i debiti che ammonterebbero a diversi milioni di euro. In buona sostanza dobbiamo attendere per forza questo schema di bilancio per poter iniziare a capire quale può essere il percorso.
0: La UIL FP Taranto porta in terza commissione sanità il quadro delle criticità della provincia ionica, carenza di personale, organizzazione dei servizi e rete dell'emergenza. Un confronto per chiedere risposte. Giovanna Calabrese.
5: 6 miliardi di euro in più all'anno per il Fondo Sanitario Nazionale e la richiesta delle regioni al governo in vista della prossima legge di bilancio per la Puglia significherebbe circa 380-400 milioni in più ogni anno. Il presidente Antonio De Caro ha dichiarato: senza nuove risorse il sistema sanitario rischia di andare in difficoltà, ma in Puglia resta anche il nodo dei conti. Nel 2025 il bilancio consolidato della sanità si è chiuso con una perdita di circa 350 milioni di euro ed è in questo quadro che la UIL FP Taranto ha portato in terza commissione sanità le criticità della provincia ionica, dalla riorganizzazione del 118 alla carenza di medici, dal rischio di demedicalizzazione al ruolo dei PPIT, fino al futuro del presidio di Manduria.
6: Bisognerebbe partire da un dato che è quello inerente ai 350 milioni di euro di disavanzo sanitario che la Regione Puglia negli ultimi anni ha prodotto. Quindi, per quanto mi riguarda, partirei da questo dato, certo, prima di andare a Roma e a chiedere ulteriori investimenti da parte del governo centrale. Noi auspichiamo che la Regione Puglia sia in grado da qui ai prossimi mesi di risanare quel buco sanitario, quel disavanzo sanitario, per cercare di far fronte a quella che è l'emergenza del dell'emergenza. Abbiamo portato appunto all'attenzione della commissione stessa e dell'assessore Donato Pentassuglia quelle che sono poi le problematiche che attanagliano la rete dell'emergenza urgenza nel territorio ionico. La risposta da parte dell'assessore Pentassuglia è stata abbastanza incoraggiante, nel senso che per quanto concerne l'ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria ha rassicurato che non ci saranno tagli né chiusure. Questione.

0: Che riguardano da vicino l'intero territorio tarantino, alle prese con le stesse difficoltà, carenza di personale, organizzazione della rete, dell'emergenza e necessità di garantire servizi adeguati ai cittadini.
1: Territorio tarantino, l'assessore Pentassulli ha garantito che lo sforzo della Regione Puglia sarà quello di garantire una rete di emergenza-urgenza che sia in grado di fronteggiare le problematiche che tutti noi conosciamo.
0: Problemi che si inseriscono in un quadro regionale segnato anche dalla necessità di nuove assunzioni. La Regione ha sul tavolo un piano da circa 1.200 nuovi ingressi tra medici, infermieri e OSS per una spesa stimata di 43 milioni di euro, ma resta aperto il tema delle risorse e della sostenibilità del sistema.
2: Se all'interno dei pronto soccorso, all'interno delle strutture non troviamo medici, non troviamo gli specialisti, non troviamo gli infermieri, è chiaro che possiamo dire tutto di tutto, però alla fine il problema rimane sempre lì. La Regione non decide di affrontare queste dinamiche, parliamo del nulla. Noi lunedì alla terza commissione davanti all'assessore Pentassulli abbiamo posto tutte queste situazioni di disagio, il quale lui ci ha anche confermato che il problema c'è e dovranno insomma risolversele a breve.
3: Legionella, la scuola allievi carabinieri, scatta la sanificazione, ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
4: Sospesa l'attività didattica della scuola allievi carabinieri di Taranto per consentire una sanificazione straordinaria dell'impianto idrico. In alcuni segmenti della rete infatti sono state rilevate tracce del batterio della legionella durante i controlli periodici e l'arma a precisare quanto accaduto, chiarendo che la scuola non è stata chiusa. Il provvedimento è stato deciso dal comando delle scuole in via preventiva e secondo il principio di massima cautela. Agli allievi è stata concessa una licenza straordinaria al termine della quale, si legge nella comunicazione, riprenderanno le consuete attività addestrative. La precisazione arriva dopo la denuncia dell'associazione sindacale Un'Arma Puglia, che aveva segnalato criticità igienico-sanitarie e problemi nella rete idrica della struttura. Il sindacato aveva richiamato anche atti relativi all'affidamento urgente di lavori di bonifica dell'impianto per un importo superiore a 110.000 euro. La segreteria regionale, attraverso il segretario generale Nicola Magno, rivendica di aver sollevato la questione nell'interesse del personale degli allievi, chiedendo che la tutela della salute abbia precedenza sull'esigenza organizzativa. Un'Arma annuncia inoltre che continuerà a vigilare sugli interventi di bonifica e sanificazione e sulle certificazioni sanitarie. L'Arma puntualizza però che la sospensione non è stata adottata su richiesta di soggetti esterni. La presenza del batterio è emersa dai controlli ordinari eseguiti periodicamente su indicazione del comando generale per garantire la salute degli allievi. La scuola si trova nella caserma Castro Giovanni, già sede di Maricentro della Marina Militare. Ora l'intervento straordinario sulla rete idrica dovrà consentire il ritorno alle attività addestrative.
3: Quattro nuovi ufficiali al comando provinciale dei carabinieri di Taranto a Manduria. Arriva il capitano Maria Grazia di Pardo, prima donna a guidare la compagnia in un momento delicato per la città messapica. Il servizio.
4: Nuovi incarichi al comando provinciale dei carabinieri di Taranto. Questa mattina il comandante provinciale colonnello Antonio Marinucci ha presentato i quattro ufficiali recentemente assegnati al territorio ionico. Il tenente colonnello Pier Giorgio Rosa assume la guida del reparto operativo, mentre il maggiore Francesco Iodice è il nuovo comandante del nucleo investigativo. Al capitano Jacopo Della Cioppa è affidato il comando della compagnia di Martina Franca, un avvicendamento che interessa strutture centrali per le indagini, la prevenzione dei reati e il controllo del territorio, chiamate a mantenere un rapporto costante con i cittadini e le istituzioni locali.
5: Sono arrivati queste persone che portano con loro sia la giovane età, tra virgolette, quindi quella che è l'entusiasmo giovanile, ma anche forti di una pregressa esperienza, e questo può portare soltanto giovamento a quello che è l'attività dell'arma in senso lato, ma soprattutto un benessere di riflesso per quelle che sono le collettività a cui ci dedicheremo. Le notizie di cronaca parlano chiaro e noi dobbiamo lavorare non solo da un punto di vista penale, da un punto di vista repressivo, ma anche preventivo, cioè lavorare nel sociale per migliorare quella che è la società del futuro.
4: Alla guida della compagnia di Manduria arriva invece il capitano Maria Grazia di Pardo, prima donna a ricoprire questo incarico. Il suo insediamento avviene in un momento delicato per la città messapica, dopo la recente operazione antimafia coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce, che ha portato a 21 arresti e fatto emergere un quadro di presunte attività criminali legate a droga, armi ed estorsioni. Un contesto nel quale l'attività investigativa si affianca alla necessità di rafforzare la fiducia dei cittadini e la presenza dello Stato.
6: Per me è un grande onore essere qui oggi e assumere l'incarico di comandante della compagnia carabinieri di

0: Anduria, una sfida che mi vede in un territorio straordinario dalle potenzialità, come ho detto, naturalistiche, paesaggistiche, ma che necessita di una vicinanza per le peculiarità del territorio che presenta. La mia azione sarà improntata alla massima vicinanza e prossimità al cittadino, in modo da prevenire prima di tutto i reati, soprattutto quelli per cui abbiamo gli interventi maggiori, quindi reati contro la persona e contro il patrimonio, e poi solo in seconda battuta, ovviamente puntare anche sull'aspetto repressivo.
1: Dopo gli ultimi avvenimenti, Manduria richiede sicuramente un'attenzione particolare, insomma, arriva in un momento abbastanza complicato.
0: Assolutamente sì, e questo sarà il momento per appunto essere ancora più presenti con i servizi esterni sul territorio, garantire la nostra presenza ed essere appunto sempre vicini a tutte le fasce, soprattutto quelle deboli.
2: Taranto si conferma uno snodo cruciale ed un hub strategico per la transizione energetica in Italia. Dal 7 al 9 ottobre la città ionica ospiterà la terza edizione di Offshore Wind Revolution, il principale appuntamento nazionale dedicato allo sviluppo dell'energia eolica in mare. Ilaria Lia.
3: Taranto al centro della transizione energetica nazionale. Dal 7 al 9 ottobre la città ionica torna a essere la capitale dell'energia pulita in mare con la terza edizione di Offshore Wind Revolution, l'evento organizzato da Magellan Circle in collaborazione con l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio e la Regione Puglia. Un settore in forte espansione. Sono oltre 130 i progetti di eolico in mare presentati in Italia a Terna per una capacità complessiva di circa 90 gigawatt. Un investimento con un effetto moltiplicatore fondamentale per l'economia. Ogni euro speso nell'eolico galleggiante è in grado di generarne altri 2,9 a livello nazionale, oltre a offrire vantaggi tangibili sul fronte dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale.
4: La Regione Puglia ha accolto con grande disponibilità e collaborazione la possibilità di lavorare per questo evento insieme all'autorità. Non è solo una conferenza, è il disegno di una prospettiva di sviluppo per la città di Taranto, per questa regione. Il tema dell'offshore non è soltanto un tema di energia, è il tema della costruzione di una filiera di produzione. Si può fare a Taranto, Taranto è stato indicato come hub nazionale, abbiamo la necessità di fare presto, di chiudere il quadro normativo e di dare certezze a chi dovrà investire. Si tratta di investimenti importanti che possono aiutare l'occupazione, lo sviluppo di un vero, di una nuova realtà industriale nella città di Taranto.
3: Il programma prenderà il via il 7 ottobre con eventi esperienziali per poi proseguire l'8 e il 9 ottobre all'Hotel Delfino con la conferenza principale aperta al pubblico. Al centro dei dibattiti ci saranno l'innovazione tecnologica, i quadri normativi e il ruolo fondamentale dei porti.
5: È il primo anno che si tiene in Puglia e che si tiene a Taranto ed è un momento cruciale perché si stanno effettivamente prendendo delle decisioni importanti per quello che sarà lo sviluppo futuro del territorio. Noi pensiamo che l'hub per l'eolico offshore a Taranto possa rappresentare una importante direttrice di sviluppo che in parte possa anche sopperire dal punto di vista occupazionale alla perdita di tantissimi posti di lavoro che purtroppo inevitabilmente si registreranno nel settore della grande industria.
2: L'autorità di sistema portuale del Mar Ionio risponde alla richiesta dei sindacati di un incontro urgente sulla situazione degli oltre 300 lavoratori ex TCT che dopo l'addio di Evergreen e il mancato inserimento nel nuovo concessionario Hillport a breve vedranno scadere in Lima l'indennità di mancato avviamento e sono in cerca di garanzie sul loro futuro occupazionale. La riunione si terrà il 5 ottobre alle 15:30 nella sede dell'Authority. La convocazione del presidente Gugliotti, rivolta alla FILT CGIL, FIT CISL e Will Trasporti e alla Taranto Port Workers Agency, è stata resa nota dagli stessi rappresentanti dei lavoratori. E andiamo avanti, Luca Sparamonti, 23 anni, è il campione Interforze 2026 di Trap 1 a Taranto sul ponte di volo di nave Andrea Doria. 83 atleti delle forze armate e dei corpi dello Stato si sono sfidati nella 32esima edizione del campionato italiano Interforze di tiro a volo. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
6: E Luca Sparamonti, 23 anni, il campione Interforze 2026 di Trap 1. È lui a conquistare il titolo individuale nella 32esima edizione del campionato italiano Interforze di tiro a volo, disputata sul ponte di volo di nave Andrea Doria e organizzata dalla FITAV, ospitata dalla Marina Militare. Sul podio della classifica squadre, terzo posto per la squadra blu, seconda la squadra azzurra e prima la squadra delle fiamme blu. In gara 83 atleti delle forze armate e dei corpi dello Stato, impegnati su 100 piattaforme in quattro serie da 25. Una manifestazione che si inserisce nel rapporto tra la Marina Militare, il territorio e lo sport. Un legame che passa anche dai giochi del Mediterraneo disputati a Taranto, ricordati dal capitano di vascello Alessandro Trivisonne.
7: Una collaborazione che nasce nel 1995 tra la Marina Militare e la Federazione e oggi qui assume ancor più vigore per il significato particolare dello sport per la Marina e per la città di Taranto. È stata recentemente protagonista con i 20esimi giochi del Mediterraneo, recentemente protagonista proprio nel poligono di Torricella, qui vicino, nella specialità dello skit, che ha dato all'Italia una medaglia d'oro, ed oggi è qui protagonista con i militari, i giovani, che si misurano in questa bellissima disciplina. Una disciplina di sport, una disciplina di competizione con se stessi, una disciplina di spirito cavalleresco nell'affrontarsi, nel confronto con il piattello. Una disciplina che oggi li porta qui, con la Marina Militare, ad essere protagonisti nel mettersi in gioco con loro stessi.
6: Quella di quest'anno è la 32esima edizione di un appuntamento che rinnova il legame tra FITAV e Forze Armate. La prima gara di tiro a volo a bordo di una nave militare si disputò nel 1995 su nave Ardito, a La Spezia.
8: La Federazione Italiana, lo sport italiano tutto, è orgoglioso di poter partecipare a questa edizione, che lo ricordo è arrivata alla 32esima edizione, quindi siamo orgogliosissimi, è veramente un piacere. Orgogliosi di questa collaborazione, parlo a nome della Federazione Italiana Tiro a Volo, ma a nome dello sport italiano tutto, di questa straordinaria collaborazione con la Marina Militare, ma con le Forze Armate e Corpi di Polizia, che lo voglio ricordare, grazie principalmente a loro, se ora l'Italia vanta di grandi talenti e soprattutto di ritrovarsi sempre in cima nei medaglieri delle più grandi competizioni importanti. Taranto è una città meravigliosa che è, diciamo, è capitale quest'anno dello sport, con i recentissimi giochi del Mediterraneo in cui anche in questa occasione l'Italia l'ha fatta da padrona. Sicuramente sono tutti orgogliosi e portano con loro un ricordo meraviglioso di questa città straordinaria che ci regala sempre grandi emozioni e grande entusiasmo.
2: Due città, una storia legata al mare. Taranto e La Spezia si incontrano per condividere tradizioni, ricerche e nuove prospettive di sostenibilità, con un focus sulla mitilicoltura e sull'ostricoltura. Il servizio. Taranto e La Spezia si incontrano nel segno del mare, con il mare che unisce. Iniziativa promossa dai Sor Optimist Club delle due città per mettere a confronto tradizioni, competenze e nuove idee.
9: Il progetto è nato praticamente un po' di anni fa e si inserisce nel progetto di rete del Sor Optimist International, che vuole valorizzare il mare, quindi tutti gli aspetti e le criticità e le positività del mare, anche in ragione dell'agenda ONU 2030 e anche UNESCO 2030, che sollecitano proprio a intervenire per la difesa, per la salvaguardia del mare.
2: Al centro la cultura della mitilicoltura e dell'ostricoltura, insieme al patrimonio degli arsenali della Marina e alle esperienze di ricerca e sostenibilità. Una giornata tra storia, testimonianze e immagini d'archivio per raccontare come il mare possa diventare un ponte tra territori lontani.
10: Abbiamo voluto fortemente di fare questo gemellaggio in quanto c'è stato un nostro concittadino nell'Ottocento, dove è stato prelevato da all'epoca i pescatori di La Spezia, perché qualcuno sicuramente era venuto, aveva visto la coltivazione delle cozze e quindi l'ha portato alla Spezia, dove lui poi si è impiantato là. Non abbiamo tantissime notizie, però già il nome Emanuele Albano ci dice che è un nostro tarantino, anche se loro le nostre cozze, perché comunque sono le nostre cozze originarie, loro li chiamano

0: i nostri due club che sono, rappresentano due città che sono sempre state molto unite, a partire da Taranto, che poi sulla Spezia per la Marina Militare e quindi poi per la coltivazione dei mitili e tantissimi aspetti che ci accomunano, quindi è venuto benissimo, è venuto spontaneamente questo incontro.
1: E si chiude così questa edizione del nostro telegiornale, vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo, grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: amico. Questo è Studio 100.
1: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. È tutto pronto per il ritorno in Coppa Italia per la SS Taranto, che affronterà l'Ostuni dopo l'1-1 dell'andata. Intanto il club rossoblù piazza il colpo Albu, il centrocampista rumeno classe 2001 arriva a titolo definitivo. Guardiamo il servizio.
2: È già tempo di tornare in campo per il Taranto, che domani affronta l'Ostuni nel ritorno di Coppa Italia. Si riparte dall'1-1 maturato nella gara d'andata, risultato che lascia tutto aperto e che obbliga i rossoblù a cercare una prestazione concreta per conquistare il passaggio del turno. Ma la vigilia porta con sé anche una novità importante sul mercato. Il Taranto ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo di Constantin Dragos Albu, centrocampista rumeno classe 2001. Mediano di 1,86, Albu porta struttura fisica, esperienza e qualità in mezzo al campo. Cresciuto nel settore giovanile dell'Utrecht, ha poi costruito gran parte della sua carriera in Romania, con oltre 80 presenze nella massima serie e una recente stagione all'Ernestad, chiusa con 38 presenze e 3 gol. Importante anche il percorso con la Romania Under 21, con la partecipazione all'Europeo del 2023. Un rinforzo importante per la mediana rossoblù, mentre adesso tutta l'attenzione è rivolta al campo. Domani contro l'Ostuni il Taranto si gioca il passaggio del turno di Coppa Italia partendo dall'1-1 dell'andata.
1: Capitolo Juniores, ci spostiamo per la seconda giornata di campionato e subito il riscatto del Martina. Allo Stadio Italia di Massafra la formazione di Mimmo Recchia supera 3-1 la Virtus Francavilla nel derby. Fischetti apre le marcature con un gran gol da centrocampo, Celentano firma il momentaneo pareggio, poi sale in cattedra Pastore, autore della doppietta che consegna al Martina i primi 3 punti della stagione. Il servizio.
2: Il Martina rialza subito la testa e lo fa nel modo migliore, conquistando il derby contro la Virtus Francavilla. Allo Stadio Italia di Massafra finisce 3-1 per la formazione di Mimmo Recchia, che cancella così il passo falso della prima giornata a Reggio Calabria. Il Martina sblocca la gara al quinto. Fischetti nota il portiere della Virtus fuori dai pali e prova la conclusione direttamente da centrocampo. Il pallone prende una traiettoria perfetta e si insacca per il vantaggio biancazzurro. La risposta della Virtus Francavilla arriva al 12esimo, con Celentano che firma il gol del pareggio e rimette la gara in equilibrio. Quando il primo tempo sembra avviarsi alla conclusione sull'1-1, il Martina torna avanti e Pastore allo scadere a trovare la rete con un destro preciso che non lascia scampo al portiere ospite. Nella ripresa la squadra di Recchia gestisce il vantaggio e al 27esimo piazza il colpo del definitivo 3-1. Ancora Pastore protagonista, l'attaccante biancazzurro si libera all'interno dell'area con un altro destro imparabile e manda il pallone all'angolo, firmando la doppietta personale. Finisce così 3-1, il Martina si prende il derby e conquista i primi punti del campionato. Sabato 3, nuovo impegno per il Martina, atteso dalla sfida contro il San Biase. La Virtus Francavilla affronterà invece il Brindisi nel prossimo derby.
1: E adesso cambiamo sport, ci spostiamo sul volley perché la Vibrotech continua la preparazione in vista del prossimo campionato di Serie B nazionale. Grande entusiasmo per il nuovo ruolo del tecnico in seconda Roberto Ruggero, pronto ad affiancare coach Gianni Narracci in una stagione che si preannuncia impegnativa. Tra allenamenti, trasferte e un girone di alto livello, la squadra lavora per arrivare pronta all'esordio del 18 ottobre sul campo del San Giuseppe Terzigno. Guardiamo il servizio.
2: La Vibrotech Volley continua a lavorare a ritmo intenso in vista del nuovo campionato di Serie B nazionale, con l'esordio fissato per il 18 ottobre sul campo del San Giuseppe Terzigno. A fare il punto sulla preparazione è il nuovo tecnico in seconda, Roberto Ruggero, entusiasta per questa nuova esperienza sulla panchina della squadra nella quale ha giocato per tanti anni. Dopo 2 stagioni come assistant coach della rappresentativa territoriale Taranto Brindisi, Ruggero affronta per la prima volta un ruolo da allenatore al fianco di coach Gianni Narracci, con cui ha un rapporto che parte da lontano. Un legame speciale che, come racconta lo stesso Ruggero, gli permette di imparare ogni giorno, soprattutto nella gestione del gruppo e degli allenamenti. Sul campionato il

0: Sottolinea il livello elevato del girone, con diverse squadre provenienti da categorie superiori e trasferte impegnative anche fuori regione. Intanto il gruppo lavora duramente tra sala, pesi e palestra per arrivare pronto al primo appuntamento ufficiale della stagione. E rimaniamo sul tema volley perché la Prisma Taranto continua a costruire il roster per il prossimo campionato di Serie C. Il nuovo innesto è Cristian Cosa, centrale barese, classe 2008, 1,93 di altezza, reduce dalle esperienze con Frascola e Club Italia, un giovane talento pronto a mettersi alla prova e a proseguire il suo percorso di crescita. In rossoblù, il servizio. La Prisma Taranto continua a costruire il roster in vista del prossimo campionato di Serie C e annuncia l'arrivo di Cristian Cosa, giovane centrale barese classe 2008. Nato a Bari l'8 agosto del 2008, alto 1,93, Cosa arriva a Taranto dopo un percorso di crescita alla Frascola, società con la quale ha avuto modo di confrontarsi sia in Serie D che in Serie C, accumulando esperienza importante nonostante la giovane età. Nel suo percorso anche una tappa significativa con il Club Italia, esperienza che ha contribuito alla sua formazione tecnica e personale. Ora per Cosa si apre una nuova sfida con la Prisma Taranto, con l'obiettivo di continuare a crescere e mettersi alla prova in un gruppo che si prepara ad affrontare con ambizione la nuova stagione. E il giovane centrale è già carico per questa nuova avventura. L'obiettivo, come ha spiegato, è migliorare, togliersi grandi soddisfazioni sul campo e ripagare la fiducia della società e di tutti coloro che sostengono la squadra.
1: E questo era il nostro ultimo servizio per questo TG Sportivo è tutto. Grazie come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100. Un buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

0: Vinocrazy. Per me, Studio 100.
1: Il super classificone. I dischi top della settimana.
2: Quarantesimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene?
1: È
0: il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana. Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Ventesimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Sono Gagliandro Giuseppe, faccio il pescatore da 40 anni. Prima, quando andavo a mare, pescavo molto, molto, ma molto di più. Poi, passare degli anni, il pescato diventa sempre meno.
2: Sì, col passare degli anni il pescato è sempre, sempre di meno.
1: Non so se è stata colpa dei nuovi pescherecci, perché negli anni passati venivano sotto costa a pescare molti motopescherecci. Non so se è stato colpa loro, però il pescato, vi posso garantire, è diminuito almeno il 70% rispetto agli anni passati. Quindi la colpa sarà l'inquinamento, le plastiche che stanno nel mare. Sono tante problematiche che ci stanno distruggendo il mare, in pratica.
3: ...640.000 tonnellate di reti, lenze ed altri attrezzi da pesca abbandonati erano sparsi negli oceani del mondo fino al 2009. Da allora, ogni anno, circa 1 milione di tonnellate di nuovi attrezzi da pesca incrementano il fenomeno degli attrezzi fantasma, o ghost gear. Gli attrezzi da pesca fantasma sono un byproduct inevitabile dell'attività di pesca in tutto il mondo, che viene fortemente sottovalutato.

e dei cui impatti, solo di recente, si sta davvero capendo la portata. I Ghost Gears possono finire nell'oceano in molti modi diversi. La maggior parte delle attrezzature da pesca viene persa durante le tempeste, trasportata via da forti correnti, o rimane incagliata su fondali o ad attrezzi precedentemente persi, che diventano troppo ostici da recuperare. In alcuni casi, tali attrezzature non vengono recuperate alla fine della loro vita per mancanza di strutture adeguate allo smaltimento. Inoltre, la difficoltà nel determinarne la proprietà ne facilita l'abbandono, senza alcuna ripercussione. Infine, c'è una percentuale di casi in cui vi è intenzionalità nell'abbandono degli attrezzi, per esempio nell'ambito della pesca illegale. I danni causati dagli attrezzi fantasma possono essere molteplici. Mammiferi marini, uccelli e tartarughe possono restarvi impigliati e affogare, così come pesci e altri invertebrati rimanere intrappolati o feriti, attirando i loro predatori che vanno incontro allo stesso destino. Questo fenomeno, noto come ghost fishing, è una pesca passiva che l'attrezzo continua a praticare fino a che conserva la sua integrità strutturale, anche per decenni. Gli attrezzi incustoditi possono poi danneggiare il fondale, soffocare gli organismi bentonici e compromettere habitat chiave. Gli impatti sull'ambiente risultano particolarmente gravi quando intaccano aree sensibili. Aree a coralli, praterie di fanerogame, aree di riproduzione di nursery. Possono rappresentare inoltre un rischio per la navigazione in termini di possibili incidenti in mare e danni alle imbarcazioni. Si stima che gli attrezzi fantasma rappresentino circa il 10% del marine litter, contribuendo al problema estremamente attuale delle microplastiche. Fino agli anni 60 le reti erano comunemente realizzate in materiali biodegradabili come canapa o cotone. Oggi, essendo realizzate in polimeri sintetici, se abbandonate, permangono in acqua per centinaia di anni, rilasciando lentamente microplastiche che possono entrare nella rete trofica e arrivare fino alle nostre tavole.

0: autorizzati a raccoglierlo. Capito? Che quando iniziamo a vedere il primo palcio è proprio
1: di più, se non te ne accorgi, quello che ti è capitato, perché io che sono professionista, la rete non la vado a lasciare perché per lo so.

0: Secondo me, come c'è un codice sulla strada, bisogna fare un codice per il mare. Sulla strada non puoi andare a tanto, così per il mare. Rispettare le profondità, le batimetriche e pescare con un'attrezzatura idonea, il controllo. Quindi salvaguardare le nostre coste mettendo dei paletti alla fine.
1: Delle regole che magari, che se tutti rispettano, vanno a vantaggio di tutti.
0: Vanno a vantaggio di tutti, sì.
2: Le prospettive per il futuro sono creare le zone protette, perché proteggendo le zone proteggeranno anche noi.
1: Anche perché alla fine le zone protette, come dicevamo prima, non sono per limitare la vostra attività, ma per regolamentare.
2: No, a noi la zona protetta, noi la vogliamo, anzi, noi la chiediamo la zona protetta. Anzi, noi la chiediamo perché è l'unico, come si vuol dire, come si dice, l'ultima spiaggia? Noi diciamo l'ultima possibilità per la pesca. Se non fanno una cosa del genere, io penso che andrà non a scomparire, ma bensì il pescatore scompare dal mare.

Beh, azioni concrete noi le abbiamo fatte. Ci siamo organizzati approfittando dell'opportunità del FEAMP 2014-2020 con un bando aperto dalla Regione Basilicata. Ci siamo organizzati in una compagine di ricerca, noi del Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, i colleghi dell'Università della Basilicata e gli amici pescatori della cooperativa Nereide. Insieme abbiamo visto l'opportunità di fare un'azione concreta, la rimozione degli attrezzi da pesca abbandonati. Bene, questi attrezzi di pesca rappresentano un problema a livello globale e ovviamente agiscono localmente, impattando la fauna locale, perché possono intrappolare nelle maglie appunto delle reti abbandonate avifauna, tartarughe, cetacei,

0: o altri organismi che possono essere ricoperti e quindi morire per asfissia.
1: L'80% delle tartarughe che vengono recuperate subisce i problemi da annegamento o da lacerazione a causa di ami e lenze. La pesca quindi è sicuramente il fattore più impattante per questa specie. In particolare negli ultimi anni stiamo osservando una moria dovuta a frammenti di attrezzi da pesca che vengono abbandonati o persi durante le attività quotidiane e che portano poi accidentalmente alla morte di questi grandi animali marini.
0: Noi abbiamo pensato di dare un piccolo contributo per lo sviluppo e il mantenimento delle rese di pesca, andando a rimuovere questi attrezzi da pesca che sono stati abbandonati. Togliendoli abbiamo dato l'opportunità di ripristinare gli habitat, una sorta di habitat restoration. Bene, queste sono le azioni che noi dobbiamo fare, azioni concrete. Dobbiamo metterci in gioco e dare il nostro contributo per il recupero del mare. Questa è una risorsa. Il mare è una risorsa fondamentale da cui noi tiriamo fuori servizi ecosistemici. La legge salvamare che è appena entrata in vigore renderà ancora più agevole la possibilità di fare queste rimozioni, perché conferisce la copertura legislativa e amministrativa per operare. Quindi le azioni pilota come quella che noi abbiamo realizzato e che abbiamo messo a disposizione della collettività potranno adesso diventare pratiche realizzate da parte di organizzazioni consorziate più frequentemente operative. A questo proposito dovremo ringraziare il comune, l'amministrazione locale, il comune di Policoro per aver fornito al progetto l'assistenza e il supporto essenziale per poter collettare tutto il materiale che abbiamo rimosso dal mare e avviarlo ai processi del conferimento dei rifiuti urbani. E quindi un plauso all'amministrazione che si è resa molto sensibile e disponibile a coadiuvarci in questa azione progettuale.

Passeggiare negli ambienti cinquecenteschi dell'ex seminario minore di Taranto, oggi convertito in Moody, il museo diocesano della città, è uno dei più grandi d'Italia e davvero un'esperienza unica. Ma in pochi forse sanno che questi ambienti custodiscono un tesoro davvero straordinario, il gioiello artistico più grande del mondo. La storia del topazio di Taranto è davvero straordinaria. Il re Ferdinando I di Borbone riuscì ad ottenere un topazio brasiliano del peso di diversi chili e decise che fosse diviso in due parti per diventare due porte di tabernacoli, la prima per la Reggia di Caserta, la seconda per una chiesa di Napoli. Ma la storia, come spesso accade, si è divertita a mischiare le carte, infatti una delle due porte di tabernacolo rimase nella disponibilità dell'artista che l'aveva prodotto. Intercettato sul mercato antiquario napoletano dalla famiglia La Tagliata, una delle famiglie più importanti della città di Taranto, fu acquistato per essere donato alla cattedrale per una cifra straordinaria, 108.500 lire. Eravamo all'inizio del Novecento. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto

Un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Silva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100 in questa edizione ex Ilva, attesa per domani la decisione della Corte d'Appello sullo stop all'area a caldo. E poi ancora clima ambiente, tensione al tavolo, il sindaco lascia l'incontro di oggi, i sindacati affermano privatizzazione vicina. E ancora carabinieri, a Manduria arriva il capitano Maria Grazia Di Pardo, la prima donna al comando della compagnia. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere in un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza.

0: gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: È attesa per domani o dopodomani la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla conferma dello stop all'area a caldo dell'ex Ilva entro fino a ottobre. Stamattina l'udienza sulla richiesta di sospensiva in cui i legali di Acciaierie d'Italia in AS e Ilva in AS da una parte e quelli vicini all'Associazione Genitori Tarantini dall'altra hanno ribadito le rispettive posizioni. Crisi clima ambiente, tensione tra sigle sindacali e amministrazione, il sindaco abbandona l'incontro, i sindacati, siamo sfiduciati, la strada della privatizzazione è sempre più vicina. Quattro nuovi ufficiali al comando provinciale dei Carabinieri di Taranto, a Manduria arriva il capitano Maria Grazia Di Pardo, prima donna a guidare la compagnia in un momento delicato per la città messapica.
1: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura ex Ilva è attesa per domani o dopodomani la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla conferma dello stop all'area a caldo dell'ex Ilva entro fine ottobre. Stamattina l'udienza sulla richiesta di sospensiva in cui i legali di Acciaierie d'Italia in AS e Ilva in AS da una parte e quelli vicini all'Associazione Genitori Tarantini dall'altra hanno ribadito le rispettive posizioni. Il servizio è di Marina Luzzi.
2: È durata circa un'ora stamane l'udienza della Corte d'Appello di Milano sulla nuova richiesta di sospensiva dei legali di Acciaierie d'Italia in AS e Ilva in AS. La Corte si è riservata di decidere e potrebbe farlo già tra domani e dopodomani. I giudici sono chiamati a scegliere se confermare la loro decisione, cioè lo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, o se concedere tempo all'azienda in attesa della decisione della Cassazione, a cui spetterà l'ultima parola sulla chiusura dell'area, al momento in attività con un solo altoforno. La Corte d'Appello di Milano si era già espressa negativamente rigettando una richiesta analoga qualche settimana fa. Per i giudici il diritto alla salute prevaleva su quello a fare impresa, ma al tempo non era ancora stata calendarizzata l'udienza delle sezioni unite della Suprema Corte e si prevedevano tempi lunghi. Poi lo scenario è cambiato. Nell'udienza di oggi, con il collegio presieduto da Giuseppe Ondei, i legali dell'ex Ilva, riporta ANSA, hanno rinnovato le loro ragioni, ossia il danno irreparabile dovuto allo spegnimento, ribadendo la richiesta di ulteriore tempo in attesa del giudizio della Cassazione. I legali dei cittadini dell'Associazione Genitori Tarantini, a cui si deve l'azione inibitoria che ha portato la Corte d'Appello ad esprimersi sullo stop, hanno invece sostenuto che, essendo l'impianto al minimo, non c'è alcun pregiudizio irreparabile. Intanto cresce la preoccupazione dei lavoratori per l'aumento della cassa integrazione e le mancate garanzie sul futuro occupazionale, mentre le materie prime termineranno nella prima decade di ottobre. Il ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso, intervenendo a margine del forum del largo consumo sul decreto a sostegno dei lavoratori diretti e dell'appalto, ha ribadito: è pronto, ma dobbiamo aspettare come tutti a leggere la sentenza della Corte d'Appello e la Cassazione. Nessuna impresa, ma nessuno Stato può agire a fronte di un contesto determinato da altri senza sapere quale sarà.
1: E adesso la cronaca. Tragedia ieri pomeriggio sulla statale 100 tra Gioia del Colle e Mottola. Si registrano un morto ed un ferito. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
3: Resta da chiarire la dinamica dell'incidente costato la vita ad un automobilista ieri pomeriggio sulla strada statale 100 tra Gioia del Colle e Mottola. Nello scontro è rimasta ferita anche una seconda persona, soccorsa dal 118 e trasportata immediatamente all'ospedale San Pio di Castellaneta. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L'incidente è avvenuto all'altezza di San Basilio, nei pressi della sala ricevimenti La Grande Quercia. A entrare in collisione sono stati un'autovettura e un mezzo pesante, per cause ancora da accertare. Violento l'impatto, nel quale il conducente dell'auto ha riportato ferite mortali. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Taranto, i carabinieri della compagnia di Massafra, i vigili del fuoco del distaccamento di Castellaneta e gli agenti della polizia locale di Mottola. Gli accertamenti dovranno ricostruire la sequenza dello scontro e stabilire le eventuali responsabilità. Al di là delle cause di questo incidente, ancora da chiarire, la tragedia riporta al centro dell'attenzione la pericolosità di un tratto stradale fondamentale per i collegamenti tra Bari e Taranto. Un'arteria percorsa ogni giorno da automobilisti, pendolari e mezzi pesanti, la cui sicurezza rappresenta un problema irrisolto da troppo tempo. Non basta tornare a parlare dopo ogni scontro mortale. La messa in sicurezza della statale 100 è una questione atavica che richiede risposte concrete, interventi a tempi certi.
1: Ed è proprio di sicurezza stradale che continuiamo a parlare con Vanni Caragnano, presidente del Comitato Strade Sicure. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
1: Caragnano, questo è l'ennesimo incidente su quella che è definita la strada della morte, ma a che punto sono i lavori di ampliamento e messa in sicurezza?
4: Purtroppo anche il tratto dove è avvenuto la tragedia di ieri è soggetta a procedure espropriative già abbastanza avviate. In realtà la drammatica notizia ha fatto da eco a questa situazione. E in realtà non avremmo mai voluto essere testimoni dell'ennesima tragedia, proprio in una fase, diciamo, avanzata di procedure espropriative che sono appunto propedeutiche alla realizzazione dei lavori prossimi. Il tratto in effetti è commissariato, quindi aver avuto un'infrastruttura di tipo moderno, più sicura, non possiamo mettere la mano sul fuoco che questa tragedia l'avrebbe potuta evitare, ma sicuramente avrebbe avuto una funzione importante per limitare al minimo le vittime su quella strada.
1: E secondo voi quali sono i principali fattori di rischio su questo tratto di strada?
4: Sicuramente, al di là della tipologia di infrastruttura che si affronta, la prudenza è fondamentale. Quindi avere sempre la massima attenzione alla guida, la morigeratezza nel limitare la velocità assunta, proprio nel tratto in questione che purtroppo non ha una barriera sul traffico centrale, bisogna porre la massima attenzione prima di tutto al comportamento proprio per evitare che questo poi sia causa di gravissime conseguenze nei confronti degli altri e poi assumere un atteggiamento prudente anche per evitare che alcuni, purtroppo non rispettando le norme, diciamo così, violino il codice della strada e quindi provochino situazioni di estremo pericolo per tutti. È l'invito che facciamo costantemente, perché non si tratta più di una tipologia di strada migliore rispetto ad un'altra, più sicura rispetto ad un'altra. L'atteggiamento alla guida deve essere il nostro. L'atteggiamento più sicuro è sicuramente quello che dobbiamo avere noi alla guida. Più che gli enti gestori e proprietari delle strade, che dovrebbe rendersi conto finalmente e prima di andare a piangere l'ennesima strage, che effettivamente ogni giorno che passa è sempre troppo tardi per realizzare l'intervento di ampliamento di quella strada.
1: Perfetto, grazie, grazie a Vanni Caragnano,
4: grazie
1: presidente del Comitato Strade Sicure. Ci aggiorneremo sicuramente in futuro, grazie.
4: Certo, grazie, grazie a voi, buon lavoro.
1: E cambiamo argomento, un incontro teso, quello che si è svolto questa mattina a Palazzo di Città tra sindacati e amministrazione comunale per valutare soluzioni sulla situazione disastrosa di Chima Ambiente. Il sindaco avrebbe lasciato l'aula, intanto si parla di chiedere aiuti a Regione, Governo e Comunità Europea. Maria Laura Paletta.
5: La nave di Chima Ambiente e penso anche l'amministrazione comunale è in un mare in tempesta e periglioso. Noi ce ne usciamo sconfortati perché il sentirci dire che ad oggi ancora non hanno una soluzione, o meglio ci sono diverse ipotesi in campo, ma se non arriva lo schema di bilancio predisposto da Chima Ambiente loro non sanno sostanzialmente qual è la scelta, ci lascia non poco preoccupati.
6: Momenti di tensione durante l'incontro tra sindacati e amministrazione comunale su Chima Ambiente avvenuto questa mattina a Palazzo di Città. Il sindaco Bitetti avrebbe abbandonato l'aula ritenendo alcune domande offensive. Assenti l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame e l'amministratore unico dell'azienda Gaetano Nacci. In assenza di dati certi sul bilancio si naviga a vista e si pensa di chiedere aiuto a Regione, Governo, addirittura Comunità Europea, ma per i sindacati la strada è già tracciata, quote minoritarie ai privati.
7: La società è in una situazione debitoria irreversibile, le strade, seppur loro ne dipingono diverse, a nostro avviso portano sempre alla stessa soluzione, cioè la messa in liquidazione della società, che sia essa una liquidazione volontaria e giudiziale. Si è parlato di chiedere soldi in un aiuto alla Comunità Europea, non so se il sindaco stesse scherzando, dopodiché si è addirittura paventato di portare questa questione al tavolo dell'ILVA, al tavolo governativo della vicenda dell'ILVA. Oggi noi non possiamo essere chiamati a certificare questo fallimento della politica facendo finta a cuor leggero che non stia accadendo niente.
5: Peraltro parliamo di una autorizzazione di AIA il cui contenuto non lo conosciamo, sapete anche quanto importante sia il contenuto. Parliamo di una relazione peritale che prevede tre scenari, il cui contenuto non lo conosciamo, che sarebbe determinante a portare il bilancio in profondo rosso. Cioè parliamo di dati che non abbiamo. La cosa positiva, se vogliamo trovare un elemento positivo in tutta questa storia, è che alla fine dell'incontro, un incontro piuttosto teso, ci è stato detto che sull'asset impiantistico, che è quello, quindi l'inceneritore, che è la chiave di volta, l'azienda, per bocca dell'amministratore unico, ha sempre detto che quell'impianto non è cedibile. Solo magari affidabile a terzi privati, ma non cedibile.
6: E mentre Will Trasporti chiede la revoca dell'incarico a Nacci, il comune parla di un tesoretto di 5 milioni di euro.
8: Sono dei fondi accantonati negli anni quando ci sono stati disavanzi nei bilanci e d'obbligo l'ente deve accantonare queste somme. E in buona sostanza potrebbero essere, con insomma, un impegno burocratico importante, utilizzati nel ripianamento, che ovviamente non sono sufficienti a ripianare completamente i debiti che ammonterebbero a diversi milioni di euro. In buona sostanza dobbiamo attendere per forza questo schema di bilancio per poter iniziare a capire quale può essere il percorso.
1: La UIL FP Taranto porta in terza commissione sanità il quadro delle criticità della provincia ionica, carenza di personale, organizzazione dei servizi e rete dell'emergenza. Un confronto per chiedere risposte. Giovanna Calabrese.
9: 6 miliardi di euro in più all'anno per il Fondo Sanitario Nazionale è la richiesta delle regioni al governo in vista della prossima legge di bilancio. Per la Puglia significherebbe circa 380-400 milioni in più ogni anno. E il presidente Antonio De Caro ha dichiarato: senza nuove risorse il sistema sanitario rischia di andare in difficoltà. Ma in Puglia resta anche il nodo dei conti. Nel 2025 il bilancio consolidato della sanità si è chiuso con una perdita di circa 350 milioni di euro. Ed è in questo quadro che la UIL FP Taranto ha portato in terza commissione sanità le criticità della provincia ionica, dalla riorganizzazione del 118 alla carenza di medici, dal rischio di demedicalizzazione al ruolo dei PPIT fino al futuro del presidio di Manduria.
10: Bisognerebbe partire da un dato che è quello inerente ai 350 milioni di euro di disavanzo sanitario che la Regione Puglia negli ultimi anni ha prodotto. Quindi, per quanto mi riguarda, partirei da questo dato, certo, prima di andare a Roma e a chiedere ulteriori investimenti da parte del governo centrale. Noi auspichiamo che la Regione Puglia sia in grado da qui ai prossimi mesi di risanare quel buco sanitario, quel disavanzo sanitario, per cercare di far fronte a quella che è l'emergenza. Dell'emergenza. Abbiamo portato appunto all'attenzione della commissione stessa e dell'assessore Donato Pentassuglia quelle che sono poi le problematiche che attanagliano la rete dell'emergenza urgenza nel territorio ionico. La risposta da parte dell'assessore Pentassuglia è stata abbastanza incoraggiante, nel senso che per quanto concerne l'ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria ha rassicurato che non ci saranno tagli né chiusure.
9: Questioni che riguardano da vicino l'intero territorio tarantino, alle prese con le stesse difficoltà, carenza di personale, organizzazione della rete dell'emergenza e necessità di garantire servizi adeguati ai cittadini.
10: Territorio tarantino, l'assessore Pentassuglia ha garantito che lo sforzo della Regione Puglia sarà quello di garantire una rete di emergenza urgenza che sia in grado di fronteggiare le problematiche che tutti noi conosciamo.
9: Problemi che si inseriscono in un quadro regionale segnato anche dalla necessità di nuove assunzioni. La Regione ha sul tavolo un piano da circa 1200 nuovi ingressi tra medici, infermieri e OSS per una spesa stimata di 43 milioni di euro, ma resta aperto il tema delle risorse e della sostenibilità del sistema.
11: Se all'interno dei pronto soccorso, all'interno delle strutture non troviamo medici, non troviamo gli specialisti, non troviamo gli infermieri, è chiaro che possiamo dire tutto di tutto, però alla fine il problema rimane sempre lì. La Regione non decide di affrontare queste dinamiche, parliamo del nulla. Noi lunedì alla terza commissione davanti all'assessore Pentassuglia abbiamo posto tutte queste situazioni di disagio, il quale lui ci ha anche confermato che il problema c'è e dovranno insomma risolversele a breve.
1: Legionella, la scuola allievi carabinieri, scatta la sanificazione, ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
3: Sospesa l'attività didattica della Scuola Allievi Carabinieri di Taranto per consentire una sanificazione straordinaria dell'impianto idrico. In alcuni segmenti della rete, infatti, sono state rilevate tracce del batterio della legionella durante i controlli periodici e l'ARMA a precisare quanto accaduto, chiarendo che la scuola non è stata chiusa. Il provvedimento è stato deciso dal comando delle scuole in via preventiva e secondo il principio di massima cautela. Agli allievi è stata concessa una licenza straordinaria, al termine della quale, si legge nella comunicazione, riprenderanno le consuete attività addestrative. La precisazione arriva dopo la denuncia dell'associazione sindacale Un'Arma Puglia, che aveva segnalato criticità igienico-sanitarie e problemi nella rete idrica della struttura. Il sindacato aveva richiamato anche atti relativi all'affidamento urgente di lavori di bonifica dell'impianto per un importo superiore a 110.000 euro. La segreteria regionale, attraverso il segretario generale Nicola Magno, rivendica di aver sollevato la questione nell'interesse del personale degli allievi, chiedendo che la tutela della salute abbia precedenza sull'esigenza organizzativa. Un'ARMA annuncia inoltre che continuerà a vigilare sugli interventi di bonifica e sanificazione e sulle certificazioni sanitarie. L'ARMA puntualizza però che la sospensione non è stata adottata su richiesta di soggetti esterni. La presenza del batterio è emersa dai controlli ordinari eseguiti periodicamente su indicazione del comando generale per garantire la salute degli allievi. La scuola si trova nella caserma Castro Giovanni, già sede di Maricentro della Marina Militare. Ora l'intervento straordinario sulla rete idrica dovrà consentire il ritorno alle attività addestrative.
1: Quattro nuovi ufficiali al comando provinciale dei Carabinieri di Taranto a Manduria. Arriva il capitano Maria Grazia Di Pardo, prima donna a guidare la compagnia in un momento delicato per la città messapica. Il servizio.
3: Nuovi incarichi al comando provinciale dei Carabinieri di Taranto. Questa mattina il comandante provinciale colonnello Antonio Marinucci ha presentato i quattro ufficiali recentemente assegnati al territorio ionico. Il tenente colonnello Pier Giorgio Rosa assume la guida del reparto operativo, mentre il maggiore Francesco Iodice è il nuovo comandante del nucleo investigativo. Al capitano Jacopo Della Cioppa è affidato il comando della compagnia di Martina Franca, un avvicendamento che interessa strutture centrali per le indagini, la prevenzione dei reati e il controllo del territorio, chiamate a mantenere un rapporto costante con i cittadini e le istituzioni locali.
12: Sono arrivati queste persone che portano con loro sia la giovane età, tra virgolette, quindi quella che è l'entusiasmo giovanile, ma anche forti di una pregressa esperienza, e questo può portare soltanto giovamento a quello che è l'attività dell'ARMA in senso lato, ma soprattutto un benessere di riflesso per quelle che sono le collettività a cui ci dedicheremo. Le notizie di cronaca parlano chiaro e noi dobbiamo lavorare non solo da un punto di vista penale, da un punto di vista repressivo, ma anche preventivo, cioè lavorare nel sociale per migliorare quella che è la società del futuro.
3: Alla guida della compagnia di Manduria arriva invece il capitano Maria Grazia Di Pardo, prima donna a ricoprire questo incarico. Il suo insediamento avviene in un momento delicato per la città messapica, dopo la recente operazione antimafia coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce, che ha portato a 21 arresti e fatto emergere un quadro di presunte attività criminali legate a droga, armi ed estorsioni. Un contesto nel quale l'attività investigativa si affianca alla necessità di rafforzare la fiducia dei cittadini e la presenza dello Stato.
13: Per me è un grande onore essere qui oggi e assumere l'incarico di comandante della compagnia Carabinieri di Manduria. Una sfida che mi vede in un territorio straordinario dalle potenzialità, come ho detto, naturalistiche, paesaggistiche, ma che necessita di una vicinanza per le peculiarità del territorio che presenta. La mia azione sarà improntata alla massima vicinanza e prossimità al cittadino, in modo da prevenire prima di tutto i reati, soprattutto quelli per cui abbiamo gli interventi maggiori, quindi reati contro la persona e contro il patrimonio, e poi solo in seconda battuta ovviamente puntare anche sull'aspetto repressivo.
14: Dopo gli ultimi avvenimenti, Manduria richiede sicuramente un'attenzione particolare, insomma arriva in un momento abbastanza complicato.
13: Assolutamente sì, e questo sarà il momento per appunto essere ancora più presenti con i servizi esterni sul territorio, garantire la nostra presenza ed essere appunto sempre vicini a tutte le fasce, soprattutto quelle deboli.
1: Taranto si conferma uno snodo cruciale ed un hub strategico per la transizione energetica in Italia.

0: Dal 7 al 9 ottobre la città ionica ospiterà la terza edizione di Offshore Wind Revolution, il principale appuntamento nazionale dedicato allo sviluppo dell'energia eolica in mare. Ilaria Lia.
1: Taranto al centro della transizione energetica nazionale. Dal 7 al 9 ottobre la città ionica torna a essere la capitale dell'energia pulita in mare con la terza edizione di Offshore Wind Revolution, l'evento organizzato da Magellan Circle in collaborazione con l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio e la Regione Puglia. Un settore in forte espansione, sono oltre 130 i progetti di eolico in mare presentati in Italia a Terna per una capacità complessiva di circa 90 gigawatt, un investimento con un effetto moltiplicatore fondamentale per l'economia. Ogni euro speso nell'eolico galleggiante è in grado di generarne altri 2,9 a livello nazionale, oltre a offrire vantaggi tangibili sul fronte dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale.
2: La Regione Puglia ha accolto con grande disponibilità e collaborazione la possibilità di lavorare per questo evento insieme all'autorità. Non è solo una conferenza, è il disegno di una prospettiva di sviluppo per la città di Taranto, per questa regione. Il tema dell'offshore non è soltanto un tema di energia, è il tema della costruzione di una filiera di produzione. Si può fare a Taranto, Taranto è stato indicato come hub nazionale, abbiamo la necessità di fare presto, di chiudere il quadro normativo e di dare certezze a chi dovrà investire. Si tratta di investimenti importanti che possono aiutare l'occupazione, lo sviluppo di un vero, di una nuova realtà industriale nella città di Taranto.
1: Il programma prenderà il via il 7 ottobre con eventi esperienziali per poi proseguire l'8 e il 9 ottobre all'Hotel Delfino con la conferenza principale aperta al pubblico. Al centro dei dibattiti ci saranno l'innovazione tecnologica, i quadri normativi e il ruolo fondamentale dei porti.
3: È il primo anno che si tiene in Puglia e che si tiene a Taranto ed è un momento cruciale perché si stanno effettivamente prendendo delle decisioni importanti per quello che sarà lo sviluppo futuro del territorio. Noi pensiamo che l'hub paleolico offshore a Taranto possa rappresentare una importante direttrice di sviluppo che in parte possa anche sopperire dal punto di vista occupazionale alla perdita di tantissimi posti di lavoro che purtroppo inevitabilmente si registreranno nel settore della grande industria.
0: L'autorità di sistema portuale del Mar Ionio risponde alla richiesta dei sindacati di un incontro urgente sulla situazione degli oltre 300 lavoratori ex TCT che dopo l'addio di Evergreen e il mancato inserimento nel nuovo concessionario Hillport a breve vedranno scadere in Lima l'indennità di mancato avviamento e sono in cerca di garanzie sul loro futuro occupazionale. La riunione si terrà il 5 ottobre alle 15:30 nella sede dell'Authority. La convocazione del presidente Gugliotti, rivolta alla FILT CGIL, FIT CISL e UIL Trasporti e alla Taranto Port Workers Agency, è stata resa nota dagli stessi rappresentanti dei lavoratori. Luca Sparamonti, 23 anni, è il campione Interforze 2026 di Trap 1 a Taranto sul ponte di volo di nave Andrea Doria. 83 atleti delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato si sono sfidati nella 32esima edizione del campionato italiano Interforze di tiro a volo. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
4: È Luca Sparamonti, 23 anni, il campione Interforze 2026 di Trap 1. È lui a conquistare il titolo individuale nella 32esima edizione del campionato italiano Interforze di tiro a volo, disputata sul ponte di volo di nave Andrea Doria e organizzata dalla FITAV, ospitata dalla Marina Militare. Sul podio della classifica squadre, terzo posto per la squadra blu, seconda la squadra azzurra e prima la squadra delle Fiamme Blu. In gara 83 atleti delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato impegnati su 100 piattelli. In quattro serie da 25, una manifestazione che si inserisce nel rapporto tra la Marina Militare, il territorio e lo sport, un legame che passa anche dai giochi del Mediterraneo disputati a Taranto, ricordati dal capitano di vascello Alessandro Trivisonne.
5: Una collaborazione che nasce nel 1995 tra la Marina Militare e la Federazione e oggi qui assume ancor più vigore per il significato particolare dello sport per la Marina e per la città di Taranto. È stata recentemente protagonista con con i 20esimi giochi del Mediterraneo, recentemente protagonista proprio nel poligono di Torricella, qui vicino, nella specialità dello skit, che ha dato all'Italia una medaglia d'oro, ed oggi è qui protagonista con i militari, i giovani,

che si misurano in questa bellissima disciplina, una disciplina di sport, una disciplina di competizione con se stessi, una disciplina di spirito cavalleresco nell'affrontarsi nel confronto con il piattello, una disciplina che oggi li porta qui con la Marina Militare ad essere protagonisti nel mettersi in gioco con loro.

0: 1995 su Nave Ardito a La Spezia.
1: La federazione italiana, lo sport italiano tutto è orgoglioso di poter partecipare a questa edizione che, lo ricordo, è arrivata alla 32esima edizione, quindi siamo orgogliosissimi, è veramente un piacere, orgogliosi di questa collaborazione, parlo a nome della federazione italiana tiro a volo, a nome dello sport italiano tutto, di questa straordinaria collaborazione con la marina militare ma con le forze armate e corpi di polizia che, lo voglio ricordare, grazie principalmente a loro se ora l'Italia vanta di grandi talenti e soprattutto di ritrovarsi sempre in cima nei medaglieri delle più grandi competizioni importanti. Taranto è una città meravigliosa che è, diciamo, è capitale quest'anno dello sport con i recentissimi giochi del Mediterraneo in cui anche in questa occasione l'Italia l'ha fatta da padrona. Sicuramente sono tutti orgogliosi e portano con loro un ricordo meraviglioso di questa città straordinaria che ci regala sempre grandi emozioni e grande entusiasmo.
2: Due città, una storia legata al mare. Taranto e La Spezia si incontrano per condividere tradizioni, ricerche e nuove prospettive di sostenibilità con un focus sulla mitilicoltura e sull'ostricoltura, il servizio. Taranto e La Spezia si incontrano nel segno del mare, con il mare che unisce. Iniziativa promossa dai Sor Optimist Club delle due città per mettere a confronto tradizioni, competenze e nuove idee.
3: Il progetto è nato praticamente un po' di anni fa e si inserisce nel progetto di rete del Sor Optimist International, che vuole valorizzare il mare, quindi tutti gli aspetti e le criticità e le positività del mare, anche in ragione dell'agenda ONU 2030 e anche UNESCO 2030, che sollecitano proprio a intervenire per la difesa, per la salvaguardia del mare.
2: Al centro la cultura della mitilicoltura e dell'ostricoltura, insieme al patrimonio degli arsenali della Marina e alle esperienze di ricerca e sostenibilità. Una giornata tra storia, testimonianze e immagini d'archivio per raccontare come il mare possa diventare un ponte tra territori lontani.
4: Abbiamo voluto fortemente di fare questo gemellaggio in quanto c'è stato un nostro concittadino nell'Ottocento dove è stato prelevato all'epoca i pescatori di La Spezia, perché qualcuno sicuramente era venuto, aveva visto la coltivazione delle cozze e quindi l'ha portato alla Spezia, dove lui poi si è impiantato là. Non abbiamo tantissime notizie. Però già il nome Emanuele Albano ci dice che è un nostro tarantino, anche se loro, le nostre cozze, perché comunque sono le nostre cozze originarie, loro li chiamano musco.
5: I nostri due club che rappresentano due città che sono sempre state molto unite, a partire da Taranto, che poi sulla Spezia per la Marina Militare e quindi poi per la coltivazione dei mitili e tantissimi aspetti che ci accomunano, quindi è venuto benissimo, è venuto spontaneamente questo incontro.
2: E per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.

Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. È tutto pronto per il ritorno in Coppa Italia per la SS Taranto, che affronterà lo Stuni dopo l'1-1 dell'andata. Intanto il club rossoblu piazza il colpo Albu, il centrocampista rumeno classe 2001 arriva a titolo definitivo. Guardiamo il servizio.
5: È già tempo di tornare in campo per il Taranto, che domani affronta lo Stuni nel ritorno di Coppa Italia. Si riparte dall'1-1 maturato nella gara d'andata, risultato che lascia tutto aperto e che obbliga i rossoblù a cercare una prestazione concreta per conquistare il passaggio del turno. Ma la vigilia porta con sé anche una novità importante sul mercato. Il Taranto ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo di Constantin Dragos Albu, centrocampista rumeno classe 2001. Mediano di 1,86, Albu porta struttura fisica, esperienza e qualità in mezzo al campo. Cresciuto nel settore giovanile dell'Utrecht, ha poi costruito gran parte della sua carriera in Romania, con oltre 80 presenze nella massima serie e una recente stagione all'Ernoststad, chiusa con 38 presenze e 3 gol. Importante anche il percorso con la Romania Under 21, con la partecipazione all'Europeo del 2023. Un rinforzo importante per la mediana rossoblù, mentre adesso tutta l'attenzione è rivolta al campo. Domani contro lo Stuni il Taranto si gioca il passaggio del turno di Coppa Italia partendo dall'1-1 dell'andata.
4: Capitolo Juniores, ci spostiamo per la seconda giornata di campionato e subito il riscatto del Martina. Allo Stadio Italia di Massafra la formazione di Mimmo Recchia supera 3-1 la Virtus Francavilla nel derby. Fischetti apre le marcature con un gran gol da centrocampo, Celentano firma il momentaneo pareggio, poi sale in cattedra Pastore, autore della doppietta che consegna al Martina i primi 3 punti della stagione. Il servizio.
5: Il Martina rialza subito la testa e lo fa nel modo migliore, conquistando il derby contro la Virtus Francavilla. Allo Stadio Italia di Massafra finisce 3-1 per la formazione di Mimmo Recchia, che cancella così il passo falso della prima giornata a Reggio Calabria. Il Martina sblocca la gara al quinto. Fischetti nota il portiere della Virtus fuori dai pali e prova la conclusione direttamente da centrocampo. Il pallone prende una traiettoria perfetta e si insacca per il vantaggio biancazzurro. La risposta della Virtus Francavilla arriva al 12esimo, con Celentano che firma il gol del pareggio e rimette la gara in equilibrio. Quando il primo tempo sembra avviarsi alla conclusione sull'1-1, il Martina torna avanti e Pastore allo scadere a trovare la rete con un destro preciso che non lascia scampo al portiere ospite. Nella ripresa la squadra di Recchia gestisce il vantaggio e al 27esimo piazza il colpo del definitivo 3-1. Ancora Pastore protagonista, l'attaccante biancazzurro si libera all'interno dell'area con un altro destro imparabile e manda il pallone all'angolo, firmando la doppietta personale. Finisce così 3-1, il Martina si prende il derby e conquista i primi punti del campionato. Sabato 3, nuovo impegno per il Martina, atteso dalla sfida contro il Sambiase. La Virtus Francavilla affronterà invece il Brindisi nel prossimo derby.
4: E adesso cambiamo sport, ci spostiamo sul volley perché la Vibrotech continua la preparazione in vista del prossimo campionato di Serie B nazionale. Grande entusiasmo per il nuovo ruolo del tecnico in seconda Roberto Ruggero, pronto ad affiancare coach Gianni Narracci in una stagione che si preannuncia impegnativa.

0: Tra allenamenti, trasferte e un girone di alto livello, la squadra lavora per arrivare pronta all'esordio del 18 ottobre sul campo del San Giuseppe Terzigno. Guardiamo il servizio.
1: La Vibrotech Volley continua a lavorare a ritmo intenso in vista del nuovo campionato di Serie B nazionale, con l'esordio fissato per il 18 ottobre sul campo del San Giuseppe Terzigno. A fare il punto sulla preparazione è il nuovo tecnico in seconda, Roberto Ruggero, entusiasta per questa nuova esperienza sulla panchina della squadra nella quale ha giocato per tanti anni. Dopo due stagioni come assistant coach della rappresentativa territoriale Taranto Brindisi, Ruggero affronta per la prima volta un ruolo da allenatore al fianco di coach Gianni Narracci, con cui ha un rapporto che parte da lontano. Un legame speciale che, come racconta lo stesso Ruggero, gli permette di imparare ogni giorno, soprattutto nella gestione del gruppo e degli allenamenti. Sul campionato il tecnico sottolinea il livello elevato del girone, con diverse squadre provenienti da categorie superiori e trasferte impegnative anche fuori regione. Intanto il gruppo lavora duramente tra sala, pesi e palestra per arrivare pronto al primo appuntamento ufficiale della stagione.
0: E rimaniamo sul tema volley perché la Prisma Taranto continua a costruire il roster per il prossimo campionato di Serie C. Il nuovo innesto è Cristian Cosa, centrale barese, classe 2008, 1,93 di altezza, reduce dalle esperienze con Frascola e Club Italia, un giovane talento pronto a mettersi alla prova e a proseguire il suo percorso di crescita in rossoblù. Il servizio.
1: La Prisma Taranto continua a costruire il roster in vista del prossimo campionato di Serie C, annuncia l'arrivo di Cristian Cosa, giovane centrale barese classe 2008. Nato a Bari l'8 agosto del 2008, alto 1,93, Cosa arriva a Taranto dopo un percorso di crescita alla Frascola, società con la quale ha avuto modo di confrontarsi sia in Serie D che in Serie C, accumulando esperienza importante nonostante la giovane età. Nel suo percorso anche una tappa significativa con il Club Italia, esperienza che ha contribuito alla sua formazione tecnica e personale. Ora per Cosa si apre una nuova sfida con la Prisma Taranto, con l'obiettivo di continuare a crescere e mettersi alla prova in un gruppo che si prepara ad affrontare con ambizione la nuova stagione. E il giovane centrale è già carico per questa nuova avventura. L'obiettivo, come ha spiegato, è migliorare, togliersi grandi soddisfazioni sul campo e ripagare la fiducia della società e di tutti coloro che sostengono la squadra.
0: E questo era il nostro ultimo servizio per questo TG Sportivo è tutto. Grazie come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100. Un buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, testa in giù, vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la croce, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi, oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto, alla vostra destra il leader.

0: La seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader, sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione. Non appena i loro musi punteranno il mare, li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso, 3. E via, 4. E il tonno, una delle manovre fondamentali della crovaziere, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonno a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonno. 1. 2. 3. Continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a veder disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'aquila delle frecce tricolori, qui sul mare di Policoro alla vostra destra, la preda dell'aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera
1: che fanno una...

0: posizione da 100 dove stava fatta.
1: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani l'uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle Frecce Tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Caponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle Frecce Tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il Tonò Lento.

Tondon lento, una manovra estremamente tecnica dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 g, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori. My old friend, I've come to talk with you again. Because in visions I believe. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari. Guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata. Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante. Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

Continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo, soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsovac, e con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento, e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica. E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra, alla vostra destra il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

E subito dopo il doppio tonno la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide. Seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa è la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino. Alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

0: E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonno. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping! Con noi looping le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo, guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano.
1: Accettato.
0: E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

Collo Folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani. E quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

0: Eccoci.
1: Io non ne voglio sapere niente, no, oggi bombe.
0: Oggi bombe.
1: Oggi le spariamo grosse.
0: Ah, le spariamo grosse. Non è la prima volta, mi sa.
1: Sì, però oggi cominciamo proprio. Buongiorno signori, benvenuti.
0: No, devo stare attenta come metto la giacca, perché l'ho trovata tutta sporca da sotto, perché andava sotto le rotelline della...
1: Interessantissimo, Fabiano. Interessantissimo.
0: Allora, questa cosa.
1: Come dicevamo.
0: Ah, Madonna! Come dicevamo... Sono andato giù.
1: Allora, per i convenevoli dobbiamo abbreviare, lo diciamo nel vostro interesse, perché partiamo con un'inchiesta, un servizio. Non allegro, ve lo dico, secondo me indignerà una buona percentuale degli spettatori.
0: Dobbiamo preparare il pubblico a quello che sta per
1: Monica,
0: arrivare.
1: Dobbiamo preparare pure a Monica.
0: Prima di prepararla a Monica. E intanto allora, bentornati Ufficio Reclami, che riapre oggi, come tutti,
1: già,
0: il lunedì. No, dico, aperto, sta riaprendo, come si dice, laureando, riaprendo.
1: Chissà se lo capiremo un giorno, qual è la dritta di questo.
0: Io giro 7-8 volte per capire.
1: Cara donna, come va?
2: Sì, presente, buonasera.
1: Ma che carina la monicuccia nostra oggi.
0: Come sei bella oggi, Monica? Non che normalmente tu non lo sia, sì, ma no, oggi sei più bella del solito.
2: Gli occhiali nuovi?
1: No, non è quello, secondo me è anche il nuovo fidanzato che non abbiamo ancora avuto, come dire, abbiamo resistito io e Fabiano per farti aspettare.
0: Sai che oggi,
1: per conoscerlo, ma oggi ci siamo.
0: Oggi, Monica, abbiamo viene dalla Campania, questo nostro nuovo candidato, viene dalla Campania. Ed è
1: parlando di sistemiamola sempre.
0: Sì, parliamo di sistemiamola. E fa proprio un messaggio, lancia un messaggio preciso
1: personale,
0: a Monica. Sì, sì, anche con un'idea,
1: c'è
0: su quello
1: tuo zampino
0: che si
1: dietro.
0: Fare.
1: C'è il tuo zampino dietro.
0: No, io soltanto complimenti, racconto.
1: Complimenti. Complimenti perché per l'impegno che ci metti. E questo impegno adesso a parte che ora la cara donna dà un po' di coordinate, di riferimenti affinché voi possiate mettervi in contatto con noi. Dopodiché, guarda, lasciamo proprio a Monica quella, anche l'onere di lanciare questo primo servizio che sul comune di Taranto getta ombre, le getta le ombre, Fabiano, perché
0: sì,
1: lo dobbiamo dire?
0: Sì, sì, no, però dobbiamo preparare il pubblico
1: a questo
0: servizio, perché è importante.
1: Monicu, fai tu.
0: Come fa la gente a chiamarci?
1: Ma che carina.
2: Grazie, grazie, ditelo,
1: che ogni 2-3 minuti
2: di sostenere la mia autostima. Bene, contattateci, da questo momento è aperto l'ufficio reclami, come al solito ci trovate sulla pagina Facebook della nostra trasmissione, oppure potete chiamare per intervenire in diretta allo 099 47 16 555. Potete chiamarci durante tutta la settimana anche al nostro numero di telefono cellulare privato, non il mio ovviamente, ma il 3246 222 555, vi risponderà la brava ed efficiente Michela, che prenderà nota di tutti i vostri problemi personali, non personali, reclami, reclamucci, eccetera eccetera.
0: Peraltro, Monica, ci fermano per strada,
1: sì,
0: ci succede
1: qualche volta ci lasciano andare.
0: Stamattina eravamo tutti e tre insieme, perché insomma ci stavamo prendendo un caffè prima di venire a fare la trasmissione, ci hanno fermato per strada dicendoci nel senso che ci chiedono anche di essere presenti, sì, sul territorio. Noi ci siamo assolutamente, però fate le vostre segnalazioni chiamando i numeri in sovraimpressione, scusate se uso questo termine parlando di Monica, cioè sovraimpressione, anche sotto non sta messa male, diciamo che se avete voglia di contattarci, chiamateci, inviate mail, fermateci anche per strada, per noi è un piacere,
1: sì,
0: ci fermate, però sappiate che senza le vostre segnalazioni,
1: Fabiano, poi tra l'altro devo
0: non
1: dirlo,
0: possiamo venire a trovarvi a prescindere.
1: La sua umiltà, la sua misura, la sua sobrietà, la sua modestia lo farebbero astenere dal dirlo, ma oggi siamo particolarmente in festa, ci sentiamo direttamente coinvolti perché una volta a casa di Fabiano ha pranzato il cugino del marito di una delle truccatrici della Grande Bellezza,
0: sì,
1: e quindi sente un po' suo questo successo italiano agli Oscar.
0: Vogliamo, no? Intanto che siano cose
1: l'hai sentito più mai?
0: Importanti?
1: No,
0: no,
1: no, mai, mai più.
0: Sono cose importanti, insomma, veramente un grande augurio, un grande in bocca al lupo no, perché insomma
1: mi sa che la trasmissione conosce un momento di sosta.
0: Conosce un crollo, un picco.
1: Me lo microfonate per favore, cioè, possiamo? Allora,
2: vado io, lo microfono io, ci no, penso, non... lo sistemo io, ragazzi.
1: Allora, è veramente un fuori programma, state con noi naturalmente per questa sorpresa bellissima, tra l'altro è da brividi perché stavo pensando proprio a lui nel momento in cui si è materializzato, ora penserò alla Bellucci.
0: Perché stiamo parlando della Grande Bellezza, no, forse.
1: No, mi chiedevo come fosse andato il debutto e come stesse andando la sua tournée teatrale che è partita qualche giorno fa all'Locorotondo, e si è materializzato.
0: Oggi sarà a Taranto.
1: Non si offenderà, non si offenderà se adesso comincio a pensare alla Bellucci, perché così mi si materializza anche lei, perché io appena l'ho pensato, che ti volevo chiedere, ma sai com'è andato?
2: Pensa che io mi materializzo senza neanche che mi pensi.
1: Ma chi ti pensa? No, dico, fai bene a materializzarti prima di aspettare.
2: Una grande bellezza come me.
1: Il
2: ma
1: pensiero.
2: Non mi pensi neanche.
0: No. Mandiamo questo servizio, facciamo entrare il nostro ospite prima. Così
1: facciamo entrare.
0: Sicuramente.
1: Vai dove vuoi. Sta andando là. Allora inquadrate Monica, che giustamente sta andando a salutare prima lei lì alla reception dell'ufficio reclamo. Si può fare un applauso? Non so cosa si può fare.
2: Sì, la standing ovation. Bravo!
1: Ciao. A ufficio reclami.
3: Sì. Mauro.
2: Ma non è che mi senti?
3: Dove sei, Mauro?
1: Ma non so se prende lì. Tu mi senti?
0: Siamo lontanissimi.
3: No, che sto con pochi gettoni.
1: Uccio, scusami, prima che cada la linea, ma tu stasera sei all'Orfeo di Taranto?
3: Eh sì, io stasera sono all'Orfeo di Taranto,
1: ma
3: tutto
1: con
3: esaurito.
1: Tutti i ladri vengono per nuocere, che ha debuttato alla Corotondo regia e con Gianni Ciardo, oltre a te naturalmente, e le altre attori e attrici che ora tu menzionerai.
2: Io ne approfitto e mi faccio un acuto.
3: Tutto azzeccato. È bellissimo qua, è tutto live. Quella che vuole fare le foto, tranquilla, aspetta così.
1: Uccio,
3: dimmi.
1: Mi senti?
3: Io ti sento.
1: Com'è andata la prima e poi credo anche
3: l'ho fatto a Locorotondo la prima ed era una sorta di prova generale e è andata molto bene. Poi a Venosa abbiamo debuttato realmente, insomma, dico realmente perché c'era per me il vero teatro, cioè il biglietto importante, la gente che ama il teatro. E ci siamo divertiti tanto e non ti nascondo, lo posso dire, tanto ormai è passata la serata, che abbiamo messo a punto altre cosettine.
0: Senti, conoscendo te, conoscendo Gianni
3: Ciardo. E stai benissimo. Anzi, ti dirò, allora, conoscendo Gianni Ciardo, ogni spettacolo
0: sarà diverso,
3: nonostante sia una commedia, ogni spettacolo è diverso dall'altro.
1: E tu riesci a stargli dietro perché è imprevedibile, Gianni?
3: Io riesco, Antonella anche, c'è qualcuno che si blocca un po'. Il problema è che è lui che non riesce a stare dietro a lui stesso.
0: Se stesso, esatto. Senti, la conosciuto.
3: Sembra una cosa
0: è vero.
3: A caricatura, invece è vero, perché ieri ha improvvisato delle cose, venerdì, sabato ha improvvisato delle cose, dopodiché non si è trovato lui stesso più. E ce ne siamo andati. No.
1: Senti, Uccio, hai detto di Antonella, Genga, gli altri attori, c'è Giusy Fra Leonardo.
3: Allora abbiamo del gruppo di barzellette sceneggiate, c'è Antonella e Piero De Lucia.
1: È giusto.
3: Poi c'è Gianni Ciardo, ovviamente.
0: Poi c'è Caterina Firino.
3: E poi ho inserito due grandi attrici per me, perché hanno tanta esperienza teatrale, che sono Caterina Firino e Giusy Fra Leonardo.
1: Senti, Uccio, e secondo te è il momento di finire di fare i cretini col telefono, visto che siamo a un metro e mezzo l'uno dall'altro?
2: Uccio, se passi all'horror posso venire anche io.
3: Io mo distratto dal telefono, innanzitutto baciamoci, ciao. Salutiamo, chi sei?
0: Voglio vedere se bacia anche noi.
2: Ciao. Papà, lui è venuto per sistemiamola.
0: Uccio, vieni qua. Hai già baciato Monica, vieni qua.
1: Dai, vieni qua, tanto sei già baciato.
0: Vai.
2: Vai, basta che torni.
1: Chiudi il telefono.
3: Ragazzi.
1: Bocca al lupo per la donna,
0: come si crea? Aspetta che vengo mia.
1: Però vedo che te lo vivi bello allegro, cioè, sei a teatro stasera e adesso cazzeggi, diciamo così, amabilmente.
3: Allora, a teatro stasera, in diretta si può dire,
1: certo,
3: no?
1: Certo.
3: Sono le 15:40, ma devi sapere che dalle 10 di stamattina,
1: eccolo.
3: Io dalle 10 di stamattina sono andato, sto in teatro.
1: Certo.
3: Sto in teatro, l'ho lasciato adesso alle 14. Perché? Dimmi, perché stai in teatro?
1: Senti, come mai sei in teatro già dalle 14?
3: Ah, mi sono tutta da solo.
1: Stavo guardando il trailer dello show. Senti, come mai di così buon'ora entra a teatro?
3: Perché abbiamo una squadra numerosissima. Immagina, sono 8 tecnici che stanno lavorando adesso in teatro. Però questa scenografia, a seconda del palco, cambia.
1: Si modula.
3: E a Venosa, come ho detto prima, a parte gli improvvisati di Gianni, sono arrivato alle 5 e abbiamo cambiato tutto. Il giorno prima lo Corotondo, idem. Allora ho detto, scusate, mi
0: vengo
3: un po' prima.
0: Vengo
3: alle 10, vedo, decido. E dopodiché, e domani lo stesso, domani a Biceglie.
0: Tu sei qui adesso, stamattina da solo, cioè sei venuto solo tu o ti hai portato già tutta la...
3: No, arrivano alle 17:30 ogni giorno, nonostante, insomma, lo ripetiamo ogni sera, però alle 17:30 ci sono da fare delle prove sul palco.
0: Tecniche,
1: le prove di Gianni.
3: Prove audio, prove...
1: E poi Gianni disattende, non al testo, ma disattende anche al regista, che è lui stesso.
3: È pazzo.
0: Che lui, non ha un regista che può dirgli che non va bene, capito? Perché lui stesso...
3: E lui è nato come regista in questa operazione, in questo progetto, e durante le prove, però, durante il percorso abbiamo pensato un po' insieme, sia io che lui, non andavano bene alcune cose, vuoi sentire, quella parte la fai tu, e così è andata a finire, che insomma...
1: Però ha conservato la regia, Gianni. anche se la dimentica. Vabbè, non dire niente. Ho sbagliato domanda.
0: Non siamo termini forti.
1: Senti, ci racconti
3: una... Mo che mi sento, mo non ci mi chiudo.
0: No,
3: mica vai, non vengo più.
1: Chiariamo, senti, ma di che si tratta? Spiegaci in una
3: media è molto conosciuta perché tante compagnie l'hanno messa in scena.
1: Dario Fo, no?
3: Per me è una delle commedie più comiche tratta dal teatro comico di Dario Fo, è un atto unico che è comunque un atto unico, lo facciamo anche noi, atto unico di un'ora e 45 minuti.
1: Più ciardo, un'ora e 45 più ciardo.
3: Ho compreso ciardo, E la storia è stupenda, la storia di questo lato. La cosa simpatica è che io ho il ruolo comico da testo, sai, c'è il comico, c'è, certo. E ci sono gli altri personaggi, e lui non ha il ruolo comico inizialmente, ma per come lui l'ha fatto diventare comico, sì. Quindi c'è una
1: fisiologicamente
3: un mix vincente. Un mix vincente.
1: Come ti ho detto l'altro giorno, noi
0: stiamo... pieno oggi, giusto?
3: Oggi è tutto pieno.
1: È inutile dire, anzi, fare un tentativo per qualche last minute per i nostri amici che ci stanno seguendo adesso?
3: Non lo so, so veramente che io avevo bisogno di 4 biglietti e non ci sono. Però permettetemi di dire che in zona, almeno per coloro magari pensavano di venire, io ci tengo a sottolineare la data di Martina Franca.
1: Ah, bellissima. Al Verdi o al Nuovo?
0: Quello
1: grande, quello grande o quello in centro all'arco?
3: No, quello che si va giù,
1: il teatro nuovo, molto grande.
3: il 13 marzo,
1: quindi ricordate
3: giovedì.
0: Insomma, da Taranto a Martina,
1: allora amici di Taranto che stasera non doveste farcele, magari qualcuno l'ha preso adesso, si segni il 13 marzo al teatro nuovo.
3: Questa è la locandina,
1: a Martina Franca, non tutti i ladri vengono per
3: sono io, queste sono le prove però,
1: eh beh certo, perché beh, però rendono già l'idea. Ma Gianni con quella faccia non poteva che diventare comico il suo ruolo, quindi arricchito, se si può, un testo del teatro comico di Dario Fo, andate a seguirlo. Ti voglio fare una domanda, cara donna.

0: Una, stai
1: Sì?
0: attenta, voi avete un consulente
2: Cara
0: legale?
2: donna,
0: No, il
2: perché...
0: cognome.
2: Ah, proprio il cognome.
0: Non d'arte.
1: Un programma, Uccio.
2: Cara donna mia.
0: Senti, Uccio, voi avete anche un rappresentante legale, un avvocato, nella compagnia? No, no, non c'è bisogno. Non c'è bisogno. No,
2: Tanto, chi
0: perché...
2: decide di non pagare, non paga.
0: Cioè, che
2: Tre volte ho messo in vita mia l'avvocato di me, scusami, non so se
0: no,
2: vado
0: no,
2: contro.
0: no, no, no,
2: Ma sono belli così, a me uno però.
0: Non lo so, questi, ma tu non lavori.
3: Se ne abbiamo uno in
0: ma,
3: più.
0: Ma lui non è impiegato l'ufficio reclami, ci mettiamo a dare con i soldi della gente.
3: Ma lascialo impiegare.
0: Queste sono cose pubbliche, queste sono
3: cose
0: pubbliche.
3: Una volta che lavora, scusa.
2: Sigla, Fabiano Mar, presentazione della trasmissione di salute.
0: Qua, leggi questo, leggi questo.
2: Lancio servizio consulenze legali.
0: No, leggi il
2: potere. Consulenze legali?
0: Saranno legali, perché muovendo da questo, un'inchiesta proprio della nostra Monica Caradonna, muovendo da questo, dove sei approdata, figliola?
1: Beh, diciamo che siamo partiti, come dicevi giustamente tu, dalle consulenze legali e dalle spese pazze, perché il Comune dal 2008, anno in cui spendeva solo 180.000 euro di consulenze legali affidate ad avvocati esterni, è arrivato a spendere più di 1 milione di euro nel 2013, sono questi soldi già stanziati. Ma noi siamo andati oltre, abbiamo approfondito perché la curiosità, grazie a Dio, non ci manca, e abbiamo fatto qualche nome, abbiamo trovato che ci sono dei super manager, una serie di assopiglia tutto, e poi abbiamo trovato una storia abbastanza inquietante, la storia di un avviso pubblico per selezionare tre avvocati che proprio avviso pubblico non è, poiché è stata inserita ad un certo punto una clausola che rende libero il sindaco, il suo segretario generale, di scegliere autonomamente, con assoluta discrezionalità, le persone che preferiva.
3: Sì, c'è una piccola clausola, basta due parole, una negazione e un'altra parola, un altro termine messi insieme. Sì. Per cambiare completamente le sorti di questi,
1: sì,
3: di questo, diciamo, sì, questo concorso pubblico.
0: Allora, prima di salutare Uccio, ti chiedo, ma da delibera di giunta, almeno lì, risultava questa clausola che poi era nel bando? Tanto per capirci.
1: No, Mauro, purtroppo la delibera di giunta che è stata approvata non prevedeva questa frase
3: sembra
1: che
3: una
1: cambia completamente,
3: no?
1: Il senso dell'avviso pubblico e la natura giuridica di un avviso pubblico, ma andiamo ancora oltre, perché a solo una settimana dal ballottaggio del 2012, avvenuto il 21 maggio del 2012, solo una settimana prima, venivano concesse delle premialità agli avvocati interni del Comune.
0: A sei in giorni dal ballottaggio?
1: Sì, in piena campagna.
0: Allora Monica,
1: elettorale.
0: Intanto in bocca al lupo, veramente si dice merda a teatro, però siamo in televisione, in bocca al lupo a tutti voi per tutta la tournée naturalmente, benvenuto.
2: Quando viene, viene a
0: come ti ho detto, seguiamo la tournée in maniera che ci si possa accodare. Ma
2: è stato il primo
0: senza...
2: messaggio, in bocca al lupo, il merda merda, da parte proprio di Mauro, quindi grazie.
0: Della vicina, lo sai.
2: È così.
0: Allora signori, seguite questo servizio anche un po' amaro in un momento di crisi, vedere crescite miracolose.
3: No, anche perché noi, siccome continuiamo ad avere qui ospiti, gli assessori che vengono qua e ci dicono non possiamo fare questa cosa perché
0: abbiamo
3: c'è
0: fondi,
3: il
0: non
3: dissesto,
0: abbiamo soldi,
3: non abbiamo fondi, non abbiamo difficoltà, come facciamo a fare questo intervento? Insomma, a quanto pare i soldi ci sono, che sono spesi male.
0: Cara donna, lancio ufficiale a te.
1: Sì, volevo anche comunicare che noi correttamente avevamo chiesto al sindaco di Taranto di intervenire in trasmissione, lo abbiamo fatto per le vie ufficiali, abbiamo mandato una mail all'ufficio stampa, una mail al sindaco, abbiamo sentito questa mattina l'ufficio stampa del sindaco, non era disposto neanche a fare un collegamento telefonico, di questo noi ci rammarichiamo un po', perché ci sarebbe piaciuto parlare con lui di quello che accade al Comune, a sua non posso neanche dire insaputa, perché il sindaco conosce benissimo.
0: Diciamo comunque la sua responsabilità.
1: Stiamo per parlare in questo servizio che Fabiano ha chiamato consulenze legali. Quindi nel 2008 186.000 euro, fino al 2011 1.035.000 euro, per poi salire al 2013 1.174.000 euro, però sono solo quelli stanziati, quindi potrebbe crescere il dato. Quindi niente da fare, dobbiamo andare a parlare con loro. Amici di Ufficio Reclami, oggi vi raccontiamo di una storia veramente pazzesca. Sapete quanto spende il Comune di Taranto in consulenze legali? Dei dati veramente allucinanti. Ce ne parleranno adesso tre consiglieri comunali, Gianni Liviano, Dante Capriulo e Ciò Venere, che stanchi di non avere risposte su un metodo poco morale che l'amministrazione segue nell'affidamento di questi incarichi, hanno deciso di fare un esposto direttamente alla Corte dei Conti. E adesso venite con me. Venite con me, siamo a Palazzo La Tagliata. Questa è la casa dei consiglieri comunali e qui ci aspettano i nostri amici. Venite.

0: Avevano provato a fare il classico accesso agli atti, ma la risposta dei dirigenti Aniello Moccia, Lavori Pubblici, Silvio Rufolo, Urbanistica e Alessandro De Roma, Ambiente, è stato un secco no, con una inaspettata arrampicata sugli specchi in punta di diritto, facendo appello a una ipotetica richiesta troppo generica. In sostanza, Capriulo, Liviano e Venere volevano avere copia delle consulenze e degli incarichi affidati a professionisti esterni dal 2008 sino al 31 dicembre del 2013, una richiesta più che opportuna, visto che ad esempio solo le consulenze legali, proprio in questi anni, hanno subito un'impennata notevole. Nel 2008 il comune per avvocati esterni ha speso 186.160 euro, nel 2009 257.311 euro, nel 2010 363.008 euro, nel 2011 c'è un aumento improvviso che tocca una punta di 1.035.579 euro, nel 2012 la media rimane alta e si attesta sui 735.862 euro e per il 2013 è stato già stanziato più di 1 milione di euro. E nello stesso lasso di tempo, al comune, hanno fatto di tutto per smantellare l'intera struttura legale interna. Erano 5 gli avvocati quando Stefano si è insediato nel 2007, ma poi un cassazionista emigrato in altro comune. Un altro è stato spostato a svolgere mansioni poco più che di un geometra in un'altra direzione. Un ufficio tributario mandato all'aria e la neonata necessità di ricorrere a legali esterni all'amministrazione, senza alcun criterio logico o professionale. E ci sono incarichi esemplari, come quello affidato all'avvocato Donato Pascarella, che è buono per ogni occasione, dal TAR all'Ufficio del Lavoro, fino alla Suprema Corte di Cassazione, e che ha percepito una parcella di ben 115.412 euro in una sola botta, a fronte di uno stanziamento iniziale di poco più di 7.000 euro per difendere il comune in un contenzioso contro la Soget. O ancora, ci sono super manager ritenuti indispensabili per il sindaco, come il dottore commercialista Raffaele Amodio, che dopo essere stato nominato presidente del collegio sindacale dell'AMAT, al dicembre 2013 risulta anche commercialista dell'AMIU, come si evince da un atto che porta la firma del notaio Emilia Mobilio, e al 7 gennaio risulta aggiudicatario di un affidamento dell'AMIU come consulente finanziario e che è anche il nuovo presidente del Distripark, che è un grande affare. Ma per non scontentare proprio nessuno, nonostante il caos della campagna elettorale, nel 2012, una settimana prima del ballottaggio che ha visto la riconferma di Ezio Stefano alla guida di Palazzo di Città, ecco che arriva la determina premio per gli avvocati interni del comune, 13.000 euro in più all'anno sulla busta paga. Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano, Capriulo e Venere, e allora non resta che rivolgersi alla procura della Corte dei Conti della Puglia. È stato depositato un ricorso alla Corte dei Conti per capire qual è il metodo che questa amministrazione utilizza nella gestione delle consulenze legali. Parliamo di avvocatura. Dante Capriulo, qual è la vostra perplessità e perché avete pensato di ricorrere addirittura alla Corte dei Conti?
1: Ma noi abbiamo visto in questi anni un'esplosione della spesa, siamo passati da qualche centinaia di migliaia di euro a superare il milione di euro. Vogliamo vederci chiaro, siccome le risposte che ci sono pervenute non ci convincono affatto, chiediamo alla magistratura contabile di accertare se questo modus operandi sia corretto, cioè se si mandano via gli avvocati dipendenti del comune e poi si spende oltre un milione di euro.
0: I consiglieri comunali, Capriulo, Venere e Liviano, hanno anche provato a chiedere informazioni agli uffici competenti, però vi è stato risposto che la vostra richiesta era troppo generica e vi hanno detto un bel no grazie.
2: Noi abbiamo diffidato i dirigenti proprio ieri, dove in maniera più celere ci devono quanto prima dare le copie da noi richieste, perché vi è un mancato accesso agli atti e noi come consiglieri comunali abbiamo l'obbligo assoluto di vigilare su tutti gli atti amministrativi.
0: Gianni Liviano, qui manca un senso etico, è piuttosto una questione morale a questo punto quella delle consulenze legali.
3: È una questione di metodo. Avendo consentito la mobilità dell'avvocato De Tommaso al comune di Massafra e avendo spostato d'ufficio l'avvocato Pischetti e l'altro cassazionista in un altro settore del comune, in particolare nel settore patrimonio, ovviamente, e alla OSL, ovviamente l'avvocatura è stata privata del contributo di queste persone abilitate a difendere il comune in Cassazione.
0: Il comune pensa bene di mandar via questi avvocati, chiudere gli uffici e esternalizzare il rapporto.
2: Sì, è una cosa davvero raccapricciante di come l'amministrazione comunale

0: La pubblica amministrazione affida gli incarichi.
1: Sì, l'amministrazione di trasparenti dovrebbe effettivamente funzionare così. Al Comune di Taranto gli affidamenti sono diretti. Guardando i nomi delle persone che poi hanno avuto gli incarichi, la sensazione è che ci siano delle persone, degli studi professionali che hanno davvero un canale di particolare frequenza agli avvocati esterni.
0: Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano, Capriullo e Venere, e allora non resta che rivolgersi alla procura della Corte dei Conti della Puglia. Parla di problema politico, oltre che etico, l'avvocato Aldo Condemi, e il suo riferimento è alle modalità di costituzione dell'ufficio procedimenti disciplinari, un avviso pubblico con il quale si intende individuare, recita il documento, 3 professionisti di comprovata esperienza in materia penale, civile, lavoro e pubblico impiego, esterni all'amministrazione, lasciando al sindaco la discrezionalità della scelta, visto che, scrive il dottor Paolo Sfano nell'avviso pubblico, i 3 componenti di detto ufficio saranno individuati dal sindaco previo esame non comparativo dei curricula presentati, sentito il parere del segretario generale. Ed ecco che in una formula trasparente, ovvero l'avviso pubblico, si inserisce una clausola che brucia totalmente quella trasparenza, la non comparatività, che nella delibera approvata dalla giunta comunale però non era assolutamente prevista. Ed è così che, oltre a 2 noti professionisti nel settore penale, ritorna dalla finestra di Palazzo di Città anche Valeria Palumbo, una vecchia conoscenza del sindaco, l'ex assessore alle risorse umane, da lui prima nominata nella giunta Stefano 1 e poi non ricandidata. Sono stati nominati, in maniera probabilmente anche un po' discrezionale, 3 avvocati. Ci racconti un po' questa storia.
2: Qui non si tratta di probabilmente ci sia stata discrezionalità, qui c'è stata esclusivamente discrezionalità, le devo dire anche malcelata. Hanno voluto fare inventarsi un marchigegno, un espediente, però un espediente così esile, come di una persona delle dimensioni di Stefano e del dirigente Spano, che insieme, e del segretario generale, che insieme si nascondono dietro un dito di una persona, nemmeno dietro una mano.
0: Quindi spieghiamo ai telespettatori, ai telespettatori di Ufficio Reclami, che cos'è accaduto. In sostanza, la giunta comunale approva un avviso pubblico che però, nel momento in cui viene pubblicato, presenta una postilla che cambia completamente il senso.
2: Certamente una postilla più che legittima, proprio non dovrebbero esistere questi atti nelle pubbliche istituzioni. Abbiamo una delibera della giunta comunale, delibera dell'anno 2012, numero 111, che poi io gliela voglio consegnare.
0: Quali sono i criteri di professionalità? Vengono esplicitati in questo bando?
2: Non vengono esplicitati, ma proprio perché non vengono esplicitati, nell'avviso pubblico, al fine proprio di consentire di scegliere i più esperti nel settore, è proprio il dirigente dell'ufficio personale che prepara l'avviso pubblico. E cosa fa? Fa una precisazione al fine di poter consentire a Stefano di usare il massimo della discrezionalità, ossia scegliere chi decide lui, probabilmente unitamente al segretario generale.
0: Ecco, spieghiamo al telespettatore cosa vuol dire non comparativo a fronte di un avviso pubblico che invece probabilmente si dovrebbe fondare su titoli e su esperienza.
2: Altrimenti non c'è motivo di fare un avviso pubblico, è proprio una contraddizione. Stiamo facendo delle ipotesi. Se si presenta Aldo Condemi e con 6 come risultato di laurea, semplifichiamo quello che voglio dire, il concetto, si presenta Aldo Renna invece con 10, il sindaco può scegliere Condemi con 6, quindi questo esame non comparativo è una contraddizione. E c'è un altro fatto grave: questo ufficio procedimenti disciplinari costa 30.000 euro all'anno, perché agli avvocati sono stati riconosciuti 9.600 euro ciascuno, però insomma anche 9.600 euro a persona per 4-5 provvedimenti di media che si fanno all'anno.

0: mi sembra veramente eccessivo e un abuso del proprio potere.
1: Affari d'oro, dunque gli incarichi esterni elargiti dal Comune di Taranto dal 2008 ad oggi. Incarichi ed affidamenti talvolta agevolati da visi pubblici che richiamano alla trasparenza, ma che in effetti sono un escamotage per continuare a decidere nella più totale solitudine e indipendenza e in assenza di criteri meritocratici. E se Liviano, Capriullo e Venere hanno depositato un esposto alla Corte dei Conti, i consiglieri Aldo Renna e Giovanni Ungaro hanno chiesto chiarezza ai vertici dell'amministrazione e l'avvocato Condemi ha scritto anche al prefetto. Insomma, in maniera bipartisan, il comune e il sindaco Stefano si trovano sotto un fuoco nemico delle pratiche spendaccione, soprattutto perché è proprio il sindaco a ripetere che c'è ancora crisi per l'ombra del dissesto.
2: Oh Madonna Santa, qui ce l'abbiamo l'ufficio legale del...
3: L'hanno smantellato.
2: L'hanno smantellato, però gli danno 30.000 euro all'anno, non sono che una cifra molto più accettabile dei milioni. Non ho capito, stanno lavorando questi tre avvocati che prendono 30.000 con un milione di quelli esterni?
3: Tutta la giornata.
2: Non riesco a capire.
1: No, di lavorare lavorano, tra l'altro sono stati immediatamente coinvolti in una questione, perché un dipendente aveva messo in discussione l'operato di un dirigente, perché quello è il fine di questa commissione, e a questo dipendente ha ricevuto una sanzione di 6 mesi, attenzione perché dopo i 6 mesi si rischia anche il licenziamento. Bene, cos'è successo? Questo dipendente comunale, che poi ha avuto ragione, si è rivolto all'avvocato Condemi, c'è stato un giudizio e il giudice ha dato ragione al dipendente comunale, sancendo in questa maniera che uno, il dirigente, nel caso specifico il dottor Spano, aveva commesso un errore di valutazione, due, che lo stesso errore di valutazione lo ha commesso la commissione dei tre avvocati che avevano combinato questa sanzione di 6 mesi al dipendente, per cui vengono pagati, però alla fine hanno anche commesso questo errore.
2: Ah, poi lavorano poco ma male, diciamo.
3: Compenso.
2: Vabbè, no, però permetto quella parola, Fabiano. Compenso, ma tu sei
1: perché quello sta pensando ai 15.000 euro del parco Scimino.
2: Allora, quindi, però, non ci sono soldi nelle casse del comune, sì, quindi più di 1.100.000 non possono dare.
3: Io la prossima volta che viene qua uno del comune
2: dice, non ci sono soldi, grazie,
3: me lo mangio vivo.
2: Mi danno un milione. Alla fine, però, scusa, per il 2013 quanto danno per esternalizzare?
1: Hanno stanziato 1.170.000 euro per il 2013.
2: Beh, perché sono esterni, che non li viaggi.
3: Posso dire una cosa?
2: No,
1: io, però nel frattempo vi ricordo che nel 2012 sono stati anche previsti 13.000 euro a testa per gli avvocati del comune come premio.
3: Sembra giusto.
2: Beh, il premio. A 6 giorni dal ballottaggio.
1: Sì. C'era tutto il caos della campagna elettorale, però c'è stato il tempo per preparare questa determina. Però numero 366 del 15 maggio, la numero 366 del 15 maggio 2012.
3: Vabbè, non posso dire una cosa però, cioè questi due non comparativo, no? È esattamente quello che succede per esempio quando quelli che fanno teatro vanno a fare un provino.
2: Ma spiegami, Fabiano,
3: cioè, il regista fa il provino a 5-6 attori,
2: okay.
3: No? Metti che 5 sono bravissimi, okay, eccezionali, hanno fatto l'accademia.
2: Attrici, stai dicendo?
3: Attrici, okay. Attori, attrici.
2: No, attrici. Ho capito che tu te lo dici.
3: Attrici. 5 sono bravissime.
2: Okay.
3: Hanno tutti i titoli, curriculum, hanno fatto la maniera esperta. Uno non ha fatto niente.
2: Però è carina, diciamo.
3: Però di là da.
2: Carina con la regista.
3: Sì,
2: ho capito.
3: Diciamo che si comporta
2: se, molto carino. Essendo non comparativo, uno, le 5 brave le metti fuori.
4: No, c'è una scelta.
3: Tu che fai provini.
4: Arrivano 5 ragazze, no?
2: Ok.
4: E hanno tutte studiato,
2: brave,
4: io la voglio bionda, tutte bionde, però la voglio con gli occhi celesti, tutte
3: con gli occhi celesti.
4: Allora si sceglie quella con le tette più grosse.
2: Ho capito, perché non comparativo, perché non comparativo.
3: Però, diventa comparativo. Oh,
4: prima che finiscano i soldi, scusa, posso fare un appello,
2: sì,
4: che
2: sì,
4: ognuno
2: sì.
4: Porta l'acqua sul mulino,
2: sì,
4: qui,
2: giusto, giusto.
4: Posso, prima che finiscano i soldi, quella, prenotate delle serate anche in piazza, che insomma fanno bene alla cittadinanza.
3: Certo.
4: Vedete che poi non ci stanno soldi.
2: Ce li facciamo dare dagli avvocati, che sponsorizzano la serata.
4: Perché la gente ha bisogno di divertirsi, di sorridere, di per tutto, poi la gente. Io quando facevo animazione nei villaggi, guarda, ma ti dico una cosa che è vera, perché scherzando, però si dice anche la verità, e quando la gente si divertiva, perché tu vai in un villaggio per divertirti, poteva mancare l'acqua calda, poteva mancare avere un problema, poi mancava la luce, se la gente si divertiva in direzione non arrivavano incazzati. Invece mi disse proprio un direttore, la gente non si divertiva, ecco perché ci sono alcuni villaggi
3: e si incazzano pure per le cose,
4: tutto bello qui e poi sul divertimento, senza contare che il divertimento in un villaggio è una delle cose più importanti, e nel divertimento non puntano.

0: andare in un
1: nulla.
0: Teatro e anche... andare in un teatro scomodo. Il teatro è scomodo quando lo spettacolo
1: parte... Ah, è scomodo quando è brutto. In effetti, bravo, se lo spettacolo è divertente non te ne accorgi neanche.
0: Accorgi che sono
1: in piazza, se io vedo qualche papà con una bambina in braccio che rimane in piedi 2-3 ore neanche se ne accorge.
0: Certo.
1: Anche in una città, anche in una città, ci sono tanti cittadini, ci sono tanti problemi, ne capisco. Però dobbiamo anche offrire un qualcosa che possa far
0: che non
1: sorridere.
0: È, che non è solo che non problemi, è una cosa, problemi, una cosa problemi. Meno importante, cioè far divertire le persone, far divertire la gente.
1: Io sono 2 anni,
0: è fondamentale.
1: Fino all'anno scorso, per 2 anni, soprattutto nel 2012-13, ho sentito parlare solo di IMU, aprivi i giornali, IMU, ce lo metteranno, ce lo toglieranno.
2: Ce l'hanno messo.
1: Ce l'hanno messo, ce lo stanno mettendo.
0: Ce l'hanno messo.
2: Stanno capendo se aumentarlo. Hai detto 2 anni che al Comune di Taranto, solo per esternalizzare, si è arrivati a 2 milioni, credo. Vado a memoria, 700 e 1.100.000, siamo
3: sui... Eh sì, sono partiti da 180.000 euro per arrivare a 1.100.000. Però posso dirvi che adesso io ho un po' paura,
2: cosa,
3: ragazzi.
2: No, ha detto
3: paura. Cioè,
2: ma IVA compresa.
3: No. Ah, senza
2: parte.
3: IVA e senza
0: anche
3: capo.
0: Senza IVA?
2: Dicevi, Monica.
3: Io ho solo una piccola paura.
2: Cosa?
3: Che ora che avete imparato dal sindaco Stefano quella cosa lì del non comparativo, andate a fare un avviso pubblico per sostituirmi e mettete anche voi la clausola.
2: Non c'è bisogno nemmeno, ce lo siamo già detto fra noi e Fabiano.
0: Ma non c'è bisogno neanche di mettere
2: in discussione.
0: Non comparativo.
2: No, ma mi dispiace che tu pensi che la tua conferma sia in discussione, ma non è proprio in discussione. Ma non è in discussione.
1: Tu neanche la festa della donna arrivi.
2: Ma non arriva l'8 marzo.
1: Che l'8 marzo.
2: Però la stiamo fidanzando, però, sai. Vero, c'è una rubrica che si chiama Sistemiamola, perché stiamo cercando per sistemare Monica. Oh, a questo proposito. A proposito, parliamo di AMIU dopo, no, a questo proposito nel senso del servizio che offre questa trasmissione, subito dopo la pubblicità che va in onda ora, anche in ritardo non comparativo, è ancora in bocca al lupo.
0: Vi
1: ringrazio, vi saluto, vi do l'appuntamento, vabbè stasera sono a Taranto ma è tutto pieno, a Martina Franca il 13 marzo, a Martina Franca, al
2: teatro nuovo,
1: vi aspetto con questo spettacolo tutto nuovo,
0: tutto
1: perché
0: nuovo, anche il teatro.
1: Per quanto possa fare cose nuove, sai, sempre nello show, nel varietà, invece...
0: Bentornati, cioè nel senso, bentornati, lo diciamo al pubblico che è tornato dopo la pubblicità o che non si è mosso da là per vedere chi fosse il nostro ospite, anche se si era capito che prima parlavamo di AMIU, è vero, mai come questa volta era stato già annunciato il nostro ospite, è già stato il nostro ospite tante volte, quindi insomma non è la prima volta che è qui da noi, ha appena preso il caffè, quindi è tutto a posto.
3: Ce l'abbiamo offerto noi, quindi non può dire niente.
0: Ce lo teniamo buono, partiamo bene, adesso lo mazzoliamo, giusto? Sì. Funziona così.
3: Ma lo sai che il primo reclamo glielo faccio proprio io, c'è un figuro che passa dietro.
0: Che cos'è
3: il reclamo? Un reclamo glielo faccio io, me
0: detto. Tu direttamente
4: all'anteprima.
0: A Giovanni
3: Scagliera. Io sono molto arrabbiata.
0: Giovanni Scagliera, per chi non l'avesse visto in qualche altra puntata, in cui lì è stato nostro ospite, tanto ormai fa parte anche lui un
3: dello
0: po' come dice la noce dello staff.
3: Ha pregato per noi.
0: Che vuol dire?
3: Lucio lo conosce, ieri mi ha mandato una fotografia.
0: Un attimo solo che dice questo fatto.
3: Dico questo fatto, è già in ufficio. Però è stato molto carino perché mi ha mandato questa foto, c'era una cerimonia in chiesa, mi ha detto prego per tutti gli amici e ha mandato un abbraccio a tutti noi dello staff di Ufficio Reclami e io ti ringrazio a nome di tutto lo staff, dai tecnici alla regia, Michela, io, Mauro, Fabiano, è stato un pensiero davvero molto carino.
0: È vero. Giovanni, noi ti facciamo subito un appunto perché ultimamente si è sparsa questa... abitudine di portarci dei pensierini, i nostri ospiti portano delle
3: per comprarci
0: non ci ha portato niente, quindi peggio per te, perché peggio per te.
4: so che dovete solo dire dei sacchetti RSU o differenziate,
0: ti facciamo sapere.
2: Scusate, Ermonnetta non ci ha portato nemmeno
3: no, Ermonnetta è venuta a mani vuote. Ermonnetta,
2: una cosa riciclata, allora, una cosa riciclata.
0: Lo facciamo direttamente firmare il nostro regolamento. Sì, ormai la conosce a memoria. Dove è finita la tua pelle?
3: Lo vedrete dove è finita. Fabiano, ma un
2: riciclato,
0: è carta riciclata questa. Quindi, sì, no. Allora, Giovanni Scagliera, responsabile relazioni esterne dell'AMIU. Ti puoi, ci diamo del tu senza far finta che non ci conosciamo, ti puoi accomodare lì dal mio collega Mauro, io arrivo, non ha portato niente.
2: A me sembra sia dimagrito, ma è lui, è quello dell'altra volta.
4: No, forse.
2: Ma è l'oscuro che snellisce. Non ti preoccupare, il fatto dei doni, a Fabiano avevo detto che solo da te, sapendo l'origine eventuale, cioè non è che ci saremmo ribellati. Allora, abbiamo un bel po' di differenziata per te oggi. Ne abbiamo anche una molto, molto, molto, molto, molto carina con un nostro cittadino, un siciliano che vive da, che mi pare 30 anni, mi pare di ricordare, che vive qui a Taranto, che ci aveva chiesto un favore che poteva...

0: risolvere un problema che poteva risolvere solo l'AMIO, che è stata solerte straordinariamente, e le abbiamo ridato il sole, come Monica ricorderà nel servizio. Poi c'è una fastidiosa Tarantina che fa un reclamo, lo devo dire, fastidiosissima, però noi accettiamo il reclamo di tutti.
1: Cani e porci,
0: Cani
1: cani
0: e
1: e porci,
0: porci, lo
1: cani e
0: fa
1: porci.
0: Monica Caradonna da sola, si è auto
1: Io
0: reclamata
1: reclamo.
0: e si è
1: No, però devo
0: auto.
1: dire che poi ha trovato anche un appoggio in
0: No, vabbè, ma
1: questo
0: è fittizio.
1: l'appoggio lo trovo
0: È
1: sempre.
0: fittizio, vabbè, è fittizio.
1: Qualcuno
0: Stai, basta,
1: che
0: basta, Monica, basta.
1: sostiene
0: Sei sul filo del rasoio, non ti
1: che le mie battaglie culturali
0: tagliare.
1: e civili.
0: Grazie. Allora,
1: Vediamo
0: chi
1: questo
0: ha
1: servizio.
0: detto?
1: Non lo so.
0: Va bene.
1: Vediamo questo servizio.
0: Da quale
1: Intanto,
0: partiamo?
1: Giovanni, hai seguito il servizio che abbiamo mandato prima quando c'era Uccio al tuo posto?
0: È un po' quella,
1: Non
0: non tutto è
1: tutto.
0: arrivato proprio
1: Alla fine.
0: durante.
1: Quindi, che cosa ne pensi? Non fare siciliano, non so niente, io
0: Ma come
1: non.
0: siciliano? Abbiamo parlato dei siciliani un attimo fa.
1: No, dico, nel
0: Non
1: senso
0: deve, non
1: non
0: essere
1: fare.
0: così che tu ti
1: No, nel senso che.
0: tutterebbe un
1: Perché
0: fascio.
1: già cominciato, ho visto, già non l'ho visto tutto.
2: No, sono arrivato proprio
0: Ma se
2: alla
0: non l'ho
2: fine,
0: visto
2: quindi
0: tutto, che
2: non ho,
0: deve
2: ho
0: dire?
2: visto
1: Va
2: niente,
1: bene,
2: dico
1: va
0: la
1: bene,
0: verità.
1: già.
0: Se vuoi, per
1: Non
0: forza.
1: mi dare fastidio perché non mi ha portato un pensierino. Va bene, Giovanni, vediamo questo servizio. Diciamo che è una cosa che parte da Monica, perché, però devo dire che ci sono molte segnalazioni
0: Ponfi si
1: di
0: chiamano,
1: questo
0: Ponfi.
1: tipo, sì.
3: Che ne si, ponfi, punture di zanzare. Io sono stata
1: Tante zanzare,
3: massacrata.
1: tante zanzare. Chiederemo poi a Giovanni che cosa sta
0: Se ne ha
1: succedendo. Tanto
0: portate.
1: punti di vista. Vediamo.
0: Ma c'è altro per lui.
4: Cari Mauro e Fabiano, oggi vi stupirò perché il reclamo lo faccio proprio io. E vi racconto quello che mi è accaduto qualche giorno fa in Villa Peripato, anche se ormai l'ho scritto su Facebook, quindi lo sa un po' di gente. Ero lì per fare un'intervista e sono stata assalita, nel vero senso della parola, da un branco, da una famiglia di zanzare. Sapete qual è stato il risultato? 71 ponfi, li ho contati uno ad uno e sono stata costretta a ricorrere a delle cure antistaminico e cortisone per 3 giorni perché davvero stavo impazzendo. E allora il reclamo, visto che c'è Giovanni Scaiella in studio, lo faccio io in prima persona. Giovanni, signor Amio, dovete provvedere a disinfestare la Villa Peripato perché altrimenti se ci vanno i bambini e vengono assaliti dalle zanzare. Beh, non so se è proprio il caso di continuare a portarceli, però al mio appello si è unita un'altra persona, perché sapete quanto sia importante, quanto sia grande la potenza di Facebook e della rete e dei social network. Quando ho pubblicato il mio post tra il serio e il faceto, mi ha scritto un nostro telespettatore e noi siamo andati a sentire cosa aveva da dirci, perché lo stesso problema di zanzare, moscerini e blatte lo vive anche lui in Città Vecchia. Andiamo a sentire Sergio.

0: Questa qui è una richiesta da fare alla, alla multiservizi di Taranto, quella di pulire effettivamente le strade come viene per il resto della città.
1: Sì, come aveva previsto una città, diciamo, nuova. Il lavoro di spazzamento viene fatto regolarmente ogni mattina, però non basta. C'è bisogno di lavare la pavimentazione, come viene fatta nel resto della città. In più, poi non so se l'AMIO, poi lo dirà l'AMIO se l'ha già preventivato, ci sarebbe bisogno di effettuare un lavoro preventivo di disinfestazione delle blatte, quindi uccidere le uova, per evitare che poi ci sia ripopolamento come quest'estate, dove io come altre persone privatamente abbiamo dovuto pagare delle aziende private per eliminare la fuoriuscita degli scarafaggi. Tolto questo non si può chiedere. Cominciamo da questi due punti, poi man mano che si va avanti, meglio non fare troppe richieste, altrimenti sembra che uno voglia trovare la luna nel pozzo.
0: No, ma un problema che vive il borgo antico, non ci piace chiamarla città vecchia, perché questo è un borgo che raccoglie una storia straordinaria, che è giusto preservare. Ma uno dei problemi più gravi da cui è afflitto questo borgo antico è lo stato di abbandono, lo sappiamo tutti. Ma questo cosa determina? Che in alcuni periodi dell'anno c'è un proliferare di moscerini, zanzare, animali di qualunque genere, per cui anche in questo senso probabilmente c'è bisogno di un intervento preventivo.
1: Prevenire soltanto, dopodiché ognuno di noi farà il proprio lavoro, puliamo ogni mattina il nostro angolo, cerchiamo di mantenere, di levare anche noi le cicche, le

0: sigarette, diciamo, tutto quello che viene buttato purtroppo a terra dall'inciviltà, da distrazione, da quello che vogliamo, come la vogliamo definire, definiamo. Però certamente c'è bisogno di un lavoro preventivo e radicale. La pulizia fatta con l'acqua, i disinfettanti, dopodiché il resto viene da sé. Certamente forse fare un po' più di controllo, controllare le persone, non dico multare, perché comunque è brutto avere le multe, però comunque cercare di dare un po' più controllo alla cittadinanza.
1: Senti Sergio, ma tu ovviamente fai la raccolta differenziata in Città Vecchia, vero? È possibile farla?
0: No, cioè nel senso il comune ci impone di avere la differenziata nei nostri locali, però purtroppo uscendo di qua non c'è un cassonetto per la differenziata, quindi ci si deve caricare le bottiglie, la carta in macchina e portarla nei luoghi di Isola Verde, della periferia, del centro. Non dico di averne 200, di averne un angolo dove se poi regolarmente l'AMIU preleva i residui dell'immondizia, quelli della differenziata, noi regolarmente li andiamo a buttare nei cassonetti preposti. Basta, cioè, penso che sia un lavoro molto semplice. Non...
1: Per noi che abbiamo il terrore di blatte, insetti e moscerini, il nostro appello è proprio all'AMIU, a questo braccio operativo dell'amministrazione comunale affinché prima dell'estate attui tutte le misure utili per evitare fenomeni di proliferazione di animali che ci fanno venire il prurito solo a pensarci. A voi studio.

0: la piccè.
1: Quelle zanzare sono state anche sfigate, che hanno beccato proprio la caradonna.
2: No, infatti, ma poi stavo pensando a lei che si mette là,
1: conta i ponfi.
2: Non è normale.
0: Vabbè, ragazzi, ma
1: insomma, i ponfi sono così.
0: Vabbè, immaginate averne 71 sulle gambe.
1: Ora voglio sapere se voi eravate stati avvertiti che le zanzare quest'anno avrebbero anticipato, avrebbero fatto le vacanze intelligenti.
3: Certamente no, certamente no.
1: È previsto a marzo.
3: È previsto di solito, a marzo si incomincia a fare la disinfestazione.
1: Quelle l'hanno saputo che sono furbe.
3: Andiamo allora, se noi dovessimo scegliere il tempo clemente che ci abbiamo o le zanzare, cosa scegliamo? Che è una battuta naturalmente.
1: Certo.
3: Però si poteva prevedere che inverno
2: questo. Chiedere una cosa. Allora io capisco che ci sia un'organizzazione per cui insomma si devono fare degli interventi di disinfestazione in determinati momenti periodi dell'anno. Però nel momento in cui il tempo è quello che è quest'anno, no? Che è veramente folle, abbiamo fatto febbraio di primavera
3: esatto.
2: Ed era pieno di zanzare, perché io personalmente ho passato, quando mi è capitato di essere in zona, insomma, ho passato nottate a lottare con le zanzare nel centro della città. Quindi voglio dire, c'è qualcosa che sono stati anticipati i tempi, ma siccome le zanzare hanno anticipato, siccome noi dovremmo cercare di essere più furbi delle zanzare, non possiamo anticipare un po', cioè spostare,
3: sì, ma fare degli interventi
2: urgenti.
3: Nessuno può prevedere che in pieno inverno, mi spiego,
2: siccome è più o meno un mese che stiamo in questa condizione, perché io ricordo
3: che è un fatto anomalo comunque, quindi
2: assolutamente. Però io ricordo una nottata passata in bianco a casa dei
1: passate parecchie nottate in bianco.
2: Non
1: millantare adesso che nottate in bianco me ne hai raccontate a decine.
2: No,
3: comunque significa anticipare i tempi, questo naturalmente.
2: Questo forse
1: è troppo complicato anticipare.
3: No, non è complicato, però nessuno si poteva aspettare che in pieno inverno ci fossero a Taranto le zanzare, quindi.
2: E invece per quanto,
3: inverno, quindi non abbiamo
2: per
3: avuto.
2: Quanto riguarda la situazione che ci segnalava il nostro amico nel borgo antico, che cosa che rispondi alla protesta del nostro, cioè alla protesta,
3: più che
2: alla
3: protesta
2: lui
3: il signore, anzi, ha messo in risalto che comunque la pulizia viene fatta tutti i giorni a Città Vecchia, quindi.
2: Sì.
3: Era soltanto un fatto, lui si lamentava un fatto di poter conferire per la raccolta differenziata e il lavaggio delle strade, quindi che anche lì le strade strette, comunque è un po' complicato, perché bisogna avere dei mezzi adatti, quindi per poter entrare in determinati vicoli.
2: Guarda, ci sono dei soldi che sono stati, cioè per le consulenze legali, una parte potrebbero essere distratti.
1: Ma sono distratti già, sono più distratti di così.
2: Per comprare dei mezzi più piccolini che possono andare alla.
1: Di vicoli. Ci sono, esistono.
2: Cioè, siccome sono previsti nel 2013, sì. Previsti nel 2000,

0: sì, 2003-2014, 1.140, anche 100.000 euro di questi
1: Ma poi
0: potrebbero essere utilizzati per...
1: no, lo so, ma poi diventano legali. Non lo
0: Ah,
1: so,
0: già,
1: Fabiano, non lo so, non lo so. Forse
0: scusami.
1: adesso.
2: Sì, anche qui io naturalmente non posso rispondere perché non
1: Oh.
2: sono. Però volevo rispondere per quanto riguarda, perché quando sono arrivato ho sentito una battuta ancora sul Parco Cimino, no? E il Parco Cimino, io poi mi sono informato bene. Non è che 500 euro al giorno, poi non so nemmeno se sono
0: I famosi
2: tali.
0: 15.000 euro al
2: Esatto,
0: mese.
2: che poi mi dicono che non
0: No,
2: sono
0: lo diciamo,
2: comunque
0: chiedo scusa,
2: 15.000
0: lo
2: euro.
0: diciamo per i telespettatori che dovessero non aver seguito
1: La pulizia di
0: per la
2: parcheggio. Sì, no,
0: pulizia.
2: no, e no, è lì che casca
0: No,
2: l'asino.
0: non è solo
2: Non è, sì,
0: pulizia,
2: non è la
0: era
2: pulizia.
0: manutenzione
2: No,
0: e
2: no, no, no, no.
1: Monica, tu hai visto la
0: vigilanza.
1: velina,
0: Sì,
1: la
0: era
2: vigilanza
0: vigilanza.
2: 24, 24 ore al giorno, cioè su tutto il periodo
0: Sì, noi
2: della
0: facemmo però la
2: giornata.
0: polemica anche che quella mattina io e Paolino girammo tutto il parco senza trovare anima viva.
2: Bah,
0: Così.
1: Vabbè.
0: È stato un caso,
2: No, stava
0: forse.
2: il Parco Cimino è grande,
1: Sapevano che
2: quindi.
1: c'eravate voi, cioè noi ci possiamo
0: Dove si
1: andare
0: nascondono?
1: a
0: Dove
1: no.
0: si
1: C'eravate
0: nascondono?
1: voi, scusa.
0: Una
2: Non è
0: viaggia
2: proprio
0: da
2: così perché.
0: nascondino.
2: Non è proprio così perché comunque è custodito. È custodito. Per quanto riguarda poi il degrado del Parco Cimino, sono strutture in legno, naturalmente acqua, sole, vento, freddo, caldo, si deteriorano.
1: Inutilizzazione
2: E
1: anche, secondo me.
2: certo, qui bisognerebbe fare una manutenzione.
0: 15.000 euro, io ci tengo, i 15.000 euro al mese previsti per Parco Cimino sono, perché sono 15.000 euro che prevedono che tipo di intervento da parte di questa ditta a cui
2: Vigilanza e
0: l'AMIU.
2: pulizia, anzi io
1: Sì,
2: poi il
1: che c'è
2: giorno
1: la pulizia.
2: stesso,
1: Che poi è
2: certo,
1: una
2: ma
1: cooperativa a
2: infatti
1: cui
2: è
1: voi
2: una
1: vi
2: cooperativa,
1: siete.
2: è la cooperativa
0: Ma il
2: anche.
0: fatto che quando
2: Infatti io
0: siamo
2: mi
0: andati noi
2: sono
0: con le nostre
2: rivolto.
0: telecamere, casualmente non ci fossero né la
2: No,
0: pulizia
2: no, no, no,
0: né
2: no,
0: la
2: no, no, la
0: vigilanza, è un
1: pulizia. Sentiamo
0: casino.
1: Giovanni però.
2: C'erano soltanto accatastati, mi diceva il Presidente, poi mi sono reso conto, i paletti della recinzione che naturalmente sono stati diverti col tempo, ed avevano accatastato da una parte, quindi non era un discorso di rifiuti messi là. Anzi, mi disse, sì, facciamo schifo come al Parco Cimino, ma per la troppa pulizia che c'è nei bagni e dappertutto, cioè lì la pulizia anche nei viali viene effettuata. Io poi ho potuto constatare che in effetti i bagni sono abbastanza puliti. C'è una struttura poi che mi sa che ha servizio pure dei vigili urbani, che non so,
0: Sì, la palestra.
2: la palestra,
0: La
2: esatto,
0: palestra.
2: quindi è tenute, sono
0: Ma non è che i
2: tenute
0: bagni
2: le
0: sono
2: strutture.
0: puliti perché non ci va nessuno a Parco
2: Ma
0: Cimino?
2: questo mo
1: Vabbè,
2: non sta a
1: già.
0: Può
2: me, io
0: essere,
2: non è
0: no,
2: che
0: perché
2: posso
0: sono,
2: andare a
0: siccome non
2: fare.
0: ci sono le condizioni.
1: Fabiano, tu stai facendo
0: No,
1: l'avvocato esterno del
0: no,
1: diavolo. No, tu
0: no,
1: sei
0: non ci.
1: pagato
2: I
1: come.
2: bagni sono puliti, poi se
1: Il
2: qualche
1: diavolo ha
2: dice.
1: esternalizzato la consulenza con te.
2: Io
1: Io
2: non
1: non
0: ce
2: ci
0: l'ho
2: hanno,
0: con Giovanni perché
2: non
0: non ha
2: ci
0: portato un
2: tocco.
0: pensierino, non lo
1: No, no, no.
0: sto attaccando per
1: Ancora,
0: quello.
1: ma per
0: Sto
1: carità.
0: dicendo che magari Parco Cimino è sporca, la gente non va a Parco Cimino perché è sporca, quindi il bagno è
2: No, non è
0: pulito.
2: sporco Parco Cimino, questo è il
0: Non è
2: problema.
1: sporco. No, perché la vigilanza e la pulizia
0: No,
1: viene
0: comunque
1: effettuata.
0: ragazzi, giusto, siccome il servizio l'ho fatto io
1: L'hai
0: e ho
1: fatto
0: la
1: tu,
0: memoria
1: certo.
0: ancora abbastanza
1: Ah, perciò l'hai pulito il bagno, perché hai
0: attiva,
1: fatto il servizio tu.
0: no, io nel
1: Ah.
0: bagno non sono proprio entrata, E che
1: vorrei
0: servizio hai
1: dire,
0: fatto? Nel
1: allora.
0: servizio non abbiamo parlato proprio del bagno, abbiamo mostrato le immagini di tutta quella legna accatastata
2: Esatto, è
0: con i
2: quello che ti ho
0: chiodi
2: detto.
0: che fuoriuscivano ed erano assolutamente pericolosi per eventuali
1: E
0: bambini,
1: questi li
0: tanto lì non
1: documentammo,
0: c'erano. L'altra cosa che sottolineiamo era l'assenza di un vigilante che abbiamo cercato per quelle 3 ore abbondanti siamo rimasti all'interno del parco perché essendo proprio tanto grande, l'abbiamo girato tutto
2: Non è
0: il
2: che stava nel
0: Colino.
2: bagno?
0: Abbiamo, probabile, però lì non sono entrata. Abbiamo contestato lo stato di degrado totale, assoluto, fatiscenza,
2: Sulle
0: sporcizia,
2: strutture, che è un discorso
0: distruzione delle
2: diverso.
0: strutture, sia quelle che erano
1: Esatto.
0: state sequestrate, sia i giochi
1: Ascolta
0: dei
1: la vigilanza
0: bambini,
1: che. Ma
0: sia
1: perdonami, mi risponde.
0: l'anfiteatro dove sarebbe carino invece andare a vedere spettacoli
1: No,
0: teatrali.
1: ma ho capito che il vigilante
0: Ma
1: della.
0: perché poi si
1: Si
0: nasconde?
1: nasconde, è fortissimo, è un buontempone, fa ridere, è
0: Mattacchioni.
1: un
0: Si nasconde
1: mattacchione.
0: nel bagno, questa è
1: Allora,
0: la
1: c'è
0: caratteristica.
1: quel signore che vive lì da oltre 40 anni che da solo ha la manutenzione del giardino, c'è quell'85enne a cui abbiamo ridato il sole, cosa abbiamo preparato per i giovani? In che ordine glielo facciamo vedere, visto che la
0: Senti, io credo.
1: scaletta è un
0: Allora,
1: po' saltata?
0: facciamo una cosa, organizziamo le cose. Adesso
1: L'idea prosegui.
0: noi andiamo in pubblicità, perché
1: Anticipiamo
0: siamo. Ci,
1: addirittura,
0: giusto? Ci
1: oilà.
0: siamo più o meno?
1: Eh?
0: Siamo in
1: Sì,
0: orario
1: ci
0: per la
1: siamo.
0: pubblicità. Andiamo in pubblicità. Nel frattempo, noi stabiliamo quanto ci deve dare
1: Quanto deve
0: l'AMIU
1: distrarre? Quanto deve distrarre?
0: per pulire la città, il Borgo Antico e Parco Cimino. Vediamo dove si nasconde il
1: Il
0: vigilante.
1: vigilante di.
0: Va
1: Senti,
0: bene.
1: Giovanni mi chiedeva anche se ci sono novità sul fidanzamento di Monica.
0: Sì, assolutamente. Volevo farlo vedere subito?
1: Bentornati, siamo in diretta, sono le 16:34, Studio 100, ufficio reclami. Allora, abbiamo

0: noi.
1: Sì, è stato
0: Sabrina, no, leggo
1: respinto
0: con
1: il
0: voi questa.
1: ricorso. È stato
2: L'esame, Sabrina
1: respinto
2: rimane
1: il
2: in carcere, quindi respinto il ricorso.
0: Va bene, no, dico, rientriamo alle nostre cose. Allora, abbiamo con noi il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU e credo che col buon Marti, che si dice, come dire, domenica, no? Si prende la responsabilità anche dell'autorato di questa trasmissione.
2: Me
0: Come
2: ne
0: abbiamo
2: prendo
0: rimesso in
2: tutta la
0: ordine adesso?
2: responsabilità.
0: Facciamo vedere anche quanto di
2: Sì.
0: buono
2: Sì, ma
0: sempre
2: perché se
0: fa,
2: no, cioè,
0: lo
2: noi
0: sottolineiamo sempre. No,
2: attacchiamo, diciamo,
0: scherziamo, ridiamo, però noi sappiamo
2: diciamo delle
0: quanti
2: cose
0: interventi
2: come
0: urgenti ha
2: stanno.
0: fatto per noi, in
2: Sì.
0: collaborazione con noi.
2: Allora, laddove ci siano
0: Allora,
2: effettivamente
0: quando
2: degli
0: anche?
2: interventi che portano dei risultati, noi li facciamo vedere perché è giusto anche
0: Risultati. Qua abbiamo
2: che si
0: risolto,
2: facciano vedere. Qua
0: l'abbiamo.
2: c'è un risolto, c'è un bel risolto. Vi facciamo vedere intanto il vecchio servizio.
0: L'avanservizio,
2: Sì, di
0: per esempio.
2: questo nostro amico siciliano che vive a Taranto da tanti anni, che è innamorato di questa città, non è l'unico, devo dire, che ci ha fatto un reclamo. Ci ha fatto un
0: Vediamo, perché poi
2: reclamo
0: c'è
2: perché c'era
0: l'intervento, no?
2: questo albero che entrava in casa, quindi era costretto a convivere con un albero, una cosa non bella se tu non decidi di vivere in campagna.
0: Soprattutto se ti
2: Eh,
0: occlude il sole,
2: esatto,
0: la luce.
2: soprattutto lui. Cioè, no? Questa città è talmente bella che c'è un sole meraviglioso, perché non me lo fate? Non mi date la possibilità di vederlo e di usufruirne? E quindi, insomma, vediamo intanto il servizio in cui ci fa la segnalazione e poi vediamo la soluzione con una cosa molto carina che ha fatto la nostra Monica. Vediamo intanto il vecchio servizio, inalberato.

0: successo di sentirti al centro?
1: Mi chiamo Alfonso Licata, sono siciliano e sono stato adottato a Taranto con gran piacere. Mi ci trovo molto bene, amo la città di Taranto e anche la popolazione tarantina è veramente buona e brava. Quindi praticamente, oltre a tutto questo che ci sto bene, però c'è un'inconvenienza. Ci sono questi alberi nel marciapiede del palazzo, che io sono il proprietario, che danno purtroppo molto fastidio. A me piace molto il verde e lo custodisco, in verità. Quando erano piccolini gli alberi, a qualche bambino che lo strapazzava io lo rimproveravo perché amo il verde. Però questo albero praticamente non è un albero di città. Voglio dire, in 2 metri di marciapiede un albero di questo non va bene, perché le radici già si sono infiltrate e il palazzo sta prendendo molte lesioni. Sono 3 anni che io reclamo, ma intanto però fanno l'orecchio di mercante, questo non va, perché io pago le tasse, sono puntuale, sono un bravo cittadino, quindi praticamente non capisco il perché loro non devono corrispondere a fare il loro dovere come bravi cittadini che hanno l'incarico di fare certe cose, perciò ognuno faccia il suo. Siamo tutti italiani, una famiglia, ci dobbiamo volere bene e rispettare. Facciamo andare avanti la nostra bella Italia, è così bello il bel paese. Sono stato, si può dire, quasi a girare mezzo mondo, ma come l'Italia, l'Italia è l'Italia, viva l'Italia, perciò abbiatene cura, fateci stare bene.

voglio dire un'altra cosa. Se voi guardate il marciapiedi, l'aiola intorno all'albero, no? Si è sollevata di molto e ha danneggiato il marciapiedi. L'altra sera una signora con un bambino in braccio è cascata a terra con il piccino. Non so, mi sembra che sia andata al pronto soccorso. Voglio dire un'altra cosa. A me porta molto umido questo albero, non mi fa vedere il sole. Io ho 85 anni e sapete com'è, mi piace stare a casa e vedermi un po' di sole. Questo non succede, non succede perché l'albero è un ladro, mi ruba il sole, mi ruba la luce. E inoltre devo dire che mi faccio un po' di spazio, prendo la seghetta, il seghetto, mi tiro i rami, forse ve l'ho dimostrato anche nella cineprese, e taglio.

per farmi modellare. Poi voglio dire un'altra cosa, se c'ho un fazzolettino bagnato, oh santo Dio, non posso stenderlo, metterlo al sole per asciugarlo, perché non c'è spazio, perché l'albero ruba tutto lo spazio. Perciò dite un po' voi come devo fare, come mi devo comportare. Mi devo arrabbiare? Non mi voglio arrabbiare, perché sono una brava persona, sono anche comprensivo e paziente, però anche voi fate la vostra parte, vi voglio bene.

0: Chiesta così una cosa, ma come puoi pensare di non mobilitarti? Lo
1: Alfonso,
0: dico, ma lo
1: Alfonso,
0: diciamo anche a nome
1: tu ci vuoi
0: dell'ANIU.
1: bene, anche noi te ne vogliamo. E siccome ti vogliamo bene, siamo venuti a risolverti i
0: Abbiamo
1: problemi.
0: le immagini?
1: Sì, abbiamo le immagini. Abbiamo le immagini con una Monica di una dolcezza infinita.
0: Col
1: E ora
0: casco.
2: scoprirete una cosa. Perché io oggi non ho la penna con il fiore.
1: Vediamo.
2: Non parlo.
1: Vediamo questo servizio. Inalberato, vediamo.
0: Ermetico.

0: successo di sentirti al centro.
1: Oggi abbiamo una missione da compiere. Dobbiamo restituire il sole e la luce al nostro amico Alfonso. Venite con me e con Pollino, che mi fa guidare anche la sua macchina. È un matto.
0: Poterlo fare, se così al centro che se vuoi lo puoi.

0: piano.
1: È il meglio.
0: Va bene, ora vengo su.
2: Arriva. Te lo porto io il sole. Te lo porto io il sole, il pezzino. Ti porto un fiore.
3: Come c'hai il cuore splendido, c'è anche il volto.
2: Grazie. Beh,
3: dico che in televisione sei bellissima, ma di presenza sei uno schiando.
2: Grazie, però Alfonso, tu devi fare un ringraziamento agli amici dell'AMIU che hanno immediatamente raccolto la nostra richiesta.
3: Che devo dire? Vi ringrazio. State facendo una virgoletta di vostro dovere. Sto scherzando. Siete della brava gente e giustamente che vi devo... A chi mi devo rivolgere? Sogno siciliano, ma amo Taranto, lo amo Taranto io. Taranto è una bella città e il popolo di Taranto siete squisiti, ve lo dico, tutti pugliesi.
2: Amici di Ufficio Riclami, direi che oggi possiamo dire che questo caso è davvero risolto. Da Monica e dal mio amico Carlo, dal primo piano di questo palazzo, a voi.

0: aspetta, perché voglio la sancire con questo sigillo.
1: Tu lo inizio per espressione, lo stai facendo risolto, lo vado avanti.
0: Beh, se Guglielmo l'ha mandato, vuol dire che ha pure.
1: Grazie
0: Lamio.
1: Grazie, grazie a nome anche di Alfonso,
0: anche da parte di Monica, ringraziamento al presidente.
2: Sì, infatti quando la signorina Monica mi ha interpellato per questo fatto.
0: Questo fatto che signorina, ma dobbiamo parlare pure di questo.
2: Mi ha interpellato, ho fatto presente al presidente questa situazione.
0: Presidente Cangialosi,
2: subito, Cangialosi, ingegner Cangialosi. Ha dato subito, mi ha detto subito di procedere, quindi.
0: Che poi adesso, intanto Alfonso, un abbraccio grande, adesso
1: goditi il sole,
0: stenditi i fazzolettini bagnati ogni 10 minuti,
1: soffiati il naso in continuazione, lava i fazzolettini e metteli là fuori.
0: Però questi alberi, ha detto una cosa giusta, perché
1: però posso dire una cosa, di Cerghino non è salita col casco, dai.
0: Vabbè, ma lei
1: non si sale col casco,
0: doveva salire,
1: ho capito, ma tu immagini Cerghino che dice sei all'ultimo piano, come mai l'ultimo piano, arrivo, si mette un casco,
0: col casco saliva,
2: c'era l'ombrello, quindi
3: i ragazzi dell'Amio non mi facevano salire senza casco.
0: Bravi, sono mica incauti.
1: Bravi, poi sei proprio deficiente, facevano le riprese, quelle salivano senza casco.
0: E poi ci facevamo il reclamo. Dunque, però adesso tu non è che. Però effettivamente quegli alberi hanno delle radici che stanno sfasciando.
2: Ma in effetti lì comunque non possiamo noi tagliarlo così lì.
0: Ma non sono adatti, però.
2: Secondo me no. Quindi andrebbe quello, andrà sicuramente.
1: Però posso dire una cosa. È la terza volta che chiedo se posso dire una cosa, la dico.
0: La trasmissione è con Fabiano Marco, quindi l'ho letto dai titoli di testa che ci sei detto.
1: Lo dicevo. Se fosse alla scuola, posso dire una cosa? No, dicevo che purtroppo sono tanti i punti di Taranto in cui ci sono questi alberi che hanno. Ma chi si, posso sapere chi si occupa di. Chi è il genio che decide di mettere degli alberi così grandi, con le radici così importanti,
0: la botanica,
1: in dei punti della città, che distruggono
2: tutti i
1: marciapiedi?
2: Certamente non aspetta l'Amio, quindi l'ufficio, l'ufficio tecnico del comune, ma questo chissà quanto tempo fa l'hanno messo.
1: Vabbè, qualche consulente sarà stato.
0: No, è ereditario, perché là poi sono tutti figli di botanico quelli che già
1: c'erano. Solo un figlio di botanico può mettere
0: i figli poi prendono, capito?
1: Solo lui poteva mettere.
0: È ereditario, sì, un po' sì, per stirpi e cose. E dunque, sì, però prima, adesso abbiamo ancora un'altra bella ed encomiabile, appunto, rappresentanza di cittadino benemerito, esimio, davvero. Sì. Lo vedremo un altro giovanissimo nostro telespettatore fra un po', ma adesso io mi rivolgo anche a te, Fabiano. Abbiamo Giovanni che rappresenta in pieno il nostro telespettatore medio, no? Che ci chiede, ma Monica, allora...
2: È un pretendente.
0: L'abbiamo sistemato.
1: No, infatti anche. I nostri... quelli
0: perché
1: che...
0: tu mi hai detto che oggi c'è una cosa diretta, personale.
1: Sì, i nostri...
0: dedicata, no?
1: I nostri ospiti, molti vengono insomma portandoci i pensierini, alcuni come Giovanni a mani vuote, ma quando arrivano ci chiedono, ma Monica l'avete sistemata o no? Perché magari lavorando insomma capita anche a voi, giusto, di
2: certo.
1: Lavorare ogni tanto, quindi
2: certo.
1: È raro però, voglio dire... No, che sono i consulenti che stanno sempre
0: quella
1: lavorando.
0: Quella è un'altra cosa,
1: ogni
0: Fabiano.
1: Tanto. Non c'entra, no?
0: Non c'entra niente.
1: Ecco, voi dipendenti comunali, perché poi alla fine siete... tu sei dipendente comunale...
2: Dipendente dell'Amio. L'Amio è una società per azione a totale carico...
1: Azione, quindi dovete fare qualcosa, perché lo prevede
2: facciamo.
1: La società.
2: Lo facciamo, infatti.
0: Altrimenti ad azione...
2: Ne sono dimostrazioni i vostri filmati, quindi.
0: Se no,
1: ad azione segue una reazione.
0: Io non so, tu sei alla ricerca di soldi, perché adesso stai cominciando... Non c'è proprio un'altra... Allora, facciamo vedere un'altra cosa, però prima sistemiamola.
1: C'è una telefonata?
0: Ah, sì, sentiamo una telefonata, ma hai visto mai? Hai visto mai? Pronto?
1: Un attimo, siamo arrivati.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Non sentiamo il ritorno dell'audio.
4: Il studio sente in diretta, di riaccendere la televisione.
0: Pronto? Ecco, ti sentiamo adesso.
4: Vabbè, accendetela tu di là.
0: Vabbè, vedi un po'. Pronto? Sentiamo infatti delle case dei Tarantini.
4: Beh, chiudi, Deborah, non mi disturbare, per piacere.
0: Beh, per piacere, Deborah.
1: Deborah, non disturbare la mamma che
0: scusami,
1: sta
0: che la mamma deve fare, la telefonata deve fare, fategliela fare in pace. Mamma di Deborah? Sorella?
4: Mamma di Deborah.
0: Pronto?
4: Pronto?
0: Buonasera, chi sei?
4: Io sono Tiziana Portulano.
0: Tiziana, Deborah è tua figlia?
4: Sì.
0: No, perché ho sentito che...
1: Ti stava disturbando.
0: Ho sentito.
4: Sì, in effetti.
0: Benissimo. C'è un bel rapporto in famiglia, mi sembra un clima ideale.
1: Benissimo.
0: Senti, Tiziana, di cosa vuoi parlarci?
4: Allora, senta, io voglio parlare di un fatto che è successo in queste abitazioni dello IACP di Via Lago di Monticchio, Salinella.
0: Sì. Ok.
4: Praticamente ci siamo accorti che in un dall'altro lato degli scantinati c'è dell'acqua che praticamente. Abbiamo chiamato Vigili del Fuoco, poi abbiamo chiamato l'istituto, il sindaco, il prefetto con delle raccomandate, con ricevute di ritorno. Le ricevute di ritorno sono arrivate, ma gli unici che sono venuti ad aiutarci, diciamo, sono stati i Vigili del Fuoco. Proprio stamattina sono andata dai Vigili del Fuoco e mi hanno dato il referto di quel giorno, diciamo.
1: Sì.
4: Praticamente lì c'è scritto, ce l'ho proprio sotto mano il foglio, che la cosa è abbastanza preoccupante.

0: preoccupante.
1: Ah.
0: Perché c'è una grossa lesione proprio entrando nel portone, è molto pericolosa, e poi ci sta, un attimo solo che prendo il foglio.
1: Sì. Tiziana si chiama.
0: Un attimo
1: sì,
0: solo,
1: sì. Fai con comodo, Tiziana.
0: Allora, in quest'acqua all'interno di un ampio vano c'è sta quest'acqua, però ve lo riassumo, non posso.
1: Sì, Tiziana, anche se ci stiamo facendo un'idea.
2: Sì.
0: Durante l'esame visivo è emerso un anomalo assottigliamento del muro portante interno, che dovrebbe garantire il carico degli scialai, di quattro piani sovrastanti. Si precisa che nel piano immediatamente superiore, ovvero il piano terra, non sono presenti lesioni, però l'architrave del portone d'ingresso, dove esiste una vistosa spaccatura del marmo.
1: Scusami, Tiziana.
0: E poi vabbè, i vigili mi hanno detto che hanno chiamato l'istituto, però nessuno si è visto.
1: Allora, Tiziana.
0: Perché io ho chiamato Studio 100.
1: Sì, Tiziana, mi sembra.
0: Ho interpellato.
1: È curioso, è preoccupante che il referto è molto Pronto? Preoccupato. Cioè, no, solitamente si dovrebbe tendere.
2: Ci senti, Tiziana?
1: Tiziana, ci senti?
0: Sì, ma pochissimo.
1: Va bene, comunque Tiziana, mi sembra importante, sì. E da ormai io capisco il linguaggio del corpo di Monica, che credo abbia preso già nota, e penso ci vedremo in settimana, perché è inusuale, chiamiamolo così, che un referto sia così preoccupato, ok? Quindi è importante.
2: No, assolutamente, chiediamo, grazie all'intervento di Monica, insomma nostro, chiederemo dei chiarimenti.
1: L'istituto non ha risposto, che tu sappia, non ha risposto a voi, ai vigili, niente?
0: Non ha risposto, anzi sono andata io personalmente la settimana scorsa, forse un po' prima, e non mi volevano neanche ricevere, al che ho detto io che avrei chiamato la finanza, perché dici che erano altri gli orari. Comunque ad ogni modo, quando hanno sentito la finanza mi hanno ricevuto, abbiamo parlato, dice che non avevano ricevuto le mie raccomandate, invece poi le hanno trovate, insomma poi alla fine dei conti hanno detto che non ci sono fondi. Per risolvere questo problema.
1: È gravissimo.
2: Vabbè.
1: Senti, noi documenteremo prestissimo quello che tu ci hai raccontato.
2: No, siccome poi succedono cose gravi, poi alla fine si dice sempre che che erano prevedibili, allora noi cerchiamo per quanto c'è possibile di intervenire, anche perché nel momento in cui noi ne parliamo qui in trasmissione, IACP ci deve dare delle risposte. Se ci dà delle risposte di questo tipo, poi insomma si prenderà le responsabilità di tutto quello che
1: già ce l'ha, Fabio.
2: Che insomma che dovesse succedere, anche di piccolo di sciocco, anche piccoli incidenti. Non parliamo di cose grandi.
3: Tiziana, lascia il tuo numero di telefono in regia, perché mi sa che mercoledì ci vediamo.
0: Vi ringrazio tanto.
1: Ma stai scherzando, Tiziana?
0: Per la vostra tempestività.
1: Mercoledì siamo da te, Tiziana, con le telecamere, lunedì facciamo in tempo già. Mettiti da questa puntata.
2: Mettiti d'accordo con Monica, così
1: chiamiamo noi.
0: Mercoledì adesso?
1: No, ti chiamiamo, ci mettiamo d'accordo, ma penso proprio che ti vedrai con Monica. Coraggio, naturalmente, da questo punto di vista, mercoledì, ok? Trattamela bene.
0: Grazie tante.
1: Ciao,
2: Tiziana, bene Monica, come sempre.
1: Ciao.
0: Grazie a
1: Tiziana. Ciao. Ma così, Giovanni, come se fossimo due amici al bar, l'OCP potrà anche aver risposto che non ci sono fondi, ma la responsabilità, se dovesse mai, facendo tutti i tipi di scongiuri, succedere qualcosa, comunque sarebbe dell'OCP,
4: e
1: aver risposto così non li solleverebbe minimamente.
2: No, insomma,
1: anche perché,
2: come sempre, il nostro intervento ha questa forza.
1: Monica,
2: noi parliamo in televisione, quindi ovviamente le risposte diventano pesanti.
1: Tu che hai precedenti da giornalista. Non è grave, scusami, quello che ha sottoscritto, che hanno sottoscritto i Vigili del Fuoco, credo, segnala un allarme, insomma, conclamato da esperti.
2: Si parla di muri portanti, quindi...
3: Io ritengo che i Vigili del Fuoco in una situazione del genere debbano anche loro allertare.
1: L'hanno fatto però.
2: Però pare che l'abbiano fatto, che però, gli ACP, insomma, in questo caso, vabbè, approfondiamo adesso.
3: Sì, no, ragazzi, infatti.
1: Se posso darti un consiglio, rimettiti il casco mercoledì.
2: Allora, non arriviamo a conclusioni affrettate.
3: No,
1: fino a mercoledì.
2: Sapremo presto qualcosa.
1: Va bene, spero che anche Tiziana, però, adesso che ci stava seguendo, possa mercoledì.

0: dire a Monica: ah Monica, ora che abbiamo finito di documentare questa cosa, ti volevo dire che quel aspirante
1: quel
0: fidanzato
1: signore che,
0: di
1: cioè.
0: lunedì a me non dispiaceva. Secondo me Tiziana così ti dirà
1: Senti un
0: una
1: po',
0: volta.
1: Monica, senti un po' l'appello che ti fa questo signore, perché non è una cattiva idea, non è una cattiva idea, è la proposta che fa, l'idea cattiva, secondo me è da prendere in considerazione, quindi ascoltiamolo
0: Se
1: e vediamo.
0: unisce l'utile al dilettevole.
1: Sì,
0: Ok, sentiamo.
2: Ciao Golden Girl, scusa per la voce, sono un po' la voce, vabbè. Comunque ti volevo dire una cosa, no? Ho avuto un'idea proprio geniale. Allora, facciamo il fidanzamento solidarietà, capito? Vi spiego. Noi ci fidanziamo e io mi cibo solo di baci tu, così tutto quello che risparmiamo su di me lo diamo in beneficenza. Come la vedi? A me piace. Mo ci vuole, ho chiesto pure a tutti i condomini, e tu hai una idea bellissima, anzi vogliono fare pure, sai, la cosa SMS, dona 1 euro, capito? Ah, finanziamoci un po', poi, cioè, oltretutto fai due cose belle, cioè, ti finanzi con me e fai pure solidarietà, capito? Proprio alla grande, ma che dico alla grande? Alla grandine, capito? Io lo so, tu sei sensibile, ma non stai preoccupando per quando mi lascerai, ma non ti preoccupare, perché io so soffrire. Guarda, è l'unica cosa che ho imparato nella vita, poi non ci fa proprio niente, a soffrire sì, soffro proprio una bella, una bellezza proprio, capito? Perché, parliamoci chiaramente, ah. Tu che sei così bello, non puoi stare con un uomo solo, però non mi fa niente, non è che mo, cioè, se mo, poi ci fosse Dio, no? Io, tu e Dio, pure Dio direbbe, Dio senti, ma secondo te, ah, pure lui diceva, è talmente bello, veramente, a meno con un altro si deve fidanzare, cioè non puoi stare, non puoi dare solo stamura a uno e basta, ma non per cattiveria, attenzione, capito? E poi rimane il fatto di capire che facciamo la cosa, fidanzamento, solidarietà, ma rimane in tutte le televisioni, Barbara Tuss, Domenica In, tutti quanti, capito? E fai una cosa bella, perché non solo, chi le guarda a me dice, guarda che ci sei fidanzato, e già là hai fatto una cosa bella. Poi fa pure la solidarietà, per cui, capito? C'è lo score, il punteggio, fa tu, hai capito? Ah, finanziamoci quest'estate e poi mi lasci, vabbè. Poi, comunque, visto, non ho fatto per la privacy, anzi, dopo che l'hai cioè, scusami, dopo che l'hai visto, mi mando un messaggio, poi subito lo cancello. Mi puoi pure mandare a baff, bip, ho messo il bip perché capito. Ah, finanziamoci un po', mamma, che cosa? Ciao, finanziamoci, ciao.
0: Ragazzi, allora, a questo punto,
1: Questa è la
0: allora sei tu, è la
1: perfezione.
0: perfezione, ti ha dato a tempo determinato, puoi tradirlo parzialmente perché sei troppo bella per stare con uno, fai la solidarietà, poi dopo
1: Non è tanto
0: l'estate,
1: solidarietà,
0: se vuoi lo
1: capito? Se
0: lasci.
1: io mi cibo, lei dice, io mi cibo solo, anche la poesia di questo contratto
0: Stava, c'era?
1: sì, il
0: C'era?
1: fidanzamento di solidarietà, cioè, dice, io mi cibo solo dei tuoi baci, non ho bisogno più di cibarmi, con i soldi che risparmiamo dal fatto che io non sia più costretto a comprarmi, a procurarmi del cibo, facciamo
0: Solidarietà.
1: beneficenza, cioè, che cosa vuoi di
0: L'SMS
1: più?
0: chi li deve mandare? Non ho capito. Chi è?
1: Chi se ne fotte, ma dell'SMS, un
0: Vabbè.
1: euro di SMS,
0: Monica,
1: poi ne
0: fidanziamoci un
1: parlano
0: po'.
1: dovunque,
0: E
1: fidanzati
0: poi vai da Barbara
1: simpatico,
0: D'Urso, vai. Oh.
1: certo, lui è un abituato
3: Questo
1: a
3: è anche
1: soffrire,
3: simpatico.
1: ma puoi anche
3: Ti dirò,
1: lasciare, lui è
0: ci stai
1: abituato a
0: pensando?
3: soffrire. È simpatico,
1: Che
3: i
1: forse
3: napoletani non ho mai avuto un fidanzato napoletano, però...
1: Sei,
0: Ah, ecco
1: diciamo...
0: perché quando sono venuto a casa ho visto una cartina e c'era solo sul Napoli, c'era
3: Sì,
0: la
3: la
1: bandiera. Tutto il territorio nazionale, quindi,
0: Sì, è
1: Monica.
0: politica, c'è l'Italia politica a
1: Italia
0: casa.
1: politica.
0: C'è l'Italia politica. Va bene, ti sembra no, un uomo che ha pensato a tutto? Cioè,
4: Certo, secondo me
0: strano.
4: non se lo devo lasciare
0: Non
4: sfuggire.
0: te lo
3: No,
0: sbaglio.
3: sai qual è l'unico problema? Che si vuole fidanzare d'estate, e l'estate non ci si
4: No,
3: fidanza.
4: no, fino all'estate.
0: Dopo
3: Ah, fino
0: l'estate lo lascio.
1: No, ha detto che si
3: all'estate.
1: vuole.
3: Allora è perfetto.
1: No, lui ha detto che si vuole fidanzare l'estate e poi lasciarsi, perché ti vuole portare al mare con lui.
0: Scusa, fai una
1: Questo
0: cosa,
1: sarebbe
0: Monica, tu
1: simpatico.
0: contattalo. Contattalo di solidarietà e poi sì,
1: Tanto l'estate quest'anno arriva prima, sono già le zanzare a
4: Siamo già
1: febbraio.
4: in estate.
0: Bravo, non
1: Scusami.
0: ti
1: Siamo già in
0: attenere al
4: estate.
0: calendario tu,
3: No?
0: attieniti a quello che ti dice il cuore. Dunque, adesso lasciamo, prima di salutare il dottor Giovanni Sca. È il dottore?
4: No, non
0: No, non è il
4: sono.
0: dottore.
1: No,
0: Giovanni
1: non è
0: Sca, no,
1: dottore,
0: è
1: è una
0: RESP.
1: vergogna. È una vergogna.
0: RESP,
1: È una
0: però, ho scritto,
1: vergogna.
0: RESP, Relazioni Esterne
1: Dobbiamo andare in
0: dell'AMI.
1: pubblicità, forse,
0: No,
1: poi vediamo il servizio.
0: prima, mandiamo ancora il
1: No,
0: servizio.
1: lo mandiamo dopo.
3: Lo mandiamo
0: Ma mi deve
3: dopo.
0: andare via.
3: Lo mandiamo
1: Mandiamo
3: dopo.
1: dopo la
0: Ah,
1: pubblicità,
0: ti
1: mandiamo il
0: fermi?
1: servizio
3: Lo cacciamo dopo. E poi ti
0: Fermati.
1: mandiamo il servizio e poi ti mandiamo,
0: Fai una fermata di
1: ok?
0: solidarietà. Lo
1: Lo mandiamo, nel
0: mandiamo
1: senso,
0: sempre.
1: andiamo via. Se facciamo...

passi del tempo mi dedico un po' al giardinaggio. Io sono 47 anni che abito qua. Ho tagliato tanta di quell'erba che lei non c'ha manco un capello più in testa.

Però, nonostante questo, l'ho fatto di mia volontà e continuo a fare. Perdo il tempo ogni istante, bagno le piante, taglio l'erba e tira campare. Finché possiamo fare? Quando possiamo fare più, può essere qualche altro. Non ci credo proprio.

0: essere migliore.
1: Sono 46 anni, sto qua, nessuno si è permesso di fare qualche cosa. E quando si decidono che l'erba diventa alta, non vedono niente, vedono le piante a pari dell'erba e salgono. Allora io gli rimpro, ma non avete visto la pianta? L'erba è alta e quindi tagliano tutto. Però non mi lamento, adesso lei è capitato qua per caso.

perciò io mi dedico una rete e poi via l'erba attorno alle piante e basta. Presto pioverà un giorno di questo, poi stasera giorno buttiamo l'acqua.

0: culto.
1: Beh, è encomiabile, no? È encomiabile,
2: ce ne fossero.
1: Un bel esempio comunque. Allora, Giovanni si ferma con noi perché ha delle note, proprio una sorta di rubrica dell'AMIU, ce ne parlerà dopo la pubblicità, credo ci sia anche una telefonata.
2: Sì, c'è già una telefonata per lui, però adesso andiamo in pubblicità, insomma, poi sentiamo questo signore, questa signora, non so.
1: E poi delle notizie positive che teneva a segnalare alla cittadinanza
3: le news
1: subito dopo.
4: No! 099 47 16 555.
1: Allora, bentornati, sono le 17. Sei scemo, mi fa ridere quando siamo
2: aperti. Che ho detto?
1: Studi, cose che non si possono ripetere. Allora, c'era una telefonata, credo, ce l'abbiamo subito, Gianfranco, possiamo?
5: Pronto?
1: Sennò,
2: sì, c'è già qualcuno in linea, già lo sento. Pronto? Là,
5: pronto.
2: Sento, anzi, mi pare. Ciao.
5: Buonasera.
2: Buonasera.
5: Chi senta, sei? Io parlo a nome del condominio.
2: Senti, puoi parlare a nome tuo prima dicendoci chi sei?
5: Sì, sì, Anna Maria Simonetti.
2: Anna Maria, ciao, ciao, dici.
1: Che però parla a nome di un condominio.
2: Di un condominio.
5: Dice, del condominio di Viogo Foscolo 60,
2: sì.
5: Sito in Rione Tamburi.
1: Sì.
5: E io ho telefonato perché così per caso stavo vedendo la trasmissione e subito mi ha colpito che la problematica che comunque ci segue da più di 3 anni.
2: Sì.
5: Cioè un albero non potato da 3 anni ed è arrivato sino al secondo piano. Questo comunque porta non solo disagio a livello di visuale, ma anche a livello di animali, tra cui scarafaggi, topi, da considerare che gli arbusti di questo albero che arriva fino al secondo piano arrivano sino al mio balcone. Da considerare che prima, in questi 3 anni, non siamo stati fermi, siamo andati più volte, sarà forse un 7-8 volte, nella sede dove c'è l'architetto Durante.

0: Non le dico poi le telefonate che ripetutamente abbiamo fatto, naturalmente senza nessun esito. Non solo, abbiamo anche fatto un'email al dottor Baio, dove ci ha risposto e ci hanno detto, ha risposto anche che sicuramente il problema sarebbe risolto. Si sarebbe risolto, naturalmente niente, e come condominio abbiamo fatto anche una raccomandata al sindaco e poi anche al dirigente della direzione ambiente e salute. Naturalmente, come diffida, naturalmente non abbiamo ricevuto risposta.
1: Anna Maria,
0: sta parlando, è un soggetto allergico, questa palazzina è fatta da persone anziane, quindi non sappiamo più cosa fare.
2: Anna Maria, guarda, noi ti segnaliamo questa cosa direttamente a Giovanni. Credo che stia
1: Maria ha seguito il caso analogo che abbiamo risolto al
3: Fondo di a Piazza Masaccio e via Archimede.
0: Via Archimede con via Foscolo. Sì. Non le nascondo, e forse voi mi capirete, che non so se ci riuscirete. È diventata forse una cosa personale con il nostro condominio. Da considerare che la pulizia nell'aiola, che non appartiene alla palazzina, l'abbiamo fatta noi con i nostri soldi. Ma è vergognoso!
2: Anna Maria, però ci stai sfidando tu così. Così ci sfidi.
0: Sì, io la sto sfidando, perché non ci credo. Ripeto, qua stiamo facendo una riunione di condominio e forse solo Rai 3 ci può risolvere il problema.
1: Allora.
0: E penso che arrivare a Rai 3 sarebbe proprio dare un altro schiaffo.
2: Se te lo risolve Studio 100 ti scoccia?
0: No, guardi.
2: Allora, proviamo noi a risolvertelo. Quindi insomma Giovanni.
0: Io ho tutte le carte.
3: Sì, proviamo perché dobbiamo interpellare anche il comune, l'agronomo del comune. Vabbè, perché quello mi sa che è un pino, quindi c'erano dei problemi. Però mi farò portavoce.
1: Allora, grazie Giovanni, alla lettera con Anna Maria, proprio alla lettera noi sfruttiamo la presenza di Giovanni oggi, un caso molto simile lo abbiamo risolto con l'appoggio dell'AMIU immediato. Lì Anna Maria ci anticipa Giovanni che c'è qualche cavillo in più che però Giovanni si fa carico di segnalare
3: per cercare di poter risolvere.
1: No, perché ci arrivavano anche dei, pensavo ci fosse una telefonata a riguardo. Allora,
4: ragazzi, vi devo bloccare.
1: Che è successo?
4: C'è un reclamo in diretta. C'era un signore qui fuori che stava facendo un reclamo, stava facendo un casino pazzesco, voleva parlare con quelli dell'AMIU, c'è un problema di sporcizia, di spazzatura, e è venuto apposta a parlarci qui in trasmissione, perché sapeva che c'era la diretta di Ufficio Reclami e adesso dobbiamo sentirlo assolutamente.
1: La tua faccia però non mi fa distinguere dalla gag.
4: Lo giuro, perché non mi credete?
1: Intanto Monica, hai sentito di Diogo Foscolo?
3: Monica che l'ha andata a prendere da fuori.
1: Intanto però, perché Anna Maria è ancora in ascolto, Diogo Foscolo te lo sei segnato.
4: Sì, perché, me lo sono segnato, Diogo Foscolo 60.
1: Giovanni ci diceva, buonasera, che cosa sta succedendo? Sì, vai Fabiano, vuoi andare per piacere alla reception?
4: Sì, Fabiano, vieni a verificare.
2: Io devo andare a vedere che cosa sta
4: succedendo. È il bello della diretta, ragazzi, è il bello della diretta.
2: Non esageriamo, carino, ma...
1: Fabiano, prendi la generalità.
5: No, proprio bello, proprio forse, deve mettersi gli occhiali.
2: Sento di affermare
5: già
2: questo.
5: Lei ce li ha.
2: Allora, signor bello della diretta, lei sarebbe, chiedo scusa, giusto?
5: Mi chiamo Tommaso.
2: Tommaso, che cosa vuol, perché, come mai...
5: Io volevo... Ho incontrato lei, ho detto, guarda, quando parlerete...
4: Io ero andata fuori a fare un cazziatone a quelli che stavano prendendo il caffè qui fuori, perché sentivo rumore. Voi sapete che io
5: purtroppo
4: sono sorda.
5: Purtroppo io c'ho il vocione, ero io.
4: Sono andata fuori e c'era questo signore che si lamentava con uno dei nostri editori. Ah, non è possibile, c'è tanta sporcizia. Sei venuto qui al posto giusto, vieni a fare un reclamo. Abbiamo il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU, al quale possiamo dire direttamente... Quali sono i tuoi problemi?
5: Facciamo
2: una cosa. Tu sei qui per fare un reclamo adesso in diretta.
5: Formale.
2: Allora, guarda, c'è il mio collega, adesso possiamo anche farlo vedere,
5: anche se
2: si sta sistemando una sedia accanto al dottor, non è dottor, al signor
4: Caiella,
2: del responsabile delle relazioni esterne dell'AMI, che casualmente è il nostro ospite.
5: È per puro caso.
2: E se tu ti vai a sedere, tanto ti abbiamo già microfonato.
5: Grazie.
2: Con la solerzia che contraddistingue i nostri tecnici, ti vai a sedere là accanto a Giovanni e fai questo reclamo, va bene?

0: Adesso Gianfranco sta allargando un po' l'inquadratura che era stretta solo su
1: Ma io così mi
0: sullo
1: impallo.
0: responsabile Scaiella. Tommaso,
2: Vai,
0: accomodati,
2: vai.
0: perché adesso qua è tutto
1: Buonasera.
0: live, quindi si stanno presentando. Intanto,
1: Ciao.
0: Tommaso, ciao, come stai?
1: Ciao, ma
0: Dobbiamo conoscerci. Ha detto nome e cognome, l'abbiamo riconosciuto, identificato. Allora, però, per favore,
2: detto solo il nome, non l'ho fatto giurare perché siccome deve fare una protesta, non
0: posso
2: volevo.
0: fermare però un attimo tutta la situazione perché sento che Anna Maria aspetta un cenno nostro. Che siamo un po' distratti. Allora, Monica, Giovanni diceva che trattandosi di un pino, lì il problema differisce in questo da quello di Alfonso Licata nel centro di Taranto, e quindi bisognerebbe avere come interlocutore l'agronomo del comune, va avvertito, non può così arbitrariamente intervenire l'AMIU.
3: Io
0: Quindi
3: temo
0: abbiamo
3: che il
0: uno
3: comune non abbia un proprio agronomo, perché non so
0: Sì,
3: se ricordate
0: me lo
3: la
0: ricordo.
3: questione della pista
0: Magna
3: ciclabile in Viale
0: Grecia.
3: Magna Grecia, hanno fatto ricorso ad un agronomo
0: Ho
3: esterno.
0: capito, però se non
1: È
0: ce
1: un
0: l'hanno,
1: fatto del
0: ma l'AMIU
1: comune.
0: deve avvertirlo.
1: È un
0: Però.
1: fatto del comune,
0: Ok,
1: quindi.
0: allora, Anna Maria.
2: Sai che quando c'è di mezzo poi il comune mi terrorizzo? Quando c'è
1: No,
2: solo
1: va
2: l'AMIU di
1: bene, no.
2: mezzo, io capito una cosa.
0: Riusciamo
1: Bisogna avere
0: a,
1: fiducia.
0: come abbiamo fatto per Alfonso, a
2: Avevo fiducia.
0: riprendere questo pino da
3: Certo.
0: via Ugo Foscolo?
2: No, anche perché Anna Maria ci ha sfidato e ha detto che dove fa? Devo andare a Rai 3. A Rai 3!
3: A Rai
2: Tu sei qua a
3: 3!
2: Studio 100, siamo noi di Ufficio Reclami, non ti risolviamo il
1: Ma come
2: problema.
1: vicino?
2: Mettetevi più vicini, così
1: Sì,
2: siete anche un bel
1: vicini
2: rapporto.
1: vicini.
2: Se volete prendervi le mani, anche potete farlo
0: Allora, questa inquadratura che ha del no, cioè
2: No,
0: della
2: non la mia, non la mia. È
0: questa che
2: questa.
1: Sono io che problema.
0: Che sta per arrivare. No, perché sembra che se lo fagociti da un momento all'altro, Tommaso. Invece Tommaso adesso con il garbo che ti contraddistingue, non lo so, sinceramente, non lo so.
2: Probabilmente.
0: E ci auguriamo ti contraddistingua. Vuoi dire al qui presente responsabile relazioni esterne dell'AMIU che cavolo vuoi, diciamo così?
1: No, io volevo sinceramente, da un lato difendere a spada tratta la scelta dell'AMIU di fare la raccolta differenziata totale, no? Su San Vito, almeno io abito a San Vito,
2: Ne parleremo
1: e
2: anche di questo,
1: quindi
0: giusto?
1: da
0: Di
1: questo
0: questo
1: punto di
0: stava per
1: vista
0: parlare.
1: io ho anche, diciamo, in ambito social difeso questa scelta. Però,
0: Di Facebook più che altro.
1: anche sì, su
0: Penso.
1: Facebook. Però volevo appunto segnalare a Monica, quando fate una qualche azione, perché secondo me questa operazione ha una lacuna che è proprio di tipo comunicazionale. Cioè non è possibile, dopo un anno di
2: Ne abbiamo
1: raccolta
2: parlato di
1: differenziata
2: questo.
1: totale, ci siano ancora persone, ma non individui, sono gruppi, perché si trovano mucchi di immondizia che vengono posizionati dove una volta c'erano i
4: C'erano
1: cassonetti, quindi questa gente che ha una memoria
2: i cassonetti. La
1: storica
2: gente è
1: quasi
2: abitudinaria, la
1: elefantiaca, no?
2: gente è
1: Per cui
2: abitudinaria.
1: l'elefante che era abituato a
0: Torna.
1: farla lì ritorna anche dopo che il cassonetto è stato tolto. Loro continuano imperterriti a buttare l'immondizia non differenziata.
0: Famosi
1: Però,
0: mucchi pazzi, praticamente.
1: sì, ecco, però qui secondo me è subentro un discorso di comunicazione da parte sia diciamo degli emittenti, ma soprattutto dell'AMIU che dovrebbe, come dire, spingere. Primo, smettiamola di fare comunicazione in tarantinaccio, perché alla fine chi non lo conosce, il tarantino,
3: Spiega però
1: legge
3: a quel
1: Vitr e dice: ma questi che lingua parlano? Dove stiamo, no? Quando parlano, c'è stata questa campagna pubblicitaria che, insomma, usiamo l'italiano, è bellissimo, è apprezzatissimo, è amatissimo anche all'estero l'italiano. Quindi usiamo l'italiano e spieghiamo in maniera chiara come va fatta la raccolta differenziata. Ma soprattutto, secondo me, va fatta capire alla gente comune, a quella che butta ancora l'indifferenziato, che la differenziata è un reddito, cioè poi magari a noi purtroppo non ci cambia molto, no? Perché sarebbe bello dire: guarda, tu stai in una zona a raccolta differenziata, invece di pagare 100 di TARSU o quello che sia,
4: No,
1: insomma.
4: cambierà parecchio, mo glielo dico.
1: Ah, me lo auguro,
0: C'era
1: me
0: anche
1: lo
0: un progetto che è
1: auguro.
0: stato fermato per mancanza di fondi, questo
1: Sì,
0: ce lo
1: però
0: disse.
1: voglio dire. A parte la motivazione, io credo che noi in Italia abbiamo sufficienti motivazioni anche di tipo etico-ecologico, per cui già dire, guarda, che facendo la differenziata tu impatti di meno sul tuo ambiente, i tuoi figli vivranno in un ambiente migliore, già basterebbe quello in una situazione così distrutta come quella italiana. Però il problema è far capire a queste persone che fare la differenziata ha un valore e quindi
2: E c'è un
1: impegnati.
2: po' l'atteggiamento in molte famiglie, non faccio la differenziata perché è solo un
0: Tanto,
2: fastidio, no?
0: tanto.
2: Tanto a che
1: E
2: serve,
1: invece no,
2: tanto a che
1: serve.
2: cose che
1: Se poi
2: devo
1: noi finire
2: cambiare,
1: poi
2: invece no,
1: finisce.
0: Allora,
2: tanto.
1: No, no,
0: sentiamo
1: prego,
0: Giovanni
1: io
0: Scaiella.
1: volevo.
4: Allora, innanzitutto per quanto riguarda la comunicazione, proprio la settimana scorsa.

0: settimana. Con inizio questa settimana abbiamo provveduto ulteriormente ad avvisare la gente con dei volantini
1: In turco sono
0: messi
1: questi.
0: nelle cassette
2: Però guardi,
0: per dare il calendario e per dire una novità, nel senso che noi mettiamo un cassone per il verde, per la raccolta degli sfalci di potatura, 4 volte alla settimana. È stato cambiato adesso perché ci hanno detto, ma voi lo mettete il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì. Lo mettiamo dalle 7 alle 12, alle 13, dice, ma l'azienda che lavora non c'ha la possibilità, perché di pomeriggio non è possibile, perché la discarica chiude alle 4. Quindi dice, ma l'azienda che lavora come fa? Allora abbiamo deciso, anche perché ci fu una
1: Non
0: telefonata
1: so
0: di
1: chi lavora
0: Claudio
1: le
0: Leno,
1: persone, abbiamo
0: ci fu una
1: deciso.
0: telefonata qui in diretta di Leno, in una trasmissione sempre di Ufficio Reclama di un paio di mesi fa, dove pose questo problema, dopo ci ha fatto pervenire anche una richiesta scritta, e noi abbiamo accontentato questi cittadini mettendoli, invece del giovedì, nella zona di Pezzavilla, in via Gregorio VII, il cassone lo mettiamo il sabato, perché gente
1: Quindi
0: che non va a
1: anche chi
0: lavorare,
1: lavora
0: esatto,
1: può.
0: quindi abbiamo soddisfatto anche questa esigenza.
2: Più sorrisi e cassoni, diciamo così. Questo il
0: Certo.
2: sabato, questo è certo.
0: E quindi abbiamo coperto tutto l'arco
1: Invece a
0: della
1: quei
0: settimana.
1: cassoni che
0: Per
1: mettono
0: quanto
1: ancora la
0: riguarda il
1: spazzatura.
0: discorso, noi siamo delle vittime purtroppo, l'Amio è vittima, ma non è soltanto l'Amio vittima, attenzione, vittime poi saremo tutti, tutti quelli che stanno, che risiedono nel comune di Taranto.
2: Sì, però un momento, mi scusi se la interrompo. Il discorso è
3: Galbato ne ha
2: questo.
3: facoltà.
2: Il discorso è questo. Lei ha fatto una cassettizzazione di un depliant, come dire, di pianificazione della serie questo giorno, questo giorno, questo giorno, dalle ore e dalle ore.
0: Un
2: Ok.
0: calendario di
2: Premesso che c'è
0: conferimento.
2: pure da discutere, per esempio, sull'indifferenziato, voi avete messo un indifferenziato troppo rarefatto, per cui uno. Devo dire, sinceramente, dal venerdì arrivare fino al mercoledì, l'indifferenziato diventa veramente pesante per una
3: Sarà
2: famiglia.
3: che lei sta fruendo del servizio di Ufficio Reclami in maniera assolutamente, direi, esemplare. È
1: Meraviglioso.
3: venuto, è aperto
2: La
3: il
2: ringrazio, ma
3: lunedì.
2: lo sa che io ho la parlantina.
3: No, ma parlo anche di scelta di tempo che neanche Gerd Müller nei mondiali del
1: Se no, il tema
3: 74.
1: del. No, parliamo
0: Possiamo,
1: di questo calendario.
0: anche qui c'è da dire, noi seguiamo degli standard a parte regionale, ma nazionale, europea addirittura. Se noi facciamo la raccolta differenziata spinta all'Ama San Vito, quindi significa che prendiamo tutti i materiali differenziati. L'indifferenziato cosa sarebbe se tutti noi ci attenessimo cioè a
2: Eh beh, c'è
0: differenziare
2: tanto di
0: la frazione
2: indifferenziato.
0: marciologica? Ma no, si riduce a
2: Beh,
0: poco.
2: no,
0: Quindi
2: guarda.
0: 2 volte alla settimana.
2: Sì, però come li metti nella
3: Se li
2: settimana?
3: se lo facessimo,
0: Se
3: stiamo
0: tutti
3: dicendo.
0: facessimo, lo stiamo dicendo, la raccolta differenziata tipo porta a porta, tipo spinta,
3: Ah,
0: quella a
3: porta a
0: San
3: porta la
0: Vito.
3: fanno
0: Esatto, porta a
3: Ah,
0: porta,
3: porta a
0: noi la
3: porta.
0: facciamo porta a
3: Non me ne
0: porta.
3: ero accorto che
2: No, no,
3: Brunoresta
2: no.
3: era fosse così preciso.
0: Perché io voglio dire, perché quindi abbiamo noi il porta a porta che facciamo a San Vito,
3: E il plastico
0: è di due modalità.
1: ce lo mettiamo.
2: Nei condomini
0: Nei condomini
2: ci sono i
0: superiore
2: mega
0: a
2: cassotti.
0: 8, a mega, no, cassonetti da 240-370
2: Sì, dei
0: litri, quindi dei
2: cestoni. Che me lo
0: contenitori.
3: scambio.
0: Per quanto riguarda da 8 inquilini in poi,
2: Sì.
0: per quanto riguarda invece le ville bifamiliari, fino a 6 condomini,
2: Singolo.
0: fino a 7 condomini, abbiamo le pattumelle, dove dobbiamo dire che funziona abbastanza bene. Il problema lo troviamo nei bidoni, nei contenitori.
3: Mi hai fatto
0: Lì
3: bene a guardare
0: perché.
3: Fabiano. Sul bidone hai dato un'occhiata a Fabiano. Ti ho visto, è
0: Ed
3: una
0: è
3: sensazione naturale.
1: Meno male che non ha guardato mai.
0: È il bidone di condominio. Qual è il discorso? Che la gente che scende. E abbiamo due tipi di cassonetti. Io l'ho detto anche l'altra volta in trasmissione, non a questa e in un'altra. E purtroppo sempre di studio
3: Ah,
0: scende.
1: vabbè. Cioè non ti permettere mai
3: No,
1: più.
3: no, era studio sempre,
0: Studio scende.
1: Vabbè, ho capito però. Già
0: Allora
1: senza
0: abbiamo due
1: regalo.
0: contenitori, uno marrone che per l'organico,
3: Forza.
0: per lo scarto, per il cibo, per gli scarti di cibo, no, uno per il
2: E l'altro
0: marrone
2: è multitasking.
0: e uno è per
1: E di
0: l'indifferenziato
1: colore?
0: a secondo giorno,
2: Grigio scuro.
0: grigio, dove il
1: No, per
0: martedì,
1: collegare in modo che
2: grigio
1: la gente.
2: topo.
0: Il martedì dovrebbe essere usato per la plastica, il
2: La
0: giovedì per
2: carta.
0: la carta e gli altri giorni, i 2 giorni della settimana, per l'indifferenziato. Cosa che io, allora posso anche ammettere, no? Ammettere che quel bidone grigio, dove c'è solo per tutte e tre le frazioni merceologiche, i due della raccolta
1: È un po'
0: differenziata,
1: ridotto.
3: Diciamo che confida un po' troppo nella puntualità, nella
0: Perfetto, posso
3: precisione.
0: essere anche, però che si debba andare a mettere, no, è lì, non lo so come chiamare, l'indifferenziato. O il differenziato plastica e carta e metalli nel cassonetto marrone, che è soltanto per l'organico. Quale mi sapete dire, questo. Che ci azzecca.
3: Un attimo solo, perché io e Fabiano siamo contenti per la prima volta di fare TV spazzatura, questo mi sembra evidente, sta sbalzando all'occhio.
1: Se ora viene a dirci che facciamo TV spazzatura,
0: ma comunque,
1: possiamo ribellarci.
3: No.

0: Mauro, però.
1: No, aspetta, tu, mi devo fermare un attimo perché c'è una telefonata in diretta e i nostri spettatori che non vengono fisicamente hanno ancora priorità. Pronto? Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, dobbiamo alzare un po' il tuo ritorno.
2: Pronto?
1: Ciao!
2: Pronto?
1: Ciao, abbassa la tua TV per favore.
2: Sì, l'ho abbassata.
1: Ok, come ti chiami?
2: Angelo.
1: Dici.
2: Senta, volevo approfittare, visto che c'è un responsabile dell'Amium, che in una precedente trasmissione ha parlato di civiltà, che bisogna essere un po' più civili anche i cittadini stessi. Voglio sapere perché tutti i cassonetti della città di Taranto e Rioni sono tutti aperti. Abbiamo parlato di zanzare. E non solo. Anche il periodo invernale, tutti aperti, quando piove si riempiono d'acqua.
1: Scusa, dei tamburi stai parlando?
2: Quest'acqua dove va a finire? Prima cosa. Poi un'altra cosa per la differenziata, c'erano i cassonetti, i vecchi cassonetti, dove per buttare la plastica c'era una serratoia, per buttare il vetro c'erano i buchi e le bottiglie andavano con comodità. Poi a qualcuno è venuto in mente forse di migliorare la situazione, ma penso che l'hanno peggiorata. Hanno cambiato i cassonetti.
3: Sì, ne parlammo la volta scorsa.
2: I cassonetti dove? Per andare a buttare la plastica, il vetro, la carta, hanno fatto questi cassonetti con uno sportellino a molla nella parte superiore. Per poter fare questa differenziata, il cittadino deve avere tre braccia. Uno che mantiene la borsa, uno che mantiene il coperchio a molla e l'altro che non c'è per
3: buttare la plastica. Non vogliamo sapere il terzo braccio dove lo cerchi.
2: Quindi quei cassonetti sono sempre vuoti.
3: Sì.
2: Io personalmente, sinceramente le devo dire pure, faccio la raccolta differenziata, sapete dove la porto? A Martina.
3: È comodo.
2: Vado spesso a Martina, mi riempio il cofano. Lì ci sono i vecchi cassonetti e la plastica la deposito lì con le lattine, la carta e via discorrendo.
0: Però bisogna
2: cioè, questo è quello che volevo sapere dal responsabile.
1: No, credo di aver capito che comunque credo di aver capito che Angelo comunque andrebbe a Martina, approfitta del fatto che vada a Martina per altri motivi, mi sembra di aver capito questo senso.
3: Chi non va a Martina, Giovanni, come può?
1: Spenda di Arbor Magic nel cofano anche.
4: Stiamo provvedendo anche a questo, purtroppo questi inconvenienti non siamo noi che costruiamo i cassonetti, sono cassonetti che comunque sono standardizzati, quindi non è che stanno solo a Taranto,
1: quindi fa bene, ognuno
4: però
1: si fa i
4: comunque
1: cassonetti
4: c'è il problema,
3: questa cosa però dei cassonetti aperti è una cosa
4: dei cassonetti aperti un po' dipende forse dai nostri operatori, ma tante volte dipende anche da chi poi va a svuotare.
3: Ci sono anche dei cassonetti che proprio non ce l'hanno,
4: che non hanno il coperchio e lì bisogna essere provvedere. Ci dobbiamo attrezzare per prendere quelli nuovi, è chiaro,
1: per forza, anche perché abbiamo parlato di zanzare,
3: rimane
1: per i ponfi di Monica poi sarebbe veramente una catastrofe.
3: Problema per Monica.
1: Voi avete ancora, se volete, 3 minuti eventualmente per litigare, no, per litigare sembra esagerato, cioè per dirvi ulteriori cose, o tacete per sempre. Parlo sia del cittadino che in questo momento è rappresentato da Tommaso.
4: No, volevo dire che attenzione, quelli che purtroppo sono resti, quelli che proprio non la vogliono fare, poi buttano tutto quello che buttano in mezzo alla strada, perché ci sono le zone periferiche della Masan Vite, via Incrociatori, via Vascelle, via...
1: Trovi di tutto.
4: Troviamo di tutto, via Mormore, troviamo di tutto. Qualcheduno del posto va a buttare l'immondizia.
3: La gente lo sa perché la gente Mormore.
1: Però, è piccolo poi.
4: Attenzione, perché noi, perché c'è stato un decreto regionale che se a giugno di quest'anno non incrementiamo del 5% le raccolte differenziate, che attualmente è intorno all'11% e qualche cosa, noi pagheremo come comune di Taranto l'ecotasse, quindi i cittadini pagheranno l'ecotasse, purtroppo la pagheranno tutti poi, perché l'ecotasse si aggira intorno ai 20 euro a tonnellata in più di quello che si sta pagando.
3: Ah, quindi in più rispetto
1: se
3: a
1: no,
3: quello
1: se no,
3: che già...
1: Se non si raggiunge,
4: se non si incrementa. Noi stiamo facendo tutti gli sforzi per intercettare tutti, specialmente gli imballaggi nel comune di Taranto, però dobbiamo...
0: Scusi, però... Prendiamo non la casalinga di Voghera, ma la casalinga di Lama.
4: Sì.
0: La casalinga di Lama non ha uno spessore culturale per capire i 20 euro sulle tonnellate dell'immondizia, ma ha quella giusta capacità di capire se lei fa fare, invece del volantino, uno spot che magari gira su Studio 100 e su altre TV, ma come va fatta? Perché molto spesso parliamo di persone... diciamo, di una cultura medio-bassa, che vivono molto più facilmente uno spot TV che gli dice stai buttando il caffè?
4: No,
0: va nell'organico,
4: buttando
0: la plastica.
4: Ci credo fino a un certo punto, va bene anche
1: però,
4: questo.
1: Qualche signora
4: ma
1: che non vada su internet.
4: Ad adiuvandum, certamente, però qua si tratta proprio di prendere la busta dell'immondizia e buttarla nel...
0: Su quello, guardi, anche lì, io personalmente mi sono trovato un paio di volte a beccare della gente che stava facendo questa operazione, gli ho dato un'urlata, ma non più alta di questa, del tono con cui stiamo discutendo, e hanno ripreso il loro bel sacchettino, se lo sono rimessi in macchina, se lo sono portati in città, perché sanno che in città si può fare. Allora io dico, voi perché non usate dei sistemi, una macchina aziendale mimetizzata, vi piazzate lì, perché guardi...
1: Le ronde dell'Amio vuoi fare?
0: Perché no?
4: Ci sono. Hanno fatto anche, hanno elevato
0: ma
4: anche delle
0: multe.
4: Però se Tarantino... non si fa un'ordinanza sindacale che sta per essere fatta e sta per partire, non si possono fare poi le multe ai condomini.
1: Scusami,
0: ma non parlo di condomini,
1: ragazzi,
0: io parlo
1: scusate,
0: di singoli.
1: Abbiamo la pubblicità, tu dovevi dire cosa di solito Corvisia, cos'è? Che
4: sì, che siamo per partire, riprendere l'organico e collocare la collocazione dei cassonetti per l'organico a Solito Corvisè che avevamo tolto, io l'ho detto anche qui, ne parlavo in televisione, quindi di ripristino a giorni siamo
1: e invece
4: a step,
1: di San Vito abbiamo detto praticamente
4: è solo preghiamo San Vito
1: venga con
4: di
1: me,
4: non
1: collega.
4: Mettere nell'organico i rifiuti di qualsiasi genere,
1: mi raccomando, io vorrei, collega venga con me perché abbiamo un bel momento in cui ci sono i cittadini e c'è l'Amio, ringraziamo la cittadinanza nella persona di Tommaso che è venuto qui, grazie sempre per la
3: Giovanni della disponibilità.
1: Mi si ricordi a chi esce da Ufficio Reclami deve passare a dare un tributo anche a Monica. Di saluto.
3: Che non sia
0: le forche caudine.
1: Sì, sì, passate. Per
3: Giovanni, sappi che noi ti amo, insomma.
1: E anche per le amuse così. Quando vuoi, noi siamo a tua disposizione.
3: Soprattutto facci sapere per quella cosa, tanto ci sarà il servizio.
4: Per l'albero.
1: È via Ugo Foscolo, che Anna Maria è molto preoccupata.
3: Anna Maria ci ha sfidato, io con te questa sfida la accogliamo con grande piacere, veniamo a vedere un po' se riusciamo a risolvere questo problema e se lo risolviamo, altro che Rai 3, non abbiamo certo bisogno di loro. Che facciamo?
1: Manda risposta.
5: Perché gli stai dietro?
3: La pubblicità, ci vediamo più tardi e ancora con
1: più
3: qualche servizio.
1: Abbiamo, un minuto, più tardi.
3: 2-3 minuti, abbiamo anche un mal comune, voi sapete, questo servizio che raccoglie tante segnalazioni. Ne parliamo tra pochissimo
1: mal
3: dopo la pubblicità.
1: Primiti, no? Forse? Mal dei primiti, no?
3: No.
1: Vabbè.
3: Vediamo tra pochissimo.
1: Nostra. Non è, dico, noi durante la pubblicità
3: organizziamo già il lavoro della settimana,
1: già per la prossima settimana a pettinare Mauro Pulpito. Bravo.
3: Anche perché non sapremo insomma quanto tempo impegnare
1: i fratelli Pugliese.
3: Che?
1: Forse
3: abbiamo una telefonata già.
1: No, abbiamo telefonata?
3: Chiediamo a Gianfranco. Abbiamo una telefonata?
5: Non c'è, è sperito.
1: Ancora no, allora mandiamo il servizio, c'è da spostare una macchina, va bene ragazzi?
3: Sì, vediamo
1: su questi
3: servizio.
1: Due lavoratori.
3: Non so se ricordate la settimana scorsa,
1: due settimane fa
3: ci hanno segnalato questo problema, questa officina che ha un problema, davanti, gli mettono tutti la macchina davanti.
1: E non possono entrare i clienti perché è il passo carrabile che dovrebbe consentire loro di entrare perché è un'auto officina, autolavaggio.
3: Il nostro amico ci ha segnalato questo problema, abbiamo anche noi sensibilizzato i cittadini ad evitare di mettere le macchine davanti ai passi carrabili, soprattutto nei passi carrabili che sono propedeutici al lavoro.
1: Sono autorizzati.
3: Sono autorizzati ad essere propedeutici al lavoro.
1: Libero, ecco.
3: E quindi insomma vediamo questo servizio e vediamo che cosa è successo.
1: Piegato di ufficio reclami dice propedeutico.

Io sono pugliese Antonio, insieme a mio fratello Giovanni, titolari di un'autofficina in via Felice Cavallotti. Un'autofficina storica perché è da oltre 60 anni che siamo qui. Quindi volevo dire il nostro problema, volevo spiegare un po' il nostro problema. È perennemente il passo carrabile occupato. Dalla mattina alla sera non facciamo altro che cercare di liberare il passo carrabile, perché la gente, i clienti che devono entrare trovando il passo occupato, chiaramente non possono entrare, si fermano nel traffico, la gente che dietro suona eccetera eccetera, queste persone non fanno altro che poi andare via, perché se questo passo carrabile

disagio che dura da tanti anni, nonostante i vari tentativi di chiamare vigili urbani, carrattrezzi e tutto il resto, non siamo riusciti a tutt'oggi a risolvere questo problema. Quindi non sappiamo più cosa fare, siamo esasperati. Il lavoro è già quello che è. Poi perdiamo questi clienti per cose assurde, mi sembra umanamente impossibile. Quindi cerchiamo di trovare una soluzione. Io ho già parlato, ripeto, con i vigili cercando di mettere dei paletti fuori, ma loro mi dicono che per problemi di occupazione di suolo pubblico, nonostante noi paghiamo il passo carrabile, non è possibile fare un discorso del genere. Per optare a questo inconveniente abbiamo adibito la nostra officina anche a parcheggio a ora, per evitare così il disagio delle persone che non trovano il parcheggio, di poter usufruire del nostro parcheggio e quindi di eliminare il discorso di occupare il passo carrabile. Nonostante ciò però troviamo spesso e volentieri individui poco raccomandabili che purtroppo si arrivano a discussioni anche animate, per cui cerchiamo sia io che mio fratello di mantenerci sempre calmi, sennò qui veramente si va a finire alle brutte. Quindi io vi chiedo gentilmente di trovare una soluzione a questo inconveniente abbastanza grave.

0: cittadini
1: dico io.
0: Del borgo, perché nel senso che in quel momento lì vi trovate, facciamo
1: ma non
0: lavorare.
1: Sono del borgo, perché se sono del borgo la macchina ce l'hanno a casa, evidentemente sono di altre zone della città.
0: No, cittadini che
1: girano,
0: che
1: si fermano lì davanti all'autofficina. Ma dico io, l'autofficina del nostro
0: fuori,
1: amico, del nostro amico,
0: c'è
1: scritto che è un passo carrabile. È evidente che là dentro questo signore, questi signori devono lavorare, hanno il diritto di lavorare, ma perché mettere le macchine davanti?
0: Se mi permetti,
1: noi possiamo fare due cose, fare questo appello ai cittadini, l'altro appello che possiamo fare ovviamente è ai vigili urbani, no? Cioè, fate le multe se vedete le macchine davanti, però dice che non ci sono i fondi, anche perché sono tutti impegnati i fondi per le consulenze.
0: Vabbè, adesso sei andato alle 3:30.
2: E per l'AMIU,
0: posso dire una cosa?
1: Per il vigilante che si nasconde nel bar.
0: Conosco i fratelli pugliese, so dove si trovano, e se tu non entri subito e decidi di fare il giro, girando poi l'anfiteatro non puoi, girando poi da via Principe Medeo devi fare un giro da via Pitagora, è un
1: casino,
0: ci arrivi dopo mezz'ora, non puoi fare il giro dell'isolato per il giro delle isole pedonali,
1: vecchi momenti di traffico,
0: quindi veramente ne va del loro sostentamento economico, insomma.
1: Mi sembra semplicemente che stiano cercando di lavorare,
0: bravo, non possono lavorare.
1: Un po' di rispetto.
0: Su cosa? Su cosa la puntata di oggi?
1: Cosa questa telefonata soprattutto?
0: Appunto, sentiamo, pronto? Pronto?
1: Pronto, ti sentiamo.
0: Va bene, è da Lama comunque, credo di aver capito, però sento un... Proviamoci ancora, poi eventualmente, Sam, proviamoci ancora. Pronto? Ci proviamo fra un attimo. È caduta da lì.
2: Beh, Lama
0: è lontano. Dunque, sì...
2: Ho pensato però che lì davanti all'autofficina... dei fratelli pugliese si potrebbe mettere uno spaventapasseri con un cartello. Aiuto, mamma,
0: mettiamo lo spaventapasseri e quello non occupa il solo pubblico come i palestri.
2: Infatti
0: un cartello giallo
1: non possono mettere un cartello, niente, ma lo spaventapasseri sì.
0: Lo spaventapasseri non è occupazione solo pubblico, perché
2: è un cartello.
0: C'è scritto occupazione solo pubblico, tranne nel caso di spaventapasseri.
1: Certo, perché non avrebbero mai il coraggio di fare una multa avendo messo uno spaventapasseri.
0: Che cos'è quella via Cavallotti, mi pare, via Cavallotti è pullula di spaventapasseri.
1: È la zona di spaventapasseri.
0: E hanno rifatto anche le target, le cose di via Cavallotti, parentesi, zona.

0: degli spaventa famosa nel mondo.
1: Che poi il problema sono proprio i passeri là. Il problema sono proprio i passeri. No, lascia stare.
2: Passeri non liberi. Lascia
0: sta. No, quando io con la faccia dico, vabbè, commento, devo commentare.
1: No, allora, no. Allora non commentiamo. No, però,
0: non commentiamo. Allora, poi,
1: se parcheggiano le donne.
0: Se non c'è...
1: No, sto dicendo, se parcheggiano... Perché è più facile.
0: Ho capito, ma non si, anche tu vai sul filo della sera.
1: No,
0: e poi
1: sto
0: ti
1: dicendo, se parcheggiano magari le donne là, e allora magari...
0: Cosa devi spaventare?
2: Vabbè, perché questa discriminazione contro le donne?
0: No,
2: poi
0: sullo,
2: ti spiego.
0: Sullo spavento è che più che
1: sullo
0: altro.
1: Sullo spavento.
0: Allora, se non c'è la telefonata, possiamo mandare il servizio che era in programma. Tra l'altro, sono delle segnalazioni che facciamo al comune, e sono segnalazioni, punto. Mal comune, giusto?
1: Segnalazioni varie dei nostri cittadini.
0: Sì. Facciamo vedere. Cerchiamo di ristabilire il contatto con l'AMA, se ci sentono.
1: Ovvio che, insomma, è ovvio che non, sono problemi che spesso non si possono risolvere, c'è poca disponibilità, perché sapete che tutti sono impegnati i soldi per le... Allora, voi fate una cosa.
0: Esternalizzate.
1: Tutti voi che avete problemi, mettetevi insieme, diventate tutti, fate una bella società di consulenza.
0: Esterna.
1: No,
0: quello è importante.
2: Perché noi fino ad ora abbiamo parlato solo delle consulenze legali al comune. E poi potremmo aprire anche un altro fronte.
1: Ma io lo aprirei, sai che io ho voglia di aprire molti fronti?
0: E tra l'altro
2: potremmo aprire il fronte delle consulenze dei lavori pubblici, potremmo aprire il fronte dei rimborsi ai consiglieri comunali.
1: Parecchi fronti possiamo dire. Tra l'altro il sindaco, abbiamo chiesto di risponderci, e ha detto sì, in fronte.
0: E c'è anche il fronte del porto, no?
1: Esatto.
0: Tra l'altro un grande film. Allora, Malcomuno, telefonata. Come dici tu, Gianfranco? Pronto? Pronto?
1: Ah, c'è un pipperaio che ci chiama.
0: Mamma mia.
1: Il pipperaio magico.
0: Puoi controllare il cobra che c'è lì, un attimo se sei per...
1: Chissà dove sta.
0: Quel pipero.
1: Allora, vediamo che ti segnalavi sotto, che ti ringraziamo.
0: Pronto? Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao.
1: Ciao. Oh, sei pipperaio?
0: Chi sei?
3: Signor Pulpito?
0: Sì, sono Mauro.
2: Salve.
0: Fabiano e Monica, chi sei?
3: Io mi chiamo Giuseppe, buonasera.
0: Ciao Giuseppe, da dove telefoni?
3: Io telefono da Taranto.
1: Io non ti rispondo per
3: lei.
0: Sì.
3: Io gentilissimo per avermi ricevuto.
0: Stai scherzando?
2: Ci siamo anche noi, ciao Giuseppe.
0: Lei. Sì, con Monica e Fabiano riceviamo fino alle 18:15. Dai un saluto anche a Fabiano e Monica, ti prego.
3: Buonasera, signorina Monica.
0: Buonasera.
1: A me
2: cacami,
1: proprio.
2: Grazie.
1: Con me che ce l'ha. Con me.
2: Ciao.
1: Ce l'ha.
0: Ti avanza un saluto per Fabiano pure.
1: No, ma non ti preoccupare.
0: Allora,
3: io
0: Giuseppe.
3: Saluto tutti naturalmente.
0: Grazie, Giuseppe.
1: A me è generico, grazie. Va bene, vai avanti.
0: Ma l'altro costa di meno generico.
1: Sì, vai.
0: Giuseppe, senta, dici.
3: Quello che volevo dire io, tramite voi,
0: sì,
3: volevo suggerire al commissario della provincia,
0: sì,
3: commissario prefettile della provincia, di mettersi in macchina,
0: sì,
3: possibilmente guidare gli stessi e percorrere la strada dall'inizio dell'acquedotto romano andando a Statte,
1: sì,
3: passare l'Italcare, ritornare indietro e vedere le condizioni di quella strada che è impraticabile, proprio una cosa odiosa.
1: Noi la conosciamo bene.
0: Dice a noi.
3: Stanno sempre a riparare le buche, stanno spendendo più soldi che farebbero bene a rifare tutto l'asfalto. È una strada molto pericolosa. Tramite voi volevo suggerire al commissario di farsi una passeggiata e vedere un po' le condizioni.
0: Giuseppe, vogliamo dire anche quanto è buia la sera?
3: Noi parliamo poi, il buio la sera, peggio ancora.
1: Sai che poi andando, girando a destra per la 106, diciamo, per la strada, Giuseppe, scusami se disturbo, girando per la 106, quindi facendo in modo poi da prendere la Taranto-Massafra, o verso Massafra o verso Taranto, buio pesto alla genovese, ed è veramente impraticabile quella strada da una certa ora in poi.
0: Lo
1: so perché
0: però,
1: a noi spesso capita di praticarla e non è pratico.
3: Sono 20 anni che non si fa un asfalto su quel tratto di strada.
1: È vero. Ci sono pochi fondi, calcolo.
0: No, ho voglia, sono fondi buchi.
3: Voi che lavorate a Studio 100, la percorrete giornalmente quella strada e lo sapete meglio di me come sta quella strada.
1: Hai ragione. In condizioni pessime.
0: Hai ragione.
3: Io vi ringrazio.
0: Grazie
3: se potete
0: a te.
3: Fare qualcosa, fatelo.
0: Speriamo, ma noi andremo anche a tappare le buche con i fondi che avanzano. Grazie, da parte di Fabiano.
1: Grazie della considerazione, Fabiano, grazie. No, è bello però fare una trasmissione.
0: No, però poi ha salutato Monica.
1: E poi genericamente anche.
0: Ma generica è lo stesso.
1: Genericando.
0: Da queste cose che vuoi quello specifico, anche quello generico va bene.
1: Va bene, senza.
0: Il telefono
1: senza
0: a quest'ora.
1: Il telefono che
0: io volevo dire a Guglielmo in regia, che è capitana tutta la squadra.
1: No, è maschio lui. Maschio, capitano.
0: Capitano, voce del verbo capitanare, terza persona. Che capitana, Gianfranco, Carmen, poi c'è Michela, Paolo, che segue. Ora qualcuno me lo scordo. È lì.
1: Antonio.
0: Che c'è? Antonio, Domenico, Antonio grande, è sui servizi.
1: Grande montatore.
0: Adesso,
1: ce l'ha detto la moglie. No,
0: che lavora tanto con
1: che
0: Monica
1: tanto,
0: al montaggio
1: non riesce
0: dei,
1: a tornare mai a casa
0: dei servizi.
1: Per il
0: si arrangerà. Dunque, adesso
1: l'unico montaggio
0: volevo dire a Guglielmo di star pronto, perché se abbiamo tempo, sì, a grande richiesta su Facebook e anche ai nostri indirizzi di posta elettronica, anche se il target è decisamente diverso da quello delle 15:30, qualcuno ci ha chiesto la ripetizione, se abbiamo tempo, perché dura mi pare 10-12 minuti, non so se ce la facciamo, del servizio del servizio dell'inchiesta all'inizio su quelle che muoveva dalle consulenze legali, tra virgolette, del Comune di Taranto. Non so se facciamo in tempo. Telefonata di Lama. Ah, ecco la telefonata di Lama. Casomai lo riproporremo comunque, a parte che Monica la mettiamo sulla nostra pagina anche dopo. Però
1: quella di prima, giusto?
3: Beh, siamo pronti?
0: Pronti, chi sei? Chi sei?
1: Siamo qua, prontissimi.
0: Chi sei?
3: Allora, mi chiamo Nicola io.
0: Da?
3: Nicola, da Taranto.
1: Non da Mola.
3: Ecco. Innanzitutto complimenti al Studio 100 che ha messo due attori a fare la pubblicità, però devo osservare che vi sapete fare la pubblicità, voi la fate finta che la fate, però ve la fate pure voi, bravi, siete molto bravi.
2: Grazie anche a voi da parte mia.
0: No, parlava degli attori, tu sei seria.
3: Io sono molto. Come si chiama di cognome, signorini?
0: Io. Cara donna si chiama.
3: Ah, quando ero ragazzo io, perché sono ben vecchio, riecheggiavo
2: nella
3: mia la canzone. Non simili fascisti di Pippino Caradonna, Ippi la Madonna,
2: sì.
3: Ippi la Madonna.
0: Ma che meraviglia!
2: Me la
3: si vede che la signorina è leccese e c'ha qualche amo fascista. Vabbè.
0: Meraviglioso contributo. Adesso dici, Nicola.
3: Allora, sentite, io voglio approfittare di quel pertine che avete alle spalle il signor. Come ti chiami?
2: Fabiano.
3: Come Dimitri si chiama Taranto? Fabio, come si chiama?
0: Fabiano Marti.
3: No. Quel Pertini per fare una richiesta laica,
0: sì.
3: Io non ho avuto mai modo di poter rappresentare. Io abito a Lama,
1: sì,
3: a via Carlo Magno, e all'angolo della strada intestata in un po', perché a quanto si vede tutto proprio prima, dopo a quanto scattare coppa la rossa impazzata per tanti anni, e quindi siamo fatti a sua immagine e somiglianza praticamente. E quando dite qualche cosa che non vede, è che quelli ha ragione praticamente, qua, tra Modolese, Bernardo, ma tu sei stato sempre in mezzo a questo che hanno insegnato.
0: Cercando di capirti e come. Il problema soltanto, sincero, ci è sfuggito. Ricapitoliamo quindi qual è la richiesta, Nicola.
3: Allora,
1: non siamo arrivati ancora.
3: A maglia. Allora, a via Carlo Magno, sì, angolo Navio di Nopreve, da Numbono,
0: sì, ho capito.
3: Via Bonaventura, via Bene. Sei la Madonna.
0: Sì. No. Sì.
3: Allora, prima della. Questa la, a monte della Madonna c'è un dare precedenza. Allora uno si ferma da e alla sua destra non vede niente, mi dice le dico della Madonna in alto. Non so spiegare,
1: sì,
3: perché quel figlio di buona donna che ha messo la Madonna innanzitutto non è un cristiano, è un cattolico,
0: certo,
3: però
0: certo,
3: tiene un sacco di aria. Allora mi dice quella Madonna dopo non essere ruotato un metro del suolo, praticamente. Allora io, benché non sia credente, anzi io sono diversamente credente, quando è arrivata quella cazzo di Madonna,
1: mettendo
3: come un cane, praticamente.
0: Oh,
3: allora, se io vado da qualcuno a dirlo, di destra, di sinistra, dicendo, sono tutti baciapile, non fanno altro che leccare il culo.
0: Ho capito,
3: no,
0: sei veramente,
1: sei chiarissimo.
0: Allora,
1: è bello che ci giri intorno alle cose.
3: Tenete conto che chi vi sta parlando è stato amministratore del Comune di Taranto ed è stato l'unico assessore che ha fatto pagare le tasse ai preti.
0: No, ma dal gergo avevo capito che avevi fatto
1: come
0: politica.
1: Come ti chiami, scusa, ricordaci
0: attiva.
3: Mi sono spiegato, anche perché.
1: Ricordaci il tuo nome, scusa.
3: Anche, un momento, modo lo dico, la sorpresa. Anche perché io ho tenuto un avo prete, che era anche avo di pulpito.
0: A me?
3: Perché la mia bisogna.
1: Avevo intuito che c'era una parentela.
3: Se l'avevo fatto prima.
0: Aspetta, com'è? Abbiamo un avo...

0: avete in comune io e te? Cioè in comune?
1: Ma c'è prete, un prete, un prete che ha lasciato tutta la sua biblioteca all'arcivescovato.
0: Ah.
1: Era uno dei pochi che sapeva leggere e scrivere, insomma.
0: Era avo a noi?
1: Eh?
0: Era avo nostro.
1: Avo mio ero, Giussaccio c'era
0: ma tu l'hai detto, ma non è che lo voglio per forza.
2: Perché?
0: Non è che lo voglio per forza, però
1: no,
0: se tu...
1: vabbè, il pulpito è vero, per forza deve essere avo tuo, perché il pulpito ha tanto, che io so, quella è la famiglia, con una derivazione di pulpo per il fatto anagrafico.
0: Questo è vero,
1: no?
0: Questo
1: ma
0: è vero.
1: Come si chiama? Pulpo, pulpo, sì. Hanno scritto pulpo.
0: Vabbè. Lo so, questo
1: allora
0: è...
1: io mi chiamo Nicola Carrino,
0: sì.
1: E sono stato assessore repubblicano, laico, quindi,
0: sì.
1: La comunità... Gli hai fatto male alla prima, da tutto la tasso la prima, la munnezza, gli hai fatto una strage.
0: Ce l'aveva con loro.
1: Gli hai fatto. Allora,
2: è strano però, che pure sia stato riconfermato.
1: Voi che tenete Bertini dietro, là, praticamente.
2: Sì.
1: Facendomi usando, dico usando, per dire l'accusa, usando favore, li chiama... L'assessore, quello che scappa, che è innamorato della signorina, che dice che bello assessore, l'assessore non ce la fa, il servizio, camerano, camerano, le cita faceva così, come la noce, come si chiama, la noce, la menola, eccetera, eccetera, e di come sgarra a cosa qua, sgiurretto.
0: La Madonna.
1: La Madonna.
0: Ok, allora aspetta un attimo, chiariamo, perché Monica poi si cura di questa...
2: Sicuramente
0: di
2: verrà a trovarti, Monica.
0: Allora, no, perché dobbiamo far capire che alla fine il disagio è creato, che la Madonna è questa statua
2: è posizionata da non permettere la visuale.
0: Non permettere la visuale nel dare precedenza e quindi...
2: Cosa se traduciamo, ma dobbiamo
3: non capite chiaro. Niente.
0: Quindi non vorremmo che la Madonna fosse messa lì per le vittime della Madonna stessa, diciamo così.
1: Dottor Pupito, perché sei dottore nel tuo ramo, io a mia volta, siccome modestamente le delibere sono legge, eccetera, ho fatto entrare nel PIRP di Rama una zona di Rama, l'ho fatto perché la delibera regionale, stiamo parlando di un altro argomento, una delibera regionale concedeva anche ai privati di fare delle proposte per entrare nel PIRP. I piani di rigenerazione urbana
0: sì.
1: E io ho fatto entrare un'area di vicino Lama in questo PIRP e mezzo a questo PIRP stava la casa vecchia prima.
2: Madonna.
1: Che era una decina di metri, un costruttore ci ha fatto l'ha sgarrata e ha fatto una cosa 60 metri quadrati e io mi sto col spulmone che chiamo l'assessore di che vedete costruzione, se non è uguale a quella che stava, può essere acquisita al demanio del comune, può essere requisita, e poi la caserma del guardia municipale. Invece vuole appare la soldi, insomma.
0: Allora aspetta,
2: facciamo una cosa, ordiniamo un attimo le cose.
0: Quando noi sarà il fatto della Madonna? Magari diciamo pure questo.
2: Cioè, ti mandiamo
1: bene,
2: Monica per la
0: statuetta
2: della Madonna per capire questa cosa, così abbiamo delle immagini e capiamo questa tua segnalazione. Che segnalazione? E questa cosa del PIP, poi quando c'è lei, Monica è più facile.
0: Ci mettiamo il PIP.
1: Se viene l'altro. Non vi sento bene,
2: Viene, Monica, a trovarti col casco ne parlate sia
1: sì, io faccio anche vedere, faccio riprendere eccetera.
0: Fai tu.
2: Fai vedere sia questa cosa della
0: Nicola, quanti anni hai?
1: Caro mio, sono nato il 137.
0: 7, 37, no. 63, 77
1: anni. 77 anni e dentro le 78.
0: Sei una favola, sei uno spirito straordinario.
1: No, sono anche il presidente dell'associazione mazziniana di Taranto.
0: Certo.
1: E faccio belle cose. Abbiamo fatto un convegno su Gandhi e Mazzini, adesso stiamo facendo un seminario per i ragazzi maturandi.
0: No, è straordinaria la tua attività, davvero. Davvero, grazie.
2: Ci vediamo a trovare presto, così
0: grazie,
2: vediamo...
0: per la telefonata.
1: Quando avrei la signorina?
0: No,
2: non lo so.
0: Facci vedere, abbiamo tante cose.
1: Veramente, avete il mio numero, quindi...
0: Come no?
2: Sì.
0: Come no?
1: Vi metterete voi in contatto.
0: Nicola,
2: ti chiamiamo noi.
0: Fammi solo un favore, adesso noi inquadriamo Monica. Fammi solo un favore, prima di chiudere ci rifai l'estratto di quella canzone antica che ci hai fatto?
1: Nocimi di fascisti di Pippino Caradonna. Ippi la Madonna.

0: limpida Madonna. Questo era il canto dei mazzieri di Caradonna che con i loro cavalli entravano nelle masserie e bastonavano i braccianti che non andavano a lavorare dai padroni.
1: Ah, complimenti, Monica. No. Belle persone, io avevo un avo.
2: Bei parenti.
1: Io avevo un avo che sicuramente era avo, che poi. Quindi noi siamo quasi parenti con Nicola, io e Nicola, hai capito?
0: No, ascolta.
2: Cioè, quasi sono contento quasi di non avere parenti che tu conosci.
0: La mia nonna si chiamava Scarano ed era figlia di Peppino Scarano, napoletano. Ispettore della ferrovia e della signora Pulpito.
1: Beh, vabbè, io spero che la mia famiglia sia in ascolto.
0: Il fratello prete.
1: Io mi sposto io un po'. Ti faccio sapere perché, sai, Pulpito con la chiesa qualcosa c'entra, quindi non è che.
0: Sì, vabbè, ma se capisci, le Pulpito le avevano cavate, capito com'è?
1: Certo. Cioè, io voglio conoscere quest'uomo, fate un po' buono.
2: Forse viene Mauro direttamente.
1: Ecco, io direttamente. Ciao, Nicola!
0: Era una bella pelle.
1: Un abbraccio.
2: Ciao Nicola.
0: Allora, a presto. Una telefonata
1: sicuro.
0: Dalla signorina.
1: Sicuro.
0: Arrivederci.
1: Ciao.
3: Ciao presto,
1: abbiamo però ci sono dei tarantini che sono stratosferici. Un po' colorito, ma stratosferico,
2: sì, l'ex assessore. Un paio di passaggi assolutamente discutibili.
1: Ma poi nei momenti cardine, nei momenti discutibili, però molto.
2: Vogliamo andare in pubblicità o mandiamo mal comune? No, andiamo in pubblicità. Va bene, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo, abbiamo
1: l'inchiesta contro le consulenze legali comunque da domani, dopodomani al massimo anche sulla nostra pagina Facebook eventualmente.
2: Comunque ci vediamo tra pochissimo, nel frattempo noi capiamo cosa fare, ma sicuramente abbiamo qualcosa di importante da farvi vedere, quindi ci vediamo tra poco, subito dopo.
1: Hai capito la statuetta della Madonna dove sta?
2: Sì, cioè, l'hai chiarito.
1: Via d'uno prevet. Allora, sono le 18:03 minuti, abbiamo ancora una dozzina di minuti con l'ufficio aperto a vostra disposizione.
2: La telefonata per di ultime... Nicola ci ha...
1: Sì, è stata molto...
2: Shakerati.
1: Sì. In effetti, però comunque...
2: Vabbè, un paio di passaggi, dicevamo, insomma, in chiusura.
1: Coloriti.
2: Abbastanza... Sì, discutibili anche perché...
3: Sì,
2: insomma,
3: fuori luogo, direi
2: fuori
3: anche.
2: Luogo anche per una questione di rispetto, però secondo noi ci, ovviamente... Avendo il telefono aperto si può succedere che chiunque telefonando dica quello che vuole, insomma, e questa è anche un po' la caratteristica della nostra trasmissione. Ovviamente noi ci dissociamo totalmente da alcune frasi dette in modo abbastanza pesante da Nicola, lo diciamo perché insomma oltre a ritenere giusto questo è importante.
1: Comunque,
2: che facciamo immediatamente capire che non siamo d'accordo.
1: Il nostro brillantissimo 77enne ascoltatore,
2: sì,
1: era un po' anche il pathos ormai,
2: sì,
1: della telefonata,
2: l'abbiamo lasciato,
1: era un po' lanciato.
2: L'abbiamo lasciato libero,
1: però,
2: l'abbiamo lasciato parlare perché insomma la telefonata era una telefonata forte.
1: Sentiamo a proposito, Gianfranco, abbiamo mal comune ancora da mandare in onda, che sono delle vostre segnalazioni che noi naturalmente vogliamo assolutamente segnalare pubblicamente, appunto, e abbiamo una chiamata, la sentiamo subito e poi vediamo queste segnalazioni dei nostri telespettatori cittadini di Taranto.
2: Ai nostri telespettatori, pronto?
4: Pronto, mi sente?
1: Bene, chi sei?
4: Salve, buonasera, chiamo da Statte.
1: Come ti chiami?
4: Luigi.
1: Luigi, dici tutto.
4: Senta, dal famoso 18 novembre del 2012, giornata del tornado.
1: Sì.
4: Ci sono ancora alcune vie distratte che sono al buio.
2: Sì. Abbiamo già parlato, sì, anche
1: lo sappiamo,
2: con il sindaco.
1: Sì, infatti lo sappiamo.
4: Io ho parlato personalmente col sindaco.
2: Sì.
1: Allora, dici tu che ti ha detto il sindaco, perché ora è un po' che non lo sentiamo noi.
4: Io ho parlato a dicembre con il sindaco.
1: Ah no, vabbè.
4: Perché in base alle cartelle che ci avevano mandato da pagare le tasse, giusto?
1: Sì.
4: Io non intendevo pagare la quota, quella inerente ai servizi pubblici.
1: Sì.
4: Perché giustamente al sindaco gli ho detto: come faccio io a pagarti una cosa che lei a me non offre?
2: Sì.
1: A prescindere da...
2: È giusto, il tuo ragionamento è giusto. Ma che cosa ti ha risposto il sindaco?
1: Cioè tu non ne fruisci, a prescindere dalla sua possibilità o meno che ti offre.
4: L'illuminazione a me c'era prima del tornado,
1: no,
4: il tornado non è tornato più. E il sindaco mi ha detto che a gennaio affidavano i lavori.
2: Sì.
1: Affidavano?
4: Sì, affidavano i lavori.
1: Ok, infatti.
4: Sì. Siamo a marzo, ancora non si nota niente.
1: Neanche i lavori cominciati, dici tu?
4: Niente.
2: Ma che tempo, dobbiamo capire che tempo ci sono, perché affidare i lavori credo che preveda un po' di tempo, credo che ci voglia un po'.
1: Perché lui ci

0: racconto, non mi ricordo il tuo nome, perdona, abbiamo sentito tanti.
1: Luigi, Luigi.
0: Luigi, scusami, Luigi, scusami. In studio ci disse che avrebbe accelerato e velocizzato i tempi di affidamento. I tempi di affidamento non significa, a quello che ci disse il sindaco, che io lo affido a Fabiano e che apro, come dire,
2: Una gara. Una gara non comparativa, mi
0: la
2: pare.
0: gara
2: Una
0: per
2: comparativa.
0: affidare i lavori. Mi sono spiegato. E lui sapeva benissimo, qui si dolce, si dice?
2: Dolce.
0: Della tempistica un po'
2: Lenta.
0: pachidermica, no? Però era un tempo
2: Ecco perché, se non
0: tecnico.
2: ricordo male, i ragazzi aspettavano che questi fondi arrivassero dalla regione e alla regione dal ministero.
0: Sì.
2: Però in quale via di
1: Ma
2: state?
1: fondi sono arrivati comunque, perché il
0: Sì,
1: sindaco a
0: sì,
1: me
0: sì.
1: mi ha
2: Abbiamo
1: detto
2: dato
1: che i
2: già la
1: fondi a
2: notizia
1: dicembre
2: anche
1: ce
2: noi,
1: l'aveva in
2: Luigi.
0: mano. I
2: Sì, ne
0: fondi?
2: abbiamo parlato di questo. Abbiamo dato la notizia che i fondi
0: Ottobre ne
2: sono
0: parlavamo, Fabio.
2: sono arrivati, sì, da un po', da un
1: Quindi,
2: po'.
1: in che via di
2: Io
1: state?
2: abito in via Rossano.
1: Rossano.
2: Via?
1: Rossano.
0: Rossano. Ed è tra le vie interessate, no?
1: È una traversa di via Bensizza, nei pressi della posta.
2: Sì.
0: Nei pressi della posta, una traversa di via Bensizza?
1: Sì.
0: Ho capito bene. No, perché credo di capire che Monica voglia venirci a fare un giro tardo pomeriggio,
2: È la zona dove
0: perché...
2: facciamo il panino noi, più o
0: Sì,
2: meno, no?
0: certo. Anche perché adesso fino alle 18 c'è troppa luce per poter
1: Sì, ma
0: testimoniare.
1: l'illuminazione, i pali nella città ci sono,
0: Sì.
1: ci sono, non è che non ci sono. Ci sono alcuni tratti dove ci sono i cavi, quelli sospesi in aria, che con il tornado sono stati spezzati. Cioè, alla fine nel lavoro non è che ci sia eccessivo da effettuare, basta ripristinare quei cavi spezzati.
2: Senti, noi facciamo una cosa, adesso chiediamo anche un po' di notizie al sindaco, anche perché il sindaco Miccoli non lo sentiamo da un po', quindi Monica, credo che stia già prendendo appunti,
1: Sì.
2: lo sentiamo per capire a che punto è la
1: Anche
2: situazione.
1: perché,
0: Sì,
1: scusami, io al
2: sì.
1: sindaco avevo detto, perché lui a febbraio, marzo, ha detto che doveva rimandare le nuove cartelle da pagare, giusto?
0: Sì.
1: Io ho detto, se per quella data lei mi rimanda la cartella e i lavori non sono iniziati, io la cartella pari pari la porto a un avvocato, anche perché con l'avvocato io gli ho già parlato e mi ha detto che se io non offro, cioè non ho un servizio, non sono
2: Perché lo devo
1: tenuto a
2: pagare?
1: pagarlo.
0: Deve solo documentare di non averlo. Senti, sei l'unico in questo o hai movimentato qualche altro concittadino?
1: No, nella via bene o male, no, no, non ho parlato con
0: Ma non ti
1: nessuno.
0: risulta che qualcuno ti abbia emulato?
1: No, per
0: Non
1: niente.
0: lo sai, va bene. Allora, intanto noi penso che ci veniamo a fare una passeggiata, anche se abbiamo capito
2: Beh, più o meno la situazione la
0: perfettamente.
2: conosciamo,
0: Sì, no,
2: certo, ormai la
0: purtroppo,
2: conosciamo. La conosciamo vecchia, come si dice, questa
0: Pur non
2: situazione.
0: essendo colpa di nessuno, però qualcuno è
2: Però insomma, ti
0: danneggiato.
2: facciamo sapere a che punto è, a che tempi ci sono, insomma, chiediamo se
0: Nell'affidamento.
2: l'affidamento c'è stato, quando è previsto l'inizio dei lavori, perché immagino che ci sia una
0: 12 novembre
2: previsione di inizio
0: 2012 è
2: lavori. Sì,
0: stato? Un
2: sì,
0: anno e
2: sì, sì.
0: mezzo è passato già, mamma mia.
1: Eh sì,
2: Grazie.
1: un anno e mezzo
2: Presto,
1: già.
2: ti facciamo sapere.
0: Luigi.
2: Grazie,
1: La
2: ciao.
1: ringrazio.
2: Grazie,
0: Ciao, ciao,
2: grazie,
0: ciao, mamma
2: grazie.
0: mia. Sai che pensavo molto meno, invece un anno e
2: No,
0: mezzo.
2: ricordate, noi facciamo il servizio su Statte
0: Alla prima
2: proprio
0: puntata o seconda
2: coincidenza di
0: puntata?
2: un anno
0: Sì,
2: da quella data, quindi
0: certo.
2: ottobre.
0: Vediamo un po' di segnalazioni che vogliamo girare al comune,
2: Sì,
0: assessorati vari.
2: vediamo mal comune, insomma, ci sono un po' di segnalazioni varie, vediamo.
0: Documentate.

0: sì, immediatamente.
1: Vabbè, sì, ma un rientro si può fare. Vabbè, sì. Ma cos'è?
0: Stavo finendo di parlare con voi, mi hanno colta di sorpresa. No, volevo semplicemente dire che già da domani, massimo dopodomani, troverete le nostre inchieste sulla pagina Facebook e sulla pagina YouTube di Ufficio Reclami, perché in parecchi ci hanno scritto in posta privata di Facebook perché volevano rivedere quello che abbiamo, il servizio che abbiamo realizzato a proposito delle spese pazze del comune, queste nomine di super manager pronti e buoni per ogni occasione, ma soprattutto questa cosa veramente paradossale di questa premialità data agli avvocati interni del comune a ridosso proprio delle elezioni comunali, del turno di ballottaggio.
2: Sai che io ho voglia, adesso poi diamo i numeri, ho voglia di chiamare qualcuno del comune, insomma, che ci dia delle spiegazioni, perché insomma abbiamo provato a chiamare il sindaco, perché chi più di lui poteva darci le spiegazioni, casualmente non ci ha dato
1: È
2: disponibilità,
1: rientrato da poco, magari lo farà la prossima settimana.
2: Adesso noi continuiamo, ovviamente, questo lo diciamo adesso pubblicamente, in diretta, noi continueremo a chiedere al sindaco di intervenire nella trasmissione di lunedì prossimo per darci delle spiegazioni, assolutamente,
1: Certo.
2: perché è
0: Sì,
2: giusto
0: sai
2: così.
0: cosa
2: No, perché
0: potremmo
2: sennò poi...
0: fare, Fabi? Potremmo lanciare, noi continuiamo questa settimana a chiedere la disponibilità del sindaco a darci delle risposte in merito a questo servizio, però se il sindaco dovesse fare come l'assessore Viafora, che non vuol venire proprio nella nostra
2: Oh, ma non ci ha
0: trasmissione,
2: dato, non abbiamo avuto
0: noi...
2: notizie più di
0: No,
1: lei.
0: no, niente. E
1: Dicevi,
0: la fu.
1: deleghi.
0: Potremmo lanciare queste domande pubbliche. E noi le domande, se il sindaco lunedì prossimo non sarà in trasmissione, le domande le proporremo attraverso la trasmissione, attraverso tutti i nostri canali social, attraverso tutte le nostre pagine internet. E saremo lì in attesa di queste
1: Mi viene in mente
0: risposte.
1: una battuta, magari potrebbe mandare un rappresentante legale, no?
2: Esatto,
1: Sì.
2: esatto, esatto.
1: E un'altra cosa, Monica, prima di dire come fare per contattarci, anzi, dillo prima perché mi sono dimenticato quello che dovevo.
0: Sì, certo. Continuate a
2: Mamma, come
0: scriverci
2: siamo messi male.
0: all'indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@studio100.it. Vedete in sovraimpressione
1: No,
0: tutti i
1: mi sono
0: nostri
1: ricordato,
0: dati.
1: no, volevo dire che va
0: Contattate.
1: bene anche che tu magari rilasci un'intervista a te durante la settimana, non è necessario che venga qui
0: Sì, ma guarda,
1: in
0: Mauro,
1: diretta.
0: noi ci abbiamo provato, come al
1: No, dico,
0: solito,
1: magari, visto mai,
0: seguiamo le
1: dico.
0: vie istituzionali,
1: Ti chiamo alla
0: quindi.
1: Via Fora e ti prendo un appuntamento col sindaco, che ne sai?
2: Sì,
0: sì.
2: Certo. Ma la Via Fora, non avevo
0: La Via
2: notizie,
0: Fora,
2: diciamo, quindi...
1: Ma sta
0: ragazzi,
1: bene,
0: secondo me
1: innanzitutto.
0: rientrerà in questo grande rimpasto che il sindaco ha pensato di fare ora al rientro dalla sua operazione.
2: C'era impasto?
0: Potrebbe
1: Ah, ma
0: esserci un bel rimpasto.
1: quando tu ricevi l'imposta privata, lì hai detto, no, ma l'imposta

0: Posta privata si paga?
1: Sì.
0: Ah, non lo sapevo, bene. Allora, dicevi?
1: Però non lo deve sapere nessuno.
2: No, non lo deve sapere nessuno. Dicevo, scrivete, continuate a raccontarci i vostri problemi, i vostri disagi.
0: Sì.
2: Noi siamo pronti a seguirvi in tutta la città di Taranto, verremo anche
1: siamo
2: in
1: noi quelli che vi seguono.
2: La settimana prossima vi proporremo un servizio che abbiamo realizzato a Lido Silvana, in località Pulsano. E continuate a scriverci, ufficio reclami@studio100.it, continuate a chiamarci al 32.

0: 222-555, ma potete chiamare anche in redazione allo 099 47 16 555, basterà chiedere della redazione di ufficio reclami, vi risponderà la nostra efficientissima Michela Cosa.
1: Monica, chiudi tu?
0: A scriverci anche su Facebook, ragazzi, ho detto tutto.
1: Chiudi tu qua?
2: Stiamo andando a cercare la via fuori. Stiamo andando a cercare la via fuori, magari
1: se non prego.
0: Poi pensa col sindaco.
2: Non in quel senso. Nel senso che magari stanno lavorando insieme, sono molto impegnati.
1: La via fuori può essere che sta a quell'angolo della via di Nuprevet, che ne
2: so,
1: che era un avo mio e del...
2: Avo che non lo vediamo.
1: Chiudi tu, Monica, eh?
0: Io, ragazzi.
1: Ci vediamo lunedì.
2: Ciao a tutti, vediamo lunedì prossimo.
1: Collega, la giacca te l'ho messa lì.
0: Seguiteci ancora nelle nostre repliche, vi aspettiamo sabato sera, sempre su Studio 100, domenica mattina, e ogni giorno ci sono le pillole di ufficio reclami. Continuate a seguirci. Buona settimana.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere in un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Decisione della Corte d'Appello di Milano sulla conferma dello stop all'area a caldo dell'ex Ilva entro fino a ottobre. Stamattina l'udienza sulla richiesta di sospensiva in cui i legali di Acciaierie d'Italia in AS e Ilva in AS da una parte e quelli vicini all'associazione genitori tarantini dall'altra hanno ribadito le rispettive posizioni. Crisi clima ambiente, tensione tra sigle sindacali e amministrazione, il sindaco abbandona l'incontro, i sindacati, siamo sfiduciati, la strada della privatizzazione è sempre più vicina. Quattro nuovi ufficiali al comando provinciale dei carabinieri di Taranto, a Manduria arriva il capitano Maria Grazia Di Pardo, prima donna a guidare la compagnia in un momento delicato per la città messapica. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura ex Ilva è attesa per domani o dopodomani la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla conferma dello stop all'area a caldo dell'ex Ilva entro fine ottobre. Stamattina l'udienza sulla richiesta di sospensiva in cui i legali di Acciaierie d'Italia in AS e Ilva in AS da una parte e quelli vicini all'associazione genitori tarantini dall'altra hanno ribadito le rispettive posizioni. Il servizio è di Marina Luzzi.
1: È durata circa un'ora stamane l'udienza della Corte d'Appello di Milano sulla nuova richiesta di sospensiva dei legali di Acciaierie d'Italia in AS e Ilva in AS. La Corte si è riservata di decidere e potrebbe farlo già tra domani e dopodomani. I giudici sono chiamati a scegliere se confermare la loro decisione, cioè lo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, o se concedere tempo all'azienda in attesa della decisione della Cassazione, a cui spetterà l'ultima parola sulla chiusura dell'area, al momento in attività con un solo altoforno. La Corte d'Appello di Milano si era già espressa negativamente rigettando una richiesta analoga qualche settimana fa. Per i giudici il diritto alla salute prevaleva su quello a fare impresa, ma al tempo non era ancora stata calendarizzata l'udienza delle sezioni unite della Suprema Corte e si prevedevano tempi lunghi. Poi lo scenario è cambiato. Nell'udienza di oggi, con il collegio presieduto da Giuseppe Ondei, i legali dell'ex Ilva, riporta ANSA, hanno rinnovato le loro ragioni, ossia il danno irreparabile dovuto allo spegnimento, ribadendo la richiesta di ulteriore tempo in attesa del giudizio della Cassazione. I legali dei cittadini dell'associazione Genitori Tarantini, a cui si deve l'azione inibitoria che ha portato la Corte d'Appello ad esprimersi sullo stop, hanno invece sostenuto che, essendo l'impianto al minimo, non c'è alcun pregiudizio irreparabile. Intanto cresce la preoccupazione dei lavoratori per l'aumento della cassa integrazione e le mancate garanzie sul futuro occupazionale, mentre le materie prime termineranno nella prima decade di ottobre. Il ministro delle Imprese del Made in Italy Adolfo Urso, intervenendo a margine del forum del largo consumo sul decreto a sostegno dei lavoratori diretti e dell'appalto, ha ribadito: è pronto, ma dobbiamo aspettare come tutti a leggere la sentenza della Corte d'Appello e la Cassazione. Nessuna impresa, ma nessuno Stato può agire a fronte di un contesto determinato da altri senza sapere quale sarà.
0: E adesso la cronaca. Tragedia ieri pomeriggio sulla statale 100 tra Gioia del Colle e Mottola. Si registrano un morto ed un ferito. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
2: Resta da chiarire la dinamica dell'incidente costato la vita ad un automobilista ieri pomeriggio sulla strada statale 100 tra Gioia del Colle e Mottola. Nello scontro è rimasta ferita anche una seconda persona, soccorsa dal 118 e trasportata immediatamente all'ospedale San Pio di Castellaneta. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L'incidente è avvenuto all'altezza di San Basilio, nei pressi della sala ricevimenti La Grande Quercia. A entrare in collisione sono stati un'autovettura e un mezzo pesante, per cause ancora da accertare. Violento l'impatto, nel quale il conducente dell'auto ha riportato ferite mortali. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Taranto, i carabinieri della compagnia di Massafra, i vigili del fuoco del distaccamento di Castellaneta e gli agenti della polizia locale di Mottola. Gli accertamenti dovranno ricostruire la sequenza dello scontro e stabilire le eventuali responsabilità. Al di là delle cause di questo incidente, ancora da chiarire, la tragedia riporta al centro dell'attenzione la pericolosità di un tratto stradale fondamentale per i collegamenti tra Bari e Taranto. Un'arteria percorsa ogni giorno da automobilisti, pendolari e mezzi pesanti, la cui sicurezza rappresenta un problema irrisolto da troppo tempo. Non basta tornare a parlare dopo ogni scontro mortale. La messa in sicurezza della statale 100 è una questione atavica che richiede risposte concrete, interventi a tempi certi.
0: Ed è proprio di sicurezza stradale che continuiamo a parlare con Vanni Caragnano, presidente del Comitato Strade Sicure. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Caragnano, questo è l'ennesimo incidente su quella che è definita la strada della morte, ma a che punto sono i lavori di ampliamento e messa in sicurezza?
4: Purtroppo anche il tratto dove è avvenuta la tragedia di ieri è soggetta a procedure espropriative già abbastanza avviate. In realtà la drammatica notizia ha fatto da eco a questa situazione. E in realtà non avremmo mai voluto essere testimoni dell'ennesima tragedia, proprio in una fase, diciamo, avanzata di procedure espropriative che sono appunto propedeutiche alla realizzazione dei lavori prossimi. Il tratto in effetti è commissariato, quindi aver avuto un'infrastruttura di tipo moderno più sicura, non possiamo mettere la mano sul fuoco che questa tragedia l'avrebbe potuta evitare, ma sicuramente avrebbe avuto una funzione importante per limitare al minimo le vittime su quella strada.
3: E secondo voi quali sono i principali fattori di rischio su questo tratto di strada?
4: Sicuramente, al di là della tipologia di infrastruttura che si affronta, la prudenza è fondamentale. Quindi avere sempre la massima attenzione alla guida, la morigeratezza nel limitare la velocità assunta, proprio nel tratto in questione che purtroppo non ha una barriera sul traffico centrale, bisogna porre la massima attenzione prima di tutto al comportamento proprio per evitare che questo poi sia causa di gravissime conseguenze nei confronti degli altri e poi assumere un atteggiamento prudente anche per evitare che alcuni, purtroppo non rispettando le norme, diciamo così, violino il codice della strada e quindi provochino situazioni di estremo pericolo per tutti. È l'invito che facciamo costantemente, perché non si tratta più di una tipologia di strada migliore rispetto ad un'altra, più sicura rispetto ad un'altra. L'atteggiamento alla guida deve essere il nostro. L'atteggiamento più sicuro è sicuramente quello che dobbiamo avere noi alla guida, più che gli enti gestori e proprietari delle strade, che dovrebbe rendersi conto finalmente e prima di andare a piangere l'ennesima strage, che effettivamente ogni giorno che passa è sempre troppo tardi per realizzare l'intervento di ampliamento di quella strada.
3: Perfetto, grazie a Vagni Caragnano, grazie presidente del Comitato Strade Sicure. Ci aggiorneremo sicuramente in futuro, grazie.
4: Certo, grazie a voi, buon lavoro.
3: E cambiamo argomento, un incontro teso, quello che si è svolto questa mattina a Palazzo di Città tra sindacati e amministrazione comunale per valutare soluzioni sulla situazione disastrosa di Chima Ambiente. Il sindaco avrebbe lasciato l'aula, intanto si parla di chiedere aiuti a Regione, Governo e Comunità Europea. Maria Laura Paletti.
5: La nave di Chima Ambiente e penso anche l'amministrazione comunale è in un mare in tempesta e periglioso. Noi ce ne usciamo sconfortati perché il sentirci dire che ad oggi ancora non hanno una soluzione, o meglio ci sono diverse ipotesi in campo, ma se non arriva lo schema di bilancio predisposto da Chima Ambiente loro non sanno sostanzialmente qual è la scelta, ci lascia non poco preoccupati.
6: Momenti di tensione durante l'incontro tra sindacati e amministrazione comunale su Chima Ambiente avvenuto questa mattina a Palazzo di Città. Il sindaco Bitetti avrebbe abbandonato l'aula ritenendo alcune domande offensive. Assenti l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame e l'amministratore unico dell'azienda Gaetano Nacci. In assenza di dati certi sul bilancio si naviga a vista e si pensa di chiedere aiuto a Regione, Governo, addirittura Comunità Europea, ma per i sindacati la strada è già tracciata, quote minoritarie ai privati.
7: La società è in una situazione debitoria irreversibile, le strade, seppur loro ne dipingono diverse, a nostro avviso portano sempre alla stessa soluzione, cioè la messa in liquidazione della società, che sia essa una liquidazione volontaria e giudiziale. Si è parlato di chiedere i soldi in un aiuto alla Comunità Europea, non so se il sindaco stesse scherzando, dopodiché si è addirittura paventato di portare questa questione al tavolo dell'ILVA, al tavolo governativo della vicenda dell'ILVA. Oggi noi non possiamo essere chiamati a certificare questo fallimento della politica facendo finta a cuor leggero che non stia accadendo niente.
5: Peraltro parliamo di una autorizzazione di AIA il cui contenuto non lo conosciamo, sapete anche quanto importante sia il contenuto. Parliamo di una relazione peritale che prevede tre scenari, il cui contenuto non lo conosciamo, che sarebbe determinante a portare il bilancio in profondo rosso. Cioè parliamo di dati che non abbiamo

0: La cosa positiva, se vogliamo trovare un elemento positivo in tutta questa storia, è che alla fine dell'incontro, un incontro piuttosto teso, ci è stato detto che sull'asset impiantistico, che è quello, quindi l'inceneritore, che è la chiave di volta, l'azienda per bocca dell'amministratore unico ha sempre detto che quell'impianto non è cedibile, solo magari affidabile a terzi privati, ma non cedibile.
1: E mentre Will Trasporti chiede la revoca dell'incarico a Nacci, il comune parla di un tesoretto di 5 milioni di euro.
2: Sono dei fondi accantonati negli anni quando ci sono stati disavanzi nei bilanci e d'obbligo l'ente deve accantonare queste somme e in buona sostanza potrebbero essere, con insomma, un impegno burocratico importante, utilizzati nel ripianamento, che ovviamente non sono sufficienti a ripianare completamente i debiti che ammonterebbero a diversi milioni di euro. In buona sostanza dobbiamo attendere per forza questo schema di bilancio per poter iniziare a capire quale può essere il percorso.
3: La UIL FP Taranto porta in terza commissione sanità il quadro delle criticità della provincia ionica, carenza di personale, organizzazione dei servizi e rete dell'emergenza, un confronto per chiedere risposte. Giovanna Calabrese.
4: 6 miliardi di euro in più all'anno per il Fondo Sanitario Nazionale è la richiesta delle regioni al governo in vista della prossima legge di bilancio. Per la Puglia significherebbe circa 380-400 milioni in più ogni anno. E il presidente Antonio De Caro ha dichiarato: senza nuove risorse il sistema sanitario rischia di andare in difficoltà. Ma in Puglia resta anche il nodo dei conti. Nel 2025 il bilancio consolidato della sanità si è chiuso con una perdita di circa 350 milioni di euro. Ed è in questo quadro che la UIL FP Taranto ha portato in terza commissione sanità le criticità della provincia ionica, dalla riorganizzazione del 118 alla carenza di medici, dal rischio di demedicalizzazione al ruolo dei PPIT fino al futuro del presidio di Manduria.
5: Bisognerebbe partire da un dato che è quello inerente ai 350 milioni di euro di disavanzo sanitario che la Regione Puglia negli ultimi anni ha prodotto. Quindi, per quanto mi riguarda, partirei da questo dato, certo, prima di andare a Roma e a chiedere ulteriori investimenti da parte del governo centrale. Noi auspichiamo che la Regione Puglia sia in grado da qui ai prossimi mesi di risanare quel buco sanitario, quel disavanzo sanitario, per cercare di far fronte a quella che è l'emergenza. Dell'emergenza. Abbiamo portato appunto all'attenzione della commissione stessa e dell'assessore Donato Pentassuglia quelle che sono poi le problematiche che attanagliano la rete dell'emergenza urgenza nel territorio ionico. La risposta da parte dell'assessore Pentassuglia è stata abbastanza incoraggiante, nel senso che per quanto concerne l'ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria ha rassicurato che non ci saranno tagli né chiusure.
4: Questioni che riguardano da vicino l'intero territorio tarantino, alle prese con le stesse difficoltà, carenza di personale, organizzazione della rete dell'emergenza e necessità di garantire servizi adeguati ai cittadini.
5: Territorio tarantino, l'assessore Pentassuglia ha garantito che lo sforzo della Regione Puglia sarà quello di garantire una rete di emergenza urgenza che sia in grado di fronteggiare le problematiche che tutti noi conosciamo.
4: Problemi che si inseriscono in un quadro regionale segnato anche dalla necessità di nuove assunzioni. La Regione ha sul tavolo un piano da circa 1200 nuovi ingressi tra medici, infermieri e OSS per una spesa stimata di 43 milioni di euro, ma resta aperto il tema delle risorse e della sostenibilità del sistema.
6: Se all'interno dei pronto soccorso, all'interno delle strutture non troviamo medici, non troviamo gli specialisti, non troviamo gli infermieri, è chiaro che possiamo dire tutto di tutto, però alla fine il problema rimane sempre lì. La Regione non decide di affrontare queste dinamiche, parliamo del nulla. Noi lunedì alla terza commissione davanti all'assessore Pentassuglia abbiamo posto tutte queste situazioni di disagio, il quale lui ci ha anche confermato che il problema c'è e dovranno insomma risolversele a breve.
3: Legionella, la scuola allievi carabinieri, scatta la sanificazione, ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
7: Sospesa l'attività didattica della scuola allievi carabinieri di Taranto per consentire una sanificazione straordinaria dell'impianto idrico. In alcuni segmenti della rete infatti sono state rilevate tracce del batterio della legionella durante i controlli periodici e l'ARMA a precisare quanto accaduto, chiarendo che la scuola non è stata chiusa. Il provvedimento è stato deciso dal comando delle scuole in via preventiva e secondo il principio di massima cautela. Agli allievi è stata concessa una licenza straordinaria al termine della quale, si legge nella comunicazione,

0: Prenderanno le consuete attività addestrative. La precisazione arriva dopo la denuncia dell'associazione sindacale Un'Arma Puglia, che aveva segnalato criticità igienico-sanitarie e problemi nella rete idrica della struttura. Il sindacato aveva richiamato anche atti relativi all'affidamento urgente di lavori di bonifica dell'impianto per un importo superiore a 110.000 euro. La segreteria regionale, attraverso il segretario generale Nicola Magno, rivendica di aver sollevato la questione nell'interesse del personale e degli allievi, chiedendo che la tutela della salute abbia precedenza sull'esigenza organizzativa. Un'Arma annuncia inoltre che continuerà a vigilare sugli interventi di bonifica e sanificazione e sulle certificazioni sanitarie. L'Arma puntualizza però che la sospensione non è stata adottata su richiesta di soggetti esterni. La presenza del batterio è emersa dai controlli ordinari eseguiti periodicamente su indicazione del Comando Generale per garantire la salute degli allievi. La scuola si trova nella caserma Castro Giovanni, già sede di Maricentro della Marina Militare. Ora l'intervento straordinario sulla rete idrica dovrà consentire il ritorno alle attività addestrative.
1: Quattro nuovi ufficiali al comando provinciale dei carabinieri di Taranto a Manduria. Arriva il capitano Maria Grazia di Pardo, prima donna a guidare la compagnia in un momento delicato per la città messapica, il servizio.
0: Nuovi incarichi al comando provinciale dei carabinieri di Taranto. Questa mattina il comandante provinciale colonnello Antonio Marinucci ha presentato i quattro ufficiali recentemente assegnati al territorio ionico. Il tenente colonnello Pier Giorgio Rosa assume la guida del reparto operativo, mentre il maggiore Francesco Iodice è il nuovo comandante del nucleo investigativo. Al capitano Jacopo della Cioppa è affidato il comando della compagnia di Martina Franca, un avvicendamento che interessa strutture centrali per le indagini, la prevenzione dei reati e il controllo del territorio, chiamate a mantenere un rapporto costante con i cittadini e le istituzioni locali.
2: Sono arrivati queste persone che portano con loro sia la giovane età, tra virgolette, quindi quella che è l'entusiasmo giovanile, ma anche forti di una pregressa esperienza, e questo può portare soltanto giovamento a quello che è l'attività dell'arma in senso lato, ma soprattutto un benessere di riflesso per quelle che sono le collettività a cui ci dedicheremo. Le notizie di cronaca parlano chiaro e noi dobbiamo lavorare, lavorare non solo da un punto di vista penale, da un punto di vista repressivo, ma anche preventivo, cioè lavorare nel sociale per migliorare quella che è la società del futuro.
0: Alla guida della compagnia di Manduria arriva invece il capitano Maria Grazia di Pardo, prima donna a ricoprire questo incarico. Il suo insediamento avviene in un momento delicato per la città messapica, dopo la recente operazione antimafia coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce, che ha portato a 21 arresti e fatto emergere un quadro di presunte attività criminali legate a droga, armi ed estorsioni. Un contesto nel quale l'attività investigativa si affianca alla necessità di rafforzare la fiducia dei cittadini e la presenza dello
3: Stato. Per me è un grande onore essere qui oggi e assumere l'incarico di comandante della Compagnia Carabinieri di Manduria, una sfida che mi vede in un territorio straordinario dalle potenzialità, come ho detto, naturalistiche, paesaggistiche, ma che necessita di una vicinanza per le peculiarità del territorio che presenta. La mia azione sarà improntata alla massima vicinanza e prossimità al cittadino, in modo da prevenire prima di tutto i reati, soprattutto quelli per cui abbiamo gli interventi maggiori, quindi reati contro la persona e contro il patrimonio, e poi solo in seconda battuta, ovviamente puntare anche sull'aspetto repressivo.
4: Dopo gli ultimi avvenimenti, Manduria richiede sicuramente un'attenzione particolare. Insomma, arriva in un momento abbastanza complicato.
3: Assolutamente sì, e questo sarà il momento per appunto essere ancora più presenti con i servizi esterni sul territorio, garantire la nostra presenza ed essere appunto sempre vicini a tutte le fasce, soprattutto quelle deboli.
1: Taranto si conferma uno snodo cruciale ed un hub strategico per la transizione energetica in Italia. Dal 7 al 9 ottobre la città ionica ospiterà la terza edizione di Offshore Wind Revolution, il principale appuntamento nazionale dedicato allo sviluppo dell'energia eolica in mare. Ilaria Lia.
5: Taranto al centro della transizione energetica nazionale. Dal 7 al 9 ottobre la città ionica torna a essere la capitale dell'energia pulita in mare con la terza edizione di Offshore Wind Revolution, l'evento organizzato da Magellan Circle in collaborazione con l'autorità di sistema portuale del Mar Ionio e la regione Puglia. Un settore in forte espansione. Sono oltre 130 i progetti di eolico in mare presentati in Italia a Terna per una capacità complessiva di circa 90 gigawatt. Un investimento con un effetto moltiplicatore fondamentale per l'economia. Ogni euro speso nell'eolico galleggiante è in grado di generarne altri 2,9 a livello nazionale, oltre a offrire vantaggi tangibili sul fronte dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale.
6: La Regione Puglia ha accolto con grande disponibilità e collaborazione la possibilità di lavorare per questo evento insieme all'autorità. Non è solo una conferenza, è il disegno di una prospettiva di sviluppo per la città di Taranto, per questa regione. Il tema dell'offshore non è soltanto un tema di energia, è il tema della costruzione di una filiera di produzione. Si può fare a Taranto, Taranto è stato indicato come hub nazionale, abbiamo la necessità di fare presto, di chiudere il quadro normativo e di dare certezze a chi dovrà investire. Si tratta di investimenti importanti che possono aiutare l'occupazione, lo sviluppo di un vero di una nuova realtà industriale nella città di Taranto.
5: Il programma prenderà il via il 7 ottobre con eventi esperienziali per poi proseguire l'8 e il 9 ottobre all'Hotel Delfino con la conferenza principale aperta al pubblico. Al centro dei dibattiti ci saranno l'innovazione tecnologica, i quadri normativi e il ruolo fondamentale dei porti.
7: È il primo anno che si tiene in Puglia e che si tiene a Taranto ed è un momento cruciale perché si stanno effettivamente prendendo delle decisioni importanti per quello che sarà lo sviluppo futuro del territorio. Noi pensiamo che l'hub per l'eolico offshore a Taranto possa rappresentare una importante direttrice di sviluppo che in parte possa anche sopperire dal punto di vista occupazionale alla perdita di tantissimi posti di lavoro che purtroppo inevitabilmente si registreranno nel settore della grande industria.
1: L'autorità di sistema portuale del Mar Ionio risponde alla richiesta dei sindacati di un incontro urgente sulla situazione degli oltre 300 lavoratori ex TCT che dopo l'addio di Evergreen e il mancato inserimento nel nuovo concessionario Hillport a breve vedranno scadere in Lima l'indennità di mancato avviamento e sono in cerca di garanzie sul loro futuro occupazionale. La riunione si terrà il 5 ottobre alle 15.30 nella sede dell'Authority. La convocazione del presidente Gugliotti, rivolta alla FILT CGL, FIT CISL, Will Trasporti e alla Taranto Port Workers Agency, è stata resa nota dagli stessi rappresentanti dei lavoratori. Luca Sparamonti, 23 anni, è il campione Interforze 2026 di Trap 1 a Taranto sul ponte di volo di nave Andrea Doria. 83 atleti delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato si sono sfidati nella 32esima edizione del campionato italiano Interforze di tiro a volo. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
8: È Luca Sparamonti, 23 anni, il campione Interforze 2026 di Trap 1. È lui a conquistare il titolo individuale nella 32esima edizione del campionato italiano Interforze di tiro a volo, disputata su ponte di volo di nave Andrea Doria e organizzata dalla FITAV, ospitata dalla Marina Militare. Sul podio della classifica squadre, terzo posto per la squadra blu, seconda la squadra azzurra e prima la squadra delle fiamme blu. In gara 83 atleti delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato, impegnati su 100 piattaforme in quattro serie da 25. Una manifestazione che si inserisce nel rapporto tra la Marina Militare, il territorio e lo sport. Un legame che passa anche dai giochi del Mediterraneo disputati a Taranto, ricordati dal capitano di vascello Alessandro Trivisonne.
9: Una collaborazione che nasce nel 1995 tra la Marina Militare e la Federazione e oggi qui assume ancor più vigore per il significato particolare dello sport per la Marina e per la città di Taranto. È stata recentemente protagonista con i 20esimi giochi del Mediterraneo, recentemente protagonista proprio nel poligono di Torricella, qui vicino nella specialità dello skit, che ha dato all'Italia una medaglia d'oro, ed oggi è qui protagonista con i militari, i giovani, che si misurano in questa bellissima disciplina. Una disciplina di sport, una disciplina di competizione con se stessi, una disciplina di spirito cavalleresco nell'affrontarsi nel confronto con il piattello. Una disciplina che oggi li porta qui, con la Marina Militare, ad essere protagonisti nel mettersi in gioco con loro stessi.
8: Quella di quest'anno è la 32esima edizione di un appuntamento che rinnova il legame tra FITAV e Forze Armate. La prima gara di tiro a volo a bordo di una nave militare si disputò nel 1995 su nave Ardito, alla Spezia.
10: La Federazione Italiana, lo sport italiano tutto è orgoglioso di poter partecipare a questa edizione, che lo ricordo è arrivata alla 32esima edizione, quindi siamo orgogliosissimi, è veramente un piacere, orgogliosi di questa

0: Collaborazione, parlo a nome della Federazione Italiana Tiro a Volo, a nome dello sport italiano tutto, di questa straordinaria collaborazione con la Marina Militare, ma con le Forze Armate e Corpi di Polizia, che lo voglio ricordare, grazie principalmente a loro, se ora l'Italia vanta di grandi talenti e soprattutto di ritrovarsi sempre in cima nei medaglieri delle più grandi competizioni importanti. Taranto è una città meravigliosa che è, diciamo, è capitale quest'anno dello sport, con i recentissimi giochi del Mediterraneo in cui anche in questa occasione l'Italia l'ha fatta da padrona. Sicuramente sono tutti orgogliosi e portano con loro un ricordo meraviglioso di questa città straordinaria che ci regala sempre grandi emozioni e grande entusiasmo.
1: Due città, una storia legata al mare, Taranto e La Spezia, si incontrano per condividere tradizioni, ricerche e nuove prospettive di sostenibilità con un focus sulla mitilicoltura e sull'ostricoltura, il servizio. Taranto e La Spezia si incontrano nel segno del mare, con il mare che unisce. Iniziativa promossa dai Sor Optimist Club delle due città per mettere a confronto tradizioni, competenze e nuove idee.
2: Il progetto è nato praticamente un po' di anni fa e si inserisce nel progetto di rete del Sor Optimist International, che vuole valorizzare il mare, quindi tutti gli aspetti e le criticità e le positività del mare, anche in ragione dell'agenda ONU 2030 e anche UNESCO 2030, che sollecitano proprio a intervenire per la difesa, per la salvaguardia del mare.
1: Al centro la cultura della mitilicoltura e dell'ostricoltura, insieme al patrimonio degli arsenali della Marina e alle esperienze di ricerca e sostenibilità. Una giornata tra storia, testimonianze e immagini d'archivio per raccontare come il mare possa diventare un ponte tra territori lontani.
3: Abbiamo voluto fortemente di fare questo gemellaggio in quanto c'è stato un nostro concittadino nell'Ottocento, dove è stato prelevato da all'epoca i pescatori di La Spezia, perché qualcuno sicuramente era venuto, aveva visto la coltivazione delle cozze e quindi l'ha portato alla Spezia, dove lui poi si è impiantato là. Non abbiamo tantissime notizie. Però già il nome Emanuele Albano ci dice che è un nostro tarantino, anche se loro, le nostre cozze, perché comunque sono le nostre cozze originarie, e loro li chiamano Musco.
4: I nostri due club che rappresentano due città che sono sempre state molto unite, a partire da Taranto, che poi sulla Spezia per la Marina Militare e quindi poi per la coltivazione dei mitili e tantissimi aspetti che ci accomunano, quindi è venuto benissimo, è venuto spontaneamente questo incontro.
1: E per questa edizione è tutto, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7 con il programma di Buon Mattino e successivamente alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.
5: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15. Su Studio 100 non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale, è una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
6: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. È tutto pronto per il ritorno in Coppa Italia per la SS Taranto, che affronterà lo Stuni dopo l'1-1 dell'andata. Intanto il club rossoblu piazza il colpo Albu, il centrocampista rumeno classe 2001 arriva a titolo definitivo. Guardiamo il servizio. È già tempo di tornare in campo per il Taranto, che domani affronta lo Stuni nel ritorno di Coppa Italia. Si riparte dall'1-1 maturato nella gara d'andata, risultato che lascia tutto aperto e che obbliga i rossoblù a cercare una prestazione concreta per conquistare il passaggio del turno. Ma la vigilia porta con sé anche una novità importante sul mercato. Il Taranto ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo di Constantin Dragos Albu, centrocampista rumeno classe 2001. Mediano di 1,86, Albu porta struttura fisica, esperienza e qualità in mezzo al campo. Cresciuto nel settore giovanile dell'Utrecht, ha poi costruito gran parte della sua carriera in Romania, con oltre 80 presenze nella massima serie e una recente stagione all'Ernestad, chiusa con 38 presenze e 3 gol. Importante anche il percorso con la Romania Under 21, con la partecipazione all'Europeo del 2023. Un rinforzo importante per la mediana rossoblù, mentre adesso tutta l'attenzione è rivolta al campo. Domani contro lo Stuni il Taranto si gioca il passaggio del turno di Coppa Italia partendo dall'1-1 dell'andata. Capitolo Juniores, ci spostiamo per la seconda giornata di campionato e subito il riscatto del Martina. Allo Stadio Italia di Massafra la formazione di Mimmo Recchia supera 3-1 la Virtus Francavilla nel derby. Fischetti apre le marcature con un gran gol da centrocampo. Celentano firma il momentaneo pareggio, poi sale in cattedra Pastore, autore della doppietta che consegna al Martina i primi 3 punti della stagione. Il servizio. Il Martina rialza subito la testa e lo fa nel modo migliore, conquistando il derby contro la Virtus Francavilla. Allo Stadio Italia di Massafra finisce 3-1 per la formazione di Mimmo Recchia, che cancella così il passo falso della prima giornata a Reggio Calabria. Il Martina sblocca la gara al quinto. Fischetti nota il portiere della Virtus fuori dai pali e prova la conclusione direttamente da centrocampo. Il pallone prende una traiettoria perfetta e si insacca per il vantaggio biancazzurro. La risposta della Virtus Francavilla arriva al 12esimo, con Celentano che firma il gol del pareggio e rimette la gara in equilibrio. Quando il primo tempo sembra avviarsi alla conclusione sull'1-1, il Martina torna avanti e Pastore allo scadere a trovare la rete con un destro preciso che non lascia scampo al portiere ospite. Nella ripresa la squadra di Recchia gestisce il vantaggio e al 27esimo piazza il colpo del definitivo 3-1. Ancora Pastore protagonista, l'attaccante biancazzurro si libera all'interno dell'area e con un altro destro imparabile manda il pallone all'angolo, firmando la doppietta personale. Finisce così 3-1, il Martina si prende il derby e conquista i primi punti del campionato. Sabato 3, nuovo impegno per il Martina, atteso dalla sfida contro il Sambiase. La Virtus Francavilla affronterà invece il Brindisi nel prossimo derby.
7: E adesso cambiamo sport, ci spostiamo sul volley perché la Vibrotech continua la preparazione in vista del prossimo campionato di Serie B nazionale. Grande entusiasmo per il nuovo ruolo del tecnico in seconda Roberto Ruggero, pronto ad affiancare coach Gianni Narracci in una stagione che si preannuncia impegnativa. Tra allenamenti, trasferte e un girone di alto livello, la squadra lavora per arrivare pronta all'esordio del 18 ottobre sul campo del San Giuseppe Terzigno. Guardiamo il servizio.
6: La Vibrotech Volley continua a lavorare a ritmo intenso in vista del nuovo campionato di Serie B nazionale, con l'esordio fissato per il 18 ottobre sul campo del San Giuseppe Terzigno. A fare il punto sulla preparazione è il nuovo tecnico in seconda, Roberto Ruggero, entusiasta per questa nuova esperienza sulla panchina della squadra nella quale ha giocato per tanti anni. Dopo 2 stagioni come assistant coach della rappresentativa territoriale Taranto Brindisi, Ruggero affronta per la prima volta un ruolo da allenatore al fianco di coach Gianni Narracci, con cui ha un rapporto che parte da lontano. Un legame speciale che, come racconta lo stesso Ruggero, gli permette di imparare ogni giorno, soprattutto nella gestione del gruppo e degli allenamenti. Sul campionato il tecnico sottolinea il livello elevato del girone, con diverse squadre provenienti da categorie superiori e trasferte impegnative anche fuori regione. Intanto il gruppo lavora duramente tra sala, pesi e palestra per arrivare pronto al primo appuntamento ufficiale della stagione.
7: E rimaniamo sul tema volley perché la Prisma Taranto continua a costruire il roster per il prossimo campionato di Serie C. Il nuovo innesto è Cristian Cosa, centrale barese classe 2008, 1,93 di altezza, reduce dalle esperienze con Frascola e Club Italia, un giovane talento pronto a mettersi alla prova e a proseguire il suo percorso di crescita in rossoblù. Il servizio.
6: La Prisma Taranto continua a costruire il roster in vista del prossimo campionato di Serie C e annuncia l'arrivo di Cristian Cosa, giovane centrale barese classe 2008. Nato a Bari l'8 agosto del 2008, alto 1,93, Cosa arriva a Taranto dopo un percorso di crescita alla Frascola, società con la quale ha avuto modo di confrontarsi sia in Serie D che in Serie C, accumulando esperienza importante nonostante la giovane età. Nel suo percorso anche una tappa significativa con il Club Italia, esperienza che ha contribuito alla sua formazione tecnica e personale. Ora per Cosa si apre una nuova sfida con la Prisma Taranto, con l'obiettivo di continuare a crescere e mettersi alla prova in un gruppo che si prepara ad affrontare con ambizione la nuova stagione. E il giovane centrale è già carico per questa nuova avventura.

0: futura, l'obiettivo, come ha spiegato, è migliorare, togliersi grandi soddisfazioni sul campo e ripagare la fiducia della società e di tutti coloro che sostengono la squadra.
1: E questo era il nostro ultimo servizio per questo TG Sportivo è tutto. Grazie come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutta la programmazione di Studio 100. Un buon proseguimento di giornata nella casa dei Tarantini.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Il super classificone. I dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro.

0: le competenze fondamentali del primo soccorso, il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza. Facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco. Quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde. Verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno il pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita. E quindi anche in quel caso dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza

0: di Hyundai, sappiamo benissimo che la legge sempre Mulea del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono ormai, prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16%, che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere

0: È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
2: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi di incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene, persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire.

0: per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso. E questo è un punto fondamentale, perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone, che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
0: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle,

0: si cerca di chiamare e non risponde. Ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi contestualmente, in cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere, in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena, in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a 2 insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima.

Ma davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo. Tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi: allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via. Noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante, controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente, e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi
chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene.

0: creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi due in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Riduzione del Time to Defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata 1 minuto prima. Solo 1 minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa?

0: Cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8 minuti circa
1: minuti.
0: di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita come società italiana Sistema 118 ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che nonostante le difficoltà legislative che sono ancora rilevantissime perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Quindi non si è
0: niente. Allora
1: pensato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è un piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati?

0: dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco.
1: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi, si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati, ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi, io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
0: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
2: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino, per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace, ma anche l'addome, e se questi risultano immobili, il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata. E chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco. La prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace, con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel

0: lattante e di circa 5 centimetri nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento. E dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato.

0: affinché diventino esperti in manovre salvavita, a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. Anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale, con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Bazzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione

0: organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno una parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti. Perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
2: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione, dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio ma anche a livello nazionale, pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 7118, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza, la medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fraterno e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: Grazie a voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.